0: intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina. Abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di Ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che vengono a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un

0: orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava, irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino

0: fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità

0: di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava,
1: ok,
0: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità d'acqua che passa di qua, quindi

0: giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messo su quella grana.

0: grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, ok, proseguiamo. Bello scorcio Enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova. Veramente ristoro, incredibile. Oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
1: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente.
1: Come
0: queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa.

diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello... Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino, che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano

uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua,

0: nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo una vite, la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo, invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci

0: attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
1: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
1: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
1: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Stile Riviera.
1: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
1: nel ponente certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso.
0: Veramente.
1: Di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Mi avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
1: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore oppure a piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
0: Ah.

0: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la,

0: famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
1: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sembra di essere nell'epoca proprio.
0: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento, le famiglie.
0: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
1: Un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
0: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca, ovviamente, era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi
0: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo, dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome.

0: Nome del parco, Cocca, la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
0: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
2: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordo scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
2: Anche
1: veramente
2: i QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
2: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico-archeologico è molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
2: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle.

0: anche in questa zona,
1: la Villa Giorgi,
0: Villa di Chiavari,
1: 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: Tra è enorme.
1: Appunto questa, sì, questa araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso, con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo, sì, raccontato. Ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta la, il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui, è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il padiglione del tè. Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo
1: ancora.
0: Quello lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
0: passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

Isabel. E ci farei ballare ancora, nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta

0: prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo da qui a brevissimo, eh? Stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me su questo palco Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie.
0: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
2: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutti, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due: le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
0: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però Allora, intanto vediamo.

spieghiamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose e conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruire.

Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese, lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance. Let me see you dance.

0: come si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo, scandalo.

si alza al cielo, signori.

Entro a casa, fuori è già mattina, e non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo. I ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte! Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, alla coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconta chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, no, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra il lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
1: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello,

0: lui, conoscendomi, non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
1: E tu hai lasciato il lavoro fisso?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni. Sì, facevo l'autista nel MT di Genova.
1: Di autobus?
0: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
1: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio amico che... un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo e io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccolo, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
1: Dall'adolescenza.
0: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
1: Volevo emularlo.
0: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
0: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
1: E adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre...
1: Molto più grande,
0: timido.
1: Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E... frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango,
0: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche, ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai, ma che ne so, ma dai, ma cosa dici, ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua, perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche, ma dai, buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì mi ha presentato, facendo serate e tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi. A dire: guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Ma io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda...
1: Sei andato ad avere una vita, un rapporto
0: allora,
1: proprio normale, come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era cambiato questo 40, amore?
0: No, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
1: Il non cervello... potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava...

0: non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io, perché non è da, tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele, non lo possono fare tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu... E devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, questo no. Assolutamente.
1: Sempre molto privacy.
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti... Diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: va bene. Cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: altri. Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, stai bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
1: Perché andare a fare lì?
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa... Lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: È più avanti.
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Quanto io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure era... Lo
0: no,
1: sapevano i
0: No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì

0: È bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io, cioè io questa cosa qua...
1: La deontologia?
0: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: Invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, beh, insomma, niente da dire, voi dire, sono della cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
0: Ecco,
1: come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare con una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare, perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
1: Quando si chiude una camera.
0: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane. Già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
1: no,
0: ecco,
1: no, ma
0: è così,
1: chiaro.
0: È così. Quindi già solo per questo... I ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ma sì,
0: ma ragazzi,
1: mi fermano i ragazzi,
0: cioè non è così, non è così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Un conto quando sei lì, poi cioè,
1: tu...
0: Io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni sono...
0: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
1: è anche ristretto, cioè, il numero.
0: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, a parte che io. Sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo... Non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
1: Non molestarla.
0: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro. Rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare... Ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più? Come...
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che...

0: creato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè sì. Ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita, eh?
0: Capita, infatti da lì ho detto basta. Lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, c'è. Cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì. Io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole? Oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi andare... può servire anche tornare con te.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di notte?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 3.

0: 21esimo piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: no? A Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tanti. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato.

0: con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
0: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
0: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo, quella che dopo
0: discoteca
1: si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissima arrivare a finire.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti,
0: quando fece la visita a Genova.

0: e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
0: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
1: Il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene. Dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è

0: Qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i

0: nonna del tuo...
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì.
0: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere un
1: po'. Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Ecco,
1: e
0: magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guarda che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, bene. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia, perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma
1: prendiamo
0: mia.
1: Una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: fuori. Guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
0: Certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni.
0: È quello, ti dicevo.

0: la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, vai, certo.
1: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: On off, gira la ruota,
1: gira.
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro a pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami,
0: ma certo.
1: Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bere che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se

0: Vuoi? Qua ci scappa questa.
1: Come
0: la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la
0: cappetta? Ti la cappetta?
1: Ma come la cappetta?
0: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
0: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
0: Sì, 4.
1: A 4?
0: 4.
1: E li porto su?
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17

0: mulini avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si è stato di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata

0: andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un laboratorio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che allunga il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: a novembre.

0: per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme

0: a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tanti epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata, molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva.

0: penone di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, ah, con okay. La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di Tigullio e Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
0: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Erano due piani,

0: si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Oh. E, cosa e vuol dire invece... le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere... Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, ok, proseguiamo. Bello scorcenone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di
1: dire.
2: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori, sembra di entrare veramente in un frigorifero.
0: Sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi.
0: Sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da... all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua... percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua. Sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo. Quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente... queste sono del Settecento.
1: Bellissimo.
0: Direi.
1: Anche il muro sopra, che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti.

0: tutti a dir tanto salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab Borgata San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua dove era possibile fare una bialera e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso

stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra già in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi, e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive, schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate
si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e

0: veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.

0: ma aspettiamo un amico.
1: Se intanto vogliono guardare la vista.
0: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
1: Prego.
2: Prepariamo questo tavolo.
0: Aspettiamo un amico.
2: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
0: Va bene, accomodiamoci.

0: meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città, e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Il
2: Melià.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: no? A Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto questo.

0: quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
0: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti, o negli alberghi.
0: O nei
1: e voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la discoteca. Si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone. E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
0: La Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta.

0: Greta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
1: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top.
0: Certo. Eccezionale. Vi siete presi posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
1: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì, cosa esatto. Vuol dire? Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni!
2: Ma ti sei perso,
1: ma
2: perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente...
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'altro,
2: certo.
1: Tanto qui però... Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che

0: cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80, bravo, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
1: sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio,
0: ecco,
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: Magari
0: se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
0: come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui
0: mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi,
1: abbiamo,
0: guarda che spettacolo. Vieni così,
1: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia, perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
0: un po' più
1: giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
0: okay,
1: dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi fa peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
1: Guarda, sì,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un

0: servizio noi il sabato mattina, ma ceniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, vai, certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro, abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo. Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi

0: ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia. Siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.

0: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tu per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare

0: il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto.

0: dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che premia una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata.

0: E non solo per lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
0: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia che erano pulitissime e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanto

0: acqua come viene d'inverno, è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente.
1: Avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole.

0: piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterlo su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcenone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.

0: poi ristrutturata negli anni 30. E adesso vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare, e tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so
2: di
1: come
2: taglio.
1: Dire.
2: Di taglio.
1: Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: A voi, ciao.

Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello.

Ad Olcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri. E sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattar foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di
di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta,

0: Devono uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di spremitura. Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.

0: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No, si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
4: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
6: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
4: Melia, il famoso.
6: Il Melia.
4: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
6: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi

0: la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco, no?
0: A Bogliasco, per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
2: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
2: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
2: alberghi, o negli alberghi.
1: O nei e voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella
2: la
1: che dopo
2: discoteca
1: si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
0: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, di

0: diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
0: era
1: Fiera del Mare, perfino.
0: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissima arrivare a finire.
2: La Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete, che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: L'imperatore. Gorbaciov. Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova. E così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia. Perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque.
2: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda riguarda il futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con

0: offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanige, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate

0: sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
1: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco?
0: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
1: Ah, cioè, stile Riviera.
0: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi.
1: Forse della Liguria,
0: anche
1: nell'Imperiese ci sono
0: anche
1: parchi
0: nel
1: e ville.
0: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
1: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
0: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
1: veramente,
0: di particolare.
1: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
0: Mi avrebbe voglia di fare un tuffo.
1: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
0: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore,
1: piedi, sì. Era una pertinenza del parco,
0: sì,
1: della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
1: Ah.
0: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione, la sua migliore

0: vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
1: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
1: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah!
1: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
0: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, imminente, quindi insomma,

0: ma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967, senza eredi.
1: Quindi?
0: Quindi alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo, parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata. Quando eravamo all'interno della grotta, vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza
0: Sì, per
1: Matteotti.
0: quello.
1: Esatto. Allora, Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo, in relazione ai vari momenti storici: Piazza Nazionale, Piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la Riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime.
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca, la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si
2: Eh sì.
1: venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara.
0: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il periodo

0: perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante di ogni colore, guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono di un rosso bordeaux scuro, e veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code, ci sono i QR code
1: esatto, per
0: possono
1: approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi e intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: la Villa vecchie Giorgi,
1: ville di Chiavari,
0: 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa, sì, questa Araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente

0: da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. Sono immagini

0: documenti che testimoniano appunto tutta la il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino di Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
1: sì,
0: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
1: sì,
0: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il
0: padiglione del tè.
1: Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
6: Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Di people, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie, vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo, me. Partiamo con Orazio, buonasera,
1: Buonasera,
0: benvenuto.
1: grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, non mastica, non parla, porta il pannolone, ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, e ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che nel post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow-up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,80 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero. E quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il cromosoma, delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara. Probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli, soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora, anche se
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: no, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa è una
1: Però
0: cosa che mi ha molto colpito
1: la
0: quando
1: vita
0: ci siamo
1: sociale, noi
0: sentiti.
1: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare, anche se, ribadisco, noi come
0: Con
1: genitori,
0: attenzione, con
1: noi viviamo
0: particolare.
1: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone

0: che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia,
0: Si
1: nel
0: sono
1: senso
0: illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
1: sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
0: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai insomma in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
0: Ecco,
1: non
0: come
1: ci comunichiamo.
0: comunicate con
1: Noi
0: Mattia?
1: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà, perché poi non è neanche
0: Ecco, per chi
1: facile.
0: non la conosce, che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
0: Ed essere di certo unico in Europa non
1: Quello
0: aiuta, ovviamente,
1: per noi è
0: così come per la
1: un
0: ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
1: sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
0: non ha manco un nome.
1: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
0: Certo.
1: perché è giusto dirlo.
0: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
1: Casa
0: o
1: sua o in macchina,
0: dorme in
1: però
0: macchina.
1: devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
0: Ah, è
1: in
0: anche.
1: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
0: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
1: Faccio
0: vede.
1: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
0: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni,

0: la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
0: Nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera, questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
3: Buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
3: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori, perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene, perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è: quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
3: Sì.
0: Quindi, come è cambiata la vostra vita e

0: Qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
0: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
1: Sì.
0: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
1: certo,
0: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
1: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, molto soggettivo, assolutamente.
0: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
1: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
0: Va ancora all'asilo?
1: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
0: Facciamo un applauso
1: a questo vantaggio.
0: Un po' il bimbo di tutte loro,
1: esatto,
0: comunque, nel paese di tutte loro.
1: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
0: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia, attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
1: attività. Esatto, esatto.
0: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
0: calendario,
1: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
0: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo, e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
0: ecco,
1: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
0: Voi avete un figlio più piccolo?
1: Io ho un figlio più piccolo.
0: Un figlio più piccolo. Posso chiederle Posso chiederle

0: se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi.
1: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte di. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta. Sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone. A chi deve affrontare questa battaglia, quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla no nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
0: E
1: grossa
0: loro vi
1: mano
0: hanno
1: perché a un
0: aiutato.
1: certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
0: Bene.
1: per il futuro, ecco.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Conad, ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
5: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha un

una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta a Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo... puntina,
0: e
2: invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
0: rarissimo.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
0: certo.
2: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
0: No, adesso lo sentiamo anche lui.
1: Dicono sempre di non fare, non guardate in internet,

0: ma vuoi non guardare in internet.
1: Certo,
0: ovviamente
1: sì.
0: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
1: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si... come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si... quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
2: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
2: Sì.
0: Molto
2: tanti normale. Viaggi, tante esperienze
0: dentro
2: anche
0: del
2: per voi.
0: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
2: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
2: Wow.
1: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. E questo
2: mare.
0: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
2: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti.
1: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le
2: con
0: permette
2: questo,
0: di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno.
2: Sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
1: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
2: che
1: amante
2: cosa
1: del cibo.
2: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori?

0: nella vostra storia?
1: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi. È stato tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
0: Eccola! Perché,
2: sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza. Oh. E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
0: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
0: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi a Modena c'è poi un centro di ricerca. Sì. È questo poi il messaggio, credo, il continuare nella ricerca.
1: E sta andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose.
2: E per esempio a volte...
1: Già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
2: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
0: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
1: Quando hai un figlio ti cambia comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale.
2: Sì, la vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
0: Sì. Perché dai, adesso vedi che adesso si è sciolta.
1: Un lavoro
0: particolare. Adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata?

0: Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena, che si è sciolta adesso, perché ha detto: ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la facciamo
1: parlare. Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
0: Vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
2: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po'... Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là, e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni, e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui, e quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale, conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
1: Se uno è sano
2: e dell'alimentazione,
1: reagisce meglio anche alle ferite. A
2: tutto. Esatto.
0: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me...
2: Ad avere pazienza.
1: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno... con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla, e questo e quell'altro. Risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
2: giudizio.
1: Senza giudizio, sì.
0: E come gliel'avete spiegato?
1: È cresciuto così.
0: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
1: avuto.
0: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
1: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
2: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, e gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più, anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale, perché è un bambino farfalla e delicato.
0: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
2: Sì, e non fermarsi mai, non limitarsi e non fermarsi mai.
0: Grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: continuiamo a raccontare storie di... Buonasera Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo che probabilmente lui già aveva qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni e siamo andati per una visita di routine al Gaslini perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo...

0: porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. La diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo,
1: Eccolo!
0: è lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che
1: Eccolo qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia. Grazie,
0: esattamente.
1: grazie Ornella.
0: Grazie
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: le storie che raccontiamo questa sera, andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora,

0: Ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene. E

0: Caslini, e lì ci hanno dato una notizia, una diagnosi un po' infausta perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi, verso l'età, verso la quinta elementare, purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi, purtroppo, nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
1: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere, eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
0: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi ricordo quell'anno, 1.000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: no,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo.
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando si

0: quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme, e andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però
1: e come la sei l'organizzatrice, sei la capa,
0: mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché

0: è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli.
1: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, un
0: No,
1: po' meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io
1: meno.
0: dico no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: No,
1: al
0: no, no,
1: gasolino. No,
0: che
1: come.
0: non so dove metterli.
1: Non so come. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie, grazie
0: Grazie a
1: mille
0: voi.
1: Valentina.
0: Grazie
1: Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
0: a voi. Grazie.
1: mille. A tra poco.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi.

0: ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba,

0: Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati. Chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, è papà, andiamo, su.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi

0: entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
1: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori di Sabillier dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze, un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
0: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
2: Direi di sì.
0: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
2: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
0: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
2: Certo.
0: Preferisco, grazie. È un problema?
2: No, assolutamente.
0: Ecco.
2: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
0: Che c'entra un lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
2: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
2: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
2: La mamma casalinga.
0: Casalinga.
2: Sì. E però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
2: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
2: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nel MT di Genova.
0: Di autobus?
2: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
2: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
2: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, che si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
2: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza.
2: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevo emularlo.
2: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: Vabbè, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
2: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
0: E adesso quanti ne hai?
2: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto...

0: più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
1: Molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sui la cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma te, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... ha presentato, facendo serate, tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei andato ad avere una vita, un rapporto coppia normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo amore?
0: No, no, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e anche per questo che è andato...
1: Il non cervello... potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah
0: non
1: beh,
0: lo possono fare
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se va in un certo modo può finire anche a letto la
0: esatto,
1: storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te o tu ti sei mai innamorato di queste donne?

0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, questo no. Assolutamente.
1: Sempre molto privacy.
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda, guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi.
1: Perché andare a fare lì?
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate.
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso. Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa. Lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: È più avanti.
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Quante ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure lo sapevano i
0: compagni? No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
1: La deontologia?
0: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, insomma, niente da dire, vuoi dire, sono delle cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
0: Ecco.
1: Come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare con una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
1: Quando si chiude una camera.
0: Quando si chiude la camera... Quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
1: è così.
0: Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono

0: che poi mi... ma chiamami, ma vengo io.
1: Ah sì,
0: ma ragazzi,
1: mi fermano i ragazzi.
0: Mi fermano i ragazzi, cioè, non è così, non è così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Un conto, quando sei lì, poi, cioè, tu... io negli anni ho imparato a... anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
0: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande, e quindi, cioè,
1: è anche ristretto, cioè, il numero,
0: esatto, bravo, è anche ristretto, quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque, cioè, tutti, ecco, i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero,
1: ti senti solo tu?
0: No, assolutamente, io amo, cioè, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. Sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno, ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
1: Non molestarla.
0: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché è tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita, eh?
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io ho pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto, e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole?

0: oppure se interessa poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende, dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più. E qualcheduna.
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti.

0: grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo insieme.
1: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
4: E gliela regala.

0: latta a Genova.
1: Cavolo. Anche generosi siamo, quindi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego. Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
0: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
0: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
0: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
2: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
3: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
2: E a quei tempi navigare non era semplice.
3: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni.

dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare

0: termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo
1: Ecco,
0: genere.
1: questo Pippo Traverso, questo almasen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige, diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo,
1: Melia, il famoso Melia.
2: il Melià.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande
2: Sì,
1: bottega.
2: cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: A Bogliasco,
2: a
1: no?
2: Bogliasco per comprare
1: La bottega.
2: la bottega e di lì ingrandirsi.
1: Ora, la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa
0: Beh, allora,
1: ricorderemmo?
0: quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio, ma anche di innovazione, sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
0: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello, alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello
0: È
1: che vediamo in questo
0: quello che
1: skywall stupendo,
0: vediamo
1: che è un sogno.
0: esattamente. E questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa
1: Per
0: Spinola
1: molti
0: per
1: anni.
0: 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare
1: Ci si
0: ricevimenti.
1: sposava o in casa o
0: O
1: nei
0: negli
1: ristoranti o
0: alberghi
1: negli
0: o
1: alberghi.
0: nei
1: E voi
0: grandi
1: avete
0: alberghi o nei
1: fatto questa
0: ristoranti.
1: rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60,
0: Siamo alla
1: direi.
0: fine degli anni 60, come posso dire, sul credito dato
2: Netta.
0: a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel
1: Un
0: campo,
1: rivoluzionario.
0: un rivoluzionario, un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra. E a Genova sembravano cose da
1: E
0: fantascienza.
1: quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella
0: La
1: che dopo si è
0: discoteca.
1: chiamata Disco Musical.ly.
2: Certo,
1: Pippo,
2: sì.
1: ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
2: Beh, sì, tanti, e con, diciamo, situazioni

0: diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: No, tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
2: La Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova. E così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un

0: Percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
0: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, soprattutto buona domenica, sono le 10, un minuto, zero secondi, quando riparte al servizio del pubblico linea diretta, ma di domenica, intanto ben ritrovati, ancora buongiorno, noi saremo insieme da questo momento su Primo Canale fino alle 12.30 e in maniera inusuale, insomma, siamo insieme proprio la domenica. Salutiamo Andrea Beneggiato, Mario Bocuni che si occupano della regia e si occuperanno anche di voi non appena arriveranno le prime telefonate. Io sono Enrico Cirone, questo è il Primo Canale, canale 10 del vostro caro televisore e 800 640, lo dico magari per i nuovi arrivati, coloro che ci frequentano anche solo la domenica. Normalmente noi stiamo insieme dal lunedì al sabato, oggi eccezionalmente di domenica. 800 640 771, oppure 347 66 66 291. Detto questo, le vostre telefonate non appena arriveranno andranno subito in diretta, lo dico appunto per i nuovi amici e amiche della domenica. Noi non vediamo il numero di chi chiama, siamo qui per ascoltare, per sentirvi. Lo dicono sempre i politici, soprattutto quando le cose non vanno bene, che devono scendere nelle strade, nelle piazze e ascoltare, perché quando le cose vanno male è mancato l'ascolto. Noi vi ascoltiamo tutti i giorni, devo dire che le cose per noi vanno benissimo. Ecco il numero verde, tra poco vedrete anche il numero per i WhatsApp, numero dei WhatsApp al quale già arrivano, afferiscono le prime foto. Ho detto tutto? Beh sì, oggi domenica 7.

0: Giugno, sentiamo, siamo noi? Ok, sentiamo la prima telefonata e poi portiamo indietro l'orologio che è avanti di 7-8 ore. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno,
1: non
0: cara.
1: Sono nuova, ma mi piace vederti, mi dai una giornata meravigliosa.
0: Pensa.
1: Che no. Bello vederti sorridere. Spero che tutto il giorno non ti faccia arrabbiare nessuno.
0: No, ci auguriamo, insomma, però succede sempre, allora. C'è sempre, soprattutto quando si va nell'insidia politica, no?
1: No. Io sono una che amo la vita, tutto quello che è bello.
0: Sì. E quindi ami noi, quello che è bello.
1: Che novità ci sono?
0: Ma ci sono novità dal punto di vista politico? C'è una polemica? Che l'ho letta, l'ho vista adesso sul nostro sito, occupa la prima parte della pagina. Ci sarà una conferenza stampa da parte della sindaca di Genova, Silvia Salis, l'11.
1: Che polpettone, ragazzi.
0: No, vabbè, ma povera
1: Silvia. Mandiamola a Roma e ce la facciamo finita lì, ne mettiamo un altro sindaco, dai.
0: No, vabbè, adesso parliamo alla stragrande maggioranza dei liberi dei genovesi.
1: È una bella donna, farà più carriera, dai, certo. Sicuramente.
0: È molto ambiziosa, descrivo il Corriere della Sera, certo, si occupa spesso di lei, oggi ha addirittura la prima pagina di Libero, si occupa di lei, semmai poi la salvo ve la faccio vedere, insomma è un personaggio che lo noti, la noti, si vede, insomma si fa
1: molto,
0: notare,
1: molto.
0: È caparbia, dice, è molto intelligente,
1: la vedi. Si vede molto come ben dettagliata, come non lascia nulla al caso.
0: No, assolutamente, direi che è un ottimo leader, un ottimo personaggio, un ottimo soggetto per la politica, sì, di oggi, è un ottimo soggetto. Quindi questa è una novità, c'è un po' di polemica perché i giornalisti sono stati invitati a anticipare l'argomento della, non la domanda, ma anticipare l'argomento delle domande che faranno a Silvia Salis, e addirittura il direttore Matteo Angeli si chiede, ma non è la conferenza di Giorgia Meloni, non siamo ancora, no, non siamo ancora a Roma, siamo a Genova, non c'è bisogno di tanta attenzione, però sembra che tutto questo sia stato fatto per far scorrere meglio la conferenza stampa, quindi va bene, no? Hai capito?
1: Lei dovrebbe occuparsi dove lavora, dove dovrebbero le persone avere verso di lei un minimo di considerazione. Per quello che riguarda tutto il sentito dire, non... cosa ha fatto nel frattempo?
0: Beh, è ancora presto per dirlo, insomma è solo un anno.
1: Appunto, quanto ci vuole?
0: Sì, no, beh, ce ne sono altri quattro, lo diremo alla fine dei quattro. Ci sono state, lei è abbastanza divisiva, no? Ho notato che negli ultimi tempi i suoi discorsi sono da quando ci siamo noi, da quando ci siamo noi, da quando ci siamo noi. Come dire che tutto quello che c'è adesso non c'era prima, da quando ci siamo noi, da quando ci siamo noi. E quindi è molto, ha lasciato un segno netto rispetto al passato. Adesso è il momento di, ci sono loro, bene, è un anno che ci sono, bene, hai capito? Vabbè.
1: E comunque io dico sempre una cosa, se le cose si migliorano il cittadino è anche più contento, per gli anziani come sono io arrivano le tasse, aumenta sempre tutto,
0: sì,
1: tutto quello che arriva nel cassetto della posta sono solo da pagare. Dicono che hanno dato gli aumenti, ma chi li danno? A loro se li danno gli aumenti.
0: Sì. La Tari ti è arrivata, la Tari? Sì.
1: Sì. Mio marito ogni tanto dice deve ancora arrivare, guarda la cassetta,
0: no.
1: Ma perché
0: è arrivata. È la più cara d'Italia, vabbè, ma non per carità, anche prima.
1: Ma sicuro, la differenziata, cerchiamo di essere precisi, facciamo tutto per bene, poi arrivi, guardi e dici ma dove buttano tutta sta roba? E vabbè, non voleva essere una telefonata polemica, volevo solo dirti che è una bella giornata vedendoti, sono qui in casa, ti vedo, grazie, sorridente, mi fa piacere.
0: A posto,
1: non farti prendere dalle persone che ti aggrediscono, perché la volontà di fare arrabbiare la gente è proprio gratuita.
0: Vediamo che succede oggi, grazie cara, grazie.
1: Buona giornata Enrico,
0: grazie. Non mi hai detto il tuo nome però.
1: Io sono di Bolzaneto, sono Rosy.
0: Va bene, Rosy di Bolzaneto. Grazie Rosy.
1: Grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Buona giornata.

Sì. Allora andiamo in regia un secondo, poi vi dico qual è stata la polemica sulla quale ci siamo lasciati noi, proprio noi, settimana scorsa, l'altro a ieri, come dicono in Sicilia. Regia un secondo, poi torniamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque, andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime di al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: WhatsApp, poi Sara da Pegli chiede perché a Pegli c'è un cantiere da anni all'altezza di via Zaccaria, almeno da 5 anni, quindi chiaramente le colpe della 5 anni dell'amministrazione precedente, un anno di questa, quindi diviso 6 per 5 e poi per 1 questa. Grazie Sara, non lo so. Telefono, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cironi, sono Rosa.
0: Oh Rosa, buongiorno Rosa, anche la domenica vede meglio.
1: Capito. Sì, è stata una piacevole sorpresa.
0: Beh, insomma, me lo auguro.
1: Mi aspetto un'altra canzoncina di nuovo.
0: No, vabbè, insomma. Però con Rosa.

0: cosa, sì. sono tutte belle canzoni, no?
1: Sì, sì, ma è una cosa simpatica, finché sono cose così.
0: Ma
1: uno...
0: ci mancherebbe, si fa per scherzare,
1: esatto, esatto.
0: Che sarà mai, che sarà mai.
1: Si prende un po' le cose anche un po' così, finché le persone sono educate.
0: Ma sì, no,
1: e così si prende tutto gentilmente.
0: Andiamo gentilmente. Allora, cosa c'è oggi?
1: Di solito guardo tutti i giornali, non ho visto la pagina di Libero, non so cosa abbia scritto, però volevo dire libertà di stampa, bavaglio, cioè tutte le manifestazioni che fanno sempre, che si riempiono la bocca di sta censura, questo, quella... Poi quando ci sono loro dettano le regole, deve essere così e va tutto bene. Tutti i giornalisti zitti, chiaramente, e va tutto bene. Poi abbiamo avuto la passerella della segretaria che è venuta a Genova, poi verrà Conte. Cioè, andiamo avanti così, tutti si lamentano sulla sicurezza, sull'invasione degli immigrati, sempre le stesse cose. E guardi che Cirone, mi creda, lo sa che io sono sempre sugli autobus. I sondaggi non sono veritieri. Io con chi parlo, qualsiasi persona, non c'è nessuno che mi contraddice. Non è contento di questa sindaca, non è contento. E io mi chiedo, ma allora chi l'ha votata? Perché ce ne fosse uno che mi dice, sì, mi va bene, e l'ho votata.
0: Certo.
1: E tutti sono... cioè non sono contenti assolutamente, vorrebbero, e io la prima impressione, io mia figlia quando l'hanno eletta che sarebbe durata poco, poi non so se ci azzeccheremo, vedremo.
0: Ma sta sul bus, stavo ho salvato la pagina e l'ho chiamata Libero, adesso vado a vedere. Quindi stavo pensando che sul bus normalmente viaggiano, diciamo, le classi, no, insomma, le classi, no, più popolari come noi, Rosa. Cioè dovrebbe essere
1: esatto.
0: Il contrario, cioè le classi
1: tutti.
0: Popolari sono quelle che vanno sul bus, noi non è che andiamo sul taxi o col van nero con i bodyguard, viaggiamo sul bus, sulla metropolitana. Quindi lei dice Rosa, sostiene che questi lamenti che sente sul bus, il bus sono frequentati da persone come noi, no? Non benestanti, non ricche, proletariato, no?
1: Esatto, esatto, perciò è proprio voce di popolo, proprio voce...
0: Sì.
1: E le posso assicurare che io non ho ancora trovato una che mi ha detto, anzi, trovo chi mi ha detto, sì, l'ho votata, non la rivoterai più.
0: Vabbè, è una.
1: Sì, alcune voci che mi hanno detto, mi sono pentita perché sono andata ad ascoltarla... Sì. L'ho votata e non lo rifarei più.
0: Ok. Vabbè,
1: io
0: adesso
1: le dico quello che sento, viaggiando molto sugli autobus, sì. E parlando con tante persone.
0: Sì.
1: Poi
0: adesso arriveranno
1: le telefonate. Comunque farei il coso come la Conad. Vada a Roma, che siamo contenti se va a Roma.
0: Va bene. Allora chiedo un attimo conferma, non chiedo, sto cercando un attimo conferma da Libero per vedere se veramente sei la prima pagina e poi la vediamo insieme. Datemi qualche secondo mentre qui siamo a Gattorna, no? a Torriglia. Beh, oggi è la festa del canestrelletto. Sì, possiamo vederla. È la facciata, è la prima pagina oggi di Libero. La vediamo subito, salutiamo Rosa, la vediamo insieme. Adesso io aspetto ovviamente telefonate. Beh, insomma, la ragazza, guardate che splendida. Guardate che bellezza, no? Ma nel senso, è una persona che quando entra in una stanza la vedi, no? Si nota. Poi però la polemica, chi credete essere, è arrivato quindi anche alla redazione di Libero, il cahier de doléances, oggi è francese, capito? È il quaderno delle doglianze. La regina Taddei perde la testa perché quella polemica che è stata ricordata anche dal nostro direttore Angeli, nulla di pazzesco per carità, però dice, conferenza stampa, polemiche su accrediti, argomenti da anticipare, dice neppure a Palazzo Chigi, scrive, e oggi Libero riprende appunto questo. Certo, Libero è un giornale di centrodestra, è chiaro che mette Salis nel mirino, Silvia, così come i

0: I giornali centrodestra e i giornali centrosinistra mettono nel mirino Meloni, cioè è il gioco delle parti. Noi siamo sereni, non siamo a. Non accampiamo crediti da nessuno, sereni siamo, ascoltiamo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, Nino, buongiorno Nino, buona domenica.
1: Allora, io voglio parlare di un servizio stupendo che avete fatto, quello sulla famiglia Capurro.
0: Ah, sì, era un
1: Dynasty. Mi sento anche coinvolto. Ah, a parte che è una delle famiglie genovesi che ha fatto veramente una cosa eccezionale, comportandosi da genovesi. Mm-hmm. Soprattutto io vorrei parlare degli anni 50.
0: Dai, parliamo.
1: Capurro negli anni 50 faceva parte di quello che era il centro di Genova, cioè Piazza dei Ferrari, c'era il Palazzo del Secolo, c'era la sede del Genova, la Camera di Commercio, e Piazza dei Ferrari era identificata in Capurro.
0: Sì.
1: Il quale, bisogna ricordare, i ragazzi forse sono troppo giovani, gli attuali titolari, che sotto c'era la Cambusa.
0: Mm.
1: Ti ricordo che io ho fatto la prima comunione dove ho fatto il rinfresco, che allora si chiamava aperitivo, da Capurro in Piazza dei Ferrari.
0: Ah, però.
1: E poi ho fatto il pranzo ai Pesci Vivi, che era un ristorante che molti se lo ricorderanno, che era al posto del Macò.
0: Mm.
1: Era, la famiglia Capurro ha avuto una forza unica, ha fatto bene a metterci Govi, perché loro per anni hanno lavorato con la cucina e i magazzini lì tra Sturla e San Martino, dove non ci arrivavano i camion grossi, bisognava mandare la roba col camion piccolo, e gli uffici del signor Capurro papà e del signor Traverso erano due scagni alla genovese sopra un soffalco.
0: Pensa.
1: E anche i figli per anni, educati benissimo, uno dei quali è stato anche un regista, hanno portato avanti questa cosa meravigliosa.
0: Pensa.
1: Ti voglio solo ricordare che negli anni 50 c'era una squadra di calcio che si chiamava Amatori Calcio, lì nella zona di De Ferrari, che si diceva, l'allenatore era Nino Lagostena, il papà di Stefano, giocatore di pallanuoto, che era si diceva che la formazione la facevano sabato sera alla Cambusa, una specie di disco club. E ha ricordato il Vum Vum, che io ti avevo chiesto qual era la prima discoteca. È vero, però il Geminiani, che è stato un manager che ha fatto tutti i locali a Genova, non veniva sì da Londra, ma passata attraverso il boom di Boccadasse. E a quei tempi le discoteche erano quelle dei tre lenti e tre svelti, non erano quelle di oggi. Comunque la famiglia Capurro ha fatto veramente... sono le vecchie famiglie genovesi.
0: Certo. Beh, Nino, grazie del ricordo. Io ricordo, cioè non ricordo, non ero a Genova in quegli anni, quindi quello che mi dici tu è tutto oro colato, fa parte della nostra cultura. Posso solo dirti che anche noi ad Albisola avevamo i Pesci Vivi ed era un locale, insomma, importante. E devo dire che Nino, solo per aver fatto la comunione, hanno brindato in De Ferrari, poi sono andati a mangiare dai Pesci Vivi ed era solo la comunione. Nino, non so il resto, se tanto vi dà tanto, complimenti, chissà dove hai soggiornato, ed era solo la comunione, la comunione, quindi aperi pranzo e poi pranzo ai Pesci Vivi. Grazie Nino, che credo poi si sia dato da fare nel mondo dei liquori come rappresentante, credo, se ricordo bene. Pronto, buongiorno, buona domenica.
2: Ciao Enrico, sono Adriano, ciao.
0: Adriano.
2: Anche di domenica si telefona.
0: Guarda, oggi mi tocca, c'è stata un'emergenza, però io dovevo andare in bicicletta e ho sacrificato la bici, però con gioia.
2: Io vorrei fare un discorso invece diverso, mi riferisco un po' alle telefonate che hai ricevuto venerdì.
0: Sì.
2: Vorrei fare un invito a quelle persone che contestano, che indicano il conduttore come di parte, eccetera. Io li invito, anziché fare delle polemiche su questo, fare delle critiche oggettive e siamo in democrazia, per cui si può anche fare critiche feroci su tutti. Facciamole, certo, su Bucci, facciamole su Razzali, facciamole su Picciocchi, sulle Meloni, eccetera. Io su questo gli invito soprattutto. Ma diciamo che io non sono quello che dice che la

0: davanti a casa mia ci sono le buche per cui dovrebbe eccetera eccetera, perché magari l'anno scorso erano nella via accanto. A questo punto vorrei invece fare l'altro discorso sulla sanità. Hanno perfettamente ragione coloro che dicono che la sanità è veramente agli ultimi posti. È vero, io ho sentito le ultime classifiche, non so su quali parametri, ma indicano la Liguria come terz'ultima, quart'ultima a livello su 20 regioni italiane. Sì. Tra le prime c'è senz'altro la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli, l'Alto Adige, Lombardia, eccetera. Però a questo punto, non so se tu hai ascoltato, giovedì c'è stata una bellissima trasmissione sulla 7, che è una rete estremamente obiettiva, nella quale c'era un dibattito fatto dalla nostra deputata ligure,
1: Paita, Raffaella Paita. Hai visto?
0: Ho azzeccato,
1: ho capito da come parlavi che poteva essere la splendida Raffaella Paita, ho capito da come lo dicevi. Però non l'ho visto, io poi ti dirò cosa ho visto meravigliosamente giovedì sera a proposito di un'altra polemica. Prego, Adriano.
0: Perché è interessante. La Salis si dibatteva con uno di Forza Italia, della destra.
1: Noi Moderati, Lupi.
0: Ricordo chi fosse il deputato. Nel dibattito era abbastanza stucchevole perché era su dei dati che erano stati presentati da un esperto che era un direttore di giornale che parlava di sanità. Alla fine del dibattito, che parlava di percentuali sul PIL, l'altro era in senso assoluto, i soliti dibattiti eccetera eccetera. Alla fine questo personaggio decisamente importante disse: lei onorevole Paita, dovrebbe essere l'unica a sorridere in questo studio. Testuali parole, lei dovrebbe essere l'unica a sorridere perché la Liguria nell'ultimo anno è stata la regione che ha espresso le migliori performance unitamente altre due. È riuscita a fare tutte
1: le case di comunità.
0: È riuscita ad avanzare sulle prenotazioni. Ciò non significa che arriveremo al 12° posto.
1: Certo.
0: Ciò non significa che bisognerà dare dei contenuti al contenitore caso di sanità, dottori eccetera. Però mi è venuto in mente conferenza stampa.
1: Allora ti racconto, Adriano. Allora, non ho visto, anzi mi aspettavo anche una sorta di polemica. Non avete ancora polemizzato sul ritardo di Meloni, che l'ha costretta, tra virgolette, ad andare in Montenegro, e la polemica del principe Francesco De Gregorio. Io giovedì sera ho visto su Rai 3 sul principe, su Francesco De Gregori, che è stato criticato da degli, io mi permetto questa volta, posso esprimere il mio giudizio, no? Da degli questa volta lo esprimo, non in politica, non mi interessa, ma non toccate De Gregori. Ma secondo voi, dopo questi mini concerti, queste perle deliziose del più grande, del principe, se Francesco De Gregori alla fine avesse alzato il pugno chiuso e gridato per la Palestina libera, per Flottiglia, ma avrebbe rovinato tutto, ma vi prego. E ho sentito comici, autori, sai anche quell'autore lì, no? Dare conto che De Gregori già gli stava sull'anima, e vi dico sull'anima per non usare altre parole, già gli stava sull'anima prima, ma lasciatelo perdere. Ma mi toccate, cioè, ma non a me, ma toccate Francesco De Gregori, ma vi prego, perché non alza il pugno e non dice, non urla Palestina libera, ma dai. E allora ho visto quello. In Liguria sono state aperte 32 case di comunità, la metà di queste a Genova. Ma sono dati. Sentiamo la telefonata, poi continuiamo con la sanità. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.

0: buona domenica, se non è.
1: Sì, buongiorno Nello, buongiorno.
0: Buongiorno. Niente, ho chiamato perché ho letto la prima pagina di Libero.
2: Sì.
0: E sì, nella didascalia che c'è sotto.
2: La vediamo.
0: Se lo facesse la Meloni.
2: Sì.
0: Io ora le chiedo, perché magari posso avere dei voti di memoria, quanti anni è che la Meloni non fa una conferenza stampa con i giornalisti senza che lei prima dica parlo io, voi ascoltate, va bene così? Solo questo volevo chiederle, va bene?
2: Sì. Grazie. Allora sì, Meloni è stata molto criticata per questo, che non abbia fatto una o due l'anno, una recentemente. C'è un piccolissimo particolare, però non posso neanche dirlo, perché se lo dico voi mi dite, ho capito, fascista, ho capito, è fascista. Non ve lo dico, andrei a leggerlo nell'articolo di Matteo Angeli, perché se ve lo dicessi io, allora ho capito, sono fascisti e quindi dà ragione a Meloni. Ci sono delle ragioni di sicurezza per le quali comunque non si può paragonare il Quirinale, Palazzo Chigi, al Comune di Genova. Nel senso, Meloni ha il suo carattere, è stata molto criticata per questo, affari suoi, che devo difendere, no? È stata molto criticata per questo, affaracci suoi. Il Comune di Genova non c'è mai stato questo nuovo regolamento. Ricordatevi, è quel comune in cui c'è ancora un regolamento per il quale in un'assemblea pubblica noi possiamo solo avere l'audio, non possiamo filmare. Siamo ai tempi delle videocassette, delle VHS, neanche, dei filmati in bianco e nero, neanche in bianco e nero. Quindi è un nuovo regolamento che stiamo cercando di capire, anche perché coinvolge l'ordine dei giornalisti e, per spezzare una lancia per Silvia Salis, il suo entourage ha detto che serve per sveltire la conferenza stampa, non per sapere prima le domande, anche perché io parto con una domanda, penso di andare con una domanda, poi il collega prima di me, e quindi dico all'entourage di Salis, guardate che farò una domanda sullo stadio. Un collega prima di me fa lui la domanda sullo stadio. E io cosa faccio? Rifaccio la stessa domanda? Sembra un cretino. Già mi dite che lo sono, in più, quindi posso cambiare la domanda? Ma se io non anticipo prima il tema, se io non ho anticipato 3 giorni prima il tema, come faccio a rifare la domanda? Cioè, è un po' un problema. Il discorso di Meloni, ripeto, non siamo a... aspettate, qui è la pagina... Non siamo a Palazzo Chigi, scusatemi. Affaracci suoi. Cioè, se vi risponderà lei così. Sono due pesi un po' diversi, tutto qua. Non un sindaco di 500, un paese di 500.000 abitanti. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, Enrico, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento, chi sei?
3: Buongiorno, sono Fabio, ciao.
2: Ciao Fabio, buongiorno.
3: Allora, volevo esporre due piccoli, sono due problemi.
2: Sì.
3: Il primo sulla spazzatura. Io abito qua a San Fruttuoso, via Berghini.
2: Ah.
3: Ogni volta i cassonetti sono pieni e bisogna buttare tutto per terra, cioè non passano una volta ogni giorno, una sola volta. Questo è un gran problema, perché dove la buttiamo la spazzatura poi?
2: Certo.
3: Cioè, si lamentano anche che giustamente vengono i topi per terra, ma se non passano almeno 2 o 3 volte al giorno a svuotare i bidoni,
2: certo.
3: Non sappiamo più come fare. Sono in via Berghini, la zona farmacia, diciamo.
2: Certo.
3: Vabbè, questo è un minimo problema. Volevo parlare invece del problema un po' più grosso, problema sicurezza. Mm. Allora, tutti stiamo vedendo che a Genova stanno succedendo dei fatti di cronaca,
2: sì,
3: non belli. Baby gang, sì, omicidi, di nuovo anche in Corso Italia, addirittura dal Baro adesso è successo anche, che rapivano. E il sindaco, o la sindaca come volete voi, per lei va tutto bene, Genova è sicura, non c'è nessun problema. Allora, nella statistica sono andato a vedere la decima città, diciamo, dove c'è un po' più di pericolo.
2: Sì.
3: La decima città è alta, Genova era abbastanza tranquilla e sicura. Ora, capisco che il sindaco non ha abbastanza potere col prefetto, però può dare più potere alla polizia municipale.
2: Sì.
3: Fare più controlli della polizia municipale, potrebbe alle guardie giurate dare, non so, una mansione di appoggio anche alle guardie giurate per fare più sicurezza, visto che non basta la polizia dei carabinieri, che ne abbiamo pochi.
2: Okay.
3: Il governo, io non so cosa aspetta il governo a dare una mano, perché non si muove, per lei va tutto bene, basta che si faccia vedere, va tutto bene.

0: questi problemi grossi, diciamo, okay, che cioè, i figli delle persone hanno anche paura a uscire adesso, perché se anche una pizza o più
1: meno. Certo, certo. Beh, hanno infranto il Moro Mare, che è una, insomma, un'istituzione storica all'inizio di Corso Italia. Moro Mare questa notte. Moro Mare è lì, lo vedi, no? Non ti viene in mente, ci saranno 8.000 telecamere, tanto anche vetrine di Moro Mare. Allora, i sindaci hanno una cosa bella. Parlo in generale, ripeto, l'ho già detto che parlerò in generale, sì. Allora, parlo in generale, non è Vannacci, calmi, parlo in generale. Quando, esatto, dietro la collina, torniamo a Francesco Gregori, quando c'è una campagna per il sindaco, normalmente, vi dico una cosa che non è stata fatta né da Picciocchi né da Silvia Salis, normalmente si fanno il candidato o candidata sindaco va tra la gente, la trovi tra la gente, tu sei lì al mercato che compri 3 mutande al prezzo di 2, compri 6 paia di calze, mi raccomando alte, perché da uomo quelle sulla caviglia sono orrende, e per risparmiare ti arriva il candidato sindaco, ti chiede l'ascolto, vogliono ascoltare, eccetera. Poi ogni tanto qualcuno si inventa la passeggiata sulla carrozzina del portatore di handicap, cioè il sindaco, che è un normo dotato, non ha incidenti, non ha avuto nulla, vuole provare quello, e quindi è una cosa molto suggestiva. Chiamano le telecamere, chiamano i giornali, presto il sindaco, venite a vedere il sindaco troverà tante barriere architettoniche che sono state della precedente amministrazione, quindi lui promette di una cosa che il sindaco candidato, la sindachessa candidata non farà mai, è quello di salire su un mezzo dell'AMIU, magari di mettersi in piedi come quei poverini, che perché voi li prendete, li valutate, dite ah ma non puliscono, non fanno, vorrei vedere voi sul camion della nettezza urbana di AMIU, in piedi sul predellino dietro, che avete la spazzatura davanti, che cosa vi respirate in un turno, ok? Voi che ce l'avete su con AMIU. Vorrei vedere un candidato sindaco lì sul predellino, che fa la via Pagano Doria, sale, scende, poi fa via Berghini, per vedere, sono candidato sindaco, vedo dov'è la pulizia, perché non si pulisce o cose, non lo vedrete mai, eppure sarebbe una mossa geniale. Quindi dove mette le mani il sindaco, la sindaca, quando poi non possiamo smaltire a casa nostra, non abbiamo il termovalorizzatore, non abbiamo nulla per smaltire la spazzatura che produciamo. Non è che c'è il vulcano, c'è il Vesuvio, butto tutto dentro, poi accendo un fiammifero, un cerino, e salta tutto per aria. Per quanto riguarda la sicurezza, quando la posizione della giunta, questa giunta è netta, la giunta è di centrosinistra, quindi il problema della sicurezza è un problema del governo che è di centrodestra, è un governo, la colpa è di Piantedosi, punto. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della

0: Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Possiamo ripartire, siamo in diretta, sono le 10.39, ben ritrovati su Primo Canale, eccezionalmente ci ritroviamo in questa nostra domenica, oggi è il 7 giugno, 800-680-771, vedo che la valenza politica anche oggi risuona, no? Nelle vostre telefonate, quindi che piacere sentirvi, che piacere dialogare con voi, ragionare con voi. Grazie a Dio non mancano i WhatsApp, Bernardo ne ha mandati diversi, l'ultimo è questo: Henry, se si abbandona il buonismo e se i crimini vengono puniti severamente, le città potrebbero essere più sicure. Bernardo. Poi Paolo da Genova. È possibile ancora oggi esista una forma di schiavitù odiosa come il caporalato, che non riguarda solo lo sfruttamento economico, ma anche il comportamento autoritario nei confronti dei lavoratori. Ci vorrebbero più controlli, confisca dei loro beni, come ha inventato Pio La Torre contro la mafia. Pensate che la ministra Calderone si chiama, la ministra del lavoro di questo governo di centrodestra, proprio su sollecitazione di quello che è avvenuto nella piana di Sibari, quel pluriomicidio crudele. Sapete che tante volte poi le crudeltà è un aggravante che spesso viene tolta all'uxoricida o al femminicida che ammazza la ragazza, è accaduto appunto a Milano, che ammazza a coltellate la ragazza. Subito si è parlato anche di crudeltà. I giudici hanno detto no, non è stata crudeltà perché la ragazza era voltata di spalle e quindi lui non ha potuto godere del dolore di lei, no? L'ha coltellata di spalle, quindi se doveste accoltellare, cosa che si fa normalmente, no? Una persona, accoltellata la guardia di spalle così non vi danno l'aggravante della crudeltà. Hai capito? Perché l'ha liquidata subito in tre coltellate, quindi non è stato crudele, anzi è stato un efferato omicidio, femminicidio. No, una logica pazzesca, eh? Per carità, togliamogli la crudeltà, perché mani man hai visto mai. Bene, la ministra Calderone, sollecitata da quel fatto ignobile che è accaduto, e sapete di cosa stiamo parlando, fingo di far benzina. Pensate che un carabiniere li aveva intercettati perché aveva visto dei movimenti all'interno di questa macchina con queste sei persone sopra e li aveva fermati, li aveva redarguiti perché aveva visto che io vi ho detto la settimana, due giorni fa, che dai finestrini buttavano dei sacchetti di spazzatura prima che venissero bruciati vivi, no? E quindi vai a fare il pieno di benzina, in realtà riempi di benzina il bagagliaio, poi dai fuoco e te ne vai. Beh, la ministra Calderone, c'è la telefonata, arrivo, ha detto che contro queste forme di caporalato nella piana di Sibari, nelle piane dei latifondi pazzeschi, mostruosi, interverranno anche i droni per fotografare, capire la forza lavoro, come viene organizzata, eccetera, eccetera. È notizia di oggi. Ieri non avrei potuto darvela, perché ieri non c'era questa notizia, è di oggi. Pronto, buongiorno.
6: Ciao Enrico, scusa, sono Fabio, chiamato prima.
5: Sì, Fabio.
6: Mi sono dimenticato un altro, diciamo, argomento molto importante, che secondo me è quello più importante anche di tutti. Io faccio parte di un piccolo partito, no? E stiamo combattendo sulla sanità, che è importante. Perché non si può aspettare delle liste di attesa che tu prenoti una visita e te la danno dopo un anno e mezzo.
5: Certo.
6: Non è possibile questo, perché certo. Stiamo combattendo tantissimo. Io sono stato ricoverato a pronto soccorso da ottobre a fino a venerdì che mi hanno dimesso, 8 volte stavo rimettendoci la vita per il cuore, mi hanno salvato, li ringrazio perché il 10° piano monoblocco è fantastico.

0: Sì.
1: Ma ho salvato la vita e ho visto la situazione al pronto soccorso come funziona sulla mia pelle.
0: Sì.
1: Non funziona male il pronto soccorso, funziona male a livello logistico.
0: Sì.
1: Nel senso, ci vuole più personale, perché ci sono 4 stanze da 60 persone, ci sono solo 2 OSS, 2 infermieri, 2 medici e un medico notturno.
0: Certo.
1: Non è possibile. Anche lì chi arriva attende delle ore, delle ore, delle ore,
0: certo,
1: delle ore. Quindi bisognerebbe anche sistemare un po' questa cosa qua,
0: certo,
1: forse è possibile. Capisco che non ci sono i soldi, ok?
0: Sì.
1: Ma un minimo indispensabile si potrebbe anche fare. Noi ci stiamo combattendo su questa cosa.
0: Certo.
1: Chiederemo appuntamenti in regione con Bucci e, se necessario, anche con il Ministro della Sanità.
0: Certo.
1: Perché come trovano i soldi per altre cose, devono trovarli anche per la sanità,
0: certo,
1: la rendano pubblica.
0: Certo.
1: Perché chi non se lo può permettere, cosa fa? Muore.
0: Mm-hmm.
1: Secondo me è un punto importantissimo. Scusa se ho rubato spazio a qualcuno, ma ero dimenticato.
0: No, figurati, ci mancherebbe.
1: La salute va prima di tutti i problemi, quindi vanno curati tutti, dagli ottantenni ai bambini, senza trascurare niente. Quindi, insomma,
0: grazie.
1: Non è che funziona male solo a livello logistico, pronto soccorso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Un po' quello.
0: Ci siamo. Grazie, grazie Fabio. Calma, è col cuore Fabio. No, diciamo che è per tutti, cioè è gratuito anche per chi se lo può permettere. Quando il turista, mi viene un caso, ma non so, dico uno svizzero, no? Uno svizzero, non so perché mi è venuto in mente uno svizzero, viene a Rapallo a fare il bagno, magari si punge con i ricci di mare, per carità, che non succeda mai, va al pronto soccorso, non è che gli mandiamo il conto, mi capite? Non è che gli mandiamo il conto in Svizzera, nella Repubblica Federale Elvetica, al suo caso gli mandiamo il conto, no, ma chi, ma siamo dei signori, noi italiani, les italiens, siamo dei signori. E noterete un'altra cosa, suona, la prendo? Ok. Noterete un'altra cosa, se ricordo, ma me la ricorderò, ve la dico oggi o ve la dirò magari domani. Pronto, buongiorno.
2: Non è che, Lucia,
0: sì, Lucia,
2: non è che non ci sono i soldi, perché lo Stato italiano è straricco,
0: sì,
2: è che non li vogliono tirare fuori, che è diverso, che è diverso.
0: Ci sono.
2: Allora, la signora Salis, o meglio la sindaca di Genova, addirittura fa le vacanze per gli anziani,
0: sì,
2: sono quasi gratis,
0: sì,
2: sì, però mette già il tetto, se hai l'ISEE,
0: sì,
2: a meno di 15.000 euro,
0: sì,
2: l'anno. Ma come si fa a pensare di andare in vacanza a 15.000 euro l'anno, che non riesci, che sono sì e no 1.100 euro al mese e vai in vacanza, quando non riesci nemmeno a finire la fine del mese, che non hai soldi per mangiare?
0: Okay.
2: Ma come si fa a ragionare così?
0: Allora, ve lo spiego. Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, ecco, vieni un attimo che vi dicevo. Cosa succede? Sindaco, no, sindaco, geniale, giunta Salis scopre, trova, va a trovare 170.000 euro che avanzano dalle farmacie comunali, bene, cioè bene, bene, e li investiamo. 170.000 euro costa questa operazione, i soldi ci sono, sono gli surplus dell'avanzo, sono tutte le farmacie, anche quella più sfigata, fatturano milioni, farmacie comunali c'erano sempre, sono sempre state farmacie comunali, no? Erano le uniche in rimessa, non si sa come mai, perché ci vuole il dirigente, tutto quello che è normale facendo. Fortunatamente abbiamo avuto questi 170 e lì spendiamo per aiutare le persone un po' più povere a fare una settimana di vacanza. La prima cosa curiosa è che prenotando a nome, cercando il comune di Genova, potenza mondiale, no? Nel 600 davamo noi i soldi, prestavamo noi i soldi alla Spagna, insomma, a tutto il mondo, potenza mondiale, argenti, ori, bronzi, zaffiri e diamanti, dai quali non nasce niente, cercano sul mercato ligure delle case dove poter accogliere questi per un canone concordato, non ne hanno trovata una. La più vicina è sull'Adriatico, a Lido di Jesolo, dico adesso dei comuni a caso, e quindi è curioso che la nostra regione, le colpe ovviamente sono di Bucci. C'è un canone, chi può partecipare a questo? Lo dico perché si può fare, persone con ISEE zero, via via che sale l'ISEE, non so fino a che scaglione, e inizieranno a pagare il 10%, il 20%, il 30% di questa del soggiorno. È una settimana, per carità, una bella idea.

un po' come le colonie di una volta erano dedicate ai figli degli operai, che spesso in Liguria, dal Benga ad Alassio per esempio, arrivavano i ragazzi, figli dei dipendenti degli operai della Fiat, no? E le ricordano come una bella cosa. È stato fatto per gli anziani a Genova. Se vi interessa, appunto, informatevi, ci vuole un ISEE, ma proprio basso, e quindi potrete fare questa vacanza, ok? Grazie.

0: Così come fanno le case di comunità, cosa servono? Servono a smaltire quel taglio, il punto, il punticino che ti danno perché ti sei tagliato un dito affettando, non accoltellando il nonno, in attesa dell'eredità, dici, mo il nonno l'accoltello, no, tagliando il salame per farti un panino col salame, ti sei fatto un taglietto sul dito, non vai a San Martino dove i codici rossi, quelli più impegnati passano davanti tutto il giorno e stai lì. Dicevo, io sono stato al pronto soccorso 12 ore, anzi ancora bene, 24 ore perché? Come quando vai a fare la spesa, tu hai un carrello con tre cose dentro, davanti a te ti supera quello col carrello pieno, dici ma porca miseria, se ci fosse una cassa per i carrelli con non più di 10 robe dentro, andremo tutti più veloci. Questo sarebbe il concetto del pronto soccorso moderno. Cioè un portale per i codici più leggeri. In questo servono le case di comunità che un po' filtrano, credo che abbiano avuto un 100.000 accessi nel corso dell'ultimo anno, ce ne sono 32 in Liguria, insomma funzionano. Pensate che i medici di famiglia, il nostro medico, la mia dottoressa di base, i vostri medici di base, medici di famiglia, in Italia sono 36.800, ne mancano 6.000. Io sono anni che ve lo dico. Fate studiare i vostri figli e le vostre figlie da medico di base. Ne mancano 6.000. Di chi è la colpa? Quella di Bucci, è evidente. Ma non è che solo lui può generare i medici, ne mancano. Cosa dobbiamo fare? E vi ricordo che il medico di famiglia è un libero professionista come il pediatra. È accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, ma ha un suo contratto. Il Servizio Sanitario Nazionale. Il ministro Schillaci si chiama, sì, Schillaci, ha previsto con una nuova bozza di regolamento di chiedere ai medici di famiglia di fare 3-4 ore nel fine settimana nelle case di comunità, quelle che servono per drenare i pazienti dai pronto soccorso. E c'è una gigantesca causa in piedi perché il loro sindacato dice: no, aspetta, calma, calma, le cose vanno bene come sono, ma ne mancano 6.000. Di chi è la colpa? Vi ho già detto, in Liguria lo sapete, però in Puglia, in Lombardia, in Sicilia, di chi è la colpa? Pronto, buongiorno.
1: No, ti voglio dire ancora una cosa, ho ripreso la linea.
0: Sì.
1: La Meloni ha fatto bene ad attardarsi al francobollo,
0: Sì.
1: perché Germania, Inghilterra e Francia non la chiamano mai direttamente,
0: Certo.
1: è sempre forse quando gli serve la ruota di scorta, e
0: Ok.
1: quindi ha fatto bene a non andare.
0: Ok, boh, basta, Lucia, grazie. Allora dai, sono i volenterosi, avete sentito? Francia, Germania, Inghilterra, anche se la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea, sono i volenterosi, la E3 si chiamano, sono i volenterosi. Giorgia Meloni si è attardata, è scoppiato un pandemonio, no? Anche perché poi lei è tornata a Roma, lei era nella passeggiata Reggio Calabria, passeggiata Falcomatà, intitolata Falcomatà, 212° anno della creazione dei Carabinieri. Ci va, c'era Crosetto con lei. Si attardano perché c'era un francobollo da annullare. E quindi lei non prende l'aereo per andare nel Montenegro dove l'aspettavano. Lei ha detto che, ovviamente, ha avvisato il capo delegazione, i presidenti, eccetera, eccetera. Lei ha detto che, accorgendosi del ritardo, andare lì per mezz'ora dice: no, torna a casa. Punto. È scoppiato il pandemonio. Io vi dico quello che sono vi racconto quello che sono le fonti ufficiali, poi se continuate, se le volete bene, ok, se la odiate, continuate a odiarla, non è un problema nostro, capito? 10.52, vado a leggere un po' di WhatsApp. Ah, c'è anche la pubblicità? Allora, c'è la pubblicità e pensate che ci sono le foto da Chiaravagna, che non abbiamo ancora visto, le ha mandate a Marina, le vediamo dopo, dai. Pubblicità, poi amici di Sesto Imponente, qualcosa dal Chiaravagna sta per arrivare, ma penso, spero non manchino le vostre telefonate, anche in questa domenica. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, Carlo scrive che tutte queste critiche sterili contro la Meloni non fanno altro che rafforzare la sua immagine. Mentre, arrivo, quando da Sestri dice: ho ripreso la possibilità di vedere le vostre trasmissioni, non condivido il vostro atteggiamento verso la nostra sindaca. Seguo da tempo questo canale come altri in rete locale e so che vi dispiace avere una signora sindaca. Ma non credo che si riferisca a noi, per me sta parlando alla comunità. Quan da Sestri, ma cosa si può fare se i senesi hanno preferito una bella signora a un brutto uomo? Brutto tra virgolette, cordialmente, ma sì, qua, non qua. Probabilmente lui si riferisce alle critiche di quelli che criticano i telespettatori. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, scusa se ti richiamo, due
0: prego.
1: Cose velocissime.
0: Prego.
1: La prima, mio papà era un artigiano e vivevamo nel centro storico, non
0: sì.
1: avevamo nessuna rete.
0: Sì.
1: Seconda, i pesci vivi di Albissola, la titolare Santina, aveva vinto negli anni 70 un premio il Cuoco d'Oro nazionale presentando il branzino ai funghi a livello nazionale ed era arrivata prima.
0: Hai capito? Questa mi mancava. Santina sì, com'è? Santina mi dice... No, non sapevo della... Da Albissola non mi hanno ancora scritto, non sapevo della Cuoca d'Oro.
1: Sì, ma parlo degli anni 70, eh?
0: Sì, sì, vabbè. Per
1: sentire un'altra cosa, un'ultima battuta sulla Salis. Ma perché vi meravigliate? Vuole sapere prima gli argomenti perché gli devono scrivere le risposte.
0: No.
1: È solo questo il problema. C'è il sindaco effettivo, cioè il vice sindaco, che sui vari argomenti la istruirà su come rispondere. Non vedete che tira sempre i fogli scritti quando deve rispondere? Quindi
0: okay.
1: Di cosa vi meravigliate? Ti saluto,
0: grazie,
1: ciao, stai
0: grazie,
1: tranquillo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Devo fare la sponda in realtà alla sindaca Salis perché... La spiegazione è quella dell'argomento, non dice non voglio, è stata interpretata male il ragionamento, non vogliamo sapere, ci mancherebbe altro. Immaginate in Italia se un sindaco o sindaca di sinistra dice voglio sapere prima, ma neanche forse Putin, che poi Putin era cioè sempre ancora comunista, sarà più, non so. Quindi immaginate, no, dice vogliamo trattarli per argomenti, cioè che ci dice altro argomento. Enrico Cirone, voi sapete lo stadio, Andrea Beneggiamo che dirige la rivista, sì, esatto, della Etero, no?
2: Sì.
0: Dice quella rivista con quella copertina patinata, vuol sapere delle pizzerie, lo smaltimento dei fumi, quindi l'argomento, vuole sapere domande, quindi l'argomento, non le domande. Quindi stiamo spezzando una lancia, hai capito? Per la... no? Allora, sì, 10:58, due minuti prima della pubblicità, mi siedo.

0: Apparece un po' di WhatsApp, però anche una telefonata a due minuti in questa domenica mattina non fatemela mancare, no? Dunque, quindi Juan di Sestri, però c'era, dunque Pinuccia, dunque, ah, è geniale l'idea dei passeggeri illustri sul predellino di Amiu. Quando ci incontriamo in via Cantore, aperitivo analcolico al bar brasiliano, buona domenica a tutti, Pierluigi. Assolutamente, anzi, possiamo incontrarci facilmente perché il mio secondo studio è proprio in via Cantore. Non capisco, non mi intendo di giornalismo e di interviste, ma le domande devono essere concordate, mi spiegate in merito a ciò, ma vi ho già risposto. Se c'è stato probabilmente un equivoco di fondo, si dice non vogliamo sapere le domande, vogliamo sapere gli argomenti, su cosa, qual è il tema, o meglio il tema su cui ci chiederete, poi magari prepariamo prima qualcosa per dare risposte più esaurienti, quindi spezziamo un'altra lancia, direi, per la giunta, no? Poi, buongiorno, a proposito di queste case di comunità, sono state create perché piano piano i medici di famiglia non ci saranno più? In Valle Scrivia stiamo riscontrando grossi problemi, non abbiamo più un medico, la mia dottoressa è andata in pensione, così mi sono recata nella casa della comunità, ho fatto la fila per fare una richiesta per un esame, ho aspettato 3 ore. Purtroppo sì. Dunque, il signore ha citato Nino Lagostena, Nino aveva citato Nino Lagostena nella sua prima telefonata. Io ho scritto un libro con la sua meravigliosa moglie Lucianina di ricette dedicate. Poi, a casa famiglia di Via Groppallo, dove facevano le volontarie, Luciana compirà 101 anni il 5 agosto. L'anno scorso il sindaco di Bogliasco l'ha festeggiata e voi l'avete intervistata. Insieme abbiamo scritto un libro dedicato a suo marito Nino, si intitola Era il 194, e ci sono tante foto di Genova di quei tempi. Un super saluto alla mia amica Lucianina Lagostena, Cristina Dotto, grazie. Poi, elezioni in Perù, vabbè, questo non lo sapevo, delle elezioni in Perù, e a questo punto, comunque, riviva la vita, assolutamente, sì. Poi, aspetta, se tacciamo ancora... Allora, andiamo in pubblicità e poi... Questo ce l'ha con i reali di Spagna, che li vestirei di rosso. In realtà la bellissima regina è vestita di bianco perché è una donna, è una prima donna, first lady cattolica, quindi ha potuto fregiarsi e vestire di bianco quando ha incontrato il Papa, che sarà in Spagna una settimana intera, pensate. Allora, brevissima pausa, sono solo le 11 e un minuto, vi aspetto al telefono, buona domenica a tutti voi, ben ritrovati, sole temperature miti fino a lunedì, quindi almeno fino a domani, direi bene, quindi regia e poi torniamo subito.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero.

0: occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Ecco, in realtà è al servizio del pubblico Domenica Insieme. Avevo dimenticato il sommario, l'occhiello, come si dice nel linguaggio giornalistico. Ben ritrovati, 11:04, siete sul Primo Canale, in maniera insolita, insomma, ci siamo noi questa mattina. E ricordo questo dal nostro sito, primocanale.it, notizia di oggi. Una nuova spaccata ha colpito ieri sabato la pizzeria Moro Mare in Corso Marconi. Chiunque penso passi, sia passato lì davanti, abbia anche cenato, no, alla pizzeria Moro Mare in Corso Marconi, pochi metri dalla passeggiata di Corso Italia, alla foce. Nelle ore serali di ieri, al numero di emergenza 112 è giunta una segnalazione di una rissa in corso nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno trovato alcun ferito. L'unico segno evidente: i vetri rotti della pizzeria, probabilmente sfondati durante l'episodio. Gli agenti della Polizia di Stato stanno effettuando i rilievi per capire, non è chiaro cosa è successo, se una lite, un atto vandalico, e poi insomma ordine pubblico nelle zone della movida. Eccolo qua. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Adele dalla Vagna.
3: Adele, buongiorno. Adele, buongiorno cara.
4: Ecco, devo dire qualcosa sulle case della comunità.
3: Sì.
4: L'hanno fatta perché ha preso soldi dal PNR.
3: Vabbè.
4: Sai cosa hanno pensato?
3: No.
4: Io che ero contentissima delle infermiere che mi venivano 3 volte alla settimana, bravissime, hanno tolto delle infermiere dal servizio domiciliare e le hanno messe nelle case della comunità.
3: Mm.
4: E che ci rimette sono sempre malati e non c'è niente da dire. Così mio marito, adesso invece di venire 2 viene una, invece di venire 3 volte viene 1 volta alla settimana. Perciò se ci rimette alla fine sempre malato. Grazie a voi.
3: Capisco. Quindi bisogna, i numeri sono quelli. Non è che possiamo riprodurre con la stampante 3D infermieri, medici, quindi apro la casa, però la casa che non ha i medici devo prenderli o le OS da un altro reparto e portarli lì, perché i numeri sono quelli. Beh, l'esempio ve l'ho fatto con i medici di famiglia, quindi mancano.
4: Medici di famiglia,
3: sì.
4: Grazie
3: Adele, grazie. Ma poi suo marito, cioè, ne risente di questo?
4: Cioè ne risento io, perché le cose che facevano loro le devo fare io.
3: Le deve fare lei, quindi
4: certo,
3: pesano.
4: Certo, la piaga c'è sempre da curare, io ho 88 anni e tiro avanti.
3: 88, suo marito quanti ne ha?
4: 80, quasi 90, 89.
3: Ah, sì, insomma, coetanei praticamente.
4: Siamo due ragazzini, sì.
3: Però ha una fibra robusta suo marito, perché è un po' di anni che è in queste traversie.
4: Una fibra robusta dalla vita in su, una fibra robusta dalla vita in giù.
3: Vabbè.
4: È praticamente morto. Ecco, allora lui deve alzare dalla sedia a rotelle al letto e lo tiro su anch'io col sollevatore. Meno male che l'ASL ha passato il sollevatore,
3: qualche cosa ogni tanto passa.
4: Tiriamo avanti, io c'ho un coraggio da leone, c'ho anche un po' di salute, grazie a Dio, tiro avanti, cosa lo faccio? Però voglio dire, eravamo tante contenti di questa bella assistenza,
3: certo.
4: Invece ce l'hanno tagliata, cioè certo. Non che ce l'hanno tolta, l'hanno tagliata.
3: L'hanno spostata alla casa di comunità, certo. Vabbè, Adele, grazie, anche questo è una... Non potevamo immaginare, poi capiamo, i numeri sono quelli, quindi devi spostare una persona da una cosa all'altra. Mi dite qualche cosa in merito? È stata interessante la telefonata di Adele. Adele la seguiamo, lei segue noi, però ci seguiamo da anni e sappiamo le peripezie del marito, prima all'ospedale di Lavagna, adesso

0: adesso a casa, adesso a casa. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Enrico. Allora, buongiorno. Matilde,
0: buongiorno.
1: È un bel po' che non ci sentiamo.
0: Sì, infatti, è vero.
1: Volevo, semplicemente, mi perdoni, fare un'osservazione. Ho visto che per quanto riguarda essere contenti o meno su sicurezza un sacco di problemi. Io recentemente ho partecipato anche a una riunione al centro civico Granello sulla spazzatura, sui problemi di Amiu e tutto il resto dietro. Guardi, in questo paese non è che si debbano aumentare le forze di polizia oppure aumentare gli operatori dell'Amiu perché tengano più pulite le città. Bisogna diminuire i delinquenti e gli incivili. Se non arriviamo a capire questo, non arriviamo da nessuna parte. Io mi insisto a dirlo in tutte le sedi, non c'è niente da fare. Per niente il buon Vannacci, può piacere o non piacere, si è appena presentato, ha già raccolto più del 4%, ma vorrà dire qualcosa tutto questo? La gente non ce la fa più. Se una certa parte politica non si rende conto degli errori fatti in passato e cerca di dare una mano per rimediare a questo sfacelo, noi ci troveremo in una situazione in cui avremo sempre più islamici nel paese, con buona pace delle femministe, dei cristiani, degli LGBTQ e di tutto quello che ci può essere, perché non fa piacere a questa nuova cultura che arriva nel nostro paese. Se non sono gli elettori che si rendono conto di questo soprattutto, perché poi guardi, quelli che si lamentano principalmente per la delinquenza e sono razzisti, sono proprio quelli che votano per quella parte politica, però poi nelle urne si comportano sempre diversamente. E adesso come adesso c'è una fame tale di sicurezza, di un po' di serietà, un po' di fermezza in questo paese, che te la dice lunga, perché poi il buon Vannacci si presenta e Zambretti prende il 4%. Io vorrei che qualcuno riflettesse molto seriamente su tutto questo, cosa che non mi risulta accada. Ognuno, specie della parte politica che citavo, va sempre avanti sulla strada perversa di difendere questo stato di cose. Tutto lì.
0: Grazie Matilde. Io non so come mai ci si debba dividere, forse così in tutto il mondo, forse così anche in America, fra repubblicani e democratici. Peraltro i loro colori sono diversi, cioè i democratici sono rossi, sono blu e i cosi sono rossi, vero? I conservatori, il segnalino è rosso, insomma diverso da noi. Non capisco che ci si debba dividere. Uno può avere una proposta che sia di destra o di sinistra, guarda, è vero, è un problema, rappresenta un problema. Se in casa mia, se oggi venite in due in casa mia, ci stiamo. Se venite in 20, è un po' un problema. Anche perché magari poi tutti i 20 ci sarà quello, no, per bene, ci sarà il principe, il nobile, pazzesco, magari c'è anche un po' quello che ti rompe la, no, le tazzine, per dire, e magari dice anche che fa schifo quello che gli faccio da mangiare. Però, dire, guarda, sì, è un problema, facciamo così, no, ci si divide. E non, pensate che è bello sentire, guarda, Ellie, hai ragione, Giorgia, ma sai che avevi ragione, Ellie, ma sai che quella cosa che hai detto, il salario minimo, tu dici 9, facciamo 10, dai 10, cavolo che idea, 10, dai, l'IRPEF, abbassiamo l'IRPEF dal 32, la portiamo al 30, tu, al 29, dai, il 29, dai, che idea, e tu dici 28, aggiudicato. Dai, che bello, no? Uno si sentirebbe più leggero. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronti, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è? Buongiorno.
2: Indovina.
0: No, aspetta, no, aiutami.
2: Vabbè, medicine, dai.
0: Ah, Gaviscomo, è sempre una voce diversa, ma hai scritto prima, Gaviscomo, a proposito del Moro Mare.
2: Sì, una cosa.
0: Del Moro Mare.
2: Sì, era stato il mio primo appuntamento con mia moglie.
0: Hai capito? Ma hai pagato tu, spero, no?
2: Da mangiare fuori.
0: Hai pagato tu, spero.
2: No, ha pagato lei.
0: Come ha pagato lei? Come?
2: Devono pagare le donne, devono pagare.
0: No. Ma no.
2: Sei arrabbiato, sei, oggi?
0: Dimmi. No, oggi. Sto benissimo. Volevo andare in bicicletta, ma pazienza. Andrò domenica prossima in bicicletta.
2: Vabbè, dai.
0: No, ma stare con voi
2: fa, no?
0: È piacevole stare con voi, dai, è bello stare con voi, mi
2: no,
0: piace.
2: No, ma ripartito che a me è sempre un piacere sentirti, sei simpatico, bravo.
0: Vabbè.
2: No, ti volevo dire una cosa, dai. Più che altro su Genova.
0: Sì.
2: A noi comunque la città

0: abbastanza in ginocchio, per il traffico, tutto, le autostrade, è diventato veramente una cosa insostenibile.
1: Sì.
0: Poi ti volevo fare una domanda, come mai io ogni giorno prendo la sopraelevata e riesco a vedere sempre un bilico che si fa tutto il tragitto, tranquillo. Sì. Ieri addirittura ho trovato un camion con trasporto eccezionale. Allora io dico, com'è possibile? Ma perché non fanno qualcosa per l'entrata, cioè da passare, qualcosa che non possono passare?
1: Sì. Ho capito.
0: Io quello non riesco a capirlo, perché praticamente quasi ogni giorno.
1: Sì, è vero, è vero. No, è vero. Ti posso provare a risponderti, Gaviscon. Grazie, Raffa. Grazie. Allora, all'inizio lo sopraelevato, ci sono delle sagome, per cui delle sagome entro le quali tu devi passare. Quindi se hai il tir, non puoi andare, evidentemente, queste sagome sbattono. Però una volta che sei lì, cosa fai? Tenete conto che il navigatore sovrappone la sopraelevata via Gramsci. Quindi tu pensi di essere via Gramsci, sei sulla sopraelevata che è sopra. Perché il navigatore, intelligente, ma fino a un certo punto, li vede uno sull'altro e dice no, sei via Gramsci, no, sei sulla sopraelevata. Nel frattempo ti sbattono le sagome sul container, ma tu sei già lì. La paura è che non sfondi la sopraelevata, la paura è che un camion con 40 tonnellate non mi tiri giù la sopraelevata, che è un miracolo oggi. Ma pensate il dibattito che c'è in corso e che riprenderà a settembre, perché ci sono le ferie, ma non è una brutta idea, di agosto, cioè la giunta dice, se riprendiamo il dibattito adesso, cosa che vorremmo fare sulla cabinovia, no? Che coinvolgerà voi della Val Bisagno, se lo facciamo adesso, che è necessario farlo adesso, però poi un mese in più, invece iniziamo a ferie finite a settembre e intanto siamo già a fine anno 2026. Le debat public, va bene, apriamo un tavolo e sentiremo cosa fare. Per quanto riguarda la sopraelevata, avercene, no? Se dovessimo noi avere la necessità, avessimo dovuto avere la necessità di fare adesso la sopraelevata, non ne saremmo venuti più fuori. Ma assolutamente, perché immagino, ma non lo dico per il comitato, figurati, il comitato che vede davanti casa, davanti a quante case passa la sopraelevata. Oggi non avremmo mai potuto neanche pensarlo, chi avesse pensato alla sopraelevata sarebbe bollato come un criminale, no? E invece avercene, con i tempi passati, quando sfortunatamente era meno la sensibilità, grazie al cielo qualcuno ha avuto l'idea della sopraelevata. Vado in regia, sono le 11:16, continuate a chiamare perché ho voglia di sentirvi, ancora buona domenica, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque, andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì, ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Allora, messaggio di Bernardo, messaggio politico, ma lo leggo dopo perché c'è la telefonata, sta arrivando, è arrivata la telefonata, 11.18, buona domenica, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno signor Cirone, posso dire una cosa, se, proprio sì, riferendomi

0: agli ospedali?
1: Sì, sì, sì, signora.
0: Allora, volevo sapere una cosa. Come mai che per curarsi non ci sono posteggi liberi, c'è tutto a pagamento, si prendono le contravvenzioni da 287 euro dentro l'ospedale, e per andare al supermercato, per andare a Fiumara, per andare a Ipercop, è tutto gratuito, mentre la gente sta dentro ore anche andare al ristorante, cinema, storia di seguito.
2: Vero. Sì, prego, prego. È vero.
0: Mi sembra una cosa un pochino troppo sbagliata. Mio figlio, povero Cristo, ha accompagnato suo padre non in un reparto dove andava a fare massaggi di bellezza, andava da un oncologo, un reparto che guardi, non so. Ha parcheggiato la macchina per far scendere suo padre e portarlo da questi accidenti di reparto, 287 euro di multa e 4 punti alla patente. Ma ci siamo col cervello. Ma vogliono fare una bella cosa veramente. Ma che mettono i parcheggi gratuiti per l'ospedale, non a pagamento. A pagamento l'ospedale. C'è un piccolo parcheggio dall'oncologia al padiglione Oda Sapier d'Arena. Ci si mettono cani e porci e le persone che ne hanno veramente di bisogno. Non c'è posto. L'ha messa un attimo dov'è il reparto di ASL.
2: Capisco.
0: 287 euro.
2: Senta, ma gliel'hanno forse portata via la macchina? No.
0: No, perché
2: quindi non intralciava.
0: Anche la rimozione quindi forzata.
2: Non intralciava, non l'hanno rimossa.
0: Come?
2: Hanno rimosso la macchina, no?
0: No, non l'hanno rimossa, soltanto è arrivata tramite email questa contravvenzione. Ma dai, su, per piacere, è un ospedale, non si va lì per divertirsi,
2: certo,
0: va lì sta male.
2: Certo.
0: 280, un ragazzo che si guadagna 800 euro quando 700 al mese, viviamo anche con 700 euro di pensione, ma ci siamo col cervello.
2: Questo a Villa Scassi?
0: Villa Scassi.
2: A Villa Scassi, ok.
0: Si potrebbe fare un pochettino qualche cosa, un po' una rivoluzione. Allora, quelli del PD lo sanno perché Federico Romeo gliel'abbiamo detto, quelli della Lega lo sanno perché gliel'abbiamo detto, ma qui non si muove niente, pensano soltanto ad andare a fare le mangiate nei vicoli, a fare che cosa? A pensare allo sport? E la gente che deve curarsi cosa deve fare?
2: Allora, signora, grazie. Diciamo che nel genere è la prima telefonata. Temevo che l'automobile del figlio della signora potesse intralciare il traffico. E allora dici, ci sta, l'ha portata via. È una cosa seria, sei in un ospedale. Però, praticamente, se è solo un divieto di sosta, 280 euro, ma non perché io sia qua e devo fare il buono. Cioè, o la portano via, nel senso, l'ha portata via, intralciava, ci sta. Io ho accompagnato il suocero di corsa, salo, scendo, arriva l'ambulanza, la macchina intralciava, il pulmino non passava, la portano via, ci sta. Però se la macchina è rimasta lì, forse non intralciava. A questo punto 280 euro, ne dai 40 di multa, no? 26 se paghi subito. Mi sembra un po' tanto. Perché si paga? Si paga perché è il solito trucco. Così non inviti, se fosse gratuito ci sarebbe il mondo, no? Se l'ospedale, quando ti fanno pagare? Ti fanno pagare quando i parcheggi sono tanti e allora fanno pagare secondo loro per creare un movimento, no? Io non tengo lì tutto il giorno, mi costa 2-3 ore e poi la tolgo. E quindi vi dicono che l'escamotage è quello. Il segreto della Fiumara è avere 5 piani di automobili gratuite che rendono da morire molto più che se facessero pagare il parcheggio. E questo è, però gli ospedali sono stati costruiti, disegnati nell'Ottocento, c'erano le carrozze che ne sapevano, però non siamo molto indietro. Vi fanno pagare perché dicono così, pagate, se fosse gratis ci sarebbe no, l'invasione, vi facciamo pagare, così è un po' un deterrente. Ma 280 mi sembra un po' tanto, cioè tanto. Pronto, buongiorno.
3: Sono Fuji da Nervi.
2: Sì, Fuji, buongiorno Fuji.
3: Per sentire una cosa, diciamo, ce l'ho qua in gola da venerdì, per quanto riguarda quella telefonata che praticamente la sanità è valida anche per gli extracomunitari, che praticamente tolgono il posto a noi.
2: Sì.
3: E oltretutto è venuta dopo che due afghani e un indiano

0: stato bruciato, probabilmente se non aveva posto negli ospedali potevano anche lasciare perdere e lasciarli continuare a bruciare. Una cosa volevo dire, per quanto riguarda la pubblicità della comunità, quella della diarrea, secondo me, perché oltretutto è una specie di provocazione, perché sì, uno che c'è la diarrea non te la fa arrivare alla comunità. E poi un'altra cosa ancora, l'ultima, non mi è piaciuto, questo qua sa che io in genere mi piace tutto quello che fate, l'intervista al Don Giovanni che è apparsa su Primo Canale, anche per il rispetto delle donne. Tutto lì, ti saluto, grazie, ciao, Gione, buona domenica.
1: Allora, non ho sentito l'intervista, quindi non posso dire. Per me Don Giovanni è una canzone ermetica, complicata, ma struggente, di Lucio Battisti, che con i testi di Pasquale Panella. Per me Don Giovanni è quello. Sono Don Giovanni, sono l'attaccapanni, e quindi per me Don Giovanni risuona questo. Per quanto riguarda non ce l'abbiamo il manifesto diarrea. Allora, sapete che io sono modestissimo, allora chi parla è un cretino. Anzi, vi leggo un messaggio che è arrivato. Dunque, scusate, chiedo questo. Ecco, siete veramente patetici. Ma quando c'è Cantile alla domenica gli scrivono così? No. Allora, ma lui li legge, sì. Sì. Siete veramente patetici. Ok. Cirone, mi sai spiegare tu o qualche tuo devoto com'è la situazione sanità? Ho sentito che c'è un disavanzo di circa 119 milioni e 900 mila euro. E quindi? Sì, cioè non lo so, se mi dici così, sì. Chiedo questo perché non fate altro che parlare dei sondaggi che prima non facevate. Prima andava tutto bene, anche se qualcuno ha rischiato la galera. Ma rischiato no, perché uno ha patteggiato e Bucci ha detto da me non è mai passato un soldo, ha detto oggi, dice non è mai passato un euro. Però siamo veramente patetici, hai capito? Con due punti esclamativi. Ma io non so spiegare, come posso spiegare il buco della sanità? Chi sono io per spiegare il buco della sanità? C'è un buco? Credo, non lo so, mi dice, sì, c'è un buco, quindi? Ma penso che ci sia un buco, vado a vedere dalla Val d'Aosta alla Calabria, credo che ci sia buchi ovunque, regioni amministrate da centro-destra e centro-sinistra. Non lo so, non vi capisco. E quindi siamo veramente patetici. Io ci faccio una malattia, Andrea Benegiamo, sai? Perché io ho una mia sensibilità, hai capito? Non proprio femminile su questo, no? Però ci faccio una malattia. Siete veramente patetici. Cirone, mi sai spiegare. Ma io non devo spiegare, cioè non so spiegare. C'è un buco della sanità, ma c'era anche quando ero bambino, avevo i pantaloncini corti, andavo a fare il vaccino, no? Pronto, buongiorno. Ho aspettato troppo. Ah, no, pronto, sì.
2: Pronto.
1: Sì, dica.
2: Con che coraggio tutti i canali fanno vedere delle grandi ricette di cucina, e carne, pesce, e Johnny ben di Dio... E vedo passare il titolo lì, il cadavere della spesa sempre più vuoto in Liguria.
1: Sì.
2: Cosa c'è? Con che coraggio?
1: Sì.
2: Che non riusciamo neanche a comprare il pane a momenti.
1: Sì. Ma soprattutto, allora, io la ringrazio signora, questo ci sta, questo ci sta. La ringrazio perché... l'altra domanda che mi faccio, quel ben di Dio, no, che viene cucinato poi, che fine fa? Cioè, quando Antonellina, meravigliosa, no, in piatta con i suoi... Ma non solo Antonellina, da borghese, ma mangiano tutti. Anzi, c'è un'altra cosa che riguarda il mangiare, poi adesso ve la dico. Ma che fine fa quella roba, quel cibo lì? Dove se lo mangiano... Fatecelo sapere. Ci sono fuori, cioè lo impacchettano a norma, ci sono fuori i poveri, tra virgolette, lo danno... Quando finiscono questi impiattamenti, no? Su tutte le reti, ma quelle soprattutto in diretta, che cucinano lì, è mezzogiorno, l'una, no? Fanno da mangiare lì, c'è il cuoco, quello che se la cava meglio, quello più simpatico, quello che cosa, da Antonellina. Poi tutta questa roba, e perdonate se dico roba, che fine fa? La mangiano il pubblico, se la mangiano tra di loro? Non credo. La impacchettano, la danno al Fate Bene Fratelli?

0: al bambino Gesù, non lo so, al di là di tutto. Attrae, la signora ha ragione, dice noi non abbiamo i soldi per il pane, è vero, anche perché il pane ormai, un buon pane va a 8 euro al chilo, sono 16.000 lire. La farinata in centro storico 22 euro al chilo, 44.000 lire al chilo. La farinata, acqua e farina di ceci e un cucchiaio d'olio, capito? Olio taggiasco, va benissimo, un cucchiaio d'olio. 22 euro al chilo. Come si fa? La signora dice, ma perché? Perché attraggono, fa piacere vedere la cucina, fa scena vedere la cucina, è bellissima. Tu la inquadri ed è bella, semplicemente un pomodoro, qualsiasi con pomodoro in insalata da mezza mozzarella, quando la vedi lì che bello vederli, no? E sogni di mangiarli. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono ancora Adriano.
0: Ah, Adriano, dimmi, dai, tu che vedi tanta TV.
1: Ma guarda, la solidarietà per quella signora che ha avuto quel problema della multa. Io mi ci trovo spesso da non vedente ad essere scaricato magari nei pressi dell'ospedale e mio figlio dover andare a cercare un parcheggio per i disabili e trovare dei vigili che addirittura vedendomi scendere fanno opposizione. Comunque volevo rispondere anche sul fatto del parcheggio a pagamento. C'è una logicità in questo. A San Martino ci sono circa 5.000 dipendenti e inoltre non so quanti medici. È evidente che se tutti i dipendenti andassero, ci fosse il parcheggio gratis, sarebbero occupati da tutti i dipendenti e non ci sarebbe rotazione. Questo purtroppo bisogna farlo. Poi voglio dire un'altra cosa con cognizione di causa, te lo dico, che oggi fare il medico e studiare medicina non è una cosa semplice. A Genova ci sono 340 posti in medicina e escono circa 300 medici all'anno. C'è un accumulo ormai, perché oltre 300 medici vanno in pensione ogni anno, per cui non vengono, diciamo,
0: sostituiti, non bastano. È certo che mancano. Poi dice, scusami Adriano, così dice, spiegami tu, questa persona carina mi dice, siete patetici, spiegami tu. E spiego io, se vanno in pensione 300 medici, ce ne sono 250, 50 rimangono voi, spiego io. Non ci vuole Archimede Pitagorico o Einstein per spiegarlo. Non so se Adriano è ancora con noi.
1: Un problema grosso, che studiare medicina significa fare 6 anni per essere medico, 6 anni se fai tutti gli esami, che sono
0: 5 per specializzare,
1: 120 all'anno,
0: certo.
1: Poi c'è la specializzazione, certo. E oltretutto il praticantato, certo. Per cui tu a 32 anni esci medico, esci e vai in ospedale. Fare il medico di famiglia, che è il medico generico, dopo i 6 anni di medicina fai circa 2 anni di specializzazione. E devi pensare anche al guadagno, a quello che magari sei costretto ad andare, che so io, a Moconesi, ti offro il posto a Moconesi. Il medico di primo intervento è il medico più specializzato, per cui è anche il più impegnato. Alla fine della favola, chi è che fa il medico di primo intervento? Che 24 ore devi essere avere la vocazione come fare il prete, intendiamoci.
0: Ok, Adriano, grazie.
1: No, poi ti dico prima di finire, perché ti faccio un invito. Venerdì sera c'è stato una rissa in televisione tra Formini e il vice direttore di Libero.
0: Sì.
1: Una rissa veramente forte. Se tu la senti, ci può far riflettere molto.
0: Mamma mia, Formigli e il vice direttore di Libero, perché sono cambiati in questo momento. Libero non ha più Secchi. C'è stato un cambiamento, Capezzone è finito era La Verità, c'è stato proprio uno spostamento nei giornali di Angelucci nel centrodestra. Così come Orfeo, però questo direi l'anno scorso, da Rai 3 è andato a dirigere Repubblica, quindi aveva lavorato bene per il centrosinistra, è andato a dirigere Repubblica. Così non è che sono tutti, sono da quel punto di vista. Non ho visto questa rissa, ripeto, giovedì ho goduto la delizia di vedere il più grande, il principe De Gregori, al quale si chiede un urlo

0: verso questo, verso quell'altro, l'adesione ad un manifesto, e ho letto ancora di intellettuali, pazzesco, c'è ma il più grande, credo, il più importante intellettuale scrittore genovese, mamma mia, come ce l'ha su con De Gregori, mamma mia, che cattiverie, perché vorrebbero l'adesione a qualcosa, a qualcuno, roba che si fa in 3 minuti, non è che ci vuole, anche un comico, mamma mia quante gliene ha detto De Gregori, cose da pazzi, cioè veramente cose da pazzi. E va bene, allora siamo patetici perché io devo spiegare perché la sanità ha un buco di 119 milioni, te lo ripeto, siete patetici e ripetitivi, parlate di cose più serie che è meglio. Ma abbiamo parlato di Meloni del ritardo, abbiamo parlato dell'alto commissario per la Bosnia, che noi ne abbiamo proposto uno, vi interessa, no? È interessante questo, ne ha proposto uno che è appoggiato dagli americani, mentre la Francia ne ha proposto un altro, lo sapeva questo signore, no? È una cosa seria, giusto? Poi cosa abbiamo parlato? Beh, la spazzatura è una cosa seria, giusto? Poi Andrea abbiamo parlato dell'handicap, delle case di comunità, quindi non sono serie queste cose qua per questo signore. Dice cose più serie. Cosa c'è di più serio che parlare degli ospedali, della politica, dei medici che mancano? Forse questa persona non sa che, per esempio, per fare medicina devi studiare 6 anni, 5 di specializzazione, mentre magari questo signore qui stava passato questi 11 anni a leggere la Gazzetta dello Sport, sul banco dei gelati del suo bar. Per dire, no, magari ha passato 11 anni lì, nel frattempo c'era un medico che sgombava magari per lui, per guarirlo da qualche cosa, hai capito? Brevissima pausa, sono solo le 11.35, a tra poco, dai, chiamatemi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Allora ricorda una signora molto attenta che nei programmi di MasterChef e Cucine da Incubo nella sigla finale c'è scritto che il cibo va in beneficenza. Ciao e buona domenica. Ok, però Mario non me l'hai detto, hanno dovuto scrivermi queste signore, Mario, Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno,
5: sono Mirella. Mirella. Abito in Val Polcevera. Volevo qualche delucidazione, qualche notizia, qualche... sulla

0: pista ciclabile.
1: Sì.
0: Allora, in Valpolcevera abbiamo avuto questa meravigliosa pista ciclabile dove ha, mi permetta il termine, incasinato tutta la viabilità.
1: Sì.
0: C'erano due corsie, adesso siamo in coda a tutte le ore del giorno, dal mattino alla sera. In più hanno fatto anche una rotonda dove hanno aperto l'ECOM, che l'uscita delle macchine dell'ECOM non passano dalla rotonda perché passano oltre, e anche quella intralcia il traffico. E poi lei mi sa mica dire la pista ciclabile, quella sulla sponda dal Valpolcevera, lasciamo perdere quelle fatte in Bolzaneto, Rivarolo, che vabbè, sfido chiunque a salire in bicicletta e andare in quelle piste.
1: Sì.
0: Dove parte la pista ciclabile e dove arriva? E a livello di San Quirico, dove c'è l'area della raccolta dell'antezza urbana, dove passa la pista ciclabile lì?
1: Sì, no, non lo so. Allora, io so che questa strabenedetta pista ciclabile ha creato dei problemi da subito, è stata voluta, scelta dalla giunta Bucci, so perché le telefonate mi sono arrivate, sono centinaia, che è stato un pasticcio. Le piste ciclabili bisogna in qualche modo farle perché l'Europa ti chiede le piste ciclabili e ti dà dei soldi, se tu fai le piste ciclabili ti dà dei soldini e quindi devi dimostrare di averle fatte. In una città complicata come Genova, piste ciclabili sono sorte improvvisamente con la giunta Bucci. L'ho già detto che era con la giunta Bucci? Sì, l'ho già detto, no? L'hai registrato? Sono comparse in una città complicata come Genova ovunque. Io mi sono detto, le vostre telefonate che sono arrivate qui in trasmissione in diretta sono state chiare, nette. La signora ha usato quella parola, incasinate, perché è stato così. Però io cosa faccio? Mi aspetto e leggo una giunta di segno diverso perché ascolti le telefonate, sono arrivate e mi cancelli la pista ciclabile. Dove? Però ti dico, aspetta, se la cancelliamo l'Europa poi non ci dà i soldini che ci doveva dare. E quindi chiediamo l'11 giugno alla sindaca un report su questo? Dice, avete cancellato, scusatemi, come mi cancelli lo Sky Metro, così d'amblè, bene, è stata eletta anche per questo, benissimo, hai promesso, lo cancelli, ci mancherebbe altro, non è stato neanche fatto, boh, non si va, e cancellatemi questa pista ciclabile. Ma l'ascolto che arriva dai mercati, che arriva dai bar, che arriva dall'autobus e che sulla pista ciclabile della Valpolcevera sono centinaia di telefonate, ma è arrivato o no? Cosa mi aspetto? Un po' di pittura, non ci vuole Renzo Piano, mettergli il berrettino poverino da muratore, non ci vuole Renzo Piano, un po' di nero, no? E che devo fare? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone.
1: Mario?
2: Sì.
1: Mario, buongiorno.
2: Buongiorno. I compagni hanno preso il giro alla ruota e il partito dei Calandroni. Quando sono all'opposizione urlano giustamente, bisogna dare in tutte le televisioni. Ma dove governano prendono e tolgono. Ciao.
1: Vabbè, grazie Mario. Pensate che Mario era proprio un, cioè siamo rimasti ai tempi di Don Camillo e Peppone, no? Lui era proprio un compagno, quelli dell'Unità, la domenica comprava l'Unità, leggete e diffondete l'Unità, no? Lo racconta lui. Adesso è diventato, no, di segno opposto e ancora più agguerrito contro il, diciamo, il partito schieramento in cui lui militava prima. Pensate un po' che roba. Neanche uno, insomma, diciamo il centrodestra ce l'ha su con la sinistra. Vabbè, insomma. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno.
3: Niente, io volevo sottoporre una questione che si è verificata il 4 giugno.
1: Sì.
3: Qui a San Pier d'Arena,
1: sì,
3: tutte le scuole primarie, cioè vale a dire l'avvio da 3 a 5 anni, 6, e forse qualche prima elementare, con le loro maestre, tutti a manifestare per le strade di San Pier d'Arena, in via Rolando, bloccando il traffico in via Walter Filak, con le maestre che continuavano a incitare i bambini, piccolissimi, a dire giù le mani, giù le mani.

0: le mani dalla pace, giù le mani dalla pace. Hanno messo, va bene, ma i sestini hanno distribuito dei disegnini, eccetera. Ora io mi domando questo: se dei bambini così piccoli bisogna portarli alle manifestazioni, va bene la pace? Chi è che non è d'accordo con la pace? Tutti siamo d'accordo,
1: tutti,
0: piccoli, grandi,
1: guerra,
0: vecchi,
1: poi facciamo la guerra.
0: Ma mi pare un'azione. Prima di tutto non so con chi è stata concordata, non sappiamo chi l'ha organizzata, chi l'ha autorizzata, perché se è bloccato il traffico principale di via Fiat, guardi, io ero a fare un esame con mio marito, siamo rimasti bloccati per la strada, ho detto lasciare la macchina e venire a piedi. C'erano 2-3 vigili a seguito.
1: Vabbè.
0: E lì mi sono fatta una domanda. Visto e considerato che abbiamo carenza anche di polizia locale, che quando chiami giustamente sono impegnati sempre in qualche operazione, sì, di incidenti, eccetera, eccetera, mentre invece per queste cose vengono utilizzati in maniera, come dire, così, che non sappiamo poi magari cosa succede da altre parti. Ma io mi domando e chiedo alle persone che hanno dei bambini così piccoli, se esporli in quella maniera per una cosa così, per il traffico bloccato, anche una questione di pericolosità, perché comunque i bambini che si spostavano dal centro strada per dare i volantini o i disegnini alle persone, e questa maestra, mi passi un termine veramente ignobile, che è quella che sembrava un'invasata, con un carrettino continuava a dire: bambini, cosa dobbiamo dire? Bambini, giù le mani dalla pace, giù le mani dalla pace. Ma questa è la scuola? È questo che dico, ma i bambini a quell'età devono giocare, devono stare in classe a imparare, soprattutto anche un po' di educazione civica e quant'altro. Ma se questa è la scuola italiana, lasciamo poi immaginare cosa sarà questi bambini che saranno indottrinati a secondo l'ideologia degli insegnanti. Questa secondo me è la mia, vorrei sapere le persone.
1: Anch'io vorrei sapere le persone. È chiaro che con la grimaldello della pace, uno dice: mamma, papà, sono tornato a casa, oggi abbiamo 4 anni o 5 anni, la pace, la colomba, il girotondo intorno al mondo. Poi il papà o la mamma, che è più intelligente del padre normalmente, e deve dire: bambino, ma come mai noi bambini parliamo di pace e poi da grandi facciamo la guerra? È una cosa che non si capisce, perché parliamo di pace, a parte che leggere certi messaggi dici: beh, questo qui se fosse scatenerebbe la guerra. Quando leggo certe cose, sapete, noi ci esponiamo, vengono, mi segnano la porta di rosso, mi portano via, ma non rosso nel senso, una X, e mi portano via, cioè, questo qua è quello che, capito, lo portiamo via. Però è un po' un grimaldello quello dei bambini. La signora ha comunque, con la pace, face la colomba, l'ulivo, i bambini, i volantini, poi magari la maestra più o meno invasata ti porta su certi terreni che un bambino non può capire, no? Quando io porto un bambino, scusatemi, c'è la telefonata. Quando io, allora, ma non so se dirlo. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Daniele, da Sestri.
1: Da Daniele?
2: Daniele, sì.
1: Daniele, sì, ciao Daniele, ciao Daniele, sì, ciao, sì, Daniele. Sì.
2: Volevo rispondere, così, confrontarmi con la signora di prima e poi fare due domande a te.
1: Dai.
2: Allora, sono d'accordo con la signora che la scuola comunque dovrebbe educare, educazione civica e quant'altro, no? Non sono d'accordo su l'indottrinamento ideologico in merito a quella manifestazione, perché l'insegnante non stava dicendo viva il comunismo, fascismo, ecco, quella lì è ideologia, soprattutto il comunismo, il fascismo è un po' diverso. Stava dicendo: bambini, viva la pace, la pace è un valore condiviso, credo.
1: Ma certo, infatti, come, non possiamo sparare,
2: dicendo,
1: non possiamo sparare sulla
2: vicenda,
1: però la signora, però la signora ha visto in proiezione, quando ha raccontato di una maestra invasa.

0: Io ho avuto una certa immagine, no?
1: Vabbè, comunque. Che quella è una sua supposizione.
0: Ma sì, sì, ma siamo grandi.
1: Fosse politicizzata. Quella è una sua supposizione, quindi non
0: ci mancherebbe.
1: Un conto una verità, un Dai. Conto una supposizione.
0: Ci mancherebbe.
1: Comunque è vero che esortava i bambini a inneggiare alla pace. E questa mi sembra un valore sano, visto che parliamo di

0: casa a lei, a te due cose.
1: Sì.
0: La prima, perché sono ignorante io, quello al discorso delle domande della Salis, è una cosa, diciamo, normatizzata o è una cosa arbitraria? Prima domanda. Mm-hmm. E la seconda è se poi come diciamo TV seguirete ulteriormente le elezioni del rettore dell'università.
1: Mm-hmm. Ok, allora rispondo alla seconda domanda subito, non lo so, so che ci sono quattro in pole position, no? Non lo so cosa ha intenzione la TV di fare. Per quanto riguarda le domande a Salis, vi ho già detto che è la prima volta che accade nel comunicati delle giunte genovesi che accade questo. Normalmente c'è una conferenza stampa, ci si accredita e si va. In realtà, dopo alcune perplessità che sono maturate anche da parte di tanti giornalisti, attraverso l'ordine dei giornalisti, è stato poi detto che bisogna accreditarsi entro 3 giorni prima e non anticipare la domanda, ma anticipare il tema. Questo per uno svolgimento più, diciamo, veloce, più fluido dell'incontro. Tutto qua. Poi, dal punto, è una novità, non è una cosa, ogni cosa è arbitraria, anche quello che io dico è arbitrario. Se io vado di qua, se vado a sinistra è arbitrario, se vado a destra è arbitrario, se alzo la mano sinistra non è arbitrario, è una scelta di questa giunta. Troverà sul nostro sito tutta la spiegazione. Per quanto riguarda i bambini, posso dire una cosa, ma pesante, guardate che è pesante. L'uso dei bambini, per esempio, che bello, ci sarà il Gay Pride, no? Ma va benissimo, avercene sempre, no? Porto il bambino, la bambina 3 anni, 4 anni, non è che capisca, vede un carosello di persone, palloncini, parrucche, trucchi, tutti carini, fighetti, eccetera, eccetera. C'è il carrozzone, il carro, non so, del cambiamento di sesso, gender. E il bambino dice, ma che bello, dice, che mondo meraviglioso, no? Ma il bambino riesce a capire, magari 3 anni, 4 anni, cosa significhi il cambiamento di sesso, no? Da un uomo, un corpo d'uomo che pensa di essere una donna, una donna pensa di essere un uomo. Cioè, è complicato. Il bambino vede solo un Gardaland, no? Vede solo, cioè, sono in grado poi io come genitore di spiegare al bambino. Il bambino vede un carnevale, ma bellissimo, ma mamma, ma io tutti i giorni vorrei vivere lì, no? Vorrei vivere come loro, ma è comprensibilissimo. Ma sono in grado di, è normale? Il bambino riesce a capire quello dove lo porto. Se io lo porto a vedere la partita di pallone, probabilmente capisce, ci sono due squadre, un pallone solo e uno deve tirare qua e là. Ma se parliamo di gender, se parliamo di altre derivazioni, sono in grado io di far capire al bambino che c'è anche del dolore dietro queste storie, c'è della promiscuità dietro queste storie. Cioè, non è una cosa facile e semplice, non è il solo carosello che il bambino vedrebbe. È pesante quello che ho detto? È tremendo quello che ho detto? Così, per dire. È una riflessione? Com'è? Di destra, di sinistra? No, di nessuno. Ma riesco io a far capire al bambino? Papà, che bello la parrucca, i riccioloni rossi, quello mezzo nudo, oppure vestito, non è quello, chi se ne importa, no? Però riesco a far capire che ci sono delle storie dietro, non è così facile come sembra, no? Vabbè, tutto qua. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Cirone, sono Rolando.
1: Oh, Rolando, buongiorno.
2: Niente, io volevo dare 2 numeri così magari ci facciamo un'idea. Nella città metropolitana di Genova ci sono 850.000 residenti. 85.000 sono gli extracomunitari. Nella città di Genova ci sono 580.000 residenti, di cui 63.000 extracomunitari. Diciamo sono, i primi sono gli ecuadoregni, i secondi sono gli albanesi, i terzi sono i rumeni, i quarti sono i marocchini e i quinti sono i cinesi, a livello, diciamo, di quantità di popolazione residente. Okay. Questa è

0: la realtà della Liguria, cioè la città metropolitana e della città di Genova. In Liguria, in proporzione, ci sono meno extracomunitari che in altre città metropolitane e città. Quello che voglio dire, siccome l'altro giorno ho sentito una signora che diceva che ovunque, no, nei pronto soccorso ci sono le persone, diciamo, non genovesi.
1: Sì.
0: Al pronto soccorso ci vanno le persone che stanno male. Poi, se uno è genovese, è marocchino, è albanese, non vuol dire nulla, va al pronto soccorso perché sta male. Per cui, a me tutta questa, voglio dire, continua puntare il dito sull'islamismo, sul mettere contro uno con l'altro, a me veramente mi imbarazzo. Poi qualcuno dice che c'è Vannacci, ma Vannacci da dove esce? Esce dalla Lega Vannacci, non è che esce dal mondo fatato, esce dalla Lega perché sicuramente vuol portare il baricentro ancora più a destra, estremisticamente parlando, rispetto alla Lega e rispetto a Fratelli d'Italia. Per cui questi sono i dati. È chiaro, se continuiamo a fomentare quotidianamente e imbarbarire il clima, sicuramente non sarà meglio. Se invece cerchiamo di ragionare, di guardare i numeri e di guardare le situazioni, invece di metterla sempre in politica destra, sinistra, tifoserie e fare sempre le solite uscite, non andiamo da nessuna parte. Queste persone ci sono, esistono. Non è che possiamo pensare che noi italiani siamo usciti dall'Italia, ci siamo in giro per il mondo, come ci siamo gli italiani ci sono gli altri, per cui dobbiamo cercare di inserirle questa gente qua, non di isolarli, perché più facciamo così e più è peggio. Io la saluto e buona domenica.
1: Grazie. Ma a me sembra che più inseriti così. Il discorso si sposta su un altro, però non ho voglia di tornare su questo. È una percentuale minima di persone. Quanta criminalità esprime? Il problema è questo qua. Vi spiego. Ce l'ho un minuto? Puoi bloccare le telefonate? Allora, voi genovesi, io venivo da Savona, venivo dal Bissola, voi genovesi, avete avuto e abbiamo avuto, perché io poi ero in città quando lui ha compiuto i primi sfatti, abbiamo avuto il serial killer più serial killer d'Italia. Hai capito? Il signor Donato Bilancia. 16 omicidi, un omicidio in più del mostro di Firenze. Quindi noi possiamo dire che noi genovesi abbiamo espresso il serial killer più criminale d'Italia. Questo basta per dire che i genovesi sono più criminali di tutti? No, non basta, no, sarebbe una sciocchezza. Se io dicessi dovremmo vergognarci perché noi abbiamo avuto Donato Bilancia che ha ammazzato 17 persone contro i 16 del mostro di Firenze. No, perché non rappresenta tutti noi, perché noi siamo 580.000, quando c'era Bilancia eravamo di più, e questo era un belinone, perché c'era proprio un belinone, la parola genovese, questo lo sei inventato, e ha ammazzato più di tutti. Per questo è sufficiente per dire che voi genovesi siete in assoluto i più criminali del mondo del crimine, perlomeno in Italia? No, non è sufficiente, perché su 800.000 persone c'è il premio Nobel e c'è il Donato Bilancia. Ma quando le persone sono 580.000 e il 20-30% di questi commette tanti quanti, allora è un fatto diverso. Se noi avessimo avuto non uno, ma 400-500 Donato Bilancia, ci sarebbe stato da preoccuparsi, no? E qua mi taccio, e qua mi fermo, perché c'è l'ora esatta, tra poco è mezzogiorno, e quindi vado un attimo in regia, purtroppo per voi ritorno, però riflettiamoci un attimo, no? Abbiamo avuto il criminale più criminale in assoluto di tutto il mondo, adesso esagero, ok? Che si chiamava Donato Bilancia. Quindi ci pensiamo, mi sento in colpa io? No, non mi sento in colpa io. È colpa di cosa? È colpa del sindaco di Olo? No, un criminale, punto. Ma se Donato Bilancia, Genova ne avesse espressi 400, dice, ma aspetta un attimo, c'è qualcosa che non torna, no? A tra poco vi aspetto.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque, andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime di al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Allora salutiamo intanto Marina Darapallo, Marina Darapallo. Poi sono arrivate le foto del corteo dei ragazzini, eh. Non posso farlo vedere perché se si vede, un ragazzino si riconosce, vado in prigione. Però mi dice che, vabbè, poi ve lo leggo. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare un appunto alle trasmissioni quando fate intervenire le due parti politiche, sì, della sinistra e della destra, specialmente a Genova sul comune, sulle cose, no? Sì. Vengono due persone che rappresentano una parte e due dall'altra, no? La settimana scorsa col direttore Botolo Angeli, no? Sì. Alla gestione politica della trasmissione c'era la Cavo e la Bordilli, no?
0: Sì.
1: Esattamente queste due donne qua, queste due persone, ma non è per il colore o per quello, no, che rappresentano. Secondo il mio punto di vista sono state di una maleducazione enorme. Non lasciavano parlare gli altri. Tutta la trasmissione non si è capito niente, niente. Allora io dico, cosa le fate a fare questa trasmissione se non avete la possibilità di fermare queste persone e levarci il microfono, o devono stare nei termini, avere l'educazione alla cosa di far parlare anche gli altri. Una cosa che magari andrebbero bene al mercato del pesce dove era una volta queste due persone.
0: Ma scusi, aspetti, non ho capito una cosa, perché lei è partito da... Ma erano due anche dall'altra parte?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ecco, no, io temevo che fosse sulla, dice, erano due, ma di là ce n'era una.
1: No. Erano due dalla sinistra e due dalla...
0: No, perché sembrava, dice, quando fate le cose ce n'erano due, dice, sapete che ha messo due e una. E io, cioè, grazie. Però io, allora, ne ho visto un pezzettino, però il conduttore, che sia Angeli, sia io, non posso sapere o immaginare come risponderanno, no? Mi avete detto di una rissa giovedì sera tra Formigli, proprio una rissa tra due uomini, e il vice direttore di un giornale. Lo andrò a cercare perché mi incuriosisce. Non ho l'abitudine di vedere Formigli, ma avevo anche detto che se avessi voluto vedere Formigli ho preferito vedere De Gregori, con tutto lo schifo che gli hanno gettato addosso, perché avrebbe dovuto, ai termini dei suoi, proclamare la cosa, ma lasciamo perdere. E io non posso sapere come si... I giudici siete voi. Il signore ha detto che dovrebbero andare al mercato del pesce e un altro dirà no. Cioè, sono loro che parlano, si espongono parlando di lo stesso. Non posso immaginare cosa dirà. Anche posso dire, ma lei è stata maleducata. Ognuno si esprime come si esprime, che sia di destra o di sinistra. La figura poi, bello o brutta, la fanno loro. Che posso sapere io come sono, o la discussione che toni

0: prende, no? Ognuno poi parla per se stesso, che devo fare? Comunque grazie, mi fa piacere quando parlate di televisione, mi fa enorme piacere. Di televisione in generale, eh? Pronto, buongiorno.
1: Un appunto solo, sono Fulci, infatti.
0: Sì.
1: No, non era Don Giovanni, era praticamente lo gigolo del signore dei capelli lunghi. Ah. E poi volevo dire, la telefonata che hai concluso venerdì probabilmente ha colpito molto, ho sentito la telefonata ancora prima del posto che gli immigrati portano via negli ospedali, ma non è che portano via negli ospedali, mancano gli ospedali. Ti saluto, ciao.
0: Grazie. So, che dobbiamo fare? Ragazzi, tra un anno si vota, no? Abbiamo la possibilità di cambiare. Cioè io non vedo l'ora di dare le chiavi della macchina, ma non che le abbia date io, non dirò mai. Si cambia, si può cambiare. Basta. Andrà tutto bene. Si cambierà lo schifo di adesso, la come siamo ridotti, Meloni che non è andata in Montenegro, la conferenza. Beh, basta, si vota. Vai, dai, guida tu. Evitate di dirmi quello che è stato fatto. Le macchine le ha, la macchina ce l'ha, Beneggiamo, guida. Dice, ma sai, quelli non mi interessa, guida. Fai gli ospedali, fai le cose, il salario 9 euro, 10 euro, 10 euro. L'IRPEF, quanto volete diminuire l'IRPEF su chi guadagna tra i 35 e i 55? Tu cosa dici, Beneggiamo? Io dico 31, tu dici 30? Bocuni, 29? Chi dice 28? 28 è giudicato, dai. Accise sulla benzina, dai, quelle togliamo, quella sulla Etiopia, via, dai. Tu cosa offri? La guerra in Crimea, la togliamo. Chi offre di più? Anche la guerra del Peloponneso, la guerra dei 30 anni, Sparta e Atene, dai, via, togliamo, dai, così basta. Chi offre di più? Chi fa di più? 9 euro? Salario minimo? 10. Tu dici 11? 11. Andiamo avanti così. Ospedali ne vuoi costruire uno? Io due. Tu quanto? 3. Aggiudicato. Dai, basta. Le chiavi. C'è una cosa che da rivedere. Grazie al bellissimo, meraviglioso fenomeno dell'immigrazione, no? Domani probabilmente saremo sostituiti da altri popoli, altra gente integrata, italiani di prima generazione, seconda generazione. A parte che io vorrei vedere un uomo di colore tra, non so, magari senz'altro c'è. Tra i vigili genovesi si sarà integrato un autista di AMT in America, che l'America è tremenda, è pesante, perché a questi poveretti ne ha fatte e ne fa di tutti i colori, però guidano i bus, sono giudici, attori, io nella pubblica amministrazione, avvocati, architetti, li vedo, io non li vedo ancora, sono 40 anni che siamo noi che non riusciamo a farli istruire, probabilmente, pensiamoci però, no? Ma devo continuare il discorso, c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Cirone, le volevo aggiungere, sono Barzotti, ma parlava, diciamo, il ragionamento che ha fatto dopo la mia telefonata, parlava mica di mafia, andrangheta e camorra? Domanda.
0: Sì. No, ci dobbiamo.
2: O magari ho capito male.
0: No, ma immagini. Immagini.
2: No, perché sa, magari sono tutti i delinquenti, sono tutti quelli che arrivano da
0: no,
2: da
0: ma no, noi, no. No.
2: Mancherebbe altro, tutti bravi.
0: Ma non siamo tutti bravi.
2: Anche quelli che hanno ammazzato, quattro ragazzi che hanno ammazzato un povero Cristo che andava a lavorare in Puglia, no? Tutta brava gente, tutti santi.
0: Sono delinquenti, ma guardi che la mafia si chiama in un altro modo, c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è in Russia la mafia, c'è in Cina, in Giappone. Si chiama in un altro modo, noi siamo un po' più folcloristici, mafia, camorra, 'ndrangheta, ma in un paese di 60 milioni di persone è un fatto endemico, fa parte della nostra società. I briganti ci aspettavano 100 anni fa al passo del bracco, c'erano i briganti, cos'erano, fascisti, antifascisti, briganti, ci aspettavano al passo del bracco. La mafia, cioè, se voi leggete, avrete letto i gialli nordici, no? I gialli nordici sono tremendi, no, i gialli Nesbo, Gio Nesbo. Parlano di Norvegia e parla della mafia norvegese. Cioè la mafia è una struttura parallela a quella dello Stato che ha bisogno dello Stato per convivere e noi abbiamo fatto convivere tutti i governi che abbiamo avuto, hanno fatto convivere con noi la mafia, la camorra, 'ndrangheta, traendone vantaggi per tutti, voti da una parte e soldi dall'altra. La mafia

0: C'è anche in Tunisia, ma la mafia c'è anche in Albania. Addirittura, se leggete, se avete visto Il Secolo di due giorni fa, io vi suggerisco sempre di leggere i giornali, qualsiasi giornale, di leggere la carta, scopriamo che la polizia, dopo una brillantissima operazione, ha bloccato, ha arrestato un gruppo di albanesi, provenienza albanese, i quali avevano il controllo della mala sulla nostra città. Io pensavo fossero i nigeriani, in realtà i senegalesi hanno superato i nigeriani nel centro storico e adesso scopro che sono gli albanesi. Era sul Secolo di... Ma se gli albanesi in Italia, quanti sono? 200.000 esprimono così tanto, insomma esprimono, c'è una percentuale abbastanza alta. La mafia c'è ovunque, non è che in Marocco non c'è la mafia, c'è in Egitto la mafia, si chiamerà in un altro modo, c'è in Israele, c'è a Gaza, la mafia c'è ovunque, in Albania ovunque c'è la mafia. Ogni società esprime il proprio malaffare in modi diversi, con modalità diverse, boh, punto. Non è che siamo peggiori degli altri, tutti ce l'hanno, tutti ce l'hanno. Allora, vado in regia? Quasi. 12:10, mamma mia che domenica. Allora, vi aspetto, ci siete ancora, no? Domenica, cosa prepariamo oggi? Oggi, ma, c'è la telefonata? No. Abbiamo liberato il telefono, quindi vi aspetto. Vi aspetto, leggiamo. Dunque, come no, l'ultima, cioè ancora, andiamo avanti ancora. Vannacci è solo un agitatore di folle, ma un incompetente. Se governerà, farà la fine dei Fratelli d'Italia, che non hanno mantenuto nessuna promessa roboante che li ha portati al governo, anzi sono appiattiti su linea Draghi, alla quale hanno fatto una finta posizione. Amici, allora questa schiavitù durerà ancora un anno, poi andremo alle urne. E cambieremo, un anno, e cambieremo. Non sentiremo più questo, sarà un paese meraviglioso, la mafia non ci sarà più, gli ospedali, le carceri, faremo tutto. Un anno di pazienza, se non cade il governo prima. Se Salvini, non lo so, però un anno. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, vorrei correggere un momento quel signore che ha fatto un po' di confusione sugli immigrati. No, forse un po' confuso, non si parla mai di immigrati residenti. I immigrati residenti sono i benvenuti, io ne ho uno anche in casa. Io sono contro gli immigrati clandestini, quelli che rubano, quelli che bivaccano le stazioni, quelli che bivaccano sulle panchine, quelli che spacciano droga, quelli che non hanno permesso di soggiorno. Benvengano, anzi cerchiamo di attirarne un po' di più, perché ne abbiamo bisogno di gente che lavora, ma non di quelli. Quel signore si è confuso, vorrei che ragionasse. Non capisce niente, però
0: sennò adesso ci dobbiamo richiamare. Ho capito, non c'entra il pensiero di Rolando, ci mancherebbe altro. Tu distingui tra residenti e clandestini. Poi è chiaro, tu dici non che rubano, sono costretti a rubare, perché anch'io, se fossi probabilmente clandestino, andrei a rubare, andrei a violentare, farei una strage, no? Cosa dici? Con i Kings, come si chiama? I Latin Kings? Andrei... Oltretutto sono coraggiosissimi, perché in 30... hanno accoltellato al binario 5 della stazione di Milano Certosa un poverino, questi Latin Kings. Hanno proprio dimostrano un coraggio pazzesco. Grazie Adriano. E per tenere fede alle Pandiglia, come si chiama Pandiglia? Che sembra il nome di un giocatore, Pandiglia. E loro si avvicinano, erano in 15, no? E individuando la vittima, si avvicinano facendo rumore, facendo chiasso, come i guerrieri di una volta, sbattendo bottiglie per terra, oggetti contundenti, e si avvicinano già incutendo timore, immaginate la paura di questo poverino. Poi non basta, me lo accoltellano, se va bene subito con un coltello, se no con un coccio rompo una bottiglia e gli squarcio in questo caso la femorale, Così in 3 minuti ce l'abbiamo dissanguato. E poi ci dileguiamo in un paese che ci ha messo quanti giorni? 10 giorni? per individuarne uno finalmente e dare un nome ad altri 12. Tre sono già scappati in altri paesi.

0: per dire quanto siamo noi schiavisti cattivi, cattivi e fascisti. A tra poco vi aspetto.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di BSE, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalfacile.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte...
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas... Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Allora, il nostro ascoltatore Enzo è andato fino in fondo alla problematica dell'ascensore. Calma, calma, calmi. No, no, no, non quelli. L'ascensore della ferrovia della stazione di Voltri, che da 3 mesi non funziona. Ha telefonato, risponde l'automatico, ha telefonato, dice non è compito nostro, non è compito suo, mio, non c'entra Bucci, a mio avviso però qualcosa ha fatto, e non c'entra la Salis che è appena arrivata. Ha scoperto che deve mandare una mail, un messaggio a Ferrovie, Ferrovie devono rispondere entro un certo periodo, forse un mese. Dopo 3 mesi deve succedere qualche cosa, speriamo che nel giro di un anno l'ascensore riparta. Grande Enzo, vedete, è un telespettatore come si è dato da fare. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Nello.
0: Nello, buongiorno Nello.
1: Stamattina la seconda volta cercherò di...
0: Va bene. Brevissimo. No. È stato brevissimo prima.
1: Sì, un quesito. Quando prima si parlava di bilancia in riferimento a quella telefonata fatta da quel signore sugli stranieri, sul numero di stranieri, io è un mio limite, non ho capito quello che voleva dire lei in quanto riguarda un altro bilancia che rappresenta un'eccezione nel panorama ligure
0: italiano. Un'eccezione su 800.000 abitanti, perché ai tempi di un altro bilancia stiamo parlando di 30 anni fa ormai, cioè uno su 800.000, non puoi dire che tutti i genovesi sono dei killer, dei serial killer, no?
1: Perfetto, ecco, okay. Visto che avevo capito questo, volevo la conferma, questo discorso si può comunque assolutamente, secondo il mio punto di vista, rivoltare

0: verso gli immigrati. Cioè l'immigrato che commette un reato, ammesso che sia, non so, marocchino, vale per tutto, è quel signore che ha commesso quel reato, non sono i marocchini che commettono reati.
1: Certo.
0: Non sono, cioè, voglio dire, quindi il discorso che facevamo prima, sicuramente quello che dice lei a questo punto è quello che tu, che almeno io dal mio punto di vista mi aspetterei dall'opinione pubblica, ma non è così. Cioè quando a Genova 2-3 nigeriani fanno quello che ha detto lei nei confronti dei senegalesi, o al contrario, la comunità senegalese, la comunità nigeriana sono tutti spacciatori, delinquenti e accoltellatori. E questo è il messaggio che sta passando a livello nazionale. Ed è questo che secondo me è l'errore più grave che possiamo fare noi. Come bilancia non rappresenta i genovesi, il nigeriano non rappresenta la Nigeria, il senegalese non rappresenta il Senegal, rappresenta se stesso o la comunità in cui vive. E per questo che io purtroppo mi auguro di sbagliare, ma mi auguro, penso di non sbagliarmi invece, che Vannacci prenderà tanti voti, perché questo discorso è quello che passa, cioè la generalizzazione che non serve a niente, assolutamente a nessuno. Quindi, e poi abbiamo, lasciamo stare anche, ci sarebbe anche Mindella, ma diciamo torniamo troppo indietro. E quindi io questo volevo dirle, che secondo me la generalizzazione a qualsiasi livello sia fatta e chiunque riguardi è sempre sbagliata.
1: Okay.
0: Grazie,
1: grazie Gassinello. Allora facciamo grazie un esempio più semplice. Quanti volete andare a Milano? 5.000 genovesi. Beh, ci sono i genovesi a Milano, no? Il nostro problema è far venire il milanese qua, non solo in vacanza. Quanti siamo? Quanti ne volete? 10.000 genovesi. 10.000 genovesi, porca miseria, siamo noi, no? Andiamo a Milano, portiamo solo focaccia al pesto, ci arrangiamo a Milano, prima i milanesi ci vedono un po' così, poi ci adattiamo, uè Parodi, uè tagliafico, ci adattiamo. Scopriamo che su 20.000 genovesi, cioè che 20.000 genovesi in generale compiono più reati in proporzione dei milanesi che sono 2 milioni. E allora dice c'è qualcosa che non va nei genovesi. Tutto qua. E le proporzioni. Io non voglio andare a vedere, amici, io non voglio andare su internet e vedere crimini in Italia 1 milione. Quanti crimini sono compiuti da italiani? Per differenza, quanti sono compiuti da non italiani? Scopri che una minoranza compie più crimini della media di tutti, perché l'uxoricida, il mafioso c'è in Svizzera, è terrorizzata la proprietaria, avete visto, è scioccata, la proprietaria del Constellation, una bella donna, no? È scioccata, non ha saputo rispondere, scioccata. E anche Emanuel, quello che ha ammazzato la bambina, no? Dopo 3 giorni di agonia, è sotto shock, eh? Non può rispondere, al giudice è sotto shock. Però se 20.000 genovesi a Milano compiono in proporzione, fatti 100 i reati a Milano, i 20.000 genovesi ne compiono 50, dice, ma c'è qualcosa di genovese, c'è qualcosa che non quadra, tutto qua. Non è il singolo, ma ci mancherebbe altro che il singolo senegalese non può fare un coso che non fa un genovese. Però se la percentuale di reati è vera, c'è un po' da pensarci, no? Questo non vuol dire che... Pronto, buongiorno? Pronto? Però negare un problema, vedete, grazie a quell'immigrazione per cui noi con la valigia di cartone pagando il viaggio sulle navi che ci hanno portato da Genova in America, pagando il viaggio, viaggiando in classe, in terza classe, c'è il museo dell'immigrazione, avete visto i viaggi che facevamo, no? Grazie a questa immigrazione probabilmente noi italiani saremo domani sostituiti, no? da altre persone, che va benissimo, se si trovano bene, dov'è che stai meglio, no? Però c'è un però. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, signora.
2: Allora, io sono pienamente d'accordo con quello che lei sta dicendo.
1: E già mi preoccupa.
2: Non è...
1: Già mi preoccupa.
2: No, non si preoccupi. Io non dico che queste persone dobbiamo additarle tutte perché dobbiamo fare di tutto un erba un fascio. Assolutissimamente. Questo no. perché siamo esseri umani e dobbiamo principalmente usare la testa e tante

0: volte anche un po' il cuore. Ma il problema è che adesso ce ne sono veramente tanti che vengono qua, poveri cristi, io.
1: Ma certo,
0: da una parte
1: disperato.
0: Gli fanno anche pena, ma
1: certo,
0: li togliamo, certo. Da dove sono? Che forse con quei soldi del viaggio, non lo so se poi è vero o meno, perché tanto le balle le raccontano tutti per tirare l'acqua al loro mulino, con quei soldi là, secondo me, al loro paese sono dei signori, no? Non vedo perché prendere il barcone, arrivare qui con tutte le sofferenze, quelli che muoiono, bambini che soffrono, che muoiono, che è una cosa inumana. E neanche le bestie lo fanno, io ho un cane che guardi, è un trovatello.
1: Non lo so, è incomprensibile.
0: Ha un'intelligenza al di sopra di noi, E dico, ma facciamoli venire, ma diamogli qualcosa veramente. Ma lo vede che anche i ragazzi che poi nascono qua non si adattano, non c'è niente da fare, non si adattano. E fanno quello che fanno, picchiano, ammazzano e sono minorenni. Già abbiamo i nostri ragazzi che dobbiamo starci più dietro invece di pensare a tante belinate, darci delle regole, E si figuri un po', già abbiamo la nostra delinquenza, i nostri matti, i nostri ragazzi che comunque per lavorare si devono fare il mazzo, e glielo dico con sincerità. È questo il problema, non per fare né i razzisti né i fascisti.
1: Ma ci mancherebbe,
0: togliamoci sta bocca dalla bocca questa frase che tanto ringraziamo.
1: Chissà se un giorno
0: il fascismo non ce n'è più.
1: Non c'è più da 80 anni.
0: Ma non pensiamo
1: che
0: neanche il comunismo sia stato tanto bravo,
1: No, pare di no.
0: Lasciamo stare questo, lasciamolo, buttiamolo via, buttiamolo veramente giù dal gabinetto. Non riempiamoci più la bocca, ma cerchiamo di essere persone umane e di capire le cose. Non facciamo sempre tutto questo. Una volta nei vicoli vendevano le sigarette e si prostituivano, ci avevamo anche noi la nostra delinquenza. E allora? Questo non si addita a nessuno.
1: Ok. Grazie. Ma io penso che semplicemente ammettere, non è che il bene è solo da una parte e il male dall'altra. La signora dice, ma quelli che, non è che i senegalesi, no, quelli che, ci sono quelli che, non è che sono tutti. Però è la percentuale che, certo che se vieni qua e non hai, cioè non capisco con che richiamo, credo che uno dei quattro poverini, un racconto di era con lui, avesse pagato 10.000 euro e... per venire dal Pakistan in Italia, e altri 3.000 ne doveva ancora, quindi la famiglia del poveretto, uno dice in casa tua saresti no, un re. Non so cosa spinga, forse veniva allettato dal fatto, dice guarda, cioè in Italia guadagnerai 1.300 euro, e dice ma come, guadagno più di un tassista? Ho detto, no, è strano. E quindi è venuto allettato da quella proposta. In realtà poi sapete cos'è successo. 450 euro per non so quante ore di lavoro al giorno. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono di nuovo Daniele, oggi sono in forma.
1: Sì, Daniele, dai.
2: Poi non disturbo più.
1: No, no, ma basta che la seconda volta non mi diciate sono io quello di prima. Sei Daniele, punto. Anche perché non è che la gente è stata 3 ore a seguirci, quindi chi sente adesso sente Daniele, dai.
2: Volevo rispondere alla signora con educazione, cortesia, che diciamo ha fatto delle premesse e poi si è contraddetta dopo 30 secondi dicendo che non si vogliono integrare, non faccio. Con questo non voglio dire che l'integrazione sia facile, sono dei percorsi lunghi, ci vuole tempo, volontà da parte delle istituzioni e delle famiglie, cosa e anche risorse, che purtroppo, come sappiamo, alle volte ci sono e alle volte fanno finta di non esserci, poi dipende da tanti motivi. Poi purtroppo io faccio questa adesso una considerazione generale, no? E, siamo tutti un po' abituati al pensare ormai al ribasso, ovvero quello che mi ricollego a quello che hai detto un minuto fa, quelli che per loro venire qui è già un miglioramento,
1: certo,

0: Beh, lo credo.
1: Mediamente, dalle loro condizioni iniziali. Quindi per loro già l'Italia, con queste condizioni di sfruttamento e mancanza di diritti, è già un qualcosina in più, mediamente. Poi ci sono le tragedie come quelle della Calabria e altre cose. E questo cosa fa? Crea una diciamo un controbilanciamento, una contrapposizione con le nostre situazioni, che invece noi partiamo da un altro livello di media. È lì che si crea questo gap, che poi spesso porta anche dalle frizioni, diciamo, tra le parti, detto molto in generale, ecco.
0: Okay.
1: Va bene.
0: Ok, grazie.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Allora, grazie. Pubblicità? Però ritorno, non è una minaccia, perché dobbiamo ragionare su questi due punti, integrazione e le risorse. Pubblicità, occupa un attimo la linea Mario, perché poi ho un minuto per voi. Ritorno, forza, pubblicità.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
7: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
0: Allora, Daniele parlava di integrazione. Cerco di raccontarvi una cosa, se non è un racconto, ma direi abbastanza non semplice, ma semplicistico. Io vado, non ce la faccio più stare in Italia, più un canale chiude, così sono tutti contenti, ce la faccio più, un fallimento totale. Vado dove volete che vada, vado in Tunisia. Sono italiano in Tunisia, sono l'unico italiano e cerco di integrarmi il prima possibile, giusto? Oppure vado in Tunisia, incontro già, ci sono già 10 italiani. Beh, 10 italiani siamo pochini, intanto sto il più possibile con loro. Se fossi stato da solo, come vi ho detto prima, sarei andato subito a cercarmi, ad imparare, però sono con 10 italiani con i quali mi fa piacere comunicare nella mia lingua e iniziamo. Oppure vado in Tunisia, ci sono già 10.000 italiani. 10.000 italiani, io mi integro subito con loro. E certo non avrò i tempi di integrazione, ma penso che psicologicamente sia la cosa più normale del mondo, anzi meglio, di integrarmi come se fossi stato singolo, che da solo avrei dovuto immediatamente interfacciarmi. C'è un'altra cosa, parto, perché Meloni, paura, temo, con la compagna, oggi si compagna, la moglie è incinta. Prendiamo il battello, paghiamo 10.000 euro, io 10.000 la moglie, anche il bambino, andiamo a cose di 9 mesi, andiamo, stavolta cambiamo, andiamo in Egitto, in Tunisia.

0: in Marocco, andiamo in Marocco. Allora, spieghiamo, in Marocco nasce il bambino, dopo la traversata nasce il bambino è marocchino. No, no, no, con tutto rispetto, il bambino è italiano. Italiano, la mamma è italiana, il papà è italiano. Cioè è un razzismo al contrario, non so se ve ne rendete conto, vi sto imbonendo con razzismo al contrario. Non è marocchino, non è etiope, non è, è italiano. Sono contento che sia italiano. Poi sarà lui a dire: papà, io mi sento marocchino, farà le scuole in Marocco, studierà gli eroi del Marocco, penso che studierà le cose. Papà, mi sento, ho 18 anni, posso andare a votare, mi sento marocchino, bene, bene, sono proprio contento. Cioè, semplifichiamo le cose, no? Spero non siate d'accordo con me. Libera il telefono, perché abbiamo ancora 7 minuti. Spero anche, non sono discorsi da domenica questi, ci mancherebbe altro, ma spero non siate d'accordo con me. Siete stravolti? Ho cambiato il panorama? Ho ribaltato il panorama? Io farei così, non ci vedo, non vedo nulla di scandaloso. E loro insistono, no, il bambino deve essere, no, no, aspetta, il bambino è italiano, italiano. È un razzismo al contrario? Non credo. Ma ben felice, dici, io sono etiope, il bambino è etiope. Poi, vediamo se in questo paese che è l'Italia, con la mafia, lo schifo, Meloni, contro Meloni, l'andrangheta, se il bambino quando avrà 18 anni si sentirà italiano. Ok? Io farei così, per me. Poi, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, stamattina sono davvero arrabbiata.
0: Aia.
1: Sono che... Flaviana.
0: Flaviana, che è successo?
1: No, no, è successo che... Allora, quel carosello dei bambini per la strada, io non riesco a capire il provveditorato come ha dato il permesso di poterlo fare.
0: Pure
1: uno.
0: Tu.
1: Ma per forza, ma perché non pensano alle maestre di sostegno che devono seguirli questi bambini? Dovrebbero dire, bambini, guardate, ci sono altri bambini che hanno dei problemi, spiegare queste cose, non portarli per la strada e farli fare questi caroselli. Uno. Seconda cosa, c'è un'altra cosa. Le maestre di sostegno non dovrebbero dare il 104, perché a un certo momento questi bambini hanno bisogno da ottobre fino a giugno di avere una maestra che le segue, non anche per due o tre giorni tutti i mesi queste che vanno via. Vabbè, tu mi puoi dire, ma guarda, se hanno dei genitori, va bene, allora non le mettono, non fanno più le maestre, le mettono negli uffici, le mettono a fare altre cose. Ecco, io sono arrabbiata su tutte queste cose, perché quello che hanno fatto l'altra volta qui a San Pier d'Arena, poi penso in tutta Genova, quei caroselli, io li ho sentiti, ma dai, è stata davvero una... io penso che il permesso l'avrà dato il provveditorato, quelli che danno i permessi per fare questi cortei.
0: Allora, grazie Flaviana, mi avete scritto, a proposito, avete mandato le foto di questa sfilata di bambini. Telespettatori, quando parliamo di bambini che sfilano per la pace, cioè, ma neanche, cioè sparare sulla Croce Rossa, non è neanche un delitto, bambini sfilano la pace. Poi però mi scrivete, non dico però, scusate, ho detto però, aggiungete, dici guarda che in testa alla manifestazione c'era il presidente del, c'era, del municipio, mi scrivete voi, mi avete mandato le foto, ma per carità di Dio se pubblico una foto... Se c'è un bambino che niente, vabbè, non sto a menarvelo, vedi l'occhio, come le foto di Manuel che adesso è nel carcere di Ivrea, dopo aver ammazzato una bambina, dopo tre giorni di agonia, e alla sorellina più grande che la accudiva come una mamma, dice guarda, piange, buttala dalla finestra, ma per dire una persona con delle sensibilità, no? Se io lo fotografassi mentre varca in quel lungo rettilineo, magari col semaforo rosso che c'è per andare a Ivrea, lasciando il lago di Viverone alle spalle, se lo magari passo di giornalista mentre esce dal furgone penitenziario con quei manettoni che sono delle trappolone così, io vado in galera, vado in galera. E quindi c'è questa sensibilità, dice si parla di pace, però mi state anche scrivendo, guarda che c'è un rappresentante del municipio, allora non vorrei, mi auguro che la pace, benissimo la pace, ma qual è il bambino che non sfila in giro tondo per la pace nel mondo, no? Poi la pace la puoi prendere da tutti i modi. Mi immagino i bambini tornando a casa. Cosa avete fatto? Dice papà, ma come mai noi bambini per la pace i grandi fanno la guerra? E che gli rispondi a questi bambini? Che come mai nei vertici delle potenze più potenti del mondo non ci sono persone normali, ma

0: Ma possibile? Possibile? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Cirone, sono Susi da Rivarolo.
0: Ah, Susi, buongiorno Susi, buongiorno.
1: Buongiorno. No.
0: Buona domenica.
1: Buongiorno. No, volevo dire appunto di questo discorso che fate stamattina, no?
0: Sì.
1: Dell'integrazione. Cioè, cosa vogliamo dire? Cioè, ma io, anche se è un italiano che fa tutte queste cose qua, ma lo condanno, come quello lì che ha ammazzato la parola, che dice che non è vero.
0: Certo.
1: Ma hanno anche gli avvocati. Io
0: due ne ho.
1: Avvocato, lo prendo, lui e la madre, li metto direttamente in galera e butto via la chiave.
0: Certo.
1: Né processo né niente.
0: Però vedi, vedi Susi, noi non diciamo che se questo disgraziato, che si chiama Manuel, ha seviziato una bambina, corrotto dalla droga, infatti una famiglia di belle persone, no? Perché facevano una festa, il papà aveva mezzo chilo di tritolo in cantina. No, che uno dice Henry, guarda, vai giù a prendere una bottiglia di vino in cantina, dice, guarda, non ci vedo, c'è la luce spenta, accendo con l'accendino, salto per aria, per dire che famiglia, no? Eh sì, e ricorderete anche che all'inizio i nonni paterni della bambina avevano avuto una discussione accesa con questi due, questo trio, papà col tritolo in cantina, Manuel l'omicida e la mamma. E chiaramente hanno detto, ma la nostra bambina, sapete come sono i nonni, no? Mi avete fatto morire la nostra bambina in casa vostra, questi non insomma, si sono presi a parolacce, per dirvi che personalità. Però non è che siamo qui a dire un italiano che ha... Pensateci bene, telespettatori, nessuno ha detto, ma è un italiano che ha sviziato una bambina. Sappiamo che in Italia, in 60 milioni di persone, un italiano purtroppo ha sviziato una bambina, come un pedofilo in Francia ha ammazzato una bambina di 12 anni, francese lui, ma non è la lettura degli italiani. Purtroppo in un mazzo di 60 milioni di persone la mela non marcia schifosa, purtroppo capita qui come ovunque. Tutto qua, nessuno ha detto, però è italiano, vedi? Hai visto, gli italiani ci hanno i marocchini e poi ammazza le bambine. No! Non possiamo dire questo, giusto? Ma mi fermo qua. Grazie, mamma mia. Alla domenica avremmo dovuto vedere le lasagne, ci ha preparato la cima, mi avete mandato, ma solo come messa, solo come foto, una marinara, un polpo, i calamari, la matriciana, due spaghi. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, grazie Andrea Beneggiamo e Mario Bocuni che ci hanno seguito, redazione al lavoro. E non è sabato, io vi ho detto, ma vi aspetto, no, domani, domani. Ci sono tante altre televisioni, ce ne sono tante altre, però se sarete con noi, se Dio vuole, dalle 10, ci ritroviamo su questo. Grazie, buona domenica a tutti, arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni

0: e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
6: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
7: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
5: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
6: Il primo di una lunga serie.
5: Di una lunga serie poi.
6: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
7: allora,
6: lui aveva 15 anni,
7: aveva 15 anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
6: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
5: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
6: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
7: Giovanni Saponara,
6: che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
7: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
6: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
8: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
6: Cosa si ricorda?
8: Non ho dimenticato nulla.
6: Lo credo.
8: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
7: con una violenza simile.
8: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
6: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
7: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
6: il
7: del
6: salto
7: 9,
6: di qualità delle
7: una prova
6: Rosse.
7: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ma a me interessava dal dottor Cocco

0: un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
1: Purtroppo si temeva il peggio.

0: a un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
1: diciamo,
0: agenti, ma perché
1: violinista.
0: No, grande. Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
2: come
0: tutti forse,
1: come tanti
0: come tanti, Old Dori, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Cioè, sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre,
2: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
0: in casa faceva di tutto chiaramente
2: per non far trasferire nulla,
0: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera. A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, detto, ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono, illazioni. È chiaro che i casi Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: questo
0: che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono questi brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
0: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana.
2: Sì.
0: Una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi: uno, perché non è più, ma due, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di

0: casa c'erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo no,
0: se,
1: altri,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche perché Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi,
2: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, no, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esistenza.

0: intelligenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Buongiorno signori.
1: E Verretto?
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No, si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni

0: dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
1: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario.
0: un rivoluzionario, un visionario nel campo.

0: campo dell'intrattenimento e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella la che discoteca. Dopo si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi, sì, da quello che era il discorso dei ricevimenti, che certo, comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola, e poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la Fiera
2: era
1: del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito, certo, da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare a finire.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: i Trepini.
1: C'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: L'imperatore. Gorbaciov. Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè,
2: eccezionale.
1: Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
0: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori, che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da

0: da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con GEMI, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché GEMI, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
2: Sì,
1: cosa
2: esatto.
1: Vuol dire?
2: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga
1: 25 vostri.
2: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della GEMI.
1: Appunto. Quindi dire pop non è sbagliato. Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare nell'anto?
2: Certo.
1: Tanto qui però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
1: Il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene. Dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto.

0: E poi mio nonno, che è stato elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazia l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente, mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì,
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio,
1: ecco,
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Ecco,
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi,
0: abbiamo,
1: guarda che spettacolo. Vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì,
0: quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo,
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi... andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay,
0: dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente. Certo. Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi... Certo.

0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
1: beh,
0: vai,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo sì. muro abbiamo la ruota che poi sì. vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off.
0: E
1: gira la ruota,
0: gira. Potenza,
1: sì, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, sì. al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
0: no,
1: sono tanti kilowatt poi in
0: no,
1: energia
0: certo,
1: elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.
0: Scusami,
1: ma certo.
0: Perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo, te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
0: sì.
1: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male,
0: no, però tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le puleggie e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. La cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.

0: Come la
1: ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
0: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
1: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
0: 35?
1: Sì, 4.
0: A 4?
1: 4.
0: E li porto su?
1: E li porti su.
0: E poi ci scappa forse qualcosa?
1: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
0: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castello

0: castagno, che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo. E c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva fare la leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie, in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie

0: e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a Arezzo. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un mammorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. c'era l'acqua.

0: del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.

0: funziona ancora e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tigullio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
2: intorno alla cava.
1: Ok.
2: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano

Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini.

0: più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano queste ardesie fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Oh. Tutto doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente. Sì. Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si

0: possono orientare? Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tiguglio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare, in una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una
2: questa
0: ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa vuol dire invece le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa. In estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia, non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere.

0: come raccontava Paolo, è da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più. Ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è ferma.
1: Queste
0: una cava
1: sicuramente.
0: Come
1: queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia.

0: egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua a vagua o defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto.

ha letto Giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Aroa da Ocribio, Aroa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita.

0: costituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 23esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale. Lo lanciamo qui dalla Sala Arazzo di Fondazione Carige in occasione della presentazione di Liguria Coast to Coast, il progetto promosso da Free Sport, una cavalcata da Ventimiglia alla Spezia, una traversata sulle due ruote, un progetto di inclusione attraverso lo sport bellissimo che come Stelle nello Sport e con il nostro progetto Sportability siamo felicissimi di poter sostenere e vivere al fianco degli amici di Free Sport. Tutti i dettagli nelle interviste realizzate in occasione del lancio e poi vi riportiamo alla Festa dello Sport per rivivere le emozioni all'interno dell'area delle Stelle con le tante associazioni, gli istruttori e sorrisi delle migliaia di ragazze e ragazzi che hanno potuto avvicinarsi a tante diverse discipline sportive. E poi andiamo a celebrare gli sportivi del

0: abbiamo cominciato con lo Sport Ability Day, che tornerà anche quest'anno il 10 di ottobre alla Sciorba, ma non si ferma soltanto su Genova, perché lo sport deve essere per tutti. Noi lo vogliamo fare insieme a Stelle nello Sport, aprirlo davvero a tutti i ragazzi, a tutti coloro che si vogliono avvicinare allo sport, perché lo sport aiuta davvero ad andare oltre ogni limite e soprattutto a poter convivere, vivere insieme appunto quelli che sono i valori e le bellissime emozioni che solo lo sport ti regala.
1: Quando si parla di sport, si parla di inclusione, Fondazione Carige è presente nelle linee direttive dell'azione della nostra fondazione, nella consigliatura attualmente in essere con il presidente professor Lorenzo Cuocolo. Abbiamo deciso di dare una forte impronta, una forte caratterizzazione alla nostra azione, mettendo lo sport al centro, ma lo sport che deve essere un veicolo di inclusione.
2: La pratica sportiva, la pratica del ciclismo, la vediamo a tanti livelli e vedo tanti genitori che portano i bambini sulle biciclette, e quindi chiaramente quando questi potranno cominciare anche loro andranno sulle due ruote, e credo che tutto questo sia molto bello, sia una maniera di vivere i territori, di scoprire a passo lento territori, luoghi e modi di
3: ringraziare chi intanto ci sta già dando un grossissimo supporto, che è Fondazione Carige, e ci permette appunto di realizzare questo primo pezzetto. E oltre a Fondazione Carige anche Stelle nello Sport, che è un progetto che sponsorizza anche Sport Ability, supportato da Regione Liguria.
4: Si parte il 15 giugno, la prima tappa appunto parte da Ventimiglia e si arriva a Imperia. Seconda tappa, si parte da Imperia e si arriva ad Albissola, poi da Albissola si arriva a Genova, da Genova si parte il 18 per arrivare a Sestri Levante, quarta tappa da Sestri Levante si arriva a Spezia.
5: La terza tappa, quella del 17 giugno a Genova, sarà particolarmente importante.
4: Il punto di ritrovo è Piazzale Ferrari.
6: Siamo divertiti anche questa volta, abbiamo fatto ospiti nell'area del Stelle dello Sport un po' di attività con i bambini, con i ragazzini intervenuti, sia con il Krav Maga che con la spada coreana che con il Taekwondo, e poi la parte diciamo più emotivamente impegnativa è sul palco, dove abbiamo fatto uno spettacolo misto con sia Taekwondo che spada coreana. E Taekwondo alla parte acrobatica che noi facciamo

0: parecchi anni ed è la parte, è poi il fiore all'occhiello, il freestyle del taekwondo è poi il fiore all'occhiello della nostra palestra, della nostra associazione.
1: La vita è fatta proprio di tantissime realtà, tantissime discipline, sport e via discorrendo. Io nel mio proposito, sono tecnico di gym box. Cos'è la gym box? La gym box è il pugilato amatoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è a controllo, i colpi sono a controllo.
2: È stata una delle volte più riuscite perché c'erano tantissimi bambini a provare. Sicuramente un pieno così di bimbi a provare non l'abbiamo avuto nelle altre edizioni, è bello e fa bene allo sport, fa bene a tutti, fa bene ai bambini che vogliono provare, fa bene a noi come società, è veramente la festa di tutto lo sport, la festa a 360 gradi dove tutti i bambini possono provare le loro abilità e trovare effettivamente lo sport che fa per loro.
3: È sempre un piacere venire qui per far provare la nostra disciplina a tutti i bambini che partecipano a questa festa dello sport. Anche questa edizione abbiamo avuto la fortuna di avere una bellissima giornata e come sempre l'atmosfera del Porto Antico ci regala grandi emozioni.
4: È ormai diversi anni che lavoriamo sul territorio, soprattutto in zona San Fruttuoso e Quezzi. Ad ora contiamo circa tra le 70 e le 80 ginnaste, di cui una trentina sono nell'agonismo.
5: Grazie ancora a Festa dello Sport, a Stelle nello Sport per l'ospitalità. E in questa cornice premiamo le nostre stelle, i ragazzi, gli atleti che nell'anno 2025 hanno raggiunto successi in tutte le competizioni, dalle competizioni internazionali fino a passando per le nazionali ed arrivando alle competizioni zonali. Quest'anno sono stati tantissimi, abbiamo avuto un trend in aumento, quindi abbiamo raccolto, spero proficuamente, i frutti o i semi che sono stati già sparsi dai presidenti dei quadrienni precedenti.
6: È stato magico perché abbiamo fatto tantissime esperienze di diverso tipo, oltre che il mondiale europeo adesso stiamo facendo anche un'esperienza insieme su una barca d'altura con la prima zona, ci stiamo divertendo tantissimo e più che altro stiamo crescendo tanto perché scopriamo e impariamo tantissime cose nuove ogni giorno.
7: Ma abbiamo iniziato con un inizio di stagione, ovvero la ranking nazionale, abbastanza bene, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero di qualificarci ai due campionati. E poi ai campionati abbiamo fatto una buona preparazione a giugno, come faremo quest'anno, e siamo riusciti a entrare entrambi in top 5. Peccato per il mondiale che non abbiamo fatto quello che volevamo, però grazie alla sua delusione probabilmente siamo riusciti a vincere l'europeo.
8: Oggi è una giornata direi storica perché questa è la prima edizione di questo premio che abbiamo voluto istituire come Federcombat Comitato Ligure per i ragazzi dei vari sport, delle varie discipline di Federcombat che hanno conseguito dei risultati importanti sia nel 2025 che nel 2026. Parliamo di campioni italiani, di atleti che abbiano comunque conquistato delle medaglie a livello internazionale, parliamo di mondiali ed europei, e poi anche abbiamo voluto dare spazio giustamente ai ragazzini Federcombat Liguria che si sono molto ben comportati nelle selezioni nazionali del trofeo CONI.
9: Il mio 2025 è stato segnato da continui allenamenti, comunque anche con la scuola è stato un po', diciamo, difficile, però alla fine sono riuscita a giudicarmi gli italiani dell'anno scorso e poi sono stata scelta per la selezione e sono andata in Uzbekistan a fare i mondiali e non mi aspettavo di riuscire a vincere, invece poi grazie anche ai miei allenatori che mi hanno sostenuto dall'Italia sono riuscita a vincere.
10: Il 2025 è andato, diciamo, molto bene, abbiamo affrontato match molto impegnativi, abbiamo chiuso con una sconfitta a Fight Clubbing, infatti in questo 2026 voglio riprendermi per quello che è stato la fine del 2025.
11: Quanto tempo dedichi all'allenamento?
10: Abbastanza, tanto, tutti i giorni.
11: Quali sono i valori della tua disciplina?

0: sicuramente il rispetto, l'unione e... sono i due principali che insegna questo sport tutti i giorni, il sacrificio.
1: Come sempre, puntata che potete trovare online sul sito stellenellosport.com. Una settimana ancora intensa di appuntamenti. Nel prossimo magazine vi faremo vedere le immagini più belle del più veloce della città, evento che con oltre 600 studenti ancora una volta ha visto protagonista l'ufficio scolastico regionale a Villa Gentile con gli amici di FIDAL, ENDAS e Sport e Salute. Un'altra festa per gli studenti e per lo sport. Questa volta protagonista assoluta è stata l'atletica, ma c'è stata anche l'Ecoridania Cup con gli insuperabili sul campo di Begato. Insieme al professore Enrique abbiamo vissuto un'altra giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Appuntamento dunque alla prossima settimana sul nostro magazine e online tutti i giorni sul quotidiano liguriasport.com.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buongiorno, signori.
1: Riverito.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego.
4: Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
4: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
5: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
6: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
5: E a quei tempi navigare

0: Non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito. Convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante,
1: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
0: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
1: o negli alberghi.
0: E voi avete fatto questa rivoluzione.
1: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
0: E qua siamo alla fine degli anni 60.
1: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo.

0: rivoluzionario.
1: Un rivoluzionario, un visionario nel campo dell'intrattenimento e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
0: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
0: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore, e raccontate

0: situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare fino
2: a Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top!
1: Cioè, eccezionale. Vi siete presi posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nelle

0: Lo stile Capurro.
1: Sì,
0: cosa
1: esatto.
0: Vuol dire?
1: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
1: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
1: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione, da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi. E quindi lì è iniziato il mio interesse: come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari, e lì quasi tutti ce l'avevano. Quindi questo era stato il primo, diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione, e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi insomma c'era una parte medica e una parte scientifica, e l'ho sempre vista come una topic fantastica, no? della longevità sana.
0: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
1: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza. Questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual. E ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno

0: che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, diciamo, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento. Quindi, insomma, il nonno Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza
1: Certo.
0: facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca in quel campo. Sì.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti da ragazzo, si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto devi decidere, no? Decidi
1: Cosa vuoi fare da
0: cosa vuoi
1: grande?
0: fare da grande, sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri, sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Beh, gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani, ma chi vive in America. E quindi, insomma, è estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana e ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, è anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti. E poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dovevo arrivare con queste
1: Però a
0: cose?
1: un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente, iniziando da 5-6 anni fa, è stata l'esplosione del campo della longevità. E, diciamo, poi 2-3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. Dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi, insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie sono le più grosse in assoluto. In confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti, è quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi,

0: Le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana, adesso ovviamente è applicabile anche, come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di, diciamo, medicina cerotto. Aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente, spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo, e un uomo vive 80 anni, il topo, dopo 1 anno inizia a sviluppare i tumori, e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi, ci sono delle specie che a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA, è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare, ha un effetto enorme. Quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece, l'aspettativa di vita, ma anche, insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no?
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: Esatto, quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il
1: E
0: diabete,
1: certo.
0: no? Il
1: E quali
0: cancro.
1: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta minima a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato, con una dieta minima a digiuno, fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta minima a digiuno, lei è conosciuta in tutto il mondo per questa, parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno, partendo da fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva e levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea.

0: e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno. Stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta mediterranea a digiuno era un modo di dire, questa è una cosa, tre volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono dopo 50 studi clinici fatti in tante tante università del mondo, e siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda la dieta mediterranea a digiuno, quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie.
1: Insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta mima digiuno, quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media, o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale, e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto, che mi ha dato molto fastidio, invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza, diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava, come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi quello...
1: è come fosse un po' un effetto secondario,
0: no? Lo chiamiamo un bonus, ecco. No? Quindi è una cosa in più, però sì, in effetti
1: al centro c'è altro.
0: Al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della mima digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no?
0: Diciamo,
1: o è proprio...
0: Sì, sì. Mi piacciono molto i dolci. Però devo dire che diciamo che nella stagione natalizia prima mangiavo i panettoni quelli, adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva, e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia, che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Poi, diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola, a cui non riesce a dire di no.
0: Sì, però è un panettone che in effetti è abbastanza sano.
1: Allora
0: non
1: bisogna trovare adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però, in quel modo.
0: Esatto, esatto.
1: Sennò poi si potrebbe provare.
0: Ottima idea.
1: E a focaccia come siamo quando viene?
0: Spero che mi contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno.
1: Ah, quindi, bene, meno male.
0: Ne mangio un pezzetto, questo lo vedo come...
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello... glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco, e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei, è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a correre
1: e vi prendete

0: comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi, e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, no? Perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, alle 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo, non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia, e quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera, però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a 3 cicli della dieta mia digiuno, una volta all'anno e le 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione, e che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati con specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno diciamo che per adesso non è ancora rimborsata, e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita o rivoluzioni la tua vita o ti tocca il farmaco. E infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo insomma a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio non solo per l'Italia ma anche per il mondo?
0: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, incluso la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta, e quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni e ho sempre voluto fondare un istituto di ricerca qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare delle discussioni con la regione e con la città, e poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera,

0: ma anche la parte didattica e, diciamo, e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova Quinto, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione, i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
0: Sì, diciamo che all'inizio dipenderemo, sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologista. Del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera. Questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa. Per finire poi a breve, col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania e in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi. Speriamo di cioè tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi, ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
1: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie, è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
0: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico e tutti la vedevano come diciamo, un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico. Quindi, insomma, questa è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione, e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di. Abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti. Però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia e adesso arriviamo a Genova dicendo vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi, però è ovvio che diciamo, il potere di intervento del governo è molto, molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione, chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità. Lei vive negli Stati Uniti. Il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini. Quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose, anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per

0: sovrappeso obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso obesità dei bambini. E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, diciamo, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese con, cioè, per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso ci era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè, adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi. Cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa stiamo
0: Perché
1: facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa diciamo, cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord. E quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo, il minestrone genovese, l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero. Praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Bartello Longo, però insomma.
0: Ma intanto io
1: Non so
0: quando
1: se ha
0: vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no, una pubblicità del suo stile di vita, però
0: Sì,
1: insomma,
0: io ho
1: ecco,
0: quasi 60 anni, sì, quindi insomma sta
1: dimostra
0: proprio bene.
1: che di meno.
0: Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, e quello che descrivevo prima è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme. Che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi insomma, la tecnica. Per cambiare le cose devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P e poi la sesta P, ultra processati, cibi ultraprocessati, e insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico che è in declino va mantenuto, e soprattutto nei bambini e nei ragazzi. E poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita. Non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta al

0: Meno alla settimana o 2 volte alla settimana, ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra, il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile, cioè immagina se ti mando i libri a casa, vedi un po'
1: Certo.
0: cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Sì, in
1: con
0: qualche modo
1: tranquillità, con... Sì,
0: inizierai
1: esatto.
0: a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi tu che hai mangiato di meno e hai perso peso, pensi di aver fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non, semmai aiuterebbe gli ospedali a

0: continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene.
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io suono.
1: Ce l'ha il tempo per suonare, per rilassarsi?
0: Ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita forse Pink Floyd, sì, The Wall forse. Sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, musica.
1: Mettiamo quella nei corridoi dell'ospedale della longevità, mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: come
0: forse no, no. No, forse no, forse un po' pesante.
1: grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. È una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori.

0: perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
1: o meno,
0: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aridea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
2: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Iridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che se Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale. Diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendola a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo, e per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo,

0: continuazione della serata e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie. Bene, buonasera grazie a tutti. Per
1: allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo, qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: "Ma dove sei?" "Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo", ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud, e a un certo punto mi ha detto: "Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess nella vita, a parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile."
1: Sei sempre in aereo.
2: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana, quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aeridea.
2: Sì.
1: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
2: Bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Aeridea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
3: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria, e parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea,
2: sì,
1: che è venuta a trovarci, Manuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera. E grazie naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio Spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte.

Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti al Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore ai trasporti entra in carica in Comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è

0: proprio da questo punto di vista.
1: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di era idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che il presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto, è una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento diciamo molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori in strutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
2: Grazie mille assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il nervi pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
3: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa, abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e il presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
2: Grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo parlato, abbiamo diciamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto bene che cosa è Aeridea e com'è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Verrà? Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aeridea. Bene. Allora Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
4: Fare domande tecniche.
2: No,
4: però,
2: ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì, c'è anche un'altra carriera, ma non è questo.

0: Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
1: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo, e tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento, perché come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
1: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni,
0: applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
1: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
1: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
1: sì,
2: questa operazione per,
1: sì,
2: Genova,
1: sì,
2: e la regione stessa.
1: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
1: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
1: sì,
2: tanti anni.
1: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
1: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, prima di fare il presidente ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, che ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
2: sì,
1: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
0: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché
1: grazie,
0: ha risposto a tutti.

0: tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensione, grazie al Presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, in una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
1: Il dipendente indiano era stato.
0: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
1: Ovviamente un'idea di mecenatismo, sicuramente, ecco, questo sì.
0: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
1: Senza dubbio, e non solo Eridea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
0: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
1: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, ecco, era molto impressionante.
0: E allora grazie Principe sull'aereo,
1: senz'altro,
0: e quindi insomma
1: senz'altro.
0: Prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare,
0: ma non c'è dubbio.
2: Giustamente.
0: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Eridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da tre componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
0: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni,
2: no, c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Eridea ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Eridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa.

0: questo progetto è riuscito, quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
2: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida, la differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia, comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca. Quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi
0: questa...
1: la piloto pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente, compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo. Peraltro
1: per dove?
0: per dove? Per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare, devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause.

0: della mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e rimanere poi anche, dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali. Ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela. Beh, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe, è bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Ma scuse, ti vengono a prendere,
2: sì,
1: direttamente sotto casa.
2: Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui. Quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Curi, cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego.
4: Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
4: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
5: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è in

0: incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso
2: il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la partita dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante,
1: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora

0: Le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti alberghi, o negli alberghi.
0: O nei
1: e voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la in qualche modo quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì,
1: ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare a finire.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto.

0: fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top.
1: Cioè, eccezionale. Vi siete presi posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori, che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità, che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa,
3: esatto,
1: vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura.

0: che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanige, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono
2: anche
0: parchi
2: nel ponente,
0: ville.
2: Certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
2: Mi avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
2: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua

0: qua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore. Piedi, sì.
1: Era una pertinenza del parco, sì, della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
1: Ah.
0: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo, e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanig, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
1: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 Settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine

0: fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la Riviera di Levante.
1: Ah!
0: E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
0: Padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordo scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
0: Anche
1: veramente
0: i QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter
0: sì,
1: approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Reucaria, perché mi ha incuriosito
0: sì,
1: tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia.

e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata

0: studiare, insomma.
1: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi, 1914.
0: Meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: sì,
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
0: sì,
1: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il padiglione del tè. Ecco.
1: Naturalmente oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona, del complesso di Capoborgo, nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo
1: ancora.
0: Però lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
0: passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorito.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 23esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale, lo lanciamo in occasione della presentazione di Liguria Coast to Coast, il progetto promosso da Free Sport, una cavalcata da Ventimiglia alla Spezia, una traversata sulle due ruote, un progetto di inclusione attraverso lo sport bellissimo che come Stelle nello Sport e con il nostro progetto Sportability siamo felicissimi di poter sostenere e vivere al fianco degli amici di Free Sport. Tutti i dettagli nelle interviste realizzate in occasione del lancio e poi vi riportiamo alla festa dello sport per rivivere le emozioni all'interno dell'area delle stelle con le tante associazioni, gli istruttori e sorrisi delle migliaia di ragazze e ragazzi che hanno potuto avvicinarsi a tante diverse discipline sportive e poi andiamo a celebrare gli sportivi della Federcombat e della Federazione Italiana Vela che sono stati celebrati proprio in occasione della festa dello sport.

0: abbiamo cominciato con lo Sport Ability Day, che tornerà anche quest'anno il 10 di ottobre alla Sciorba, ma non si ferma soltanto su Genova, perché lo sport deve essere per tutti. Noi lo vogliamo fare insieme a Stelle nello Sport, aprirlo davvero a tutti i ragazzi, a tutti coloro che si vogliono avvicinare allo sport, perché lo sport aiuta davvero ad andare oltre ogni limite e soprattutto a poter convivere, vivere insieme appunto quelli che sono i valori e le bellissime emozioni che solo lo sport ti regala.
1: Quando si parla di sport, si parla di inclusione, Fondazione Carige è presente. Nelle linee direttive dell'azione della nostra fondazione, nella consigliatura attualmente in essere con il presidente professor Lorenzo Cuocolo, abbiamo deciso di dare una forte impronta, una forte caratterizzazione alla nostra azione, mettendo lo sport al centro, ma lo sport che deve essere un veicolo di inclusione.
2: La pratica sportiva, la pratica del ciclismo, la vediamo a tanti livelli e vedo tanti genitori che portano i bambini sulle biciclette, e quindi chiaramente quando questi potranno cominciare anche loro andranno sulle due ruote, e credo che tutto questo sia molto bello, sia una maniera di vivere i territori, di

0: scoprire a passo lento territori, luoghi e modi di aggregazione.
1: In merito a questo ci tengo in primis a ringraziare chi intanto ci sta già dando un grossissimo supporto, che è Fondazione Carige, e ci permette appunto di realizzare questo primo pezzetto. E oltre a Fondazione Carige anche Stella nello Sport, che è un progetto che sponsorizza anche Sportability, supportato da Regione Liguria.
2: Si parte il 15 giugno, la prima tappa appunto parte da Ventimiglia e si arriva a Imperia. Seconda tappa si parte da Imperia e si arriva ad Albissola, poi da Albissola si arriva a Genova, da Genova si parte il 18 per arrivare a Sestri Levante, quarta tappa da Sestri Levante si arriva a Spezia.
3: La terza tappa, quella del 17 giugno a Genova, sarà particolarmente importante.
2: Il punto di ritrovo è Piazzale Ferrari.
4: Siamo divertiti anche questa volta, abbiamo fatto ospiti nella redazione dello sport un po' di attività con i bambini, con i ragazzini intervenuti, sia con il Krav Maga che con la spada coreana che con il Taekwondo, e poi la parte diciamo più emotivamente impegnativa è sul palco, dove abbiamo fatto uno spettacolo misto con sia Taekwondo che spada coreana. E Taekwondo ha la parte acrobatica che noi facciamo da parecchi anni, ed è la parte, poi il fiore all'occhiello, il freestyle del Taekwondo è poi il fiore all'occhiello della nostra palestra, della nostra associazione.
5: La partita è fatta proprio di tantissime realtà, tantissime discipline, sport e via discorrendo. Io nel mio proposito, nel mio sono tecnico di gym box. Cos'è la gym box? La gym box è il pugilato amatoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è a controllo, i colpi sono a controllo.
6: È stata una delle volte più riuscite perché c'erano tantissimi bambini a provare. Sicuramente un pieno così di bimbi a provare non l'abbiamo avuto nelle altre edizioni. È bello e fa bene allo sport, fa bene a tutti, fa bene ai bambini che vogliono provare, fa bene a noi come società. È veramente la festa di tutto lo sport, la festa a 360 gradi, dove tutti i bambini possono provare le loro abilità e trovare effettivamente lo sport che fa per loro.
7: Sempre un piacere venire qui, far provare la nostra disciplina a tutti i bambini che partecipano a questa festa dello sport. Anche questa edizione abbiamo avuto la fortuna di avere una bellissima giornata e come sempre l'atmosfera del Porto Antico ci regala grandi emozioni.
8: È ormai diversi anni che lavoriamo sul territorio, soprattutto in zona San Fruttuoso e Quezzi. Ad ora contiamo circa tra le 70 e le 80 ginnaste, di cui una trentina sono nell'agonismo.
9: Grazie ancora a Festa dello Sport, a Stelle nello Sport per l'ospitalità. E in questa cornice premiamo le nostre stelle, i ragazzi, gli atleti che nell'anno 2025 hanno raggiunto successi in tutte le competizioni, dalle competizioni internazionali fino a passando per le nazionali ed arrivando alle competizioni zonali. Quest'anno sono stati tantissimi, abbiamo avuto un trend in aumento, quindi abbiamo raccolto, spero proficuamente, i frutti o i semi che sono stati già sparsi dai presidenti dei quadrienni precedenti.
10: È stato magico perché abbiamo fatto tantissime esperienze di diverso tipo, oltre che il mondiale europeo adesso stiamo facendo anche un'esperienza insieme su una barca d'altura con la prima zona, ci stiamo divertendo tantissimo e più che altro stiamo crescendo tanto perché scopriamo e impariamo tantissime cose nuove ogni giorno.
11: Ma abbiamo iniziato con un inizio di stagione, ovvero la ranking nazionale, abbastanza bene, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero di qualificarci ai due campionati. E poi ai campionati abbiamo fatto una buona preparazione a giugno, come faremo quest'anno, e siamo riusciti a entrare entrambi in top 5. Peccato per il mondiale che non abbiamo fatto quello che volevamo, però grazie alla sua delusione probabilmente siamo riusciti a vincere l'europeo.
12: Oggi è una giornata direi storica, perché questa è la prima edizione di questo premio.

0: che abbiamo voluto istituire come Federcombat Comitato Ligure per i ragazzi dei vari sport, delle varie discipline di Federcombat che hanno conseguito dei risultati importanti sia nel 2000 campioni italiani di atleti che abbiano comunque conquistato delle medaglie a livello internazionale, parliamo di mondiali ed europei, e poi anche abbiamo voluto dare spazio giustamente ai ragazzini Federcombat Liguria che si sono molto ben comportati nelle selezioni nazionali del trofeo CONI.
1: Il mio 2025 è stato segnato da continui allenamenti, comunque anche con la scuola è stato un po', diciamo, difficile, però alla fine sono riuscita a giudicarmi gli italiani dell'anno scorso e poi sono stata scelta per la selezione e sono andata in Uzbekistan a fare i mondiali e non mi aspettavo di riuscire a vincere, invece poi grazie anche ai miei allenatori che mi hanno sostenuto dall'Italia sono riuscita a vincere.
2: Il 2025 è andato, diciamo, molto bene, abbiamo affrontato match molto impegnativi, abbiamo chiuso con una sconfitta a Fight Clubbing, infatti in questo 2026 voglio riprendermi per quello che è stato la fine del 2025.
3: Quanto tempo dedichi all'allenamento?
2: Abbastanza, tanto, tutti i giorni.
3: Quali sono i valori della tua disciplina?
2: Sicuramente il rispetto, l'unione e sono i due principali che insegna questo sport tutti i giorni, il sacrificio.
4: Come sempre, puntata che potete trovare online sul sito stellenellosport.com. Una settimana ancora intensa di appuntamenti. Nel prossimo magazine vi faremo vedere le immagini più belle del più veloce della città, evento che con oltre 600 studenti ancora una volta ha visto protagonista l'ufficio scolastico regionale a Villa Gentile con gli amici di FIDAL, ENDAS e Sport e Salute. Un'altra festa per gli studenti e per lo sport. Questa volta protagonista assoluta è stata l'atletica, ma c'è stata anche l'Ecoridania Cup con gli insuperabili sul campo di Begato. Insieme al professore Enrique abbiamo vissuto un'altra giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Appuntamento dunque alla prossima settimana sul nostro magazine e online tutti i giorni sul quotidiano liguriasport.com.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Sindaco, una bella piazza, una grande.
2: Era 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché hanno dato la possibilità.

0: con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
1: Assolutamente, non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto molto emozionante.
0: Assolutamente sì, faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie.
1: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in donna.
2: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno.

hanno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco. E ci saranno delle altre sorprese. Lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance, man. Let me see you dance, man.

0: si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo, scatenano.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo. I ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

un'abitazione di Genova sulle alture di Voltri. Un uomo armato di macete si è barricato in casa e minaccia di togliersi la vita. Trattativa in corso. Parte da domani una settimana intensa sul fronte della politica. È atteso Giuseppe Conte. Martedì la sanità in consiglio regionale. Giovedì un anno di Giunta Salis. Tremano le pareti in tutta via 20 Settembre a causa dei rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino i lavori a Genova per i quattro assi. L'estate alle porte, anzi come temperature è già partita e si parla del caro spiaggia. A Chiavari l'affitto delle tine è calmierato a 5 euro l'uno.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo in queste ore, lunghe ore di trattativa in un'abitazione sulle alture di Voltri. Siamo in uno dei quartieri genovesi dove un uomo si è barricato in casa con il machete, minaccia di togliersi la vita, quindi di usare violenza su se stesso. Continuano le trattative per farlo desistere, momenti di tensione anche per una persona che abitava vicino a lui. Ripercorriamo quanto sta accadendo in una notizia ovviamente che troverà poi il suo aggiornamento nel proseguo delle ore, tutto questo anche sul sito primocanale.it, ma intanto andiamo a capire qual è la situazione in questo momento. Annissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray a peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore

0: l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un machete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo a desistere e a non farsi del male. Sono presenti anche i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione evolvesse. Le operazioni proseguono in queste ore nella massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
1: E allora vedremo come andrà avanti, che piega prenderà con tutti gli aggiornamenti. Due distinti episodi, rimaniamo a parlare di cronaca, violenza venerdì e sabato notte nella zona di Piazza Sarzano nel quartiere di Cornigliano. Siamo a Genova, una maxi rissa e un accoltellamento che fanno crescere la paura tra cittadini e commercianti con un'escalation di violenza che preoccupa Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande sotto gli occhi dei residenti. Intorno a l'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxi rissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona, per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
1: Da domani prende il via una settimana intensa sul fronte della politica in Liguria e a Genova in particolare, dove è attesa per l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi ci saranno consueti appuntamenti col Consiglio regionale e quello comunale. In regione si parlerà di sanità e giovedì si terrà la conferenza stampa del primo anno di giunta Salis. Non mancano le polemiche su come è stata organizzata. Sentiamo.
3: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale e comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza a Lichtenstein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su vista sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
1: A primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture Edoardo Rixi sul Terzo Valico, una delle opere più importanti e strategiche. Rixi ha parlato anche del caos autostrade, la situazione

0: sempre più drammatica sulle nostre tratte. Sentiamo.
1: Io credo, adesso prossimamente cadrà un altro diaframma, che entra nella fine dell'anno cadranno due altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima, diciamo la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante, perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario e il collaudo della linea, a quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata, cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte. Perché finché non è finita quell'opera non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli interpreti del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI, nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre, e lo svantaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni, insomma, è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi, dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
0: Parte la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e la costruzione della struttura ospedaliera. La procedura scadrà il 4 agosto. L'obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l'interesse rispetto al nuovo ospedale, di cui a oggi Regione ha approvato il documento delle alternative di fattibilità progettuale, il documento delle indicazioni alla progettazione. Poche settimane fa la Giunta regionale inoltre aveva approvato la delibera dei bandi per la realizzazione di tre ospedali con la formula del partenariato pubblico-privato. Fra gli ospedali anche quello di Erzelli, oltre al Galliera di Genova, quello di Taggia. L'ospedale degli Erzelli metterà a disposizione circa 400 posti letti per un ospedale specializzato in terapia personalizzata integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. Quindi il 100% sarà pubblico, mentre il privato gestirà i servizi tecnici e strutturali. E adesso torniamo su Genova, sul centro, perché decine di segnalazioni raccontano di pareti che tremano da parte di chi vive e lavora nelle parti più basse di via 20 Settembre per i rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino finiscono i lavori per i quattro assi. Andrea Popolano.
2: Trema tutto, sembra come se ci fossero milioni di piccole scosse di terremoto. E questa è la frase ricorrente che arriva da chi vive o lavora nella parte bassa di via 20 Settembre a Genova. In tanti segnalano il problema, un forte rumore che, a seconda dell'esposizione dell'edificio, fa tremare le pareti. Tutto è iniziato da dopo la durata degli alpini, quando la strada è stata riaperta completamente al traffico, spiega un professionista della zona, che mostra come dal suo ufficio il rumore si senta in modo molto forte. Negli scorsi mesi, infatti, la parte di via 20 Settembre, che da via Fiume porta verso De Ferrari, lato monte, è stata interessata dai lavori per la realizzazione della rete filobus per i quattro assi, una situazione che in passato non si era mai verificata, spiegano i residenti. Lungo l'asfalto c'è anche una piccola buca pochi metri indietro rispetto all'ingresso del mercato orientale per chi arriva da via Cadorna, e anche la corsia destinata alle biciclette presenta qualche avvallamento. Qualcuno è anche pronto a effettuare delle misure in autonomia per capire se il livello di rumore rientri nei limiti previsti, tra le ipotesi quella di una copertura dello scavo che abbia creato un effetto fisarmonica amplificando il rumore ogni volta che un bus passa lungo il tratto.
0: L'estate è arrivata, in realtà quella meteorologica è già iniziata, quello come temperature direi che ci siamo pienamente in estate, e tornando con le alte temperature il mare si torna a parlare di cosa? Di caro spiagge private. Il comune di Chiavari ha così deciso di avviare un'iniziativa che è unica in Liguria, che riguarda il servizio dei lettini che verranno calmierati. La cifra è in realtà molto bassa, ci racconta Elisabetta Biancalani.

0: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso, direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
1: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
0: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
1: Esattamente, sì. Ci sono varie
0: opzioni.
1: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
2: Adesso parliamo di Air Idea, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, già ieri durante la diretta, venerdì, con una conferenza stampa speciale. Si parla della nuova compagnia aerea che ha effettuato il volo inaugurale proprio ieri sulla Liguria con ospiti illustri. Poi da domani, 8 giugno, partiranno invece i collegamenti operativi con prima destinazione Trieste. Air Idea ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con il primo volo con la compagnia che è stata presieduta da Claudio Senzione, poi curatore del Principe, Domenico Antonio Pallavicino, che è socio di Air Idea, un evento simbolico che segna l'avvio ufficiale di questo progetto che partirà ufficialmente appunto da domani 8 giugno, Trieste, Bologna, Firenze, in futuro Perugia, le mete più ambite. Si parla anche ovviamente di Olbia e Alghero, soprattutto nel periodo estivo. Trovate comunque tutto sul nostro sito. Chiudiamo con gli spettacoli, con il bilancio positivo per la stagione operistica al Teatro Carlo Felice di Genova, che si sta per chiudere con la Bohème, con l'ultimo spettacolo. Ha unito da una parte la volontà di consolidare il repertorio tradizionale, ma dall'altra aprire a nuove prospettive artistiche con iniziative importanti. Dario Vassallo.
3: Una stagione che ha guardato al futuro senza rinnegare la propria identità, nell'attesa che si concluda con la Bohème, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale della Fondazione, il Carlo Felice archivia il cartellone operistico 2025-2026 con un bilancio complessivamente positivo, segnato dalla volontà di consolidare il repertorio tradizionale e al tempo stesso di aprire nuove prospettive artistiche sotto la guida della rinnovata direzione del sovrintendente Michele Galli.
4: È stata una stagione positiva che ha registrato alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti.
3: La programmazione ha proposto un percorso equilibrato tra grandi titoli popolari e opere meno frequentate, confermando una linea che punta a intercettare sia il pubblico storico sia nuove fasce di spettatori. Un percorso coerente con l'esigenza di rafforzare il ruolo del Carlo Felice come principale presidio musicale della Liguria e uno dei più importanti teatri d'opera italiani. La sfida per il futuro sarà trasformare questa stabilità in una crescita duratura, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità artistica e capacità di attrarre nuove generazioni di spettatori.
2: La pagina dedicata al calcio, il calcio non giocato in queste settimane evidentemente, ma quello che guarda al futuro, alla prossima stagione che partirà verso la fine di agosto, ma in realtà la preparazione già a luglio. Mentre il Genoa cerca di pianificare il suo futuro con molte certezze, la prima tra tutte l'allenatore che è rimasto De Rossi, la Samp invece ha tutto da costruire a partire dal DS, dall'allenatore e tutto il resto, quindi il focus è incentrato

0: soprattutto sul futuro blu cerchiato. Partiamo però dal Genoa, lo facciamo in compagnia di Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, il Genoa che insomma sta iniziando a fare le prime mosse di mercato, a provare a fare le prime mosse di mercato, va avanti e cerca di accelerare quella che è la trattativa con la Roma per confermare Baldanzi, una specifica richiesta arrivata direttamente dal tecnico De Rossi, che vuole il centrocampista offensivo per anche la prossima stagione dopo l'ottimo campionato giocato con la maglia rossoblu. L'obiettivo è chiudere entro il 15 giugno, quella è la data finale per trovare la soluzione, si parla di 8 milioni di euro. Altre mosse invece, sempre per quanto riguarda il Genoa, parlano e ci portano alla situazione di Fini, che potrebbe passare al Napoli con i partenopei, che potrebbero lasciare in rossoblu il giovane difensore Obaretin, 23 anni, nell'ultima stagione 27 presenze con la maglia dell'Empoli in Serie B. Nell'operazione potrebbe entrare anche Cristian Garofalo, sempre della, in questo caso della primavera del Napoli, 19 anni per lui. E questa è la situazione per quanto riguarda il Genoa. Invece poi la Sampdoria ovviamente ha tanti aspetti da affrontare, dall'aspetto della dirigenza all'aspetto della ricerca dell'allenatore. Uno degli ultimi nomi è quello di Van Bommel, che è entrato nelle notizie di mercato, e poi ovviamente anche le parole di Roberto Mancini, che ha detto tutto sommato potrei anche tornare. Ma si fa il punto su tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, ecco, buonasera, ben ritrovati. Forse, chissà, nella settimana alle porte avremo finalmente qualche certezza in più sulle scelte, anche sulle ufficialità tecniche della Sampdoria, fatto salvo comunque che sarà Americo Branco il nuovo direttore sportivo o comunque uomo mercato. In questo momento c'è un toto mister, un toto allenatore davvero molto, molto affollato per i blucerchiati, con molti nomi che arrivano soprattutto dall'estero. Un paio sembrano essere in pole. Parlo di Velasquez, spagnolo, ex Udinese, che peraltro ha già lavorato con Americo Branco ai tempi del Fortuna Sittard in Olanda. E poi attenzione anche al nome di Van Bommel, che è stato anche calciatore del Milan, quindi conosce il nostro campionato. Nella ultima stagione non ha allenato, l'ultima esperienza è stata quella con l'Anversa in Belgio. Anche lui è un profilo, il tecnico olandese, che viene seguito dalla Samp. Ci sono poi altri nomi, alcuni un po' più sotto traccia, per esempio quello di Bo Eriksen, che è un danese che ha allenato nell'ultimo campionato con il Mainz. Intanto si è svolta con una grande partecipazione di tifosi, ma anche con tantissimi ex blucerchiati di qualche anno fa, a Marassi, la festa degli ultras Tito Cucchiaroni, in cui è stato in qualche modo ribadito anche questo sentimento, diciamo, di attenzione, di vigilanza dei tifosi blucerchiati nei confronti della società, della proprietà. Inutile girarci attorno, gli esoneri di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi non sono stati digeriti bene dalla piazza. Ora c'è chiaramente grande attenzione su quelle che saranno le mosse dei già contestati, peraltro, Walker e Fredberg, e non è chiaramente da escludere una nuova contestazione da parte dei tifosi blucerchiati. Intanto Roberto Mancini, proprio lui, è tornato a parlare di Sampdoria. Roberto Mancini, ospite al Festival della Serie A a Parma, con una lunga chiacchierata ha affrontato anche molti temi, ma è tornato anche sulla Samp e sul sogno, l'idea comunque di poter tornare un giorno tra i blucerchiati, anche per rispettare quella che era la volontà del compianto gemello Gianluca Vialli. Parole queste che insomma non sono in realtà inedite, perché le aveva già dette qualche mese fa. È tornato su questo tema, anche se in questo momento la sensazione con questa società, con questa proprietà, è difficile che ci sia questo tipo di matrimonio, oltretutto con il figlio Andrea Mancini esonerato proprio da pochi giorni, e il presente di Roberto Mancini sembra essere quello di un ritorno che in qualche modo sarebbe anche clamoroso sulla panchina della nazionale italiana.
1: Concludiamo con una notizia di pallanuoto, perché in attesa ovviamente delle semifinali scudetto che vedranno impegnate la Prorecco e Savona, può festeggiare Chiavari, che ha centrato la promozione in Serie A1, battuta Ischia per 15-11, e quindi è arrivata la promozione per quanto riguarda la formazione chiavarese. L'anno prossimo saranno dunque quattro le squadre liguri nella Serie A1 maschile: Prorecco, Savona, quinto, è appunto Chiavari, e direi che per questo è tutto per lo sport.
0: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa, temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

un'abitazione di Genova sulle alture di Voltri. Un uomo armato di macete si è barricato in casa e minaccia di togliersi la vita. Trattativa in corso. Parte da domani una settimana intensa sul fronte della politica. È atteso Giuseppe Conte. Martedì la sanità in consiglio regionale. Giovedì un anno di Giunta Salis. Tremano le pareti in tutta via 20 settembre a causa dei rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino i lavori a Genova per i quattro assi. L'estate è alle porte, anzi come temperatura è già partita e si parla del caro spiaggia. A Chiavari l'affitto delle tine è calmierato a 5 euro l'uno.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo in queste ore, lunghe ore di trattativa in un'abitazione sulle alture di Voltri. Siamo in uno dei quartieri genovesi dove un uomo si è barricato in casa con il macete, minaccia di togliersi la vita, quindi di usare violenza su se stesso. Continuano le trattative per farlo desistere, momenti di tensione anche per una persona che abitava vicino a lui. Ripercorriamo quanto sta accadendo in una notizia ovviamente che troverà poi il suo aggiornamento nel proseguo delle ore, tutto questo anche sul sito primocanale.it, ma intanto andiamo a capire qual è la situazione in questo momento. Anissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray al peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un macete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo a desistere e a non farsi del male. Sono presenti anche i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione evolvesse. Le operazioni proseguono in queste ore nella massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
0: E allora vedremo come andrà avanti, che piega prenderà con tutti gli aggiornamenti. Due distinti episodi, rimaniamo a parlare di cronaca, violenza venerdì e sabato notte nella zona di Piazza Sarzano nel quartiere di Cornigliano. Siamo a Genova, una maxi rissa e un accoltellamento che fanno crescere la paura tra cittadini e commercianti con un'escalation di violenza che preoccupa Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande, sotto gli occhi dei residenti. Intorno a l'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
0: Da domani prende il via una settimana intensa sul fronte della politica in Liguria e a Genova in particolare, dove è attesa per l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi ci saranno consueti appuntamenti col Consiglio regionale e quello comunale. In regione si parlerà di sanità e giovedì si terrà la conferenza stampa del primo anno di giunta Salis. Non mancano le polemiche su come è stata organizzata. Sentiamo.
3: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza all'Inschlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche, a replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo

0: da via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sandopertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine, giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
1: A primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture Edoardo Rixi sul Terzo Valico, una delle opere più importanti e strategiche. Rixi ha parlato anche del caos autostrade, la situazione sempre più drammatica sulle nostre tratte. Sentiamo.
2: Io credo, adesso prossimamente cadrà un altro diaframma, che entra nella fine dell'anno. Cadranno due altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima. Diciamo, la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante, perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario e il collaudo della linea. A quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata, cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte, perché finché non è finita quell'opera non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli interpreti del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre, e lo smontaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni, insomma, è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
1: Parte la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e la costruzione della struttura ospedaliera. La procedura scadrà il 4 agosto. L'obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l'interesse rispetto al nuovo ospedale, di cui a oggi Regione ha approvato il documento delle alternative di fattibilità progettuale, il documento delle indicazioni alla progettazione. Poche settimane fa la Giunta regionale inoltre aveva approvato la delibera dei bandi per la realizzazione di tre ospedali con la formula del partenariato pubblico-privato. Fra gli ospedali anche quello di Erzelli, oltre al Galliera di Genova, quello di Taggia. L'ospedale degli Erzelli metterà a disposizione un ospedale specializzato in terapia personalizzata integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. Quindi il 100% sarà pubblico, mentre il privato gestirà i servizi tecnici e strutturali. E adesso torniamo su Genova, sul centro, perché decine di segnalazioni raccontano di pareti che tremano da parte di chi vive e lavora nelle parti più basse di via 20 Settembre per i rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino finiscono i lavori per i quattro assi. Andrea Popolano.
3: Trema tutto, sembra come se ci fossero milioni di piccole scosse di terremoto. E questa è la frase ricorrente che arriva da chi vive o lavora nella parte bassa di via 20 Settembre a Genova. In tanti segnalano il problema, un forte rumore che, a seconda dell'esposizione dell'edificio, fa tremare le pareti. Tutto è iniziato da dopo la durata degli alpini, quando la strada è stata riaperta completamente al traffico, spiega un professionista della zona, che mostra come dal suo ufficio il rumore si senta in modo molto forte. Negli scorsi mesi, infatti, la parte di via 20 Settembre, che da via Fiume porta

0: attraverso De Ferrari, lato Monte, è stata interessata dei lavori per la realizzazione della rete filobus per i quattro assi, una situazione che in passato non si era mai verificata, spiegano i residenti. Lungo l'asfalto c'è anche una piccola buca pochi metri indietro rispetto all'ingresso del mercato orientale per chi arriva da via Cadorna, e anche la corsia destinata alle biciclette presenta qualche avvallamento. Qualcuno è anche pronto a effettuare delle misure in autonomia per capire se il livello di rumore rientri nei limiti previsti, tra le ipotesi quella di una copertura dello scavo che abbia creato un effetto fisarmonica amplificando il rumore ogni volta che un bus passa lungo il tratto.
1: L'estate è arrivata, in realtà quella meteorologica è già iniziata, quella ufficiale e stagionale partirà tra qualche giorno. Come temperature direi che ci siamo pienamente in estate, e tornando con le alte temperature il mare, si torna a parlare di cosa? Di caro spiagge private. Il comune di Chiavari ha così deciso di avviare un'iniziativa che è unica in Liguria, che riguarda il servizio dei lettini che verranno calmierati. La cifra è in realtà molto bassa, ci racconta Elisabetta Biancalani.
2: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
3: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
2: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
3: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
1: Adesso parliamo di Aeridea, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, già ieri durante la diretta, venerdì, con una conferenza stampa speciale. Si parla della nuova compagnia aerea che ha effettuato il volo inaugurale proprio ieri sulla Liguria con ospiti illustri. Poi da domani 8 giugno partiranno invece i collegamenti operativi con prima destinazione Trieste. Aeridea ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con il primo volo con la compagnia che è stata presieduta da Claudio Senzione, poi procuratore del Principe, Domenico Antonio Pallavicino, che è socio di Aeridea, un evento simbolico che segna l'avvio ufficiale di questo progetto che partirà ufficialmente appunto da domani 8 giugno. Trieste, Bologna, Firenze, in futuro Perugia, le mete più ambite. Si parla anche ovviamente di Olbia e Alghero, soprattutto nel periodo estivo. Trovate comunque tutto sul nostro sito. Chiudiamo con gli spettacoli, con il bilancio positivo per la stagione operistica al Teatro Carlo Felice di Genova, che si sta per chiudere con la Bohème, con l'ultimo spettacolo. Ha unito da una parte la volontà di consolidare il repertorio tradizionale, ma dall'altra aprire a nuove prospettive artistiche con iniziative importanti. Dario Vassallo.
4: Una stagione che ha guardato al futuro senza rinnegare la propria identità, nell'attesa che si concluda con la Bohème, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale della Fondazione, il Carlo Felice archivia il cartellone operistico 2025-2026 con un bilancio complessivamente positivo, segnato dalla volontà di consolidare il repertorio tradizionale e al tempo stesso di aprire nuove prospettive artistiche sotto la guida della rinnovata direzione del sovrintendente Michele Galli.
5: È stata una stagione positiva che ha registrato alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme

0: dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti.
1: La programmazione ha proposto un percorso equilibrato tra grandi titoli popolari e opere meno frequentate, confermando una linea che punta a intercettare sia il pubblico storico sia nuove fasce di spettatori. Un percorso coerente con l'esigenza di rafforzare il ruolo del Carlo Felice come principale presidio musicale della Liguria e uno dei più importanti teatri d'opera italiani. La sfida per il futuro sarà trasformare questa stabilità in una crescita duratura, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità artistica e capacità di attrarre nuove generazioni di spettatori.
2: La pagina dedicata al calcio, il calcio non giocato in queste settimane evidentemente, ma quello che guarda al futuro, alla prossima stagione che partirà verso la fine di agosto, ma in realtà la preparazione già a luglio. Mentre il Genoa cerca di pianificare il suo futuro con molte certezze, la prima tra tutte l'allenatore che è rimasto De Rossi, la Samp invece ha tutto da costruire a partire dal DS, dall'allenatore e tutto il resto, quindi il focus è incentrato soprattutto sul futuro blucerchiato. Partiamo però dal Genoa, lo facciamo in compagnia di Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Sì, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, il Genoa che insomma sta iniziando a fare le prime mosse di mercato, a provare a fare le prime mosse di mercato, va avanti e cerca di accelerare quella che è la trattativa con la Roma per confermare Baldanzi, una specifica richiesta arrivata direttamente dal tecnico De Rossi, che vuole il centrocampista offensivo per anche la prossima stagione dopo l'ottimo campionato giocato con la maglia rossoblù. L'obiettivo è chiudere entro il 15 giugno, quella è la data finale per trovare la soluzione, si parla di 8 milioni di euro. Altre mosse invece sempre per quanto riguarda il Genoa parlano e ci portano alla situazione di Fini, che potrebbe passare al Napoli con i partenopei che potrebbero lasciare in rossoblù il giovane difensore Obaretin, 23 anni nell'ultima stagione, 27 presenze con la maglia dell'Empoli in Serie B. Nell'operazione potrebbe entrare anche Cristian Garofalo, sempre della, in questo caso della primavera del Napoli, 19 anni per lui. E questa è la situazione per quanto riguarda il Genoa. Invece poi la Sampdoria ovviamente ha tanti aspetti da affrontare, dall'aspetto della dirigenza all'aspetto della ricerca dell'allenatore. Uno degli ultimi nomi è quello di Van Bommel, che è entrato nelle notizie di mercato, e poi ovviamente anche le parole di Roberto Mancini, che ha detto tutto sommato potrei anche tornare. Ma si fa il punto su tutto il nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse, chissà, nella settimana alle porte avremo finalmente qualche certezza in più sulle scelte, anche sulle ufficialità tecniche della Sampdoria, fatto salvo comunque che sarà Americo Branco il nuovo direttore sportivo o comunque uomo mercato. In questo momento c'è un toto mister, un toto allenatore davvero molto, molto affollato per i blucerchiati, con molti nomi che arrivano soprattutto dall'estero. Un paio sembrano essere in pole. Parlo di Velázquez, spagnolo, ex Udinese, che peraltro ha già lavorato con Americo Branco ai tempi del Fortuna Sittard in Olanda. E poi attenzione anche al nome di Van Bommel, che è stato anche calciatore del Milan, quindi conosce il nostro campionato. Nella ultima stagione non ha allenato, l'ultima esperienza è stata quella con l'Anversa in Belgio. Anche lui è un profilo, il tecnico. Poi altri nomi, alcuni un po' più sotto traccia, per esempio quello di Bo Eriksen, che è un danese che ha allenato nell'ultimo campionato con il Mainz. Intanto si è svolta con una grande partecipazione di tifosi, ma anche con tantissimi ex blucerchiati di qualche anno fa, a Marassi, la festa degli Ultras, Tito Cucchiaroni, in cui è stato in qualche modo ribadito anche questo sentimento, diciamo, di attenzione, di vigilanza dei tifosi blucerchiati nei confronti della società, della proprietà. Inutile girarci attorno, gli esoneri di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi non sono stati digeriti bene dalla piazza. Ora c'è chiaramente grande attenzione su quelle che saranno le mosse dei già contestati, peraltro, Walker e Fredberg, e non è chiaramente da escludere una nuova contestazione da parte dei tifosi blucerchiati. Intanto Roberto Mancini, proprio lui, è tornato a parlare di Sampdoria. Roberto Mancini, ospite al Festival della Serie A a Parma, con una lunga chiacchierata ha affrontato anche molti temi, ma è tornato anche sulla Samp e sul

0: il sogno, l'idea comunque di poter tornare un giorno tra i blu cerchianti anche per rispettare quella che era la volontà del compianto gemello Gianluca Vialli. Parole queste che insomma non sono in realtà inedite perché le aveva già dette qualche mese fa, è tornato su questo tema, anche se la società con questa proprietà è difficile che ci sia questo tipo di matrimonio, oltretutto con il figlio Andrea Mancini esonerato proprio da pochi giorni, e il presente di Roberto Mancini sembra essere quello di un ritorno che in qualche modo sarebbe anche clamoroso sulla panchina della nazionale italiana.
1: Concludiamo con una notizia di pallanuoto perché in attesa ovviamente delle semifinali Scudetto che vedranno impegnate la Pro Recco, Savona può festeggiare Chiavari che ha centrato la promozione in Serie A1, battuta Ischia per 15 a 11 e quindi è arrivata la promozione per quanto riguarda la formazione chiavarese. L'anno prossimo saranno dunque quattro le squadre liguri nella Serie A1 maschile, Pro Recco, Savona, quindi. E appunto Chiavari, e direi che per questo è tutto per lo sport.
2: Grazie, grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi, tutte le notizie aggiornate con fatti anche di cronaca sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo, due pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar, due pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, due pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina Tuttofare Scottex, due pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Abitazione di Genova sulle alture di Voltri, un uomo armato di macete si è barricato in casa e minaccia di togliersi la vita, trattativa in corso. Parte da domani una settimana intensa sul fronte della politica, è atteso Giuseppe Conte, martedì la sanità in consiglio regionale, giovedì un anno di giunta Salis. Tremano le pareti in tutta via 20 settembre a causa dei rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici, nel mirino i lavori a Genova per i quattro assi. L'estate alle porte, anzi come temperatura è già partita e si parla del caro spiaggia. A Chiavari l'affitto delle tine è calmierato a 5 € l'uno.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo in queste ore, lunghe ore di trattativa in un'abitazione sulle alture di Voltri. Siamo in uno dei quartieri genovesi dove un uomo si è barricato in casa con il machete, minaccia di togliersi la vita, quindi di usare violenza su se stesso. Continuano le trattative per farlo desistere, momenti di tensione anche per una persona che abitava vicino a lui. Ripercorriamo quanto sta accadendo in una notizia ovviamente che troverà poi il suo aggiornamento nel proseguo delle ore, tutto questo anche sul sito primocanale.it, ma intanto andiamo a capire qual è la situazione in questo momento. Anissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni.

barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray al peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un macete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo ad esistere.

0: la massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
1: E allora vedremo come andrà avanti, che piega prenderà con tutti gli aggiornamenti. Due distinti episodi, rimaniamo a parlare di cronaca, violenza venerdì e sabato notte nella zona di Piazza Sarzano nel quartiere di Cornigliano. Siamo a Genova, una maxi rissa e un accoltellamento che fanno crescere la paura tra cittadini e commercianti con un'escalation di violenza che preoccupa Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxi rissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
1: Da domani prende il via una settimana intensa sul fronte della politica in Liguria e a Genova in particolare, dove è attesa per l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi ci saranno consueti appuntamenti col Consiglio regionale e quello comunale. In regione si parlerà di sanità e giovedì si terrà la conferenza stampa del primo anno di giunta Salis. Non mancano le polemiche su come è stata organizzata. Sentiamo.
3: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza Elie Schlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su vista sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
1: A primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture Edoardo Rixi sul Terzo Valico, una delle opere più importanti e strategiche. Rixi ha parlato anche del caos autostrade e la situazione sempre più drammatica sulle nostre tratte. Sentiamo.
4: Io credo, adesso prossimamente cadrà un altro diaframma, che entra nella fine dell'anno. Cadranno altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima. Diciamo, la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante, perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario.

0: il collaudo della linea, a quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata, cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte, perché finché non è finita quell'opera non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli intrappati del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre e lo svantaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni, insomma, è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi, dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
1: Parte la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e la costruzione della struttura ospedaliera. La procedura scadrà il 4 agosto. L'obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l'interesse rispetto al nuovo ospedale di cui a oggi Regione ha approvato il documento delle alternative di fattibilità progettuale, il documento delle indicazioni alla progettazione. Poche settimane fa la Giunta regionale inoltre aveva approvato la delibera dei bandi per la realizzazione di tre ospedali con la formula del partenariato pubblico-privato. Fra gli ospedali anche quello di Erzelli, oltre al Galliera di Genova, quello di Taggia. L'ospedale degli Erzelli metterà a disposizione circa 400 posti letti per un ospedale specializzato in terapia personalizzata integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. Quindi il 100% sarà pubblico, mentre il privato gestirà i servizi tecnici e strutturali. E adesso torniamo su Genova, sul centro, perché decine di segnalazioni raccontano di pareti che tremano da parte di chi vive e lavora nelle parti più basse di Via 20 Settembre per i rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino finiscono i lavori per i quattro assi. Andrea Popolano.
2: Trema tutto, sembra come se ci fossero milioni di piccole scosse di terremoto. E questa è la frase ricorrente che arriva da chi vive o lavora nella parte bassa di Via 20 Settembre a Genova. In tanti segnalano il problema, un forte rumore che, a seconda dell'esposizione dell'edificio, fa tremare le pareti. Tutto è iniziato da dopo la durata degli alpini, quando la strada è stata riaperta completamente al traffico, spiega un professionista della zona che mostra come dal suo ufficio il rumore si senta in modo molto forte. Negli scorsi mesi, infatti, la parte di Via 20 Settembre, che da Via Fiume porta verso De Ferrari, lato Monte, è stata interessata dai lavori per la realizzazione della rete filobus per i quattro assi, una situazione che in passato non si era mai verificata, spiegano i residenti. Lungo l'asfalto c'è anche una piccola buca pochi metri indietro rispetto all'ingresso del mercato orientale per chi arriva da Via Cadorna e anche la corsia destinata alle biciclette presenta qualche avvallamento. Qualcuno è anche pronto a effettuare delle misure in autonomia per capire se il livello di rumore rientri nei limiti previsti, tra le ipotesi quella di una copertura dello scavo che abbia creato un effetto fisarmonica amplificando il rumore ogni volta che un bus passa lungo il tratto.
1: L'estate è arrivata, in realtà quella meteorologica è già iniziata, quella ufficiale e stagionale partirà tra qualche giorno. Come temperature direi che ci siamo pienamente in estate e tornando con le alte temperature il mare si torna a parlare di cosa? Di caro spiagge private. Il comune di Chiavari ha così deciso di avviare un'iniziativa che è unica in Liguria, che riguarda il servizio dei lettini che verranno calmierati. La cifra è in realtà molto bassa, ci racconta Elisabetta Biancalani.
3: Si parla molto di caro spiaggia, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso, direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, Lettino, seggiola da

0: Regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
1: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
0: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
1: Esattamente, sì. Ci sono varie
0: opzioni.
1: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
2: Adesso parliamo di Aeridea, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, già ieri durante la diretta, venerdì, con una conferenza stampa speciale. Si parla della nuova compagnia aerea che ha effettuato il volo inaugurale proprio ieri sulla Liguria con ospiti illustri. Poi da domani, 8 giugno, partiranno invece i collegamenti operativi con prima destinazione Trieste. Aeridea ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con il primo volo con la compagnia che è stata presieduta da Claudio Senzione, poi procuratore del Principe, Domenico Antonio Pallavicino, che è socio di Aeridea, un evento simbolico che segna l'avvio ufficiale di questo progetto che partirà ufficialmente appunto da domani 8 giugno, Trieste, Bologna, Firenze, in futuro Perugia, le mete più ambite. Si parla anche ovviamente di Olbia e Alghero, soprattutto nel periodo estivo. Trovate comunque tutto sul nostro sito. Chiudiamo con gli spettacoli, con il bilancio positivo per la stagione operistica al Teatro Carlo Felice di Genova, che si sta per chiudere con la Bohème, con l'ultimo spettacolo. Ha unito da una parte la volontà di consolidare il repertorio tradizionale, ma dall'altra aprire a nuove prospettive artistiche con iniziative importanti. Dario Vassallo.
3: Una stagione che ha guardato al futuro senza rinnegare la propria identità, nell'attesa che si concluda con la Bohème, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale della Fondazione. Il Carlo Felice archivia il cartellone operistico 2025-2026 con un bilancio complessivamente positivo, segnato dalla volontà di consolidare il repertorio tradizionale e al tempo stesso di aprire nuove prospettive artistiche sotto la guida della rinnovata direzione del sovrintendente Michele Galli.
4: È stata una stagione positiva che ha registrato alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti.
3: La programmazione ha proposto un percorso equilibrato tra grandi titoli popolari e opere meno frequentate, confermando una linea che punta a intercettare sia il pubblico storico sia nuove fasce di spettatori. Un percorso coerente con l'esigenza di rafforzare il ruolo del Carlo Felice come principale presidio musicale della Liguria e uno dei più importanti teatri d'opera italiani. La sfida per il futuro sarà trasformare questa stabilità in una crescita duratura, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità artistica e capacità di attrarre nuove generazioni di spettatori.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno.

0: meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa. Temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
8: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. Al San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

un'abitazione di Genova sulle alture di Voltri. Un uomo armato di macete si è barricato in casa e minaccia di togliersi la vita. Trattativa in corso. Parte da domani una settimana intensa sul fronte della politica. È atteso Giuseppe Conte. Martedì la sanità in consiglio regionale. Giovedì un anno di Giunta Salis. Tremano le pareti in tutta via 20 settembre a causa dei rumori che arrivano.

Vanno dalla strada quando passano i mezzi pubblici, nel mirino i lavori a Genova per i quattro assi. L'estate alle porte, anzi come temperature è già partita e si parla del caro spiaggia, a Chiavari l'affitto delle tine è calmierato a 5 euro l'uno.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo in queste ore, lunghe ore di trattativa in un'abitazione sulle alture di Voltri. Siamo in uno dei quartieri genovesi dove un uomo si è barricato in casa con il machete, minaccia di togliersi la vita, quindi di usare violenza su se stesso. Continuano le trattative per farlo desistere, momenti di tensione anche per una persona che abitava vicino a lui. Ripercorriamo quanto sta accadendo in una notizia ovviamente che troverà poi il suo aggiornamento nel proseguo delle ore, tutto questo anche sul sito primocanale.it, ma intanto andiamo a capire qual è la situazione in questo momento. Anissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray al peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un machete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo a desistere e a non farsi del male. Sono presenti anche i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione evolvesse. Le operazioni proseguono in queste ore nella massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
0: E allora vedremo come andrà avanti, che piega prenderà con tutti gli aggiornamenti. Due distinti episodi, rimaniamo a parlare di cronaca, violenza venerdì e sabato notte nella zona di Piazza Sarzano e nel quartiere di Cornigliano. Siamo a Genova, una maxi rissa e un accoltellamento che fanno crescere la paura tra cittadini e commercianti con un'escalation di violenza che preoccupa Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande, sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
0: Da domani prende il via una settimana intensa sul fronte della politica in Liguria e a Genova in particolare, dove è attesa per l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi ci saranno consueti appuntamenti col Consiglio regionale e quello comunale. In regione si parlerà di sanità e giovedì si terrà la conferenza stampa del primo anno di giunta Salis. Non mancano le polemiche su come è stata organizzata. Sentiamo.
3: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza Elie Schlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera.

0: Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche, a replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece, consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria ha infatti approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine, giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
1: A primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture Edoardo Rixi sul Terzo Valico, una delle opere più importanti e strategiche. Rixi ha parlato anche del caos autostrade, la situazione sempre più drammatica sulle nostre tratte. Sentiamo.
2: Io credo, adesso prossimamente cadrà un altro diaframma, che entra nella fine dell'anno. Cadranno due diaframmi, altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima. Diciamo, la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante, perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario e il collaudo della linea. A quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata, cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte, perché finché non è finita quell'opera non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli intrappati del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre, e lo svantaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni insomma è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
1: Parte la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e la costruzione della struttura ospedaliera. La procedura scadrà il 4 agosto. L'obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l'interesse rispetto al nuovo ospedale, di cui a oggi Regione ha approvato il documento delle alternative di fattibilità progettuale, il documento delle indicazioni alla progettazione. Poche settimane fa la Giunta regionale inoltre aveva approvato la delibera dei bandi per la realizzazione di tre ospedali con la formula del partenariato pubblico-privato. Fra gli ospedali anche quello di Erzelli, oltre al Galliera di Genova, quello di Taggia. L'ospedale degli Erzelli metterà a disposizione circa 400 posti letti per un ospedale specializzato in terapia personalizzata integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale. Quindi il 100% sarà pubblico, mentre il privato gestirà i servizi tecnici e strutturali. E adesso torniamo su Genova, sul centro, perché decine di segnalazioni raccontano di pareti che tremano da parte di chi vive e lavora nelle parti più basse di via 20 Settembre per i rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino finiscono i lavori per i quattro assi. Andrea Popolano.
3: Trema tutto, sembra come se ci fossero milioni di piccole scosse di terremoto. E questa è la frase ricorrente che arriva da chi vive o lavora nella parte bassa di Via 20 Settembre a Genova. In tanti segnalano il problema, un forte rumore che, a seconda dell'esposizione dell'edificio, fa

0: remare le pareti. Tutto è iniziato da dopo la durata degli alpini, quando la strada è stata riaperta completamente al traffico, spiega un professionista della zona che mostra come dal suo ufficio il rumore si senta in modo molto forte. Negli scorsi mesi, infatti, la parte di via 20 Settembre che da via Fiume porta verso De Ferrari, lato monte, è stata interessata dai lavori per la realizzazione della rete filobus per i quattro assi, una situazione che in passato non si era mai verificata, spiegano i residenti. Lungo l'asfalto c'è anche una piccola buca pochi metri indietro rispetto all'ingresso del mercato orientale per chi arriva da via Cadorna, e anche la corsia destinata alle biciclette presenta qualche avvallamento. Qualcuno è anche pronto a effettuare delle misure in autonomia per capire se il livello di rumore rientri nei limiti previsti, tra le ipotesi quella di una copertura dello scavo che abbia creato un effetto fisarmonica amplificando il rumore ogni volta che un bus passa lungo il tratto.
1: L'estate è arrivata, in realtà quella meteorologica è già iniziata, quella ufficiale e stagionale partirà tra qualche giorno. Come temperature direi che ci siamo pienamente in estate, e tornando con le alte temperature il mare, si torna a parlare di cosa? Di caro spiagge private. Il comune di Chiavari ha così deciso di avviare un'iniziativa che è unica in Liguria, che riguarda il servizio dei lettini che verranno calmierati. La cifra è in realtà molto bassa, ci racconta Elisabetta Biancalani.
2: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso, direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
3: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
2: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
3: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
1: Adesso parliamo di Aeridea, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, già ieri durante la diretta, venerdì, con una conferenza stampa speciale. Si parla della nuova compagnia aerea che ha effettuato il volo inaugurale proprio ieri sulla Liguria con ospiti illustri. Poi da domani, 8 giugno, partiranno invece i collegamenti operativi con prima destinazione Trieste. Aeridea ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con il primo volo con la compagnia che è stata presieduta da Claudio Senzione, poi curatore del Principe, Domenico Antonio Pallavicino, che è socio di Aeridea, un evento simbolico che segna l'avvio ufficiale di questo progetto che partirà ufficialmente appunto da domani 8 giugno, Trieste, Bologna, Firenze, in futuro Perugia, le mete più ambite. Si parla anche ovviamente di Olbia e Alghero, soprattutto nel periodo estivo. Trovate comunque tutto sul nostro sito. Chiudiamo con gli spettacoli, con il bilancio positivo per la stagione operistica al Teatro Carlo Felice di Genova, che si sta per chiudere con la Bohème, con l'ultimo spettacolo. Ha unito da una parte la volontà di consolidare il repertorio tradizionale, ma dall'altra aprire a nuove prospettive artistiche con iniziative importanti. Dario Vassallo.
4: Una stagione che ha guardato al futuro senza rinnegare la propria identità, nell'attesa che si concluda con la Bohème, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale della Fondazione, il Carlo Felice archivia il cartellone operistico 2025-2026 con un bilancio complessivamente positivo, segnato dalla volontà di consolidare il repertorio tradizionale e al tempo stesso di aprire nuove prospettive artistiche sotto la guida della rinnovata direzione del sovrintendente Michele Galli.
5: È stata una stagione positiva che ha registrato alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto

0: Tanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti.
1: La programmazione ha proposto un percorso equilibrato tra grandi titoli popolari e opere meno frequentate, confermando una linea che punta a intercettare sia il pubblico storico sia nuove fasce di spettatori. Un percorso coerente con l'esigenza di rafforzare il ruolo del Carlo Felice come principale presidio musicale della Liguria e uno dei più importanti teatri d'opera italiani. La sfida per il futuro sarà trasformare questa stabilità in una crescita duratura, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità artistica e capacità di attrarre nuove generazioni di spettatori.
2: La pagina dedicata al calcio, il calcio non giocato in queste settimane evidentemente, ma quello che guarda al futuro, alla prossima stagione che partirà verso la fine di agosto, ma in realtà la preparazione già a luglio. Mentre il Genoa cerca di pianificare il suo futuro con molte certezze, la prima tra tutte l'allenatore che è rimasto De Rossi, la Samp invece ha tutto da costruire a partire dal DS, dall'allenatore e tutto il resto, quindi il focus è incentrato soprattutto sul futuro blu cerchiato. Partiamo però dal Genoa, lo facciamo in compagnia di Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Sì, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, il Genoa che insomma sta iniziando a fare le prime mosse di mercato, a provare a fare le prime mosse di mercato, va avanti e cerca di accelerare quella che è la trattativa con la Roma per confermare Baldanzi, una specifica richiesta arrivata direttamente dal tecnico De Rossi, che vuole il centrocampista offensivo per anche la prossima stagione dopo l'ottimo campionato giocato con la maglia rossoblu. L'obiettivo è chiudere entro il 15 giugno, quella è la data finale per trovare la soluzione, si parla di 8 milioni di euro. Altre mosse invece sempre per quanto riguarda il Genoa parlano e ci portano alla situazione di Fini, che potrebbe passare al Napoli con i partenopei che potrebbero lasciare in rossoblu il giovane di difensore Obaretin, 23 anni nell'ultima stagione, 27 presenze con la maglia dell'Empoli in Serie B. Nell'operazione potrebbe entrare anche Cristian Garofalo, sempre della, in questo caso della primavera del Napoli, 19 anni per lui. E questa è la situazione per quanto riguarda il Genoa. Invece poi la Sampdoria ovviamente ha tanti aspetti da affrontare, dall'aspetto della dirigenza all'aspetto della ricerca dell'allenatore. Uno degli ultimi nomi è quello di Van Bommel, che è entrato nelle notizie di mercato, e poi ovviamente anche le parole di Roberto Mancini, che ha detto tutto sommato potrei anche tornare. Ma si fa il punto su tutto il nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse, chissà, nella settimana alle porte avremo finalmente qualche certezza in più sulle scelte, anche sulle ufficialità tecniche della Sampdoria, fatto salvo comunque che sarà Americo Branco il nuovo direttore sportivo o comunque uomo mercato. In questo momento c'è un toto mister, un toto allenatore davvero molto, molto affollato per i blucerchiati, con molti nomi che arrivano soprattutto dall'estero. Un paio sembrano essere in pole. Parlo di Velázquez, spagnolo, ex Udinese, che peraltro ha già lavorato con Americo Branco ai tempi del Fortuna Sittard in Olanda. E poi attenzione anche al nome di Van Bommel, che è stato anche calciatore del Milan, quindi conosce il nostro campionato. Nella ultima stagione non ha allenato, l'ultima esperienza è stata quella con l'Anversa in Belgio. Anche lui è un profilo, il tecnico olandese, che viene seguito dalla Samp. Ci sono poi altri nomi, alcuni un po' più sotto traccia, per esempio quello di Bo Eriksen, che è un danese che ha allenato nell'ultimo campionato con il Mainz. Intanto si è svolta con una grande partecipazione di tifosi, ma anche con tantissimi ex blucerchiati di qualche anno fa, a Marassi la festa degli ultras Tito Cucchiaroni, in cui è stato in qualche modo ribadito anche questo sentimento, diciamo, di attenzione, di vigilanza dei tifosi blucerchiati nei confronti della società, della proprietà. Inutile girarci attorno, gli esoneri di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi non sono stati digeriti bene dalla piazza. Ora c'è chiaramente grande attenzione su quelle che saranno le mosse dei già contestati, peraltro, Walker e Fredberg, e non è chiaramente da

0: escludere una nuova contestazione da parte dei tifosi blucerchiati. Intanto Roberto Mancini, proprio lui, è tornato a parlare di Sampdoria. Roberto Mancini, ospite al Festival della Serie A a Parma, con una lunga chiacchierata, ha affrontato anche molti temi, ma è tornato anche sulla Samp e sul sogno, l'idea comunque di poter tornare un giorno tra i blucerchianti, anche per rispettare quella che era la volontà del compianto gemello Gianluca Vialli. Parole queste che insomma non sono in realtà inedite, perché le aveva già dette qualche mese fa. È tornato su questo tema, anche se in questo momento la sensazione con questa società, con questa proprietà, è difficile che ci sia questo tipo di matrimonio, oltretutto con il figlio Andrea Mancini esonerato proprio da pochi giorni, e il presente di Roberto Mancini sembra essere quello di un ritorno, che in qualche modo sarebbe anche clamoroso, sulla panchina della nazionale italiana.
1: Concludiamo con una notizia di pallanuoto, perché in attesa ovviamente delle semifinali Scudetto che vedranno impegnate la Prorecco e Savona, può festeggiare Chiavari che ha centrato la promozione in Serie A1, battuta Ischia per 15 a 11, e quindi è arrivata la promozione per quanto riguarda la formazione chiavarese. L'anno prossimo saranno dunque quattro le squadre liguri nella Serie A1 maschile: Prorecco, Savona, Quinto e appunto Chiavari. E direi che per questo è tutto per lo sport.
2: Grazie ad Andrea Popolano. È tutto anche per noi, tutte le notizie aggiornate con fatti anche di cronaca sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni, da quando poco più

0: Che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi, ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui. Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
1: Direi di sì.
0: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconta chi sei innanzitutto, dove nasci?
1: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
0: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
1: Certo.
0: Preferisco, grazie. È un problema?
1: No, assolutamente.
0: Ecco.
1: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
0: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
1: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
1: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
1: La mamma casalinga. Casalinga. Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
1: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista all'MT di Genova.
0: Di autobus,
1: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
1: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
1: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccolo, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
1: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza.
1: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevi emularlo.
1: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
1: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
0: E adesso quanti ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
0: Molto più grande,
1: timido.
0: Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sui la cinquantina. Per me 24 anni,
0: era
1: per
0: già.
1: Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
0: di rango,
1: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto.

0: fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma te, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato facendo serate e tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei andato ad avere una vita, un rapporto allora, coppia normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto, due volte. Ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Ma non era contraccambiato questo amore?
0: No, no, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
1: Il cervello... Non potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene... E comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah,
0: lo possono fare,
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te o tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualcosa?

0: che matrimonio, di creare qualche caos?
1: No, questo no, questo no. Assolutamente.
0: Sempre molto privacy.
1: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy, cioè questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
0: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda, guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato, sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
1: Esatto.
0: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
1: 52. Grazie,
0: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
1: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
0: grazie
1: altri.
0: Grazie al lavoro che fai adesso?
1: No, no.
0: Ah, stai bene di famiglia, sì, stai sì, bene sì, perché sì. Comunque hai alle spalle qualcosa.
1: Potevo permettermelo e...
0: Di giocare un po' con la vita.
1: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi.
0: Perché andare a fare lì?
1: Non è che mi sento più furbo degli altri.
0: No, ho capito, ho capito.
1: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate.
0: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
1: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
0: Ma è a portata di tutti?
1: Adesso. Ni. Prima no. Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa. Lì no, lì ero abbastanza alto, ora ni.
0: E più avanti.
1: E qui rimaniamo.
0: Ecco, cosa ti è capitato, le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
1: Ma belle, belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
0: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure era... Lo
1: no,
0: sapevano i
1: No. Erano
0: clandestine.
1: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
0: Erano single?
1: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
0: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera. Ma non potevo assolutamente, perché io, cioè io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni e... Beh, insomma, niente da dire, vuoi dire sono delle cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle,
1: è
0: le
1: vero.
0: Vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera... Quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco,
0: no, ma
1: è così,
0: chiaro.
1: È così. Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ma sì,
1: ma ragazzi,
0: mi fermano i ragazzi.
1: Mi fermi, ragazzi, cioè non è così, Non è così.
0: Sì.
1: Un conto, quando sei lì, poi, cioè,
0: tu...
1: Io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?

0: 10-12 anni a questa parte.
1: Ho fatto presto però, scusa. Perché comunque
0: in certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io

0: spiegarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo, a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo e un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie che, a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare ha un effetto enorme. Quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche, insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi,
1: ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: Esatto, esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il diabete, no?
1: Il cancro. E quali sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino alle 9 di sera. E il terzo è la dieta minima a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta minima a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta minima a digiuno, lei è conosciuto in tutto il mondo per questa, parlava di reset. Come funziona e come le è nata l'idea, che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: Beh, l'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente, se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva e levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea, e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno. Stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta minima a digiuno era un modo di dire: questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono, dopo 50 studi clinici fatti in tante università del mondo,

0: Siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda l'età mia digiuno, quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie e
1: Anche
0: quindi
1: qui,
0: insomma.
1: insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta Mima Digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto che mi ha dato molto fastidio invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza, diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
1: È come
0: quello
1: fosse un po' un effetto secondario,
0: lo
1: no?
0: chiamiamo un bonus, no?
1: Ecco,
0: Quindi è una cosa in più, però sì, in
1: al
0: effetti
1: centro c'è altro.
0: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della Mima Digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì, io mi piacciono molto i dolci, però devo dire diciamo che nella stagione natalizia prima mangiavo i panettoni, quelli, adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva, e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere. Che faccio fare in Puglia, che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Poi diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola a cui non riesce a dire di
0: Sì,
1: no.
0: però è un panettone che in
1: È
0: effetti
1: fatto.
0: è abbastanza sano,
1: Allora
0: non
1: bisogna trovare
0: è.
1: adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese però in quel modo,
0: Esatto,
1: che sennò poi
0: questa
1: si potrebbe provare.
0: ottima idea
1: E
0: questa.
1: a focaccia
0: Spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno,
1: Ah,
0: quindi,
1: bene,
0: però va
1: meno
0: bene, ne
1: male.
0: mangio un pezzetto, questo lo vedo come.
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello, glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a correre
1: E vi prendete
0: e
1: questo.
0: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio.

0: che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. E quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che adesso noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia. E quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera. Però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a tre cicli della dieta minima digiuno, una volta all'anno e 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione. E che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, e no, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta l'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno, diciamo che per adesso non è ancora rimborsata e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. Infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo, insomma, a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio non solo per l'Italia, ma anche per il mondo?
0: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, inclusa la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose, anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni, e ho sempre voluto, fondare un istituto di ricerca, qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, diciamo relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare, delle discussioni con la regione, e con la città. E poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e, diciamo, e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca. Sì.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova Quinto, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale.

0: Ma quando poi insomma parliamo in televisione, i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
1: Sì, diciamo che all'inizio sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera, questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa, per finire poi con a breve col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori, noi speriamo di tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi, ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
0: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
1: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico e tutti la vedevano come diciamo un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico. Quindi insomma, questo è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione. E poi comunque l'Italia, noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di, abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti, però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia, adesso arriviamo a Genova, dicendo vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi, però è ovvio che il potere di intervento del governo è molto molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
0: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità, lei vive negli Stati Uniti, il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini, quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
1: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
0: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
1: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso, obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso, l'obesità dei bambini. E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese con... Cioè,

0: sempre dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso ci era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E perché cosa stiamo facendo male?
0: Stiamo facendo male che abbiamo questa diciamo cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di... Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero, praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi... è ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Questo. Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono, ah no, adesso mi stai dicendo che non puoi, io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera, quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi, invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma...
0: Ma intanto io...
1: non so se ha notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no, una pubblicità del suo stile di vita, però
0: sì,
1: insomma...
0: Io ho quasi 60 anni, sì, quindi insomma...
1: Mi mostravi di meno.
0: E, diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, è quello che descrivevo prima, è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme, che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece a differenza di quel piattone di pasta che... occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi insomma la tecnica per cambiare le cose, devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più però con meno amidi, e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine, che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P, e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati, e, insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico, che è in declino, va mantenuto, e soprattutto nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita, non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o due volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza

0: avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa. Vedi un po' cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Se in
1: con
0: qualche modo
1: tranquillità, con... Sì, esatto.
0: inizierai a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi. Tu che hai mangiato di meno e hai perso peso, pensi di aver fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità. Non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza.

0: dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene.
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io
1: Ce l'ha il tempo
0: suono
1: per suonare,
0: ancora,
1: per rilassarsi?
0: ma non tantissimo, devo dire, sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse,
1: Perché le piace?
0: sì. Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica
1: Mettiamo quella nei
0: spettacolare.
1: corridoi dell'ospedale della longevità. Mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: Come
0: forse
1: musica?
0: no, no,
1: No,
0: forse un
1: no,
0: po'
1: un
0: troppo
1: po' troppo.
0: pesante, un po' pesante.
1: Grazie, grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 50 di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego.

0: prepariamo questo tavolo?
1: Aspettiamo un amico.
0: Benissimo, intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
2: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città, e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
3: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
2: E a quei tempi navigare non era semplice.
3: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
2: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
4: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
2: Melia, il famoso.
4: Il Melia.
2: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
4: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
2: a Bogliasco,
4: no? A Bogliasco, per comprare
2: la bottega
4: e di lì ingrandirsi.
2: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se

0: Dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di avere dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante,
1: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
0: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
1: o negli alberghi.
0: E voi avete fatto questa rivoluzione.
1: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
0: E qua siamo alla fine degli anni 60.
1: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
0: un rivoluzionario,
1: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
0: E quindi voi avete portato anche quella che dopo si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
0: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
0: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
0: Che la Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
0: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
0: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
0: ecco,
2: tante cose.
0: Sarebbe lunghissimo arrivare fino a
1: Marinelli.
0: Invece,
2: la Marinelli.
0: Paolo, c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete che avete

0: ricevuto, tra virgolette.
1: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
0: L'imperatore.
1: Gorbaciov.
0: Questo in tempi recenti.
1: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova. E così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
1: Beh, è rimasto tanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale. Adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
0: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
1: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
0: cosa
3: esatto.
0: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Super Derby. Stiamo tutti aspettando il 29 giugno perché comincerà il calciomercato, ma tante sono le voci che accostano già i calciatori alle nostre squadre. E poi non possiamo assolutamente dimenticare quello che è l'inizio del campionato, pubblicato il calendario, tantissime voci, ma le prime 5 partite sono difficili, le ultime sono ancora più difficili per quello che riguarda la Serie A. Invece per la Samp, immobilismo, ma tante voci. Si aspetta forse qualche ufficializzazione nell'organigramma blucerchiato, in attesa di che cosa? Di un allenatore che possa condurre questa squadra ad alti livelli, perché noi ci siamo stancati di vedere la Samp là in fondo. E poi tutto da spezza con il nostro Luca Vaccaro, perché anche lì si cerca in qualche modo di rimodellare una società che quest'anno ha fallito. Ma sentiremo anche Carlo Danani per le ultime notizie che riguardano il Genoa e naturalmente Marco Bianchi per quelle che riguardano la Virtus Intella. Intanto vi presento i miei ospiti e comincio alla mia sinistra. Scrive sempre, è sempre partecipe, è informatissimo Marco Bisacchi.
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Graziano.
0: Ciao Marco, mi dai una notizia dell'ultima ora?
1: Dell'ultima ora che aspettiamo il direttore sportivo, ma sarà Branco, ma non è abilitato a fare il direttore sportivo in Italia.
0: Ferma, e poi vicino a lui Domenico Ravenna. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Graziano.
0: Contento di queste prime cose, voci.
2: Ma no, come dire, neutro né positivo né negativo, perché sono solo voci, peraltro neanche tante, insomma qualche piccola fuga di notizie, però mi pare che siamo ben lungi dal vedere ancora qualcosa.
0: È lunga ancora, ragazzi.
2: C'è un auspicio però.
0: Sì?
2: Genoa-Napoli.
0: Sì.
2: Il Napoli la prima l'anno scorso ha perso a Verona 3-0 e poi il Verona è andato in Serie B.
0: No, questo non mi piace molto e non piace sicuramente anche a Nando Signorelli, no, vero?
3: No, accidenti. Direi proprio di no.
0: Assolutamente no. Vicino a lui c'è

0: Stefano Puppo.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Perché mi diceva prima della trasmissione, diceva ma quanto ci mettono a scegliere un allenatore, quanto è?
1: Soltanto il nome di S prossimo, io di Branco ne conoscevo uno, che è quello che nel 91 mi ha fatto gol su punizione, poi gli altri... pensavo qualcosa
2: anche quello
1: in più.
2: Che vedeva l'oroscopo di Branco.
1: Magari potrebbe essere più interessante,
2: però no, attenzione sui tempi, no, perché sui tempi è giusto anche un attimino raccontare quello che succede anche nelle altre squadre. Un sacco di squadre sono senza direttore sportivo e allenatore, quindi i tempi ci sono, cioè, perfino il Milan è senza, in questo momento senza guida tecnica, quindi se ci sono anche altre squadre.
0: Io arrivo da Milano, ecco. Ti dico questo, che non sapevano neanche se dovevano iscriversi il 16 di giugno.
2: Li hanno chiamati, attento che devi fare
0: iscrizione, perché sennò
2: Milan. Voglio dire, a parte che ci sono dei tempi tecnici, comunque non voglio per carità difenderli, lungi da me, io avrei tenuto Andrea Mancini, Invernizzi, per me hanno sbagliato, lo dico subito, perché senza quei signori Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo andava
0: a Branco
2: vicino.
0: A questo Americo Branco dico buon lavoro, tu cosa mi dici?
2: Buon lavoro, in bocca al lupo. Ma certo, Branco, che poi, giusto per inquadrare il personaggio,
0: se io dico questo, personaggio, buon lavoro.
2: 35 anni, portoghese, ha già alle spalle 11 anni di lavoro come direttore sportivo in Portogallo e in Olanda, laureato in management dello sport, ha fatto il corso di direttore sportivo in Portogallo e anche docente federale, ma gli stranieri, e questo vale per tutti gli stranieri, certo, che arrivano in Italia, l'abilitazione devono guadagnarsela a Coverciano, quindi farà il corso a Coverciano. È chiaro che la situazione, siamo di nuovo una situazione un po' particolare, un po' grottesca, però è diversa rispetto, cioè lui arriverà qui, avrà comunque Ariaudo direttore tecnico. Io mi auguro che possa, ecco, buon lavoro, nel senso, facciamogli fare la squadra. Io avrei tenuto Mancini, ribadisco, lo sottolineo, però siccome c'è Branco adesso, siccome c'è Branco, mi auguro possa avere le mani libere e fare le scelte, senza però che le scelte arrivino come sempre dall'isola di Man, da Zanzibar, dalla Danimarca, perché poi alla fine la coppia Walker-Fredberg
1: vacanziere,
2: insomma, sia abbastanza bruciata. È bruciata.
3: È giusto dare modo a questi personaggi di lavorare.
1: Sì, però devi conoscere la materia. Se tu non conosci la materia, Serie B, che è il campionato peggiore del mondo.
3: Ma questa
1: qua,
3: anche sta storia che continuate a dire che la Serie
1: B. Ma lo sai, ci sei passato prima di noi. E ci sei stato anche tanto.
3: Ho capito, ma perché la C non è difficile?
1: No, ma non
3: è difficile. Tutti i campionati hanno le difficoltà.
1: Parlavamo io e te, abbiamo visto Ascoli-Brescia. Una partita che nessuno pensava. Io ho visto un po' gli spettri quando ho visto il Brescia, perché ho immaginato la Sampdoria lì quest'anno, dato l'anno scorso che eri retrocesso matematicamente sul campo. Io quando ho visto il Brescia e ho visto l'Ascoli, io pensavo comunque anche alla partita di andata che il Brescia facesse qualcosa in più. Non l'ha fatto. Abbiamo visto un Ascoli con dei giovani interessantissimi, che lo dicevamo, che potrebbero giocare tranquillamente la categoria in Serie B. Dunque, immaginiamo un po' una Sampdoria con calciomercato, con una persona che comunque speriamo che conosca la categoria, ma io ho dei dubbi. Ma è la paura in questo.
2: Io lo dico sinceramente, avrei tenuto Andrea Mancini, perché comunque hanno fatto un buon lavoro, hanno salvato la baracca. Secondo me, senza Andrea, senza Invernizzi, senza Lombardo, oggi era in Serie C.
3: Certo.
2: Quindi questa è una cosa che voglio ribadire, perché è andata così, quest'anno il film è stato questo. Ora, se quest'estate la società ha cambiato completamente direzione, fuori Manfredi, fuori Mancini, perché fuori Manfredi la prima cosa, fuori Manfredi, quindi fuori anche i manciniani, dentro un direttore sportivo straniero che ha la fiducia di Walker e di Fredberg. Walker
0: praticamente ha fatto una rivoluzione, no?
2: Sì, rivoluzione anche societaria, fuori diversi, diciamo, profili, dentro anche il nuovo AD Morelli, fuori Fiorella, insomma una serie di situazioni. Bianca. Ora ci sarà il nuovo board. Il nuovo CDA.
0: Beh, Morelli l'aveva già anticipato, poi ha fatto una retromarcia clamorosa. Cioè,
2: sui
0: non è
2: social,
0: proprio...
2: sui social non si è messo un titolo. Così, però adesso è una fase in cui hanno tutti i fari puntati dei tifosi,
1: ma non
2: è evidente che non è che possono continuare a fare stagioni deludenti, traballanti. Se faranno le cose bene, altrimenti c'è tempo per criticare.
0: No,
2: eh?
0: Ma quello che diceva Stefano Puppo, che mi sembrava una cosa, è l'unico probabilmente, adesso è ufficiosa, dai, diciamo che è

0: semi ufficiale questa notizia.
1: Branco.
0: È l'unico, sì, quella di Americo Branco. È solo un direttore sportivo nella Serie B di un altro paese. È l'unico.
1: E qui, cioè, ma infatti
0: ti fa pensare, no? Ti fa pensare
1: un italiano. Su questo sono d'accordo.
2: Marco, quando arrivi da spettri di 3 anni di quello che abbiamo visto, 4, perché comunque sei anche retrocesso dalla A alla B, e tu comunque devi pianificare un qualcosa. Io pianifico con

0: giocato con lui, allora, di categoria.
1: Palermo hanno fatto così.
0: No, no, no, però Palermo
1: hanno fatto così, d'accordo. Hanno visto vincere.
0: Non hanno fatto quarto, però spendendo
1: le palle.
2: Capito, ma non è, c'è una differenza tra arrivare quarti e arrivare esimi, perché questa è la verità.
0: Le persone che sanno di calcio devono stare lì.
1: Secondo me Marco ha descritto bene tutta la situazione. Ora basta, c'è una situazione nuova. Giustamente i tifosi sono lì ad aspettare di vedere quello che fanno, ed è giusto che sia così, perché se si muovono male per l'ennesima volta è giusto che vengano.
0: Sabato c'è la festa degli ultras e c'era preoccupazione in mezzo a loro, come è la preoccupazione in mezzo a noi, perché quando comunque hai incertezze e non hai nomi che comunque sai benissimo che non conoscono questo campionato, come possiamo progettare qualcosa?
2: Scusate, i nomi sostenuti dalla piazza sono stati mandati via, è nata così, sostenuti dalla piazza sono stati mandati via.
0: Ne parliamo,
2: i nomi
0: anche
2: criticati,
0: sappiamo,
2: contestati rimangono, cioè, non, questa è la sostanza.
0: Non ne parliamo, così, ma abbiamo il cuore rotto.
1: Vuol dire che loro hanno una strada,
2: dicono delle cose che fanno il fatto contrario. I tifosi, per carità, non è che devono decidere.
1: Lo Tito a Roma cosa fa? Fa la sua strada, cioè non è che accontenta i tifosi
2: oggi,
1: della Lazio.
2: Quest'anno
1: a Milano
2: la
1: hanno lasciato a casa Maldini, voglio dire, sarà un simbolo.
0: Va bene, va benissimo.
2: Ma quest'anno la famosa storia dei ragazzi della quarta B e basta, cioè devi provare a fare un campionato per puntare alle zone alte, altrimenti questa proprietà è 3 anni che ha speso un sacco di soldi
0: e per non soffrire
2: buttati
3: forse
2: via.
3: Sono rimasti anche scottati a largo il discorso, perché hanno dato le chiavi in mano a Cardi. A Cardi ha sbagliato completamente, cioè può darsi che sia anche
1: no,
3: quello
1: sbagliato,
3: dei
1: no,
3: motivi
1: sbagliato no,
3: no sbagliato
1: è andato in Serie A, quindi vuol dire che la
2: Monca Cardi era in C, adesso poi, era in C. Sul campo a Cardi, la squadra di Cardi era in C.
1: Pensate un po' il calcio com'è giusto, no? Questo ha fatto i danni che ancora oggi la Sampdoria paga, e ora va a Cagliari in Serie A. Cioè poi ci lamentiamo.
2: Beh, buon
1: se,
2: per la Samp,
1: vediamo...
2: si toglie un bel ingaggio.
3: Sì, questa è una bella cosa.
1: Quella è la cosa, l'unica cosa positiva per voi.
3: Questa però, è una bella cosa, cioè per la Samp. Più contatti si toglie,
1: molto,
3: meglio. No, insomma, ha chiuso anche un bilancio che non è stato proprio...
2: Il bilancio, meno 45 milioni.
3: Non è mica...
2: 155 milioni spesi in 3 anni, investiti, anche considerando i debiti della gestione precedente. Cioè, in 3 anni la Samp ha rischiato di andare in C 2 volte. Una volta c'è andata davvero e una volta ha sfiorato. E non ha mai lottato per la Serie A. Sì, il primo anno ha fatto i playoff, ha perso col Palermo ed è stato anche quello un anno di sofferenza. Poi un po' alla fine c'è stato un miglioramento.
0: Ci sei entrato per miracolo, diciamo.
2: Io dico solo una cosa, visto che siamo nella fase iniziale, visto che i balletti precedenti ce li ricordiamo, quando c'è stato Accardi, Pirlo, piuttosto che anche Donati, Andrea Mancini, cioè... Direttore sportivo e allenatore. Io vorrei che ci fosse il direttore sportivo e l'allenatore sulla stessa barca. Cioè che vanno insieme, perché se glielo porto di nuovo Walker, Fredberg, cioè se dai fiducia a questo portoghese, fagli fare la scelta.
0: Marco, non puoi più scommettere, tu
2: basta,
0: hai finito
2: fine.
0: Di scommettere su uomini che non sanno di calcio, tu devi fare una squadra,
1: sì,
0: soprattutto,
1: ma
0: e vabbè però
1: scusa,
0: non puoi, hai finito le scommesse.
1: Ma come non sanno di calcio?
3: Però, cioè,
1: sì,
3: voglio
1: scusa,
3: dire,
1: ma
3: non
1: ma perché tu l'altra sera, Marco, l'altra sera l'hai descritto perfettamente questo signor Branco, puoi dire... Quello che ha fatto questo signor Branco è uno che ha studiato.
2: No, ha lavorato in Portogallo, ha fatto 4 anni in Olanda, è il primo anno in Italia. Cioè, il vero tema non è il fatto che sia abilitato.
3: Attenzione, però
1: parla di calcio, però di calcio.
2: Parla italiano perfettamente.
1: Però di calcio ne sa.
2: Parla italiano perfettamente.
0: Allora, a questo punto.
3: Utilizza i dati di Big Data, però ha anche un bel parco scouting.
2: Ma io allora, il discorso
3: quindi,
2: è che l'unico vero
3: dobbiamo...
2: punto interrogativo è che è il suo primo anno in Italia.
3: Solo quello.
2: E questo è il vero primo
4: se l'imperativo categorico accennato prima da Stefano è che non è più il tempo delle scommesse, al 50% ha già fatto una scommessa, che è questo signor Branco, perché se non vuoi fare la scommessa non prendi uno così, magari questo fa sfracelli e porta la squadra in Serie A.
3: Guardate,
4: però è una scommessa,
1: però quello che ha detto Marco,
4: se tu prendi
1: prima,
4: un italiano,
1: questa società
4: la
1: di quello
4: metto,
1: che
4: no?
1: È il pensiero di Marco e di quello che è sabato la festa dei Blucerchiati, allora non gliene frega niente, loro hanno una strada da percorrere, che poi lo sanno loro,
4: però,
1: se è quello che il loro interesse e i loro obiettivi quali sono.
4: Il fatto
1: lo
4: che sia
1: loro.
4: Una scommessa l'ha detto indirettamente Graziano, dicendo che è l'unico in tutta la Serie B.
3: Sì, perché questo
4: e quindi fai una scommessa.
3: È un fatto che mi ha colpito, no? È un
4: poi
3: fatto
4: magari
3: che
4: va bene, le scommesse vanno anche bene.

0: una volta.
1: In un campionato così complicato, così specifico, come difficoltà come la Serie B, è sicuramente particolare avere un direttore sportivo non italiano. Dopodiché, questa è la scelta del club, della proprietà, che è contestata, perché è inutile che ci giriamo attorno. È contestata, la contestazione è sempre lì in fase di ebollizione.
2: Ha stinto cucchiaone sotto la gallinata sud ieri sera, non è che ci ha di tanto per il sottile, perché dobbiamo dire anche queste cose qua, cioè, la contestazione è sempre molto molto elevata.
3: Vabbè, ma è normale.
2: In attesa di che cosa? Dei risultati probabilmente della campagna acquisti,
1: ma del mercato,
3: della stanchezza di questi anni,
1: perché
3: anche.
1: Comunque se mi ripresenti i vari giocatori alla Kouke, Narro, Ciuni,
2: aspetta che poi
1: il famoso mercato degli algoritmi è stato questo, e noi sono di questi.
3: Beh, la
1: altri giocatori erano comunque un pochino più adatti alla B. Dopodiché il campionato complessivamente è stato comunque negativo, attenzione, cioè,
3: certo,
1: è vero che a gennaio in avanti hai fatto qualcosa di meglio, però rimane comunque un campionato
3: negativo.
1: Marco,
3: porti una media di 23.000 persone allo stadio, sono stanchi, sei stanco, sono anni che non vediamo più
1: una media
3: luce.
1: Io, attenzione, vediamo se li porterai la prossima stagione,
3: per ora l'hai portati, la gente
1: gli abbonamenti, vediamo come andranno
2: gli abbonamenti,
1: vediamo come andranno gli abbonamenti,
2: guardate gli abbonamenti che ci sono, cioè squadre non avevano gli abbonamenti, quelle che sono state promosse,
3: esatto.
2: Io ho visto l'ultima partita di Final Four, diciamola così,
3: di
2: quella a Monza, c'era più del Catanzaro che del Monza, quindi voglio dire, è anche un impegno che tu ti prendi quando hai un pubblico che è degno di un'altra categoria e che sta soffrendo in modo indescrivibile per tanti anni. Questo mi sembra abbastanza evidente, no?
3: La gente si è stancata, paga un abbonamento, va a vedere uno spettacolo indegno, è normale che poi si stanca di vedere certe cose, ma non le vuoi più vedere e chiedi qualcosa di diverso, ma chiedi qualcosa di concreto per una piazza come quella di Genova.
1: La scelta dell'allenatore sarà fondamentale, perché la scelta dell'allenatore, io continuo a sottolineare, per me è giusto che ci sia un ticket direttore sportivo allenatore, ci sia una corrispondenza d'amorosi sensi, no, tra i due, perché sennò è inutile, se uno parla una lingua e l'altro parla un'altra lingua non si intendono. Quindi il nome di Velázquez che è uscito in questi giorni,
2: aspetta,
1: lo teniamo per dopo,
2: aspetta,
3: ve lo diremo dopo.
2: Solo Velázquez
1: non mi ricordo neanche tutti,
2: te li ricordo tutti io, te li ricordo,
1: ci vuole
2: io,
1: Wikipedia,
2: perché mi devo fermare sicuramente per la pubblicità e poi riprendiamo la pagina del Genoa e poi andiamo sui nomi che vi diceva Marco
1: e anche
2: poi,
1: i cognomi
2: cognomi che potete leggere anche sul sito di Primo Canale, perché non dovete mai dimenticarvi che i nostri talents scrivono anche sul sito di Primo Canale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Allora, ve l'avevo promesso assolutamente, andiamo a vedere, perché ha fatto molto molto parlare le prime 5 di giornate di campionato, perché l'anno scorso si diceva mamma mia che si comincia così qua, prime 5 giornate, il Genoa ne farà 3 in casa, quella situazione del Como molto particolare, quindi guardate, queste sono le 5 giornate. Allora, la prima giornata è il Genoa-Napoli, poi si va a Roma con la Lazio, in casa con il Como, in casa con la Fiorentina, poi c'è il Parma e poi c'è la sosta. E io mi fermerei qua, perché le prime 5 giornate possono dire molto su questa squadra.
1: Sono delle belle partite, l'esordio col Napoli a Marassi devo dire che è molto stimolante, molto suggestivo, è davvero una gran bella partita. Anche la partita con la Lazio, quella col Como in casa, con la Fiorentina, sono partite assolutamente belle da giocare, tutte belle da giocare. Io credo che Genoa possa, insomma, è chiaro che è un inizio di campionato non facile, non ti girarci attorno, però
2: invece per me
1: le può giocare
3: tre in casa
2: ma
3: non è
2: io
3: male.
2: Preferisco che ci siano questi impegni di un certo. Ma sai,
0: io la penso anch'io come
2: ma
0: te.
2: Io ti dico perché io prima sì, ho sbagliato forse nella mia chiusa, ma io volevo dire un'altra cosa. Il Napoli l'anno scorso a Verona ha perso 3-0, poi non c'entra niente che il Verona è andato in Serie B. Volevo rafforzare il fatto che il Verona poi ha fatto un campionato quantomeno scadente, visto che è retrocesso, e mi ricordo anche della Cremonese, no? Se la mia memoria non mi tradisce, che è andata a fare un colpaccio a Milano col Milan,
3: esatto,
2: se ben mi ricordo.
3: Esatto.
2: Quindi secondo me le squadre forti è meglio incontrarle subito, perché non sono a regime, sarà un luogo comune, ma è così. A me interessa più la parte finale del campionato, perché se sono un po' in apnea,
3: è quella dove ti servono i punti,
2: incontri più delicati.
0: Però queste 5 giornate, io dico sempre, meglio, tu sai benissimo perché hai giocato, ci sono tanti giocatori del Napoli, della Lazio, del Como, che vanno ai mondiali,
3: no, sicuramente quello che
0: ma
3: si diceva prima,
0: le prime giornate
3: potresti trovarli anche in difficoltà, però io guarderei bene in casa Genoa, cioè se rimaniamo questi e oggi come diceva prima, cioè, il mercato del Genoa ancora non si muove, è fermo, anche se in effetti come diceva Marco a oggi poche squadre sono già partite, poche squadre stanno già muovendosi sul mercato.
1: Posso
3: quindi
1: darti un dato proprio in tempo reale? Assist di Ekator per il gol di Pio Esposito nell'Italia con la Grecia. Ekator che esordisce in nazionale maggiore.
3: Male,
1: No, questo non vuol dire, questo secondo me è una cosa positiva, è bella, piacevole,
3: certo,
1: importante.
3: Certo. Ma
1: per
3: questo è un giocatore,
1: ragazzi, per uno dei ragazzi del Genoa che inevitabilmente è in vetrina.
3: Aspetta, e poi è un giocatore del Genoa, è un giocatore importante, perché adesso a mio avviso lui continuiamo a parlarne come un giovane, ma questo non è un giocatore giovane. C'è un giocatore che fa il gol che ha fatto al San Paolo. Cioè, cosa vuoi discutere? Quello è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che il Genoa, ecco, secondo me dovrebbe puntarci
1: io penso sia
3: con grande decisione, no?
2: Tra l'altro Elio, delle trattative in corso presunte tali, direi che quella più virtualmente in rampa di lancio riguarda proprio Ekator, perché pare che il discorso col Napoli, ho detto una stupidaggine,
0: è fini.
2: E Ekator comunque giustamente, come ha detto lui, è vetrina, cioè credo che sia un giocatore appetito.
0: Ekator, credo che il Genoa, come diceva benissimo Nando Elio, se lo tiene lì ancora un pochettino, magari se c'ha la forza per tenerlo lì.
3: Secondo me sarebbe importante. Secondo me sarebbe importante perché un giocatore veramente che potrebbe veramente andare in doppia cifra, provare a fare una stagione.
1: Però sai, adesso,
3: a quel punto poi lo vendi a soldi veri.
0: E poi
3: monetizza.
1: Siamo all'8 giugno, è ancora molto presto riuscire a intravedere quello che saranno gli scenari del mercato. Il Genoa è comunque in Serie A. Tenuto De Rossi, ha una linea su cui andare avanti
3: e penso che De Rossi farà anche le sue richieste.
1: Io credo che sia giusto dare anche un po' di fiducia a questa società. Se poi un giocatore sarà venduto, uno o due, io non mi sorprenderei.
3: Ci sta, ma anche questo ci sta che una società
1: offerti.
3: Loro l'hanno sempre dichiarato che comunque bisogna dare un occhio ai bilanci, ai conti,
1: e devi vendere,
3: quindi questo ci sta. Il problema è, come ho detto anche l'anno scorso, se tu incassi 50

0: 30, almeno 10, 15 ributtali sul mercato. Cioè, oggi per dire, si parla di Baldanzi, che ad esempio la società forse non era totalmente convinta su Baldanzi. Secondo me hanno sbagliato a contentare l'allenatore, perché se loro non credono nell'operazione Baldanzi, dopo 10 giornate mandi via De Rossi, ti rimane un giocatore, ti rimane
1: Baldanzi. La squadra con De Rossi non può non accontentare.
0: No, non ti dico che non voglio accontentarlo. Non ti sto dicendo.
1: Hai lo chef.
2: Ma non hai
0: ho capito.
3: L'anno scorso si collega il discorso di Elio a quello dell'anno scorso, perché sì, anche l'anno scorso c'era Vieira che voleva tutti questi esterni, e poi abbiamo visto quello che è successo.
0: La società, la tifoseria sono le uniche cose che rimangono. Tu delle volte, cioè Baldanzi, signori ragazzi, ma ha giocato non lo so 300 minuti e il Genoa sta andando a fare un investimento importante quando non abbiamo tenuto Pinamonti per 13 milioni, prendiamo Baldanzi per 10.
1: Tieni De Rossi,
0: cioè, c'è qualcosa.
1: Se tu tieni De Rossi,
0: capisco,
1: e lui ti dice Baldanzi lo voglio tenere, e devi anche cercare di fare un passo
0: avanti, poi lo puoi trattare.
1: La cifra, se non è 10, 12, 13, 11, 9, 8, dovrai trattare con la Roma. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore, visto che è rimasto, comunque c'era una
2: squadra. Devi dargli la squadra.
0: Però, difatti vedi, io ho sempre detto che ero contento di De Rossi perché De Rossi per noi tifosi potrebbe essere una garanzia del fatto che la società si muove.
3: Certo.
0: E in effetti su Baldanzi lui ha voluto e si è imposto, e Baldanzi glielo stanno prendendo, anzi sembrerebbe che dovrebbero annunciarlo a breve.
3: Certo, poi io credo che un aspetto nevralgico del prossima annata del Genoa sia quello che potrà manifestare e dimostrare sul campo un manager come Lopez, perché Lopez di fatto per la prima volta si trova a dover costruire, diciamo, una squadra, considerando che ci saranno delle partenze, che c'è stato già qualche abbandono, vedi Malinowski, via dicendo, e quindi dovrà reintegrare dei buchi. Ecco, io adesso, senza fare voli pindarici, certo, se Lopez fosse uno che si assomiglia a Spors, che ti trova sul mercato europeo un Frendrup, un Ostigard e un Gudmundsson, quanto sono costati tutti e tre?
0: Però,
3: tutti e tre saranno costati 7-8 milioni
0: però,
3: di euro.
0: Però
1: Spors è un direttore straniero, vi ricordo, è stato molto criticato quei giocatori lì, quello che dicevo io all'inizio.
0: Esatto. Ma perché criticare uno perché è straniero?
2: Però il calcio ti ha messo sul mercato, ha comprato subito dei giocatori di un certo tipo,
0: Gudmundsson all'inizio era criticato, ci devi dar tempo, non si può pensare di fare le torte.
1: Ve lo ricordate Efti?
3: Sì, certo.
1: Poi non era neanche un brutto giocatore in realtà.
3: No, tra l'altro era quello più titolato.
4: Aveva fatto la Champions.
3: È quello che è costato di più. A parte il centravanti, di cui adesso mi è sfuggito il nome, che l'hanno pagato un sacco di soldi.
4: Adesso
3: gioca in America.
4: Io cerco di dimenticarmela, voi vi ricordate
1: quella con la tazzina di caffè.
4: Io cerco di dimenticarmela.
0: È stato l'unico giocatore.
1: L'unico sbagliato.
0: Perché? Perché è stato pagato una cifra esagerata. Tre anni prima giocava in Serie D.
1: Bravo. Era andato in B, però con quei giocatori poi è risalito. Sì. E quei giocatori sono stati a lungo, alcuni ancora adesso sono protagonisti.
0: Ma difatti anche questo c'è da valutare veramente Lopez, perché a oggi Lopez ancora non ha operato.
3: Il portiere Amorim.
4: Che mi fate vedere le ultime 5 giornate di campionato, perché poi le sempre mi dite sempre le ultime 5 giornate,
1: quelle che fanno paura.
4: Mi fanno paura. Allora, guarda, io ve l'ho messa qua. L'Udinese alla 34esima, Genoa va a Udine. Quindi, insomma, l'anno scorso ha fatto anche bene, no? Mi sembra Domenico.
3: Sì.
4: Al Cagliari in casa, ha di nuovo il Napoli, va stavolta a Napoli, ritorna in casa col Bologna e poi al Como. Sì. Praticamente sono molto ripetitivi.
1: È vero.
3: E poi Graziano, c'è anche un paradosso.
4: Questo è il mese di maggio.

0: viaggio, sì, quindi sì. Qua speriamo che Genoa sì. sia già salvo.
1: Ecco,
0: vero?
1: Ma in cauda venenum, dicevano gli antichi. Ma c'è anche un paradosso, perché in realtà tu vorresti che nelle ultime giornate ci fossero squadre piuttosto deboli, però magari invece qual è il rovescio della medaglia? Che sono quelle che si giocano la promozione. Quindi a me sta bene un Bologna al limite, sta bene anche un Udinese che penso che navigherà a metà classifica.
0: Ah, già i 50 punti.
1: Ma quasi anche il Como, che magari non azzecca l'annata.
2: Magari il Como festeggia arriva. Lo scudetto l'ultima giornata.
1: No, ma mi fa più paura il Cagliari.
3: Potrebbe essere.
1: O lo stesso Napoli che magari si gioca lo scudetto. Ecco. Cagliari e Napoli.
2: Però è troppo presto per dire. Sì. Allora, le ultime giornate
1: non si può dire troppo presto per prevedere.
0: Non ho detto questo, ho detto siccome hanno fatto molto paura le prime 5 giornate l'anno scorso, le ultime 5
1: perché sono i nomi che spaventano,
0: perché
1: certo.
0: Sai, l'anno scorso veramente c'era la partita, le ultime 5 giornate non facciamo neanche un punto, certo. Ha fatto poco il Genoa, ma era già salvo, voglio dire, 2 punti.
1: Però sai,
0: due.
1: A Bergamo, a Firenze ha portato
0: fatti
1: via due,
0: ne ha fatti due, perché era già salvo.
1: Sì, tra a Bergamo, a Firenze, che al limite mettevi anche
2: ha un po' staccato
0: la spina, diciamo, al di là di tutto,
2: anche perché non c'era più la necessità di fare punti. E secondo me il Genoa, ecco,
3: non è vero,
2: ha chiuso male il campionato perché chiudere sedicesimi secondo me non rispecchia il campionato che ha fatto il Genoa. Il Genoa ha fatto meglio,
3: infatti le ultime 6 partite è stata una delusione, onestamente, da tifosi è stata una delusione, perché noi, mi ricordo qua in questi studi, certo, a 7-8 partite alla fine dicevamo: ma perché non sognare e provare a prendere
2: il decimo, l'Udinese,
3: il Torino.
0: E invece
3: ci siamo umiliati ad arrivare quinto.
1: Guardi, adesso bisognerebbe rivedere le partite, l'andamento della classifica, ma credo che in quelle 4-5 ultime giornate il Genoa abbia perso 4 posti, dal 12° al 16°.
3: Sì.
1: Ecco, e al 12° c'era l'ambizione, l'obiettivo
3: di raggiungere, ci avevamo davanti Udinese e Torino.
1: A momenti andiamo a impattare nella zona anche più calda,
3: cioè, non si può dire quello che si vuole, ma non è stato non abbiamo alzato l'asticella.
2: Però globalmente il lavoro di De Rossi è stato positivo,
3: però
2: ha variato, saputo correggere anche certe defiance, perché ci sono state delle defiance,
3: Marco, però ha variato perché si allenavano dal mercoledì, dunque avevano meno giorni per prepararla, gli ha lasciato un po' più di respiro dopo che ha capito.
0: Dai,
3: che
0: anche le voci su De Rossi in qualche modo,
3: era anche il momento
0: di Rossi,
2: se dai un premio, che fai un giorno in più di riposo, però poi allora devi tradurre il premio con un rendimento un po' migliore.
3: Secondo me però proprio hai staccato
2: il
3: completamente,
2: probabilmente già salvo, ma devo dire da mesi, perché poi in realtà a marzo era salvo.
0: È vero, la verità,
3: non c'erano i numeri, ma potevi pensare che Pisa,
2: solida,
3: Verona,
2: esatto.
3: Cremonese,
0: ma quanto eri a 41 e 40?
3: Potevano darti fastidio,
0: vero?
2: È chiaro che se adesso, cioè ora De Rossi e la società e Lopez, il passaggio è che l'anno scorso sono subentrati, quindi dovevano, diciamo, mettere a posto i pezzi e fare un po' gli aggiustatori. Adesso devono fare i costruttori, quindi devono costruire.
3: Come è successo con gli altri due?
2: È un passaggio di livello, cioè, perché giusto, un conto se arrivi a fare il dottore, diciamo, che trova la cura perché c'è una situazione di emergenza, poi però non devi fare più
3: oltre Marco,
0: però questa
3: quando
0: foto
3: tu fai...
0: qua a me piace molto in casa Genoa, cioè lo stemma del Genoa che accomuna, diciamo così, tifosi, società,
3: stemma
0: parte
3: storico,
0: tecnica,
3: e
0: poi i due che in questo momento dovranno fare
3: la squadra,
0: molto,
3: cioè, è importante,
0: mi faccio fotografare con uno vicino,
2: il feeling di essere allenatore lo dicevo prima per la Samp, il feeling di essere allenatore è fondamentale, perché uno fa delle cose che devono andare incontro all'altro,
3: certo,
2: e viceversa, perché se i due non si parlano, dicono e si odiano,
3: se non c'è
2: magari,
3: sintonia, se non c'è sintonia non vede nessuna
4: parte. Il direttore deve lavorare per l'allenatore, perché poi alla fine della fiera è l'allenatore che mette i giocatori in campo, ma se non li compri quelli che gli servono è finito il gioco.
3: È normale che il direttore sportivo, stando a casa e al campo tutte le settimane, vede cosa chiede l'allenatore, vede quando all'esterno se gli chiede di attaccare,
2: se gli fa il mercato è sull'isola di Man o a Zanzibar, capisci, vede un po' meno,
3: è un problema,
2: o se ne sta a Singapore,
3: è un problema.
2: Poi alla Sampdoria capita che qualcuno che fa il mercato sia all'isola di Man, no?
3: Sì. Certo.
2: Sai dov'è l'isola di Man? No, quella era l'isola di Man.
3: Non lo so.
0: Sai dove?
3: Canta pure.
2: Lo so che canta.
0: Ci fermiamo un attimo, sì, dai ragazzi.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Allora, intanto so che ci ha raggiunto anche Luca Vaccaro, vero? Ci sei, Luca? Eccolo!
1: Ciao Graziano, buonasera,
0: Ciao, mi
1: buonasera a
0: racconti
1: tutti.
0: un pochettino cosa sta succedendo a Spezia, perché non ho ben chiara la situazione. Chi si aspetta? Chi stilitano? Chi aspetta? Perché
1: Vorrei
0: sembra...
1: saperlo anch'io,
0: Ah,
1: vorrei
0: no,
1: saperlo anch'io,
0: raccontami!
1: Graziano, ma possiamo limitarci al momento a fare mera cronaca, nel senso che poi siamo in attesa di decisioni ufficiali, o meglio, siamo ancora in attesa di decisioni ufficiali, praticamente a un mese dalla retrocessione. Io trovo veramente assurdo che ancora non sia uscito il nome del direttore sportivo. È chiaro che siano decisioni che vanno ponderate per bene, vanno centellinate, però ecco, il tempo è denaro in questo caso, soprattutto quando devi smaltire praticamente mezza squadra. E siamo sempre qui, non è cambiato sostanzialmente granché rispetto a quello che vi raccontavo giovedì, se non che oggi è una giornata negli Stati Uniti molto importante. Sappiamo che là sono un po' di ore indietro nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che quasi verso la mezzanotte italiana ci sarà un incontro importante tra appunto Stilitano e il proprietario Thomas Roberts. Da questo incontro dovrà uscire il nome del direttore sportivo dello Spezia, e quello che ci dicono è che in settimana poi sarà ufficialmente annunciato. I nomi che ballano sono sempre i soliti, ecco, si va da Rinaudo passando per Lovisa, che forse è il nome, ecco, che personalmente auspico maggiormente. Anche se adesso il direttore sportivo della Juve Stabia, attualmente della Juve Stabia, sembra anche in orbita su Tirol, che sta appunto stringendo per arrivare a Matteo Lovisa. Altri nomi sono quelli, insomma, che continuiamo a leggere giorno dopo giorno, tra cui anche quello di Guido Angelozzi. Sarebbe un grande, gradito ritorno, un clamoroso ritorno, aggiungerei io, molto difficile, perché ovviamente le garanzie che chiede Angelozzi sono garanzie importanti. Però d'altronde, se uno vuole fare un progetto vincente, vuole provare a costruire un progetto serio, ecco, i nomi su cui devi puntare, secondo me, sono esattamente quelli. Se dovesse arrivare un Angelozzi, se dovesse arrivare Lovisa, anche se ripeto al momento molto complicato, direi che ci sarebbero quantomeno i presupposti per fare bene, per dire il progetto vuole essere serio, vuole essere un progetto atto a fare bene anche nella prossima stagione. È chiaro però che il tempo corre e non si può più aspettare. C'è bisogno di avere il nome del direttore sportivo almeno nel giro di pochi giorni, ecco, perché la stagione è alle porte. Si fa presto e c'è una squadra intera da rivoluzionare, un allenatore da trovare, una squadra intera da rivoluzionare.
2: Però vedi, Graziano, che mi fa arrabbiare, con tutto rispetto.
0: No,
2: Ciao,
0: ma
2: ciao Luca, anzitutto, perché mi fa piacere che poi lo Spezia
0: perché ti fa
2: possa, no,
0: arrabbiare?
2: possa avere dei direttori sportivi di esperienza, Lovisa, Angelozzi, questi nomi. Ma mi fa arrabbiare che questi nomi non ci abbia pensato la stampa, voglio dire. Sono nomi molto più.
3: Gli diamo branco?
2: No, no, vabbè, non si può fare lo scambio di figurine dei direttori. No, detto questo, Luca, io sinceramente

0: ho capito quello che dici, perché ancora non vedi il direttore sportivo. Il problema è che tantissime squadre in Italia, dal Milan in giù, non hanno il direttore sportivo, hanno una situazione ancora in corso. Quindi cioè, non sorprende il fatto che lo Spezia, dopo una retrocessione, sia ancora lì che cerca di capire da che parte
1: Marco, il problema secondo me non è la questione legata appunto allo scegliere o non scegliere il direttore sportivo, il problema è quel silenzio che si crea intorno a questa situazione, ed è un silenzio che fa molto rumore, perché poi si sa che in questi casi, in queste situazioni, si alimentano purtroppo le male lingue, si alimentano tutte quelle voci di corridoio, no, che possono portare dare subbuglio alla piazza, che già ha vissuto in questo periodo un momento delicatissimo, perché la retrocessione in Serie C dopo 14 anni è un qualcosa che fa veramente male. Basti pensare che questa squadra era in Serie A fino a pochi anni fa. È chiaro che la lunga attesa, il continuare a perseverare nell'attesa, seppur per fare le cose fatte bene, magari in un certo modo, andrebbe, come dire, alimentata, assistita da qualche dichiarazione, quantomeno sulla volontà di fare qualcosa di importante per lo Spezia. Questo silenzio che c'è da un mese, perché le ultime parole sono quelle di Stillitano il giorno della retrocessione in Serie C, non si è più sentito nessuno, e ripeto, è passato quasi un mese, è normale che poi la gente si faccia delle domande, ed è questo che a me preoccupa, perché purtroppo è questo silenzio qua che non piace e non porta nulla se non malumori, male lingue, le cattive intenzioni, e cioè, si sa come va a finire purtroppo in questi casi. Il silenzio non aiuta, ed è questo che mi preoccupa, al di là poi della scelta del direttore sportivo in sé.
2: Scusa, più consentimi questa osservazione. Più che Stillitano, uno stillicidio, direi.
1: Cioè, avete un sembra titolo. Un po' esagerato.
2: Avete un
1: esagerato.
2: Titolo? No, dico uno stillicidio di non notizie, no? Avete un titolo, diciamo, no? Un gioco di un calambur sul cognome.
3: Eccola qua, subito, guarda.
4: Viene portato via. No.
0: Cos'è? Lo stanno portando via. No, ma il discorso però è che questo è comunque un momento, diciamo, abbastanza di stanca in generale per le varie società che stanno riflettendo e sui vari profili che si devono liberare da altre società per andare in altri club. È chiaro che quello che è successo allo Spezia, cioè, veramente è un disastro. Cioè, quello che è successo allo Spezia ricorda molto da vicino quello che era successo alla Sampdoria l'anno scorso.
4: Diciamo,
0: nessuno si aspettava una retrocessione.
4: Esatto.
0: In Serie C.
4: Ti aspettavi
0: per
4: di
0: i valori,
4: squadre,
0: oltretutto dopo che la squadra l'anno prima, con più Esposito che in questo momento ha segnato in nazionale, nessuno si aspettava che lo Spezia dalla finale playoff.
5: Posso fare delle rettifiche, perché allora mi scrivono, Luca mi scrive, era due anni fa che il Napoli ha perso a Verona la prima giornata di campionato.
2: No,
0: sì, dunque, sì, è vero.
5: Mi dice Luca così.
0: Poi Napoli ha vinto il campionato.
5: Ma il Genoa la quarta giornata non gioca con la Fiorentina, ma gioca col Frosinone, ed è colpa mia. Questo. Ecco. Siamo in tema estivo.
0: Ah, perché hai letto solo F di Frosinone o Fiorentina.
5: Esatto, allora, dai, è così, cioè, io ho scritto così per Fiorentina.
3: Hai ragione.
5: Ragazzi.
0: Frosinone invece, Frosinone è un cliente scomodo le prime giornate.
5: Anche il Frosinone. Allora,
0: meglio le grandi.
5: Allora, ciao.
2: Sì.
0: Vedi che domenica.
2: No, io sono convinto.
0: Vedi il mio Caruggio subito.
2: Ma infatti l'anno scorso abbiamo impattato malamente con Lecce la prima. 0-0, partita che considerabile da 3 punti.
3: Sicuramente il Frosinone la troverai già in palla, perché chiaramente
2: mi farebbe paura.
3: Lascia stare, non ti fa paura,
0: cioè. Ma è meglio non giocarla perché è già persa, cioè, ma ragazzi, io sto scherzando, cioè, ma se no, hai paura di giocare con Frosinone?
4: No, possiamo giocarci noi, facciamo cambio.
2: Però sono quelle partite,
0: è una partita, ma certo che non è facile, però voglio dire, è più facile il Frosinone o l'Inter? No, non lo so.
4: Li diamo noi la Serie B, noi andiamo in Serie A. No. Le giocano tutte
3: non si può fare l'altra sera.
5: Pensate, Luca, ascoltami, Luca, deve ancora cominciare il campionato. Allora, questa mi fa paura, quell'altra mi fa paura, quell'altra
0: una
5: mi fa...
0: sequela di banalità clamorose.
1: Ma vorrei che facessero paura anche a me, ma purtroppo, ecco.
4: L'abbiamo detto, Luca.
1: Sono assistito dal calendario.
0: Non ho ancora sentito la magica frase.
4: Facciamo a cambio volentieri. Ma non ci sento, non ci ho dato la
0: sentito
4: serie,
0: la magica frase,
1: quindi,
0: ma prima o poi
1: volentieri
0: incontrarle tu.
1: Se volete far cambio,
4: ma no, andiamo
1: al
4: Genoa, intanto ci
1: ha
4: abituato,
5: no,
4: comunque.
5: Neanche quello di B per ora, dai.
1: No, vabbè, però se volete venire in C il calendario

0: è ancora uscito, quindi nel caso, ecco, potete, possiamo fare cambio volentieri, neanche la bici.
1: Ragione Marco, la realtà è che prima o dopo bisogna contenerle tutte.
2: Questa è una banalità, anzi, assoluta.
1: È un'altra banalità, che anche quando,
3: la cosa
1: anche
3: più quando, ovvia del mondo.
1: Anche quando hai una grande, beh, si parte dallo 0-0.
3: È vero.
1: Altra, altra banalità.
2: Ma poi incontrare la grande, la incontri subito la prima giornata, quindi non è ancora rodata.
1: Rodata.
2: E allora la squadra che gioca per la salvezza ha fatto la preparazione Miranda.
1: Secondo me c'è del vero.
2: Ma sì, sì.
3: Allora Luca, io ti saluto in attesa del calendario di Serie C, perché poi sicuramente ne parleremo. Qualche notizia magari sull'allenatore,
2: ma girone e girone B?
3: Direttore di
2: è girone B lo Spezia?
1: È girone A, ma
2: non no, non lo so.
0: Girone B, girone B.
3: Girone B.
2: Quelli, quello Tosco Emiliano, per capirci.
3: Girone
2: quello
3: B è bello, bello lungo, ancora.
0: Quello più difficile di tutti.
3: Esatto,
0: insomma.
3: Esatto.
2: Toscana, Emilia, un po' di Abruzzo.
3: Sì.
2: Anche l'Adriatico,
3: la Pianese,
2: no, li conosco, cioè, li conosco i campionati. Elio, tu li conosci meglio di me.
3: San Benedettese, Pianese,
2: San Benedetto, la Riviera Adriatica,
1: c'è il Gubbio, insomma,
3: tutte queste cose qua.
2: Ragazzi, ma i campionati
3: Rimini,
2: italiani sono bellissimi.
3: Rimini,
2: perché
3: Rimini,
2: poi se tu abbini, abbini la partita, in questo caso dello Spezia,
4: a
2: una bella trasferta,
4: pranzo,
2: non c'è niente di meglio.
4: Sì.
2: E anzi, le serie minori sono un pochino, cambi un po' città, giri.
0: Mangi Marco, anche guarda, meglio. Marco, Marco.
2: Beh, io scherzo, lo prendo con ironia.
4: Meglio.
0: No, no, Marco, guarda,
4: c'è Milano, la Milanese.
3: Ignora, Luca, ignora.
0: Marco, guarda, ti voglio troppo bene per mandartici in prima serata.
2: No, ma Luca, Luca, Luca, guarda, grazie. Io te lo dico subito, te lo dico subito. A me spiace per lo Spezia, lo sai. Spero che sia una stagione, diciamo, di passaggio questa per lo Spezia e poi che ci sia un ritorno in Serie B. Cosa ti devo dire? Più di così
0: e
2: non
0: con la
2: dire.
0: Supercazzo la bisacchiana abbiamo
2: Beh, perché dovrei fare contro lo Spezia?
0: Luca,
2: ciao Luca,
3: saluto.
2: Ciao Luca,
3: lui è così.
2: Un saluto
3: lui
2: al Golfo dei Poeti,
0: un cerchio e uno alla botte, prima ti dà la, la stoccata e poi dopo recupera dicendo speriamo che facciate una bella stagione. Io rivendicherò
4: comunque,
0: la mia,
4: la protagonista, la mia... anche
3: assolutamente.
1: Comunque,
3: sì, intanto potresti trovarti anche il Vado quest'anno, peccato.
2: Beh,
3: il Vado
2: non so se sarà contento.
3: La Serie D, lo sapete.
2: Se fa il campionato il Vado.
3: Perso, sì, vabbè, lasciamo perdere quell'abito di Bustarsizio, perché poi io sentirò il presidente Tarabotto. Perché
2: lo vogliamo in studio Tarabotto, è stato uno show assoluto.
3: Aveva i fumassi, si dice a zero, no? I fumassi, perché due espulsioni, la seconda, poi lasciamo perdere. 6-0. Non esiste proprio, cioè non esiste proprio questa, questa situazione qua. Quando, quando gli abiti
1: comunque
3: si mettono di mezzo.
1: Comunque, per consolare l'amico Vaccari, anche la Serie C c'è i suoi lati positivi,
3: perché è singolare, è Vaccaro.
1: Guarda, calcisticamente
0: ce n'è uno solo.
1: No, guarda,
3: c'è solo lui,
1: ecco, guarda, calcisticamente è un po' deprimente, però dal punto di vista culinario, geopolitico, geografico e culturale
2: e
1: scopri,
2: anche
1: scopri un'Italia sconosciuta. Per esempio noi genuani abbiamo apprezzato Pizzighettone, Lumezzane,
3: sì,
1: è un'Italia recondita,
4: noi non li
1: è bello scoprirla,
4: va bene così,
1: è bello
4: stiamo
1: scoprirla.
4: Bene già con...
3: Luca,
4: stiamo male di nostro.
3: Luca, buonanotte.
4: No.
0: Ecco, sarà meglio, no, perché
4: senti dall'ultima spadata
2: la famosa Montevarchi,
1: Montevarchi
2: fu uno, ma anche la Samp ne ha avute tante di sconfitte anche
1: ma
2: con squadre improbabili.
1: Siamo anche riusciti a perderci in casa col Montevarchi,
4: ma là ci sono dei lati positivi
0: ma per dirvi
2: la Samp è andata a Lecco due
3: anni
2: fa.
3: Dimmi Luca, per dirmi, dimmi,
0: andrei volentieri anche a Bolzano Bozen per
2: la Samp è andata tre volte e ha perso tre volte a Bolzano. Quest'anno una volta riuscirà la Samp a vincere, una volta a Bolzano, legge dei grandi numeri, me lo chiedo,
4: a uscire ma ho dei dubbi,
3: ho dei dubbi
4: ma molto grossi.
0: Va bene ragazzi, volevate farmi piangere, ci siete riusciti.
3: No,
4: no, no Luca,
3: lo piangiamo
4: prima noi.
2: Don't cry Luca
3: ciao Luca,
0: torneremo,
3: bravo, questo mi piace.
1: Ciao.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?

0: Perché conviene.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Allora, adesso io voglio farvi vedere una cosa. Io ho fatto una situazione, quella che è in questo momento la formazione della Sampdoria. È quelli che sono arrivati dai prestiti. Quindi io ve la faccio vedere. Questa sarebbe la formazione della Sampdoria. In porta Ghidotti, Di Pardo sulla destra, Ferrari, Albigad in mezzo, Cicconi sulla sinistra. Ho fatto un 4-3-3, quindi Anderson,
5: Esposito. Come voglio dei signori degli algoritmi.
4: Anderson, Esposito e Conti. L'attacco è Lagumina, Tuttino e Sekulov.
5: C'è anche Pedrola, c'è anche
4: Ferma. Nardo. Ferma. Io quando mi giro, poi questa è la formazione, poi io mi giro in panchina e vi faccio vedere anche la panchina. Eccola. Della Sampdoria in questo momento. Cook, Taltalocchi,
5: Allora con questa squadra. Poi,
4: no, ferma, non ho mica finito. De Paoli, Riccio, Ferri, Girelli, Bellemo, Pedrola con un punto interrogativo, Naro con un punto interrogativo, Montevago con un punto interrogativo. Questa è la roba della Sampdoria,
5: ragazzi.
4: Con questa
5: squadra.
4: Con questa squadra, in questo momento.
5: Con questa squadra
6: vai a far compagnia a Luca.
5: Ti giochi con difficoltà la salvezza.
4: Eh no, perché quindi questa no, è la verità, ragazzi. Qua bisogna
5: essere. Forse non te la giochi neanche perché ci vai in C. Quindi questa squadra va completamente rivoluzionata. Credo che l'unico reparto dove tutto sommato essere a centrocampo, c'è anche Abilgar come centrocampista, Conti, Esposito, Anderson, qualche giocatore ce l'hai, per il resto davanti.
7: Devi rifare tutto.
5: Se penso alla Gumina e Sekulov, tra Sekulov,
7: ma anche Tuttino.
5: Anche lo stesso Tuttino che arriva da una stagione in cui ha fatto un gol, grazie a Ghidotti. Grazie a Ghidotti.
4: Prima che peniamo, bisogna che questo ragazzo qua che arriva alla Sampdoria lavori veramente bene, perché con quella squadra. Lì, ragazzi, quella squadra lì, quella squadra lì, quella squadra lì, ragazzi, cioè ditemi voi se sono, proprio presentabili anche al Ferraris magari,
6: non lo so. Ma non li puoi presentare neanche a Bogliasco, ma neanche a Bogliasco li puoi mettere, Genia non puoi lasciarla lì.
8: Ma secondo me tu devi portare della roba nuova. Gente fresca, gente che veramente nomi. Non vede l'ora di arrivare a Genova.
9: Io c'ho un duplice input, quantità e qualità, che insomma sai, metterli insieme non è semplice.
5: Io non escluderei anche la possibilità di confermare qualcuno dei giocatori dell'ultimo anno,
4: ma per l'amor
5: però,
4: di Dio,
5: per esempio Viti, Martinelli.
8: Non sai se avrai l'ok.
5: Con
8: questo nuovo direttore
4: Pierini, voglio dire,
5: Begic, 1,2 milioni ed è tuo.
8: Quello lo puoi riscattare,
5: devi pagare entro il 15 giugno.
8: Lo vediamo
5: quello.
8: Adesso.
5: Perché se il 16 giugno 1,2 milioni ne ha tirati fuori, vuol dire che Begic, vuol dire che non hai voluto spendere 1,2 milioni per un Begic che in Serie B, tutto sommato,
6: ha fatto
5: è un giocatore che ti dà,
8: lì, quello,
5: ti dà qualcosa.
8: Quello già sarebbe veramente.
4: Ma era per fare vedere. Egli era per fare vedere quanto questo direttore sportivo deve lavorare. Che l'avete detto voi, non l'ho detto io. Certo. Con questa squadra, che fine l'hai detto tu?
5: Questa
4: Marco?
5: Squadra è una squadra da retrocessione in Serie C.
4: Bisogna essere onesti. Perché poi quando ti giri in panchina,
5: dobbiamo essere onesti. È una squadra da retrocessione.
6: Ma non

0: servono neanche per allenarsi, per cioè, fare le partitelle.
1: Ora però non esageriamo.
2: Quindi,
1: è vero. Onestamente, il centrocampo.
0: No, a parte il centrocampo,
2: Esposito, però attenzione. Quello visto quest'anno è stato deludente. Quindi, cioè, io ho sempre difeso il mercato di Andrea Mancini, ma Esposito per ora non l'hai visto bene.
1: Non ha fatto quello che erano le aspettative. Però a livello,
2: magari un pensiero sul rinnovo di Ricci a cifre diverse lo farei.
0: E sarebbe un giocatore che comunque.
1: Però ti dico a te:
0: ha giocato l'ultima stagione.
1: È meglio, io già cambierei completamente tutta la pelle. Se fossi io il direttore, cercherei di portare veramente nello spogliatoio gente nuova. Perché a mio avviso,
0: come hai detto tu, rinnoverei quelli che hanno, che comunque hanno fatto parte.
2: Io terrei le cose buone. Io Martinelli, Viti,
1: no, perché
2: Ricci,
1: allora Martinelli, ma anche,
0: lo stesso Blumori.
1: Io questi qui,
3: ma questi voi mi fate questi discorsi qua.
2: Infatti io faccio la
0: Mancini. Allora vado a Cesena,
2: ma io Mancini l'avrei tenuto. Ma più di dirtelo mille volte, lo devo dire mille uno.
0: No, aspetta, avrei tenuto solo che questi, Mancini, questi,
2: Mancini, Invernizzi, Lombardo. Senza questi signori, Mancini, Invernizzi, Lombardo, la Sampdoria oggi era in Ciro lo Spezia.
3: Ma tu pensi
1: ma si dice, scusate, di nuovo le stesse cose.
3: Ti faccio una domanda, è bella chiara. Tu pensi che un direttore sportivo nuovo, con un direttore generale, non so cosa fa, farebbe
2: tutto nuovo, via.
3: Prenda gli uomini di Mancini? Dimmi. No. Non dipende, no.
2: D'altronde,
0: perché
2: se tu paghi
0: Mancini dall'altra parte,
2: tu pensa, se tu paghi,
3: cosa fa Taccardi?
2: Infatti, se tu paghi un arredatore, entra in casa e dice:
1: è tutto brutto,
2: non va bene.
1: Certo.
2: Via. Per forza, se no cosa lo paghi a fare? Vabbè, ma allora con questo ragionamento, benvenga le novità e tutto, ma vediamo se fanno meglio.
3: Io
2: ho paura che facciano peggio.
0: È quella la paura.
3: Noi gli abbiamo fatto presente. Guardate, questa è la formazione che avete. Domani, se dovessero allenarsi a Bogliasco, questa è la formazione che avete.
1: Ma io credo.
3: Vi voltate in panchina e avete questi in panchina.
1: Ma io credo che Branco,
3: vi posso raccontare, io credo. Pubblico sandoriano, vi accontentano? La domanda è questa. Lui è facile fare la domanda, no?
0: Assolutamente.
3: Io che sono Branco dico: magari. Non mi accontentano tanto, non si accontenta il pubblico sandoriano di questi qua, no?
0: Direi proprio che non li voglia neanche vedere, tranne
3: lì,
0: taluni.
3: Ci sono 20 giocatori, 22, 23, bisogna cambiare 15, minimo.
0: Almeno.
3: Perché questa è la verità.
1: Io continuo al fatto che ce ne sono 20 che sulla carta non sarebbero neanche male, perché negli anni abbiamo sempre detto questo è bravo. Il problema è che qua
2: non
1: questi sono morti,
2: non
1: perché
2: si gioca
1: io
2: sulla
1: dico,
2: carta
1: perché dico,
2: facciamo un bel campo di carta al posto dell'erba,
1: questi
2: allora
1: sono
2: sarà
1: morti a Marassi, non possono entrare a Bogliasco, non possono arrivarci, e questo è il problema principale. Quindi questo signore qua avrà da cambiare 20 elementi,
0: ha da fare,
1: non c'è niente
0: perché
1: da
0: deve
1: fare.
0: Venderli o piazzare,
1: vendere è un parolone, deve sistemarli.
2: Noi parliamo di Branco, io parlo di Walker e di Fredberg, perché Walker ha parlato con i tifosi a Bogliasco in sede, pizzicato dai tifosi, sono andati dei tifosi a dire, lui ha detto, avrebbe detto quest'anno vedrete, faremo un direttore, un allenatore di livello per alzare, ora vediamo
1: a oggi,
2: rimangono parole, perché io me lo ricordo,
1: a oggi mi sa che quelli che sono andati in sede sono stati
2: il
1: presi
2: comunicato
1: in giro.
2: Di signor vediamo, io me lo ricordo, loro hanno fatto già lo striscione, guarda che ce lo ricordiamo cosa hai detto Walker, perché poi comunque la memoria non è del pesciolino rosso. Allora io mi ricordo Tei che ha detto al 2028 tutte chiacchiere distintivo.
0: E domani il 2028
2: ci siamo stancati di raccontare di nuovo la Sampdoria, insomma, retrocessione. Questi signori o spariscono o fanno bene o spariscono.
3: Io invece non mi stanco di sentire, aspetta perché ce l'ho in collegamento adesso, perché so che stava guardando la partita dell'Italia, Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao Graziano,
3: allora,
4: ciao a tutti.
3: La prima volta di Ecator.
4: La prima volta di Ecator che entra a pie pari nella storia del Genoa, perché questa sera ha battuto il compagno e amico Fini, perché diventa il giocatore di proprietà del Genoa più giovane a debuttare nella nazionale maggiore nel dopoguerra. Tra l'altro Ecator in versione assist man, splendido assist per Esposito, insomma permettimi di dire

0: Graziano, che il centravanti del futuro il Genoa ce l'ha in casa. E permettimi di aggiungere che riempie il cuore vedere che c'è tanto Genoa in questa nazionale, perché sta giocando Anor in difesa, sta giocando Lipani a centrocampo e sta giocando Hecator in attacco. La speranza qual è? Che Hecator possa resistere al Genoa un po' più di quanto non hanno resistito Anor e Lipani.
1: Assolutamente, attenzione, questo è vero, perché guarda, io te l'ho messo questi gioielli, tu lo sai benissimo, questi gioielli li conosci molto meglio di me. Alla vostra sinistra c'è Hecator, in mezzo Fini, e dall'altra parte c'è Venturino, che è venuto via da Coverciano perché doveva mettersi a posto un pochettino, perché non stava tanto bene. È chiaro che sono gioielli, però è chiaro che c'è anche da fare qualche cessione. Tu mi hai detto, io, Hecator, lo valorizzerei nel Genoa perché secondo me può essere il centravanti del futuro. Si può tenere, Carlo? Di fronte anche
0: Si
1: un'offerta irrinunciabile?
0: deve tenere, ma non lo dico io, lo dice Daniele De Rossi, che qualche settimana fa ha detto: questo ragazzo tra qualche tempo varrà decine e
1: Bravo.
0: decine di milioni di euro. E quindi l'ha detto De Rossi alla fine, no? Quindi il Genoa deve assolutamente resistere. È stato detto che ci sono dei top player in uscita. Ecco, Hecator deve essere l'ultimo a uscire e quindi non esce.
1: Mi fai il nome di qualche top player che secondo te, visto che tu sei molto vicino, hai le sensazioni, frequenti l'ambiente Genoa, che sensazioni hai? Quali sono i top player che potrebbe in questo momento interessare anche le altre squadre?
0: Allora, mettendo sul piatto della bilancia tutto, anche per quanto potrebbe essere la resistenza più o meno di De Rossi, io dico che il primo nome in uscita può essere quello di Brook Norton-Caffey, un giocatore che a mercato il Genoa farebbe una clamorosa plusvalenza, e togliendo Norton-Caffey da questa squadra ovviamente la impoveriresti, ma secondo me se togli Frendrup avresti un peso specifico maggiormente impattante. Quindi tra i due direi senz'altro Norton Caffey, detto anche di Hecator. Attenzione, perché secondo me c'è un Østigard che rischia, di fronte a un mondiale di sostanza, di avere in agosto un ottimo mercato, e anche in questo caso potrebbe arrivare una tentazione forte per il Genoa.
1: Assolutamente sì. Senti, si è parlato molto e te lo faccio vedere in foto perché noi abbiamo messo arriva questo ragazzo qua del Napoli che si chiama Noza Obaretin al posto di Fini o con lo scambio con Fini. Lo faresti, non lo faresti tu? Cioè, sembra quasi che sia un esterno, un ragazzone, un 94, un ragazzone, questo, un sinistro. Questo ragazzo qua, lo faresti per Fini al Napoli oppure rischi di fare un'altra stagione in panchina per Fini, visto che davanti al Napoli c'è Politano e ci sono tanti altri giocatori?
0: Allora, se va in porto questa operazione, il messaggio è forte e chiaro: il Genoa lascia andare Seydou Fini, perché prima lo cede in prestito in Olanda, poi lo cede in prestito al Frosinone. Ora, De Rossi ha speso ottime parole per Seydou, se però poi Seydou non arriva neanche nel ritiro di Moena, ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Ecco, permettimi di aggiungere: a me piacerebbe per Fini che la scelta sia di Lopez e della società e non di De Rossi, perché se, come pare, Fini non si adegua al 3-5-2, di De Rossi, ecco, la bocciatura di Fini deve arrivare dalla società, perché come dicevate giustamente da studio, gli allenatori passano, però la società resta. Quindi, il Genoa non deve rimanere ostaggio di eventuali vincoli del modulo di De Rossi, ma deve fare delle scelte in base al suo bilancio e alla sua crescita.
1: Guarda, stavo
0: Dico Fini
1: guardando,
0: per
1: sì,
0: dire tutti gli altri.
1: guarda, stavo guardando adesso il signor Elli che acconsentiva, proprio, faceva proprio sì alle tue parole, vero Elio?
2: Sì, l'abbiamo detto prima, no? Infatti anche il fatto di Hecator, a mio avviso, che io prima ho detto, io punterei, non andrei a comprare una punta, io punterei su Hecator. Mi fa piacere che De Rossi si impunti su questa cosa, perché secondo me Hecator è un campione. è un campione, è un giocatore veramente importante,
1: è un campione,
2: che c'ha delle qualità veramente del calcio moderno. Sa giocare a pallone, sa tenere palla, sa far salire la squadra.

0: ha dimostrato.
1: Ha delle giocate anche.
0: Ha delle giocate, perché il gol di Napoli non lo fai se sei a gamba. Quindi direi che secondo me la partenza dovrebbe essere sicuramente.
2: Fini sarebbe da tenere.
0: Fini è un altro giocatore, a mio avviso, fortissimo.
1: Sì, però la situazione di Carlo è molto corretta.
0: È un altro
1: se
0: giocatore.
1: Se tu lo mandi di qua, lo mandi di là, rischi. E poi lo mandi neanche in ritiro perché il mister lo possa valutare, ha ragione Carlo. Cioè,
0: rischi.
1: Vuol dire che tu non lo consideri la tua rosa.
0: No, evidentemente non hai grande considerazione del giocatore, perché se lo mandi sempre in giro. Poi è chiaro che se invece la scelta è fatta perché non rientra in quello che è lo scacchiere del club, di come pensa di schierarsi in campo il Genoa, a quel punto lì non sai dove collocarlo. Però a mio avviso è un peccato, perché se poi durante la stagione magari cambi modulo di giocare, magari hai perso della qualità, che oggi la qualità è difficile da trovare.
3: Ecco, io volevo chiedere a Carlo se ritiene, proprio sulla scorta anche delle considerazioni che faceva Elio sull'attacco con un Ekator presente e sulla buona quadratura sia tecnica che agonistica della difesa, ecco, se non ritiene che il nodo cruciale della buona, mi auguro, o peggio, spero di no, cattiva sorte della squadra, sia come sempre il centrocampo. Secondo me a centrocampo il Genoa praticamente deve rifare probabilmente tutto, soprattutto nell'ipotesi che dovesse partire un altro pezzo che stasera non è stato nominato, che risponda al nome di Frendrup.
0: Speriamo di no.
3: Che però mi risulta un giocatore che abbia possibili e potenziali richieste. Ecco, io credo che è andato via Malinowski, Frendrup rimane o non rimane, c'è la necessità con i Baldassi, anzi con gli Amorin, di iniettare muscoli, centimetri, fiato, no? Capacità, certo, polmonare. E allora cosa facciamo? Lì bisogna fare degli investimenti.
1: Cosa facciamo, Carlo?
4: Allora, io concordo pienamente con quanto dice Domenico, non bisogna assolutamente togliere Frendrup a questa squadra, altrimenti crolla un pilastro. Allora, la situazione di Frendrup è molto chiara, è un giocatore che vale una ventina di milioni, ha, diciamo, qualche difficoltà a vedere la porta e a verticalizzare, ecco che non è mai arrivata l'offerta indecente al Genoa, è per quello che il Genoa assolutamente non lo deve cedere. Per il resto, d'accordo Amorim, però ha bisogno di crescere. D'accordo Baldanzi, però deve ancora dimostrare tutto. Ecco che Frendrup non deve assolutamente uscire. In più si stanno cercando dei profili. Ora stanno saltando fuori dei nomi molto interessanti, però io mi chiedo se il Genoa in questo momento, che ha già speso 20-25 milioni con le operazioni Amorim, Baldanzi e ancora Colombo e Ostigard, possa andare sul mercato, come leggo, a pescare un Ekellenkamp che l'Udinese mette sul mercato per 25 milioni. Francamente a me sembra veramente la fiera dei sogni.
3: Siamo,
4: ecco, quindi,
3: Carlo,
4: mi aspetto che prima ci sia un mercato in uscita, dopodiché con quel tesoretto evidentemente Lopez potrà andare sul mercato, ma attenzione, stiamo parlando di Ferragosto.
1: Certo. Assolutamente sì. Tu pensi che la squadra sarà in qualche modo già pronta per le prime di Coppa Italia, oppure pensi che ci sia, siccome le ultime settimane, poi lo sappiamo, il primo di settembre chiude il mercato, va bisogno ancora di aspettare che i giocatori da un'altra parte siano in eccesso, quelli del Genoa, le operazioni del mercato si chiudono durante il campionato, pensi questo, Carlo?
0: Sì.
4: Io auspico che il Genoa parta fortissimo. Secondo me ha avuto il miglior calendario che poteva augurarsi, perché lo dicevate benissimo voi, Napoli, Lazio, Como sono squadre che avranno, diciamo, dei mondiali. C'è da sfruttare l'effetto De Rossi, c'è da sfruttare ancora questo grande DNA che si è sviluppato nello spogliatoio. Certo è che il Genoa può fare tutto, può fare molto, ma non può fare tutto, perché se il 28 di agosto ti arriva l'offerta per il top player, ecco dove starà l'abilità di Lopez, sarà quella di avere un piano B pronto per andare ad arginare. Io però mi aspetto una grande partenza da parte del Genoa, perché è una squadra che ha dimostrato di essere con una spina dorsale ben definita. Il compito di Lopez è quello di non snaturare questo DNA nei limiti del possibile.

0: È entrato anche Fini, un altro.
1: È entrato anche Fini. Ti mando subito a vedere la partita, perché poi scrivi il pezzo e ti leggerò sul sito di Primo Canale, Carlo. Però ti do la notizia io: è entrato anche Fini.
2: Grazie. abbiamo fatto poker con Lipani e A.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Allora, io l'avevo promesso a Marco Bisacchi.
1: Vuoi nomi, vuoi cognomi?
0: Vuoi nomi, vuoi cognomi? Allora, adesso io mi faccio vedere i tre allenatori. Escluso Possanzini, che è il nome che hai dato anche tu, no?
1: Sì, che è
0: italiano.
1: Che
0: vi faccio vedere
1: certo
0: i tre allenatori stranieri. Perché, ragazzi, anche noi non li conosciamo. Cioè, non sappiamo chi sono questi allenatori stranieri. Allora, alla vostra sinistra si chiama Giulio Velasquez. Ha allenato l'Eschi Sofia e ha vinto il campionato dopo 17 anni in Bulgaria, che non vinceva questa squadra. Poi quello in mezzo con quella criniera così che esulta è Bo Henriksen, è allenatore del Mainz, del Magonza,
1: danese,
0: bravissimo,
1: danese.
0: L'ultimo, quello con gli occhiali, si chiama Lars Friis, è sempre un danese, è del Cercle Brugge. Tre allenatori stranieri.
1: Sì, sono alcuni di quelli accostati.
0: Beh, ragazzi, non ci stava più niente. Che devo fare?
1: Allora, Velasquez. Ha allenato l'Udinese nel 2018, non è stata un'esperienza indimenticabile, però comunque è un'esperienza d'Italia, sa parlare l'italiano, ha fatto un buon campionato in Bulgaria, ha vinto il campionato ed è un uomo che ha già lavorato con Branco.
0: Sì.
1: Quindi
0: esatto,
2: è quello più vicino.
1: Facevo prima.
2: Poi sa l'italiano.
1: Non dico che sia l'uomo giusto, però
0: no.
1: Se fosse la coppia Velasquez Branco. Poi quello del Mainz danese, io apro le braccia perché io sinceramente lo conosco poco. Lì credo che sia più vicino a Fredberg. Qui stiamo parlando di un salto nel buio, onestamente.

0: con tutto rispetto.
1: E l'ultimo, scusami,
0: Lars Friis, un altro allenatore che piaceva molto a, a Fredberg. E con tutto rispetto, io poi ovvio non vorrei fare la figura del provinciale, ah, perché questo non lo conosci, però lo conosciamo poco, e un campionato come la B,
2: quanto conoscerà
0: arrivi veramente
2: conoscerà lui la B.
0: Scommessa. Altri nomi, ce n'è uno importante rilanciato anche dalle TV straniere, dai siti stranieri, che è Van Bommel. Van Bommel, che ricorderete, calciatore di livello internazionale, ha giocato nel Milan. Anche
1: allora,
0: lui,
1: scusatemi, su Van Bommel, posso parlare io, perché l'ho abitato.
0: L'hai arbitrato. L'hai ammonito, Graziano?
1: No, non l'ho ammonito, perché è un giocatore eccezionale. Quando c'era il direttore generale Gasparini, ve lo ricordate, sì. Sergio Gasparini?
0: Certo, sì. Non lo ricordo.
1: Voleva prendere il giocatore Van Bommel. Giocava ancora nel PSV. Giocava. Poi è andato a fine nel Milan. E devo dire che è eccezionale. Che però Van Bommel.
0: No, Van Bommel,
1: Van
0: ultima
1: Bommel
0: esperienza.
1: Che prende, ve lo faccio vedere. Prende 4.5.
0: Prendeva, perché due anni che senza contratto, quindi
1: capito,
0: forse.
1: Ma prende 4.5.
0: Comunque Van Bommel,
1: credo che abbia bisogno di soldi. Van
0: è
1: Bommel,
0: una delle idee sul tavolo. Lui che ha fatto con l'Anversa, ha vinto tre trofei in un anno,
1: esatto,
0: due anni fa, nel 2023, tre anni fa. Poi ci sono anche altri nomi, se vuoi te li do.
1: No, basta, dammi
0: se
1: così.
0: Se vuoi te li do, c'è l'inglese, siamo una barzelletta, c'è un inglese, un danese,
1: se prendi Van Bommel ti insegna a giocare a calcio, ragazzi, poi non so quanto.
3: Sembra una barzelletta.
0: Il discorso è che
4: a me sembrava una sceneggiatura lì.
0: Devi avere
4: quattro bassotti per un danese.
0: Chi
1: invece non vuole cambiare assolutamente allenatore, perché so che ce l'ho in collegamento, è Marco Bianco.
5: Io conto poco, a dire la verità. Buonasera.
1: Come conti poco?
5: No, io non conto niente, però effettivamente abbiamo questa certezza che il mister ha prolungato di un altro anno, così come ha prolungato un altro anno anche il nostro capitano Luca Parodi. E così come sta per prolungare di un altro anno anche Andrea Tiritiello, che sembra ormai vicino ad allungare ulteriormente fino al 2028 il contratto che scade il prossimo anno, nel 2027. Quindi sarebbe già un bel inizio di mercato allungare ulteriormente la rimanenza chiave di due colonne di questa squadra, sia nel campionato di C che nell'ultimo campionato di B.
1: Ho letto che va a pescare di nuovo in Serie C Lentella.
5: Ma come sai, essendoci una certa linea a livello economico finanziario, è chiaro che non puoi permetterti ingaggi. Lo stesso Cistana, per fare un esempio, no? Che è stato un giocatore chiacchierato e ha segnato a Lentella come interessante, sicuramente un giocatore che a Lentella farebbe comodo, però per quello che risulta l'ingaggio che aveva lo Spezia è elevatissimo, quindi o lo Spezia partecipa oppure la vedo dura che possa almeno arrivare in società come la nostra, che hanno un certo budget, diciamo, di spesa.
1: Senti, tu hai parlato col mister, hai parlato col capitano, conosci tutto quello che è nell'Entella, l'organigramma, la società. Pensi a qualche ritocco o pensi veramente a 4, 5, 6 pedine che possono in qualche modo cambiare la squadra?
5: Ma no, sicuramente c'è la volontà di fare bene e di non soffrire come è stata l'ultima stagione, ma questo un po' si sapeva. È chiaro che quest'anno ha portato una grande esperienza, ha portato intanto la ribalta a proposito appunto di Serie C, quei giocatori, ti potrei fare l'esempio di Franzoni, ti potrei fare l'esempio di Alborghetti, di diversi giocatori, lo stesso Tirelli, lo stesso Cuppone, che sono sempre stati gravitare in zona C, e Lentella gli ha dato questo palcoscenico, l'hanno sfruttato alla grande e si sono confermati giocatori che in categoria ci possono stare. Quindi tutto sommato è chiaro che bisogna anche andare a per esempio c'è un interessamento per il centrale difensivo del Pineto, un ragazzo giovane che però ha fatto molto bene quest'anno. Sono questi i profili che bisogna andare un po' a cercare, fermo restando che soprattutto in avanti bisogna avere qualche certezza in più. Non a caso continua la corte a Giacomo Corona, che è un attaccante a mio avviso di buon livello, anche se è ancora giovane, perché è un 2004, però ha delle potenzialità secondo me ancora da sviluppare, che potrebbero essere utili in un contesto come quello di Lentella, che gli garantirebbe quantomeno di giocare, e non come quello che è accaduto a Palermo quest'anno, dove ha avuto 14 spezzoni di partita, che sono un po' pochi per un ragazzo del 2004. È chiaro che se sei dietro poi a un palo è normale che non puoi sperare molto di più, questo è abbastanza scontato.
1: Assolutamente.

0: Sì, questo è verissimo. Senti un pochettino com'è l'alchimia questa situazione, perché Chiappella ha sempre detto voglio un gruppo che si sacrifichi, perché io so qual è il mio obiettivo, non ha mai fatto voli in pindarici, continua
1: No,
0: sempre questa
1: assolutamente, ma
0: situazione, ecco.
1: lui ha sposato la causa proprio perché si è trovato in sintonia con quello che è il suo modo di essere, no? Quindi ha sposato quelli che erano i progetti dell'Intella perché li ha ritenuti utili e consoni a quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il calcio. E di conseguenza per lui è anche un ottimo trampolino poter lavorare 2, speriamo anche 3 anni in un contesto del genere dove si è fatto apprezzare, si è fatto capire soprattutto perché la squadra ci ha messo veramente poco. Se ricordate, io da subito dissi che questa squadra aveva un'identità già dal ritiro di Tavarone,
0: È
1: e questo è
0: vero.
1: molto importante per una formazione che, come detto, ha queste, diciamo, questa linea abbastanza di economia per quello che riguarda il monte ingaggi. Quindi ci vogliono altri valori come quelli del gruppo, come quelli di una certa unità di intenti e come quelli che ognuno sappia cogliere la propria occasione. Ci sono i giovani che possono trovare un trampolino di lancio, ci sono ex magari giocatori un po' sottotono che possono essere rilanciati, e ci sono situazioni di giocatori che, come dicevo, hanno avuto poco spazio negli ultimi anni e possono finalmente ritagliarsi magari qualcosa di importante in un ambiente come il nostro.
0: Hai
1: Questo è
0: sentito
1: un po'.
0: Marco? Chiappella rimane lì. Mi fai altri nomi che
2: No,
0: mi
2: il
0: mancano
2: discorso.
0: per l'allenatore della Sampdoria?
2: No, perché
0: Perché c'è un
2: no.
0: altro cartello da
2: Io ti dico una
0: fare,
2: cosa,
0: perché
2: che io ti dico
0: dovrei.
2: una cosa
0: Non
2: che
0: mi dire Possanzini. Non mi
2: no,
0: dire
2: io ti dico una
0: Possanzini.
2: cosa.
0: Non mi dire
2: Guarda, che
0: Possanzini.
2: anche la conferma di Chiappella a Chiavari non è mica così scontata.
0: No,
2: Perché dopo
0: assolutamente.
2: che comunque ha trovato la squadra dopo una stagione che non era facile per l'Entella, io mi aspettavo qualche sirena, invece sono stati bravi a tenerselo, perché comunque hanno capito, lui stesso ha capito che evidentemente può lavorare in un certo modo a Chiavari. La Sampdoria in generale, in molte altre
0: Insomma, mi
2: società
0: fai questi nomi perché ti ho
2: schizofreniche.
0: fatto quei
2: Ma
0: tre
2: te ne ho
0: nomi
2: fatti un
0: in mezzo.
2: sacco,
0: Vabbè,
2: dillo in
0: no,
2: inglese,
0: Mason,
2: Mason,
0: che
2: c'è
0: italiani,
2: anche uno
0: Marco.
2: svizzero, c'è anche uno svizzero
0: No, perché così aggiorni i
2: che
0: cartelli.
2: allena
3: Questo
2: negli
3: già mi
2: Stati
3: farebbe
2: Uniti.
3: preoccupare, vedi? Perché
2: Sì.
3: vuol dire che
2: Troppi,
3: non hanno
2: cioè
3: idee
2: c'è un
3: chiare,
2: casting,
3: perché
2: c'è un
3: come si fa?
2: casting
3: Ma come si
2: forte,
3: fa?
2: c'è un casting dove ci sono tanti che ci mettono becco, perché poi questo è il discorso. Perché se io
3: Quindi
2: dico
3: ognuno dice
2: io
3: il
2: voglio
3: proprio.
2: questo, io voglio quell'altro, io ne voglio un altro ancora, e ci vuole in questo
3: O non c'è
2: momento,
3: un'idea?
2: io quello che continuo a
3: Non c'è
2: sottolineare,
3: un'idea.
2: ormai inutile dire che era meglio, cioè io lo dico, ribadisco,
3: Non
2: era meglio tenere Mancini, era meglio tenere Invernizzi, ok, va bene. Però hanno fatto questa scelta, allora Branco, se è veramente lui l'uomo mercato, se veramente Branco è l'uomo che dategli le chiavi in
3: è lui
2: mano,
3: che deve decidere.
2: perché quelli che hanno preso le chiavi
0: Appunto.
2: prima di lui non sono stati capaci di guidare, Walker e Fredberg, non sono capaci
3: Di
2: di
3: quelli che hai
2: fare le cose per
3: detto,
2: bene, li abbiamo
3: Coloma.
2: visti, hanno fatto delle robe, insomma, diamo fiducia a
3: Non
2: Branco,
3: sono
2: sapete,
3: descrivibili.
2: diamo
0: Guarda
2: fiducia.
0: che l'ha fatto bene. Invece io vado da Marco Bianchi perché c'è un festeggiamento, vero? Dalla 2 alla 1, eh?
1: Eh beh, Chiavari sì, ieri sera ha vissuto un'altra giornata magica, un'altra serata magica, perché la Chiavari Nuoto ha riconquistato la Serie A
0: Bravo!
1: ed è veramente stata una serata importante. Oltre 500 persone nella piscina comunale, è stato un bel successo anche di pubblico, con una buona presenza
0: Chi
1: anche
0: c'è il
1: dei tifosi
0: sindaco? Chi
1: spettanti.
0: c'è il sindaco in
1: Il
0: acqua?
1: sindaco è andato a finire in acqua anche lui, sì, comunque tutti
3: Vabbè, è caldo, non è
1: nell'ambiente
3: un
1: sono
3: problema.
1: finiti volentieri in acqua in questo contesto, perché è stata veramente una bella serata, una serata di sport, una squadra che è stata costruita anche qui con grande intelligenza, un gruppo solido, allenato da un allenatore giovane ma con delle idee veramente importanti, e che ha saputo richiamare un'altra volta il pubblico chiavarese, che come sappiamo è sempre difficile, e invece ieri sera, come dicevo, c'erano oltre 500 persone ed è veramente un grande risultato. Un altro anno si andrà a misurare con realtà sempre della Liguria, tra l'altro se non sbaglio siamo a 4 squadre in Serie A per la
0: Bravo.
1: Liguria, se non vado errato, e credo che sia veramente un motivo d'orgoglio a livello regionale avere così tante formazioni nel massimo campionato nazionale di pallanuoto, e credo che questo sia un plauso che va a tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto, perché ripeto, non è una promozione nata per caso, è una cosa programmata bene, con buon senso e anche qui con le giuste spese, con le giuste valutazioni anche in chiave economica.
0: Vedi Marco, si fanno le giuste valutazioni, si arriva col programma corretto, Stefano,
3: E si
0: anche
3: fa
0: tu,
3: la squadra
0: e si fa la
2: giusta, no,
0: squadra
2: non è che
0: giusta e magari si paga.
3: entusiasmo.
1: Cosa?

0: In acqua è diverso, che l'erba.
1: Vabbè, però, io fammi dire una cosa, però fammi dire una cosa, perché sennò io rimango. Allora, io complimenti all'Entella, complimenti al presidente Gozzi, al loro modo di fare, perché hanno delle idee giuste, fanno il passo come la gamba. Però è un'altra cosa, è un altro sport, l'Entella e la Sampdoria, perché l'Entella se sei in B è viva, tutti contenti. Se per caso dovesse capitare di, insomma, di scendere di categoria, magari qualcuno mugugna, per carità, però
2: ma no,
1: la Sampdoria è un altro mondo.
2: Ma scusa, no,
1: la Sampdoria è un altro mondo, scusa, la Sampdoria deve provare ad andare in A,
2: l'Entella, cioè, le volte che
1: le pressioni sono diverse.
2: Il presidente Gozzi,
3: intanto
2: ve
3: lo faccio vedere, perché questo diventerà la
1: obiettivo Serie A.
3: Obiettivo,
1: eccolo,
3: Serie A.
1: Eccolo, vedi?
3: Eh sì, perché questo glielo ricordo sempre io ai dirigenti, a te, anche all'Isola di Man adesso lo mando. lo mando fino là in fondo, questo qua, obiettivo Serie A. Sì. Glielo mando anche a Walker,
2: devono saperlo,
3: Fede, quando lo vedrò. Io dico, guarda, questo è l'obiettivo, non dimenticarlo mai.
4: Segnatelo bene, la prima lettera dell'alfabeto,
3: ecco,
4: segnatela bene.
3: Non dimenticarlo mai questo obiettivo qua.
1: Sì, però ecco, dicevo, il riferimento che purtroppo stiamo raccontando di una Sampdoria che da anni ormai
2: anni,
1: è in un buco nero, anche prima. Guarda che l'anno che la Sampdoria che si è salvata col famoso rigore di Audero Criscito, sì, sì, era già in un buco nero la Sampdoria.
4: L'ultimo
1: era
4: anno buono è stata quella di Ranieri, è stato quello di Ranieri con 52 punti.
1: Questa festa salvezza,
2: scusa, continuare questo
1: segnale. Ma se ti diverti così, Elio, è un problema tuo, perché non dovresti essere divertirti a fare il voyeur delle disgrazie altrui. Devi divertirti tu,
4: perché poi è un boomerang.
1: Perché io non mi diverto. Io sono sincero. Per me qui a Genova c'è una bella cosa che sarebbe da giocare:
2: il derby
1: in Serie A. È l'unica cosa
2: che
1: abbiamo.
2: Sì, ma perché tu l'hai vinto. Perché tu l'hai vinto.
1: Ma perché i derby si vincono e si perdono. Non cosa vuol dire.
4: L'abbiamo persi anche
1: Lascia
4: per anni consecutivi.
1: Il derby in Serie A è
2: la cosa più bella che
1: hai.
2: Certo.
1: Poi capisco che poi ci sia, per carità, lo sfottò e va bene.
2: Ma
1: io
2: giusto che ci sia.
1: Sui ragazzi della quarta B è uno sfottò che nasce dagli amici genuani. Io ci sto costruendo la stagione perché voglio ricordarlo tutto l'anno.
3: Vedi,
1: e qualcuno, se la prende dicendo ma basta, non dirlo più. Lo dico sempre. Perché mi sono stancato,
3: me, no?
1: I ragazzi della quarta B, e basta, la quinta B, già la Sampa ha evitato la prima C, ricordo, ha evitato la prima C, è la verità.
5: Comunque apprezziamo,
4: facciamo
5: sì. Esce dal cuore, con nero, chiave in mano a Branco, qual è la paura? Che Branco lì nel buio. possiamo anche chiudere.
3: Posso chiudere?
1: Americo Branco. Nato nel 90.
3: Ciao
1: Marco,
3: ci vediamo presto.
0: Ciao a tutti, buona serata.
3: Ringrazio il collegamento da Spezia, Carlo Danani in collegamento da Piacenza, e li potete tranquillamente e certamente leggere sul nostro sito, primo canale. Ringrazio i miei ospiti in studio, Filippo e Andrea in regia. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di primo canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti. Il lavoro giustamente retribuito.

retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
2: Signori, pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
2: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama. Intanto vediamo se arriva l'amico.
2: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
2: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
3: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
4: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
3: E a quei tempi navigare non era semplice.
4: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
3: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
5: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Little Cedar, che adesso da parecchi anni è un albergo.
3: Melia, il famoso.
5: Il Melia.
3: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
5: Cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per

0: Ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
2: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni,
2: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti, o negli alberghi.
2: O nei
1: e voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la discoteca. Si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
0: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice, da

0: tanti anni diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
1: Che la Fiera del Mare, perfino.
0: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare fino a
2: Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri. Ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto tanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa.

0: offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche, su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulle licenze creative e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodovar

0: Jovan, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa, invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dice, dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina.

0: con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E io avevo l'idea che
1: vabbè, liguri su liguri.
3: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: mesi. Domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
9: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida.

0: grida appoggiandoci una all'altra e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: un'abitazione di Genova sulle alture di Voltri. Un uomo armato di macete si è barricato in casa e minaccia di togliersi la vita. Trattativa in corso. Parte da domani una settimana intensa sul fronte della politica. È atteso Giuseppe Conte. Martedì la sanità in consiglio regionale. Giovedì un anno di giunta Salis. Tremano le pareti in tutta via 20 settembre a causa dei rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino i lavori a Genova per i quattro assi. L'estate è alle porte, anzi come temperatura è già partita e si parla del caro spiaggia. A Chiavari l'affitto dei lettini è calmierato a 5 euro l'uno. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo in queste ore, lunghe ore di trattativa in un'abitazione sulle alture di Voltri. Siamo in uno dei quartieri genovesi dove un uomo si è barricato in casa con il macete, minaccia di togliersi la vita, quindi di usare violenza su se stesso. Continuano le trattative per farlo desistere, momenti di tensione anche per una persona che abitava vicino a lui. Ripercorriamo quanto sta accadendo in una notizia ovviamente che troverà poi il suo aggiornamento nel proseguo delle ore. Tutto questo anche sul sito primocanale.it, ma intanto andiamo a capire qual è la situazione in questo momento. Annissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray al peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un macete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo a desistere e a non farsi del male. Sono presenti anche i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione evolvesse. Le operazioni proseguono in queste ore nella massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
0: E allora vedremo come andrà avanti, che piega prenderà con tutti gli aggiornamenti. Due distinti episodi, rimaniamo a parlare di cronaca, violenza venerdì e sabato notte nella zona di Piazza Sarzano nel quartiere di Cornigliano. Siamo a Genova, una maxi rissa e un accoltellamento che fanno crescere la paura tra cittadini e commercianti con un'escalation di violenza che preoccupa Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande, sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
0: Da domani prende il via una settimana intensa sul fronte della politica.

0: In Liguria e a Genova in particolare, dove è attesa per l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi ci saranno consueti appuntamenti col Consiglio regionale e quello comunale in regione, si parlerà di sanità e giovedì si terrà la conferenza stampa del primo anno di giunta Salis. Non mancano le polemiche su come è stata organizzata. Sentiamo.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale e conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, atteso, come già in precedenza, Elling Schlein, a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1, Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula Rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno, come ogni settimana, momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo Ligure. Infine, giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: A primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture Edoardo Rixi sul terzo valico, una delle opere più importanti e strategiche. Rixi ha parlato anche del caos autostrade, la situazione sempre più drammatica sulle nostre tratte. Sentiamo.
2: Io credo adesso prossimamente cadrà un altro diaframma che entra nella fine dell'anno. Cadranno due diaframmi, altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima. Diciamo, la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario e il collaudo della linea. A quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata, cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte. Perché finché non è finita quell'opera, non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli interpreti del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre, e lo svantaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni, insomma, è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
0: Parte la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del nuovo ospedale degli Erzelli. È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse rivolta ai player di mercato per la progettazione e la costruzione della struttura ospedaliera. La procedura scadrà il 4 agosto. L'obiettivo è una sollecitazione del mercato per sondarne l'interesse rispetto al nuovo ospedale, di cui a oggi Regione ha approvato il documento delle alternative di fattibilità progettuale, il documento delle indicazioni alla progettazione. Poche settimane fa la Giunta regionale inoltre aveva approvato la delibera dei bandi per la realizzazione di tre ospedali con la formula del partenariato pubblico-privato. Fra gli ospedali anche quello di Erzelli, oltre al Galliera di Genova, quello di Taggia. L'ospedale degli Erzelli metterà a

disposizione circa 400 posti letti per un ospedale specializzato in terapia personalizzata integrato con il Centro Nazionale di Medicina Computazionale, quindi il 100% sarà pubblico mentre il privato gestirà i servizi tecnici e strutturali. E adesso torniamo su Genova, sul centro, perché decine di segnalazioni raccontano di pareti che tremano da parte di chi vive e lavora nelle parti più basse di via 20 Settembre per i rumori che arrivano dalla strada quando passano i mezzi pubblici. Nel mirino finiscono i lavori per i quattro assi. Andrea Popolano.

0: fossero milioni di piccole scosse di terremoto. E questa è la frase ricorrente che arriva da chi vive o lavora nella parte bassa di via 20 Settembre a Genova. In tanti segnalano il problema, un forte rumore che, a seconda dell'esposizione dell'edificio, fa tremare le pareti. Tutto è iniziato da dopo la durata degli alpini, quando la strada è stata riaperta completamente al traffico, spiega un professionista della zona che mostra come dal suo ufficio il rumore si senta in modo molto forte. Negli scorsi mesi, infatti, la parte di via 20 Settembre che da via Fiume porta verso De Ferrari, lato monte, è stata interessata dei lavori per la realizzazione. Una situazione che in passato non si era mai verificata, spiegano i residenti. Lungo l'asfalto c'è anche una piccola buca pochi metri indietro rispetto all'ingresso del mercato orientale per chi arriva da via Cadorna, e anche la corsia destinata alle biciclette presenta qualche avvallamento. Qualcuno è anche pronto a effettuare delle misure in autonomia per capire se il livello di rumore rientri nei limiti previsti, tra le ipotesi quella di una copertura dello scavo che abbia creato un effetto fisarmonico amplificando il rumore ogni volta che un bus passa lungo il tratto.
1: L'estate è arrivata, in realtà quella meteorologica è già iniziata, quella ufficiale e stagionale partirà tra qualche giorno. Come temperature direi che ci siamo pienamente in estate, e tornando con le alte temperature il mare, si torna a parlare di cosa? Di caro spiagge private. Il comune di Chiavari ha così deciso di avviare un'iniziativa che è unica in Liguria, che riguarda il servizio dei lettini che verranno calmierati. La cifra è in realtà molto bassa, ci racconta Elisabetta Biancalani.
2: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
3: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, sia tramite una nostra società partecipata, euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
2: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
3: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
1: Adesso parliamo di Aeridea, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, già ieri durante la diretta, venerdì, con una conferenza stampa speciale. Si parla della nuova compagnia aerea che ha effettuato il volo inaugurale proprio ieri sulla Liguria con ospiti illustri. Poi da domani 8 giugno partiranno invece i collegamenti operativi con prima destinazione Trieste. Aeridea ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con il primo volo con la compagnia che è stata presieduta da Claudio Senzione, poi procuratore del Principe, Domenico Antonio Pallavicino, che è socio di Aeridea, un evento simbolico che segna l'avvio ufficiale di questo progetto che partirà ufficialmente appunto da domani 8 giugno, Trieste, Bologna, Firenze, in futuro Perugia, le mete più ambite. Si parla anche ovviamente di Olbia e Alghero, soprattutto nel periodo estivo. Trovate comunque tutto sul nostro sito. Chiudiamo con gli spettacoli, con il bilancio positivo per la stagione operistica al Teatro Carlo Felice di Genova, che si sta per chiudere con la Bohème, con l'ultimo spettacolo. Ha unito da una parte la volontà di consolidare il repertorio tradizionale, ma dall'altra aprire a nuove prospettive artistiche con iniziative importanti. Dario Vassallo.
4: Una stagione che ha guardato al futuro senza rinnegare la propria identità, nell'attesa che si concluda con la Bohème, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale della Fondazione, il Carlo Felice archivia il cartellone operistico 2025-2026 con un bilancio complessivamente positivo, segnato dalla volontà di consolidare il repertorio tradizionale e al tempo stesso di aprire nuove prospettive artistiche sotto la guida della rinnovata direzione del sovrintendente Michele Galli.
5: È stata una stagione positiva che ha registrato

0: alcuni valori, quali l'incremento dell'indice di riempimento della sala. Questo è stato molto importante per noi, significa che abbiamo, diciamo, rafforzato il legame con il pubblico genovese. Altrettanto il varo dei progetti didattici riservati alle scuole ci ha consentito di ampliare il pubblico. Tutti diciamo sono il pubblico del domani, no, sono già il pubblico di oggi. La creazione e l'applicazione di alcuni progetti come Navigare Insieme dimostra quanto il Carlo Felice sia un teatro inclusivo, un teatro che vuole essere fruibile da parte di tutti.
1: La programmazione ha proposto un percorso equilibrato tra grandi titoli popolari e opere meno frequentate, confermando una linea che punta a intercettare sia il pubblico storico sia nuove fasce di spettatori. Un percorso coerente con l'esigenza di rafforzare il ruolo del Carlo Felice come principale presidio musicale della Liguria e uno dei più importanti teatri d'opera italiani. La sfida per il futuro sarà trasformare questa stabilità in una crescita duratura, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità artistica e capacità di attrarre nuove generazioni di spettatori.
2: La pagina dedicata al calcio, il calcio non giocato in queste settimane evidentemente, ma quello che guarda al futuro, alla prossima stagione che partirà verso la fine di agosto, ma in realtà la preparazione già a luglio. Mentre il Genoa cerca di pianificare il suo futuro con molte certezze, la prima tra tutte l'allenatore che è rimasto De Rossi, la Samp invece ha tutto da costruire a partire dal DS, dall'allenatore e tutto il resto, quindi il focus è incentrato soprattutto sul futuro blu cerchiato. Partiamo però dal Genoa, lo facciamo in compagnia di Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Sì, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, il Genoa che insomma sta iniziando a fare le prime mosse di mercato, a provare a fare le prime mosse di mercato, va avanti e cerca di accelerare quella che è la trattativa con la Roma per confermare Baldanzi, una specifica richiesta arrivata direttamente dal tecnico De Rossi, che vuole il centrocampista offensivo per anche la prossima stagione dopo l'ottimo campionato giocato con la maglia rossoblu. L'obiettivo è chiudere entro il 15 giugno, quella è la data finale per trovare la soluzione, si parla di 8 milioni di euro. Altre mosse invece sempre per quanto riguarda il Genoa parlano e ci portano alla situazione di Fini, che potrebbe passare al Napoli con i partenopei che potrebbero lasciare in rossoblu il giovane di difensore Obaretin, 23 anni nell'ultima stagione, 27 presenze con la maglia dell'Empoli in Serie B. Nell'operazione potrebbe entrare anche Cristian Garofalo, sempre della, in questo caso della primavera del Napoli, 19 anni per lui. E questa è la situazione per quanto riguarda il Genoa. Invece poi la Sampdoria ovviamente ha tanti aspetti da affrontare, dall'aspetto della dirigenza all'aspetto della ricerca dell'allenatore. Uno degli ultimi nomi è quello di Van Bommel, che è entrato nelle notizie di mercato, e poi ovviamente anche le parole di Roberto Mancini, che ha detto tutto sommato potrei anche tornare. Ma si fa il punto su tutto il nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse, chissà, nella settimana alle porte avremo finalmente qualche certezza in più sulle scelte, anche sulle ufficialità tecniche della Sampdoria, fatto salvo comunque che sarà Americo Branco il nuovo direttore sportivo o comunque uomo mercato. In questo momento c'è un toto mister, un toto allenatore davvero molto, molto affollato per i blucerchiati, con molti nomi che arrivano soprattutto dall'estero. Un paio sembrano essere in pole. Parlo di Velázquez, spagnolo, ex udinese, che peraltro ha già lavorato con Americo Branco ai tempi del Fortuna Sittard in Olanda. E poi attenzione anche al nome di Van Bommel, che è stato anche calciatore del Milan, quindi conosce il nostro campionato. Nella ultima stagione non ha allenato, l'ultima esperienza è stata quella con l'Anversa in Belgio. Anche lui è un profilo, il tecnico olandese, che viene seguito dalla Samp. Ci sono poi altri nomi, alcuni un po' più sotto traccia, per esempio quello di Bo Eriksen, che è un danese che ha allenato nell'ultimo campionato con il Mainz. Intanto si è svolta con una grande partecipazione di tifosi, ma anche con tantissimi ex blucerchiati di qualche anno fa, a Marassi la festa degli ultras Tito Cucchiaroni, in cui è stato in qualche modo ribadito anche questo sentimento, diciamo, di attenzione, di vigilanza dei tifosi blucerchiati nei confronti della società, della proprietà. Inutile girarci a

0: torno. Gli esoneri di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi non sono stati digeriti bene dalla piazza. Ora c'è chiaramente grande attenzione su quelle che saranno le mosse dei già contestati, peraltro, Walker e Fredberg, e non è chiaramente da escludere una nuova contestazione da parte dei tifosi blucerchiati. Intanto Roberto Mancini, proprio lui, è tornato a parlare di Sampdoria. Roberto Mancini, ospite al Festival della Serie A a Parma, con una lunga chiacchierata ha affrontato anche molti temi, ma è tornato anche sulla Samp e sul sogno, l'idea comunque di poter tornare un giorno tra i blucerchiati, anche per rispettare quella che era la volontà del compianto gemello Gianluca Vialli. Parole queste che insomma non sono in realtà inedite, perché le aveva già dette qualche mese fa. È tornato su questo tema, anche se in questo momento la sensazione con questa società, con questa proprietà, è difficile che ci sia questo tipo di matrimonio, oltretutto con il figlio Andrea Mancini esonerato proprio da pochi giorni, e il presente di Roberto Mancini sembra essere quello di un ritorno che in qualche modo sarebbe anche clamoroso sulla panchina della nazionale italiana.
1: Concludiamo con una notizia di pallanuoto, perché in attesa ovviamente delle semifinali Scudetto che vedranno impegnate la Prorecco, Savona può festeggiare Chiavari, che ha centrato la promozione in Serie A1, battuta Ischia per 15-11, e quindi è arrivata la promozione per quanto riguarda la formazione chiavarese. L'anno prossimo saranno dunque 4 le squadre liguri nella Serie A1 maschile: Prorecco, Savona, qui e appunto Chiavari. E direi che per questo è tutto per lo sport.
2: Grazie ad Andrea Popolano. È tutto anche per noi, tutte le notizie aggiornate con infatti anche di cronaca sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa, temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

Buonasera e benvenuti a questa puntata di Super Derby. Stiamo tutti aspettando il 29 giugno perché comincerà il calciomercato, ma tante sono le voci che accostano già i calciatori alle nostre scuole.

0: squadre. E poi non possiamo assolutamente dimenticare quello che è l'inizio del campionato, pubblicato il calendario, tantissime voci, ma le prime 5 partite sono difficili, le ultime sono ancora più difficili per quello che riguarda la Serie A. Invece per la Samp, immobilismo, ma tante voci. Si aspetta forse qualche ufficializzazione nell'organigramma blucerchiato, in attesa di che cosa? Di un allenatore che possa condurre questa squadra ad alti livelli, perché noi ci siamo stancati di vedere la Samp là in fondo. E poi tutto da spezza con Luca, con il nostro Luca Vaccaro, perché anche lì si cerca in qualche modo di rimodellare una società che quest'anno ha fallito. Ma sentiremo anche Carlo Danani per le ultime notizie che riguardano il Genoa e naturalmente Marco Bianchi per quelle che riguardano la Virtus Intella. Intanto vi presento i miei ospiti e comincio alla mia sinistra. Scrive sempre, è sempre partecipe, è informatissimo Marco Bisacchi.
1: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Graziano.
0: Ciao Marco. Buonasera. Mi dai una notizia dell'ultima ora?
1: Notizia,
0: no?
1: Dell'ultima ora, che aspettiamo il direttore sportivo, ma sarà Branco, ma non è abilitato a fare il direttore sportivo in Italia.
0: Ferma. E poi vicino a lui Domenico Ravenna. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Graziano.
0: Contento di queste prime cose, prime voci?
2: Ma no, come dire, neutro, né positivo né negativo, perché sono solo voci, peraltro neanche tante, insomma qualche piccola fuga di notizie, però mi pare che siamo ben lungi dal vedere ancora qualcosa.
0: È lunga che, ancora, ragazzi.
2: Infatti, c'è un auspicio però.
0: Sì?
2: Genoa-Napoli.
0: Sì.
2: Il Napoli, la prima l'anno scorso, ha perso a Verona 3-0 e poi il Verona è andato in Serie B.
0: No, questo non mi piace molto e non piace sicuramente anche a Nando Signorelli, no, vero?
3: No. Accidenti, direi proprio di no.
0: Assolutamente no. Vicino a lui c'è Stefano Puppo.
4: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Stamp,
0: perché mi diceva prima della trasmissione, diceva... ma quanto ci mettono a scegliere un allenatore, quanto è?
4: Soltanto il nome di S prossimo. Io di Branco ne conoscevo uno, che è quello che nel 91 mi ha fatto gol su punizione, poi gli altri pensavo qualcosina
1: anche
4: in
1: più. Che vedeva l'oroscopo di Branco.
4: No, e magari potrebbe essere...
1: Sui tempi, no, perché sui tempi è giusto anche un attimino raccontare quello che succede anche nelle altre squadre. Un sacco di squadre sono senza direttore sportivo e allenatore, quindi i tempi ci sono. Cioè, perfino il Milan è senza, in questo momento, senza guida tecnica, quindi se ci sono
0: anzi,
1: anche altre
0: dico,
1: squadre...
0: Io arrivo da Milano, ecco. Ti dico questo, che non sapevano neanche se dovevano iscriversi il 16 di giugno.
1: Li hanno chiamati,
0: attento che devi fare l'iscrizione, sì. Perché sennò
1: Milan. Voglio dire, stanno... A parte che ci sono dei tempi tecnici, comunque non voglio per carità difenderli, lungi da me, io avrei tenuto Andrea Mancini, Invernizzi, per me hanno sbagliato, lo dico subito, perché senza quei signori, Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo andavi
0: a Branco,
1: vicino.
0: A questo Americo Branco, dico buon lavoro, tu cosa mi dici?
1: Buon lavoro, in bocca al lupo, ma certo, Branco che poi... Giusto per inquadrare il personaggio.
0: Se io dico
1: il
0: questo, buon lavoro.
1: 35 anni, portoghese, ha già alle spalle 11 anni di lavoro come direttore sportivo in Portogallo e in Olanda, laureato in management dello sport, ha fatto il corso di direttore sportivo in Portogallo e anche docente federale. Ma gli stranieri, e questo vale per tutti gli stranieri, certo, che arrivano in Italia, l'abilitazione devono guadagnarsela a Coverciano, quindi farà il corso a Coverciano. È chiaro che la situazione, siamo di nuovo una situazione un po' particolare,
3: come
1: un po'
3: diversa,
1: grottesca,
3: Marco,
1: però è diversa rispetto cioè lui su. Arriverà qui, avrà comunque Ariaudo direttore tecnico. Io mi auguro che possa, ecco, buon lavoro, nel senso, facciamogli fare la squadra. Io avrei tenuto Mancini, ribadisco, lo sottolineo, però siccome c'è Branco adesso, mi auguro possa avere le mani libere e fare le scelte, senza però che le scelte arrivino come sempre dall'isola di Man, da Zanzibar, dalla Danimarca, perché poi alla fine la coppia Walker-Fredberg
4: vacanziere
1: sia abbastanza bruciata perché ha sbagliato qualsiasi cosa.
3: Però come dici te è giusto dare modo a questi personaggi di lavorare.
4: Sì, però devi conoscere la materia. Se tu non conosci la materia Serie B, che è il campionato peggiore del mondo.
3: Ma questa qua anche sta storia che continuate a dire che la Serie
4: B. Ma lo sai, ci sei passato prima di noi.
3: Chi
4: ci sei stato anche tanto.
3: Ho capito, ma perché la C non è difficile?
4: No, ma non
3: è difficile. Tutti i campionati hanno le difficoltà.
4: Parlavamo io e te, abbiamo visto di Brescia, una partita che nessuno pensava. Io ho visto un po' gli spettri quando ho visto il Brescia, perché ho immaginato la Sampdoria lì quest'anno, dato l'anno scorso.

0: corso che è retrocesso matematicamente sul campo. Io quando ho visto il Brescia e ho visto l'Ascoli, io pensavo comunque anche alla partita di andata che il Brescia facesse qualcosa in più. Non l'ha fatto, abbiamo visto un Ascoli con dei giovani interessantissimi, che lo dicevamo, che potrebbero giocare tranquillamente la categoria in Serie B. Dunque, immaginiamo un po' una Sampdoria con calciomercato, con una persona che comunque speriamo che conosca la categoria, ma io ho dei dubbi.
1: Ma lui sicuramente,
0: ma è la paura in questo.
2: Io lo dico sinceramente, avrei tenuto Andrea Mancini perché comunque hanno fatto un buon lavoro, hanno salvato la baracca. Secondo me senza Andrea, senza Invernizzi, senza Lombardo, oggi era in Serie C.
1: Certo.
2: Quindi questa è una cosa che voglio ribadire, perché è andata così, quest'anno il film è stato questo. Ora, se quest'estate la società ha cambiato completamente direzione, fuori Manfredi, fuori Mancini, perché fuori Manfredi la prima cosa, fuori Manfredi, quindi fuori anche i manciniani, dentro un direttore sportivo straniero che ha la fiducia di Walker, di Fredberg. Walker,
3: guarda, praticamente ha fatto una rivoluzione, no?
2: Sì, rivoluzione anche societaria, fuori diversi, diciamo, profili, dentro anche il nuovo AD Morelli, fuori Fiorella, insomma una serie di situazioni. Niente. Ora ci sarà il nuovo board. Il nuovo CDA.
3: Beh, Morelli l'aveva già anticipato, poi ha fatto una retromarcia clamorosa, cioè
2: sui
3: non
2: social,
3: è proprio
2: sui social si è messo un titolo.
3: Così,
2: Però adesso è una fase in cui hanno tutti i fari puntati dei tifosi,
0: ma non
2: perché è evidente che non è che possono continuare a fare stagioni deludenti, traballanti. Se faranno le cose bene, altrimenti c'è tempo per criticare.
3: No, ma quello che diceva Stefano Puppo, che mi sembrava una cosa, è l'unico probabilmente, adesso è ufficiosa, dai, diciamo che è semi ufficiale questa notizia.
2: Branco.
3: È l'unico, sì, quella di Americo Branco, è solo un direttore sportivo nella Serie B di un altro paese, è l'unico.
2: Ma infatti è quello il tema,
3: quando
2: ne avere un italiano, su questo sono d'accordo,
0: Marco, quando arrivi da spettri di 3 anni di quello che abbiamo visto, 4, perché comunque sei anche retrocesso dalla A alla B, e tu comunque devi pianificare un qualcosa, io pianifico con persone che sanno la categoria, che conoscono la categoria. Io metto un allenatore di categoria, metto un direttore sportivo di categoria, metto chi può fare il calciomercato con lui,
1: allora,
0: di categoria.
1: Palermo hanno fatto così.
0: No, però Palermo
1: hanno fatto così,
0: d'accordo.
1: Hanno visto vincere.
0: Spendendo
1: le partite.
2: Capito, ma c'è una differenza tra arrivare quarti e arrivare esimi, perché questa è la verità.
0: Le persone che sanno di calcio devono stare lì.
1: Secondo me Marco ha descritto bene tutta la situazione. Ora basta, c'è una situazione nuova, giustamente i tifosi sono lì ad aspettare di vedere quello che fanno, ed è giusto che sia così, perché se si muovono male per l'ennesima volta è giusto che vengano.
0: Sabato c'è la festa degli ultras e c'era preoccupazione in mezzo a loro, come è la preoccupazione in mezzo a noi, perché quando comunque hai incertezze e non hai nomi che comunque sai benissimo che non conoscono questo campionato, come possiamo progettare un qualcosa?
1: Scusate,
2: i nomi sostenuti dalla piazza sono stati mandati via, è nata così, sostenuti dalla piazza,
0: ma
2: sono stati mandati via.
0: Ne parliamo,
2: i nomi
0: anche
2: criticati,
0: se
2: contestati rimangono, cioè non, questa è la sostanza.
0: Non ne parliamo, ma abbiamo il cuore rotto.
1: Vuol dire che loro hanno una strada,
2: dicono cose che fanno il fatto contrario. I tifosi, per carità,
1: Tito,
2: non è che devono decidere.
1: Lo Tito a Roma cosa fa? Fa la sua strada, cioè non è che accontenta i tifosi della Lazio.
2: Quest'anno
1: a Milano hanno lasciato a casa Maldini, voglio dire, sarà un simbolo.
0: No, va bene.
2: Ma quest'anno la famosa storia dei ragazzi della quarta B e basta, cioè devi provare a fare un campionato per puntare alle zone alte, altrimenti questa proprietà è 3 anni che ha speso un sacco di soldi
0: e per non soffrire
2: buttati
3: forse
2: via.
3: Sono rimasti anche scottati, allargo il discorso, perché hanno dato le chiavi in mano a Cardi. Ha sbagliato completamente, cioè può darsi che sia anche
1: sbagliato, è andato in Serie A, quindi vuol dire che la
2: Volca Cardi è in C, sul campo a Cardi, la squadra di Cardi era in C.
1: Pensate un po' il calcio com'è giusto, no? Questo ha fatto i danni che ancora oggi la Sampdoria paga, e ora va a Cagliari in Serie A. Cioè, poi ci lamentiamo.
2: Buon per la Samp che si toglie un bel ingaggio.
1: Questa è una bella cosa. Quella è l'unica cosa positiva per voi.
3: Questa però, è una bella cosa, cioè, per la Samp. Più contatti si toglie, molto, meglio, no? Insomma, ha chiuso anche un bilancio che non è stato proprio.
2: Il bilancio, meno 45 milioni.
3: Non è mica.
2: 155 milioni spesi in 3 anni.

0: investiti, anche considerando i debiti della
1: gestione
0: precedente. Cioè, in tre anni la Samp ha rischiato di andare in C due volte, una volta c'è andata davvero e una volta ha sfiorato, e non ha mai lottato per la Serie A. Sì, il primo anno ha fatto i playoff, ha perso col Palermo, ed è stato anche quello un anno di sofferenza, poi un po' alla fine c'è stato
1: ci
0: un miglioramento.
1: Ci sei entrato per miracolo, diciamo.
0: Io dico solo una cosa, visto che siamo nella fase iniziale, visto che i balletti precedenti ce li ricordiamo, quando c'è stato Accardi, Pirlo, piuttosto che anche Donati, Andrea Mancini, cioè... direttore sportivo e allenatore. Io vorrei che ci fosse il direttore sportivo e l'allenatore sulla stessa barca, cioè che vanno insieme, perché se glielo porto di nuovo Walker, Fredberg, cioè se dai fiducia a questo portoghese, ma fagli fare la scelta.
1: Marco, non puoi più scommettere. Tu
0: basta,
1: hai finito
0: fine.
1: Di scommettere su uomini che non sanno di calcio. Tu devi fare una squadra, sì, soprattutto. E vabbè, però non puoi.
2: Ma come non sanno di calcio?
1: Però,
2: cioè,
1: sì,
2: scusa,
1: dire,
2: ma perché tu l'altra sera l'hai descritto perfettamente questo signor Branco. Puoi dire quello che ha fatto questo signor Branco? È uno che ha studiato,
0: no, ha lavorato in Portogallo, ha fatto 4 anni in Olanda, è il primo anno in Italia, cioè il vero tema non è il fatto che sia abilitato,
2: però di calcio
0: parla italiano perfettamente,
1: allora, a sto
3: però,
1: punto. Scusate,
3: utilizza i dati di big data, però anche un bel pacco scouting.
0: Ma io esatto. Allora, il discorso, quindi, è che l'unico vero punto interrogativo è che è il suo primo anno in Italia,
3: solo quello.
0: E questo è il vero primo
4: se l'imperativo categorico accennato prima da Stefano è che non è più il tempo delle scommesse, al 50% ha già fatto una scommessa, che è questo signor Branco, perché se non vuoi fare la scommessa non prendi uno così, magari questo fa sfracelli e porta la squadra in Serie A.
3: Guardate,
4: però è una scommessa,
2: però quello che ha detto Marco,
4: se tu prendi
2: prima,
4: un italiano,
2: questa società di quello che è il pensiero di Marco e di quello che è sabato la festa dei Blucerchiati, allora non gliene frega niente, loro hanno una strada da percorrere, che poi lo sanno loro,
4: però,
2: se è quello che il loro interesse e i loro obiettivi quali sono.
4: Il fatto
2: lo
4: che sia una scommessa l'ha detto indirettamente Graziano, dicendo che è l'unico in tutta la Serie B.
3: Sì, perché questo,
4: e quindi fai una scommessa,
3: è un fatto
4: fai.
3: Che mi ha colpito, no? È un
4: poi
3: fatto
4: magari
3: che
4: va bene, le scommesse vanno anche bene a volte,
0: in un campionato così complicato, così specifico, come difficoltà come la Serie B, è sicuramente particolare avere un direttore sportivo non italiano. Dopodiché questa è la scelta del club, della proprietà, che è contestata, perché è inutile che ci giriamo attorno, è contestata, la contestazione è sempre lì in fase di ebollizione,
3: ha scritto cucchiaone sotto la gallinata sud ieri sera, non è che c'è di tanto per il sottile, perché dobbiamo dire anche queste cose qua, cioè, la contestazione è sempre molto molto elevata.
2: Ma è normale,
3: in attesa di che cosa? Dei risultati probabilmente della campagna acquisti,
0: ma del mercato,
1: della stanchezza di questi anni,
0: perché
1: anche.
0: Comunque se mi ripresenti i vari giocatori alla Coke, Narro, Ciuni.
3: Aspetta.
0: No, perché poi
3: aspetta, che
0: il
3: poi
0: famoso
3: te
0: mercato
3: vedere.
0: Degli algoritmi aspetta. È stato questo. E no, il risultato sono di questi.
1: Beh, la
0: altri giocatori erano comunque un pochino più adatti alla B. Dopodiché il campionato complessivamente è stato comunque negativo, attenzione,
1: certo.
0: È vero che a gennaio in avanti hai fatto qualcosa di meglio, però rimane comunque un campionato
1: Marco,
0: negativo.
1: Marco, porti una media di 23.000 persone allo stadio. Sono stanchi, sei stanco, sono anni che non vediamo
0: porti
1: più
0: una
1: la
0: media
1: luce.
0: Io, attenzione, vediamo se li porterai la prossima stagione.
1: Sì, per ora l'hai portati,
0: sai, comunque,
1: per ora
0: poi,
1: oggi l'hai portati, la gente
0: gli abbonamenti, vediamo come andranno
3: gli abbonamenti,
0: vediamo come andranno gli abbonamenti,
3: guardate gli abbonamenti che ci sono, cioè squadre non avevano gli abbonamenti quelle che sono state promosse.
1: Esatto.
3: Io ho visto l'ultima partita di Final Four, diciamola così, quella a Monza, c'era più del Catania Tanzaro, cioè del Monza, quindi voglio dire, è anche un impegno che tu ti prendi quando hai un pubblico che è degno di un'altra categoria e che sta soffrendo in modo indescrivibile per tanti anni. Questo mi sembra abbastanza evidente, no?
1: La gente si è stancata, paga un abbonamento, va a vedere uno spettacolo indegno, è normale che poi si stanca di vedere certe cose, ma non le vuoi più vedere e chiedi qualcosa di diverso, ma chiedi qualcosa di concreto per una piazza come quella di Genova.
0: La scelta dell'allenatore sarà fondamentale, perché la scelta dell'allenatore, io continuo a sottolineare, per me è giusto che ci sia un ticket direttore sportivo allenatore, ci sia una corrispondenza d'amorosi sensi, no, tra i due, perché sennò è inutile, se uno parla una lingua

0: l'altro parla un'altra lingua, non si intendono. Quindi il nome di Velázquez che è uscito in questi giorni.
1: Aspetta.
0: Vabbè,
1: aspetta,
0: ce lo teniamo per dopo.
1: Aspetta,
2: ve lo diremo dopo.
1: È solo Velázquez.
0: Ferma. Non mi ricordo neanche tutti.
1: Te li ricordo tutti io.
0: Ci vuole Wikipedia.
1: Perché mi devo fermare sicuramente per la pubblicità. E poi riprendiamo la pagina del Genoa e poi andiamo sui nomi che vi diceva Marco.
0: E anche
1: poi,
0: i cognomi, eh.
1: I cognomi che potete leggere anche sul sito di Primo Canale. Che non dovete mai dimenticarvi che i nostri talents scrivono anche sul sito di Primo Canale.
3: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex, 2 pezzi, a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Allora, ve l'avevo promesso assolutamente, andiamo a vedere perché ha fatto molto molto parlare le prime 5 di giornate di campionato, perché l'anno scorso si diceva mamma mia che si comincia così qua. Prime 5 giornate, il Genoa ne farà 3 in casa, quella situazione del Como molto particolare, quindi guardate, queste sono le 5 giornate. Allora, la prima giornata è il Genoa-Napoli, poi si va a Roma con la Lazio, in casa con il Como, in casa con la Fiorentina, poi c'è il Parma e poi c'è la sosta, e io mi fermerei qua perché le prime 5 giornate possono dire molto su questa squadra.
0: Sono delle belle partite, l'esordio col Napoli a Marassi devo dire che è molto stimolante, molto suggestivo, è davvero una gran bella partita, anche la partita con la Lazio, quella col Como in casa, con la Fiorentina, sono partite assolutamente belle da giocare, tutte belle da giocare. Io credo che il Genoa possa, insomma, è chiaro che è un inizio di campionato non facile, inutile girarci attorno, però
4: invece per me
0: se ne può giocare
5: giochi tre in casa
4: non è male. Io preferisco che ci siano questi impegni di un certo.
1: Ma sai, io la penso anch'io come
4: ma
1: te.
4: Io ti dico perché io prima sì, ho sbagliato forse nella mia chiusa, ma io volevo dire un'altra cosa. Il Napoli l'anno scorso a Verona ha perso 3-0, poi non c'entra niente che il Verona è andato in Serie B. Volevo rafforzare il fatto che il Verona poi ha fatto un campionato quantomeno scadente, visto che è retrocesso. E mi ricordo anche della Cremonese, no? Se la mia memoria non mi tradisce, che è andata a fare un colpaccio a Milano col Milan.
5: Esatto,
4: se ben mi ricordo.
5: Esatto.
4: Quindi, secondo me, le squadre forti è meglio incontrarle subito, perché non sono a regime, sarà un luogo comune, ma è così. A me interessa più la parte finale del campionato, perché se sono un po' in apnea,
5: è quella dove ti servono i punti.
4: Più
1: però queste 5 giornate, io dico sempre, meglio, tu sai benissimo perché hai giocato, ci sono tanti giocatori del Napoli, della Lazio, del Como che vanno ai mondiali.
5: No, sicuramente quello che si diceva prima, le prime giornate potresti trovarli anche in difficoltà, però io guarderei bene in casa Genoa, cioè se rimaniamo questi e oggi come diceva prima, il mercato del Genoa ancora non si muove, è fermo, anche se in effetti come diceva Marco a oggi poche squadre sono già partite, poche squadre stanno già muovendosi sul mercato.
0: Posso darti un dato proprio in tempo reale? Assist di Ekator per il gol di Pio Esposito nell'Italia con la Grecia. Ekator che esordisce in nazionale maggiore.
5: Non male.
0: No, questo non vuol dire, questo, secondo me è una cosa positiva, è bella, piacevole, no,
5: certo,
0: importante.
5: Certo, ma questo è un giocatore
0: per
5: questo,
0: uno dei ragazzi del Genoa che inevitabilmente è in vetrina.
5: Aspetta, e poi è un giocatore del Genoa, è un giocatore importante, perché adesso a mio avviso lui continuiamo a parlarne come un giovane, ma questo non è un giocatore giovane. C'è un giocatore che fa il gol che ha fatto al San Paolo. Cioè, cosa vuoi discutere? Quello è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che il Genoa, ecco, secondo me dovrebbe puntarci
0: io penso siano
5: con,
0: questi tre
5: con grande decisione, no?
4: Tra l'altro Elio, delle trattative in corso presunte tardi, direi che quella più virtualmente in rampa di lancio riguarda proprio Ekator, perché pare che il discorso col Napoli, ah no scusate, no, ho detto una stupidaggine,
1: è fine,
4: è fine, è fine, è fine, è fine. E il Qatar comunque giustamente come ha detto lui è vetrina,

0: cioè credo che sia un giocatore appetito,
1: credo che il Genoa, come diceva benissimo Nando
2: Elio,
1: se lo tieni lì ancora un pochettino, magari se c'ha la forza per tenerlo lì.
2: Secondo me, secondo me sarebbe importante. Secondo me sarebbe importante perché un giocatore veramente che potrebbe veramente andare in doppia cifra, provare a fare una stagione.
3: Sai,
2: a quel punto poi lo vendi a soldi veri.
4: E poi monetizzi.
2: Lo vendi a soldi veri.
3: Adesso siamo all'8 giugno, è ancora molto presto riuscire a intravedere quello che saranno gli scenari del mercato. Il Genoa è comunque in Serie A. Tenuto De Rossi, ha una linea su cui andare avanti
4: e penso che De Rossi farà anche le sue richieste.
3: Io credo che sia giusto dare anche un po' di fiducia a questa società. Se poi un giocatore sarà venduto, uno o due, io non mi sorprenderei.
2: Ci sta, ma anche questo ci sta che una società offerti. Loro hanno sempre detto, l'hanno sempre dichiarato, che comunque bisogna dare un occhio ai bilanci, bravo, ai conti,
4: e devi vendere quindi
2: questo ci sta. Il problema è, come ho detto anche l'anno scorso, se tu incassi 50, almeno 10-15 ributtali sul mercato. Cioè, oggi per dire, si parla di Baldanzi, che ad esempio la società forse non era totalmente convinta su Baldanzi. Secondo me hanno sbagliato a accontentare l'allenatore, perché se loro non credono nell'operazione Baldanzi, dopo 10 giornate mandi via De Rossi, ti rimane un giocatore,
3: ti rimane Baldanzi. La squadra con De Rossi non può non accontentare.
2: No, non ti dico che non voglio accontentarlo. Non ti sto dicendo.
3: Hai il cuoco hai lo chef,
4: ma non hai.
2: Ho capito.
1: L'anno scorso il discorso si collega al discorso di Elio a quello dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso c'era Vieira che voleva tutti questi esterni, e poi abbiamo visto cosa è successo.
2: La società, la tifoseria sono le uniche cose che rimangono. Tu delle volte, cioè Baldanzi, signori ragazzi, ma ha giocato non lo so 300 minuti e il Genoa sta andando a fare un investimento importante quando non abbiamo tenuto Pinamonti per 13 milioni, prendiamo Baldanzi per 10.
3: Tieni De Rossi,
2: c'è qualcosa.
3: Se tu tieni De Rossi e lui ti dice Baldanzi lo voglio tenere,
2: perfetto,
3: e devi anche cercare di fare un passo avanti. Poi lo puoi trattare la cifra. Se non è 10, 12, 13, 11, 9, 8, dovrai trattare con la Roma. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore, visto che è rimasto, comunque c'era una
4: devi dargli la squadra.
2: No, difatti io ho sempre detto che ero contento di De Rossi perché De Rossi per noi tifosi potrebbe essere una garanzia del fatto che la società si muove.
0: Certo.
2: E in effetti su Baldanzi lui ha voluto e si è imposto, e Baldanzi glielo stanno prendendo, sembrerebbe che dovrebbero annunciarlo a breve.
0: Certo, poi io credo che un aspetto nevralgico della prossima annata del Genoa sia quello che potrà manifestare e dimostrare sul campo un manager come Lopez, perché Lopez di fatto per la prima volta si trova a dover costruire, diciamo, una squadra, considerando che ci saranno delle partenze, che c'è stato già qualche abbandono, vedi Malinowski, via dicendo, e quindi dovrà reintegrare dei buchi. Ecco, io adesso, senza fare voli pindarici, certo, se Lopez fosse uno che si assomiglia a Spors, che ti trova sul mercato europeo un Frendrup, un Ostigard e un Gudmundsson, quanto sono costati tutti e tre?
2: Secondo me
0: tutti e tre saranno costati 7-8 milioni
2: però,
0: di euro.
1: Però,
3: un direttore straniero,
2: eppure
3: vi ricordo è stato molto criticato, quei giocatori lì, quello che dicevo
2: all'inizio, esatto. Ma perché criticare uno perché è straniero?
4: Però che soldi ha fatto? Ti ha messo sul mercato e ha comprato subito dei giocatori di un certo tipo,
3: pronti via nel processo.
2: Quando
4: l'hai messo in campo un'altra roba,
2: Gudmundsson all'inizio era criticato, ci devi dar tempo, non si può pensare di fare le torte 5 minuti.
3: Ve lo ricordate Efti?
0: Efti, sì, certo.
3: Poi non era neanche un brutto giocatore, in realtà.
0: No, tra l'altro era quello più titolato.
1: Aveva fatto la Champions.
0: È quello che è costato di più. A parte il centravanti, di cui adesso mi è sfuggito il nome, che l'hanno pagato un sacco di soldi.

0: allora
1: adesso
2: gioco
1: in America,
2: io cerco di dimenticarmela, ma voi vi ricordate
0: quella con la tazzina di caffè,
2: bravo, io cerco di dimenticarmela,
3: è stato l'unico giocatore pagato 5.000, l'unico sbagliato, ma sbagliato perché è stato pagato una cifra esagerata, 3 anni prima giocava in Serie D,
0: era andato in B però con quei giocatori poi è risalito e quei giocatori sono ancora, sono stati a lungo, alcuni ancora adesso sono protagonisti.
3: Difatti anche questo c'è da valutare veramente Lopez, perché a oggi Lopez ancora non ha operato.
1: No, a parte, vabbè,
3: cioè, noi stiamo vivendo il portiere Amorim.
1: Sì.
2: Che... mi fate vedere le ultime 5 giornate di campionato, perché poi le sempre mi dite sempre le ultime 5 giornate
0: quelle
2: mi
0: che viene, fanno paura,
2: mi fanno paura. Allora guarda, io ve l'ho messa qua, l'Udinese alla 34esima, Genoa va a Udine, quindi insomma l'anno scorso ha fatto anche bene, no? Mi sembra, Domenico. Poi al Cagliari in casa, ha di nuovo il Napoli, va stavolta a Napoli, ritorna in casa col Bologna e poi al Como. Praticamente sono molto ripetitivi.
0: È vero,
2: no?
0: È vero.
1: E poi, Graziano, c'è anche un paradosso.
2: Questo è il mese di maggio, quindi qua speriamo che Genoa sia già salvo.
1: Ecco,
2: vero?
1: Ma in cauda venenum, dicevano gli antichi. Ma c'è anche un paradosso, perché in realtà tu vorresti che nelle ultime giornate ci fossero squadre piuttosto deboli, però magari invece qual è il rovescio della medaglia? Che sono quelle che si giocano la promozione, quindi a me sta bene un Bologna al limite, sta bene anche un Udinese che penso che navigherà a metà classifica,
2: già i 50 punti,
1: ma quasi anche il Como che magari non azzecca la nata,
0: magari il Como festeggia lo scudetto l'ultima giornata.
1: No, ma mi fa più paura il Cagliari,
0: potrebbe essere,
1: o lo stesso Napoli che magari si gioca lo scudetto, ecco. Cagliari e Napoli,
0: però è troppo presto per dire, allora, le ultime giornate,
1: non si può dire troppo presto per prevedere.
2: Non ho detto questo, ho detto siccome hanno fatto molto paura le prime 5 giornate l'anno scorso, le ultime 5 giornate
1: sono i nomi
2: scorso,
1: che spaventano,
2: perché
1: sai,
2: l'anno scorso veramente c'era la partita, le ultime 5 giornate non facciamo neanche un punto, ha fatto poco il Genoa, ma era già salvo, voglio dire, 2 punti
1: però c'è,
2: due.
1: A Bergamo, a Firenze, ha portato via due,
2: ne ha fatti due, perché era già salvo,
1: tra l'altro a Bergamo, a Firenze, che al limite mettevi anche
0: un po' staccato
2: la spina,
0: un pochino, al di là
2: di tutto,
0: anche perché non c'era più la necessità di fare punti, e secondo me il Genoa, ecco,
3: ha chiuso male il campionato
0: perché chiudere sedicesimi secondo me non rispecchia il campionato che ha fatto il Genoa. Il Genoa ha fatto meglio,
3: infatti le ultime 6 partite è stata una delusione, onestamente, da tifosi è stata una delusione, perché noi, mi ricordo qua in questi studi, a 7-8 partite alla fine dicevamo, ma perché non sognare e provare a prendere
1: il Torino, invece ci siamo
3: umiliati ad arrivare quinto.
1: Guardi, adesso bisognerebbe rivedere le partite, l'andamento della classifica, ma credo che in quelle 4-5 ultime giornate il Genoa abbia perso 4 posti, dal 12esimo al 16esimo.
3: Sì.
1: Ecco, al 12esimo c'era l'ambizione, l'obiettivo
3: di raggiungere, ci avevamo davanti Udinese e Torino.
1: A momenti andiamo a impattare nella zona anche più calda.
3: Cioè, non si può dire quello che si vuole, ma non è stato.
1: Sì.
3: Non abbiamo alzato l'asticella.
0: Però globalmente, il lavoro di De Rossi è stato positivo.
3: Sì, sì,
0: però ha variato. Saputo correggere anche certe defiance, perché ci sono state delle defiance.
4: Marco, però ha variato perché si allenavano dal mercoledì. Dunque avevano meno giorni per prepararla, gli ha lasciato un po' più di respiro dopo che ha capito.
2: Dai,
4: che
2: anche le voci su De Rossi in qualche modo,
4: era anche il momento
2: di se dai
0: un premio, che fai un giorno in più di riposo, però poi allora devi tradurre il premio con un rendimento un po' migliore.
4: Secondo me
0: campo.
4: Però proprio hai staccato
0: il
4: completamente,
0: probabilmente già salvo, ma devo dire da mesi, perché poi in realtà a marzo era salvo.
2: È vero, la verità.
3: Non c'erano i numeri. Non c'erano i numeri, ma non potevi pensare che Pisa,
0: solida,
3: Verona,
0: esatto.
3: Cremonese,
2: ma quanto eri a 41-40?
3: Potevano darti fastidio,
2: vero?
0: È chiaro che se adesso, cioè ora De Rossi e la società e Lopez, il passaggio è che l'anno scorso sono subentrati, quindi dovevano, diciamo, mettere a posto i pezzi e fare un po' gli aggiustatori. Adesso devono fare i costruttori, quindi devono costruire.
3: Come è successo con gli altri due?
0: È un passaggio
3: due.
0: Di livello, cioè, perché giusto, un conto se arrivi a fare il dottore, diciamo, che trova la cura perché c'è una situazione di emergenza, poi però non devi fare più,
3: ma no, devi oltre fare oltre che oltre, devi fare oltre, oltre Marco,
2: però questa quando foto tu fai... qua a me piace molto, in sì. casa Genoa.

0: C'è lo stemma del Genoa che accomuna, diciamo così, tifosi, società,
1: stemma parte storico,
0: tecnica,
1: tra parentesi.
0: E beh, poi i due che in questo momento
2: dovranno fare la squadra, molto, cioè, è importante.
0: Mi faccio feeling, fotografare con uno vicino.
3: Il feeling di essere allenatore, continua, lo dicevo prima per la Samp, il feeling di essere allenatore è fondamentale, perché uno fa delle cose che devono andare incontro all'altro, certo, e viceversa, perché se i due non si parlano, dicono e si odiano,
2: se non c'è
3: magari,
2: sintonia, se non c'è sintonia non vai da nessuna
1: parte. Il direttore deve lavorare per l'allenatore, perché poi alla fine della fiera è l'allenatore che mette i giocatori in campo, ma se non li compri quelli che gli servono è finito il gioco.
2: È normale che il direttore sportivo, stando a casa e al campo tutte le settimane, vede cosa chiede l'allenatore, vede quando all'esterno se gli chiede di attaccare,
3: se invece quello che gli fa il mercato è sull'isola di Man o a Zanzibar, capisci, vede un po' meno.
2: È un problema.
3: Poi alla Sampdoria capita che qualcuno che fa il mercato sia all'isola di Man, no?
2: Sì. Certo.
3: Sai dov'è l'isola di Man? No, quella è l'isola di Man.
2: Non lo so. Canta pure.
0: Ci fermiamo un attimo, sì, dai ragazzi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!
0: Allora, intanto so che ci ha raggiunto anche Luca Vaccaro, vero? Ci sei, Luca? Eccolo!
9: Ciao Graziano, buonasera.
0: Ciao, mi racconti tutti un pochettino cosa sta succedendo a Spezia, perché non ho ben chiaro la situazione. Chi si aspetta? Chi Stilitano? Chi aspetta?
9: Vorrei saperlo anch'io, Graziano, possiamo limitarci al momento a fare mera cronaca, nel senso che poi siamo in attesa di decisioni ufficiali, o meglio, siamo ancora in attesa di decisioni ufficiali, praticamente a un mese dalla retrocessione. Io trovo veramente assurdo che ancora non sia uscito il nome del direttore sportivo. È chiaro che sono decisioni che vanno ponderate per bene, vanno centellinate, però ecco, il tempo è denaro in questo caso, soprattutto quando devi smaltire praticamente mezza squadra. E siamo sempre qui, non è cambiato sostanzialmente granché rispetto a quello che vi raccontavo giovedì, se non che oggi è una giornata negli Stati Uniti molto importante. Sappiamo che là sono un po' di ore indietro, nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che quasi verso la mezzanotte italiana, ci sarà un incontro importante tra appunto Stilitano e il proprietario Thomas Roberts. Da questo incontro dovrà uscire il nome del direttore sportivo dello Spezia, e quello che ci dicono è che in settimana poi sarà ufficialmente annunciato. I nomi che ballano sono sempre i soliti, ecco, si va da Rinaudo, passando per Lovisa, che forse è il nome, ecco, che personalmente auspico maggiormente, anche se adesso il direttore sportivo della Juve Stabia sembra anche in orbita su Tirol, che sta appunto stringendo per arrivare a Matteo Lovisa. Altri nomi sono quelli, insomma, che continuiamo a leggere giorno dopo giorno, tra cui anche quello di Guido Angelozzi. Sarebbe un grande gradito ritorno, un clamoroso ritorno, aggiungerei io, molto difficile, perché ovviamente le garanzie che chiede Angelozzi sono garanzie importanti, però d'altronde, se uno vuole fare un progetto vincente, vuole provare a costruire un progetto serio, ecco, i nomi su cui devi puntare secondo me sono esattamente quelli. Se dovesse arrivare un Angelozzi, se dovesse arrivare Lovisa, anche se ripeto al momento molto complicato, direi che ci sarebbero quantomeno i presupposti per fare bene, per dire il progetto vuole essere serio, vuole essere un progetto atto a fare bene anche nella prossima stagione. È chiaro però che il tempo corre e non si può più aspettare, c'è bisogno di avere il nome del direttore sportivo almeno nel giro di pochi giorni.

0: ecco, perché la stagione è alle porte, si fa presto e c'è una squadra intera da rivoluzionare, un allenatore da trovare e una squadra intera da rivoluzionare.
1: Però vedi Graziano che mi fa arrabbiare, con tutto rispetto, ciao Luca anzitutto, perché mi fa piacere che poi lo Spezia possa avere dei direttori sportivi di esperienza, Loviso, Angelozzi, questi nomi. Ma mi fa arrabbiare che questi nomi non ci abbia pensato la Samp, voglio dire, sono nomi molto più...
2: Gli diamo branco?
1: No, vabbè, non si può fare lo scambio di figurine dei direttori. No, detto questo, Luca, io sinceramente ho capito quello che dici, perché ancora non vedi il direttore sportivo. Il problema è che tantissime squadre in Italia, dal Milan in giù, non hanno il direttore sportivo, hanno una situazione ancora in corso. Quindi cioè, non sorprende il fatto che lo Spezia, dopo una retrocessione, sia ancora lì che cerca di capire da che parte
0: Marco notare. Il problema secondo me non è la questione legata appunto allo scegliere o non scegliere il direttore sportivo, il problema è quel silenzio che si crea intorno a questa situazione, ed è un silenzio che fa molto rumore, perché poi si sa che in questi casi, in queste situazioni, si alimentano purtroppo le male lingue, si alimentano tutte quelle voci di corridoio, no, che possono portare a dare subbuglio alla piazza, che già ha vissuto in questo periodo un momento delicatissimo, perché la retrocessione in Serie C dopo 14 anni è un qualcosa che fa male, fa veramente male. Basti pensare che questa squadra era in Serie A fino a pochi anni fa. È chiaro che la lunga attesa, il continuare a perseverare nell'attesa, seppur per fare le cose fatte bene, magari in un certo modo, andrebbe, come dire, alimentata, assistita da qualche dichiarazione, quantomeno sulla volontà di fare qualcosa di importante per lo Spezia. Questo silenzio che c'è da un mese, perché le ultime parole sono quelle di Stilitano il giorno della retrocessione in Serie C, non si è più sentito nessuno, e ripeto, è passato quasi un mese, è normale che poi la gente si faccia delle domande, ed è questo che a me preoccupa, perché purtroppo è questo silenzio qua che non piace e non porta nulla se non malumori, male lingue, le cattive intenzioni, e cioè, si sa come va a finire purtroppo in questi casi. Il silenzio non aiuta, ed è questo che mi preoccupa, al di là poi della scelta del direttore sportivo in sé.
3: Scusa, più consentimi questa osservazione, più che Stilitano uno stillicidio, direi.
0: Cioè, avete un sembra titolo. Un po' esagerato, un
3: avete
0: po'
3: un
0: esagerato.
3: Titolo, no, dico uno stillicidio di non notizie, no? Avete un titolo, diciamo, no? Un gioco di un calambur sul cognome.
2: Eccola qua subito, guarda.
4: Viene portato via. Allora.
1: Cos'è? Lo stanno portando via. No, ma il discorso però è che questo è comunque un momento, diciamo, abbastanza di stanca in generale per le varie società che stanno profili che si devono liberare da altre società per andare in altri club. È chiaro che quello che è successo allo Spezia, cioè, veramente è un disastro. Cioè, quello che è successo allo Spezia ricorda molto da vicino quello che era successo alla Sampdoria l'anno scorso.
4: Diciamo, nessuno
1: si aspettava una retrocessione.
4: Esatto.
1: In Serie C.
4: Ti aspettavi
1: per
4: di altre squadre.
1: Oltretutto, dopo che la squadra l'anno prima, con più Esposito che in questo momento ha segnato in nazionale, nessuno si aspettava che lo Spezia dalla finale playoff.
5: Posso fare delle rettifiche? Perché allora mi scrivono, Luca mi scrive, era due anni fa che il Napoli ha perso a Verona la prima giornata di campionato.
3: No,
1: sì, è vero.
5: Mi dice Luca così.
1: Poi Napoli ha vinto il campionato.
5: Ferma, il Genoa alla quarta giornata non gioca con la Fiorentina, ma gioca col Frosinone, ed è colpa mia. Giusto. Ecco. Siamo in tema estivo.
1: Ah, perché hai letto solo F di Frosinone o Fiorentina.
5: Esatto, dai, così, cioè, io ho scritto così per
2: Fiorentina. Hai ragione.
1: Frosinone invece, Frosinone è un cliente scomodo le prime giornate.
5: Anche il Frosinone, allora,
1: meglio le grandi.
5: Allora, ciao.
3: Sì.
1: Vedi che domenica.
3: No, io sono convinto.
1: Vedi il mio Caruggio subito.
3: Ma infatti l'anno scorso abbiamo impattato malamente con Lecce la prima. 0-0, partita che considerabile da 3 punti.
2: Sicuramente il Frosinone la troverai già in palla, perché chiaramente
3: mi farebbe paura.
2: Lascia stare, non ti fa paura,
1: cioè. Ma è meglio non giocarla perché è già persa, cioè, ma ragazzi, io sto scherzando, cioè, ma se no, hai paura di giocare con Frosinone?
4: Possiamo giocarci noi, facciamo cambio.
3: Però sono quelle partite,
1: è una partita, ma certo che non è facile, però voglio dire, è più facile il Frosinone o l'Inter? No, non lo so.
4: Li diamo noi la Serie B, noi andiamo in Serie A e le giochiamo tutte finite.
2: Non si può fare tutto l'altra sera.
5: Pensate, Luca, ascoltami, Luca, devi ancora cominciare il campionato qui. Allora, questa mi fa paura.

0: quell'altra mi fa paura, quell'altra
1: una
0: mi fa...
1: sequela di banalità clamorose.
2: Dai, ma vorrei che facessero paura anche a me, ma purtroppo ecco non
3: l'abbiamo detto Luca.
2: Sono assistito dal calendario,
1: non ho ancora sentito la magica
3: facciamo
1: frase,
3: facciamo cambio volentieri ma non ci
1: la
3: sento non ci
1: ho ancora sentito la magica frase.
2: Ah, quindi,
1: ma prima
2: quindi
1: o poi
2: volentieri
1: incontrarle tutte.
2: Se volete far cambio il calendario di Gino,
3: intanto ci abituato
0: neanche quello di B per ora, dai.
2: Se volete venire in C il calendario non è ancora uscito, quindi nel caso ecco potete, possiamo fare cambio volentieri.
4: Ha ragione Marco, la realtà è che prima o dopo bisogna contenerle tutte.
1: Questa è una banalità, anzi, assoluta
4: è un'altra banalità, che anche
0: cosa,
4: quando,
0: la
4: anche
0: cosa quando, più ovvia del mondo,
4: anche quando hai una grande, beh, si parte dallo 0-0,
0: è
4: altra banalità.
1: Ma poi incontrare la grande la incontri subito la prima giornata, quindi non è ancora rodata. E allora la squadra che gioca per la salvezza ha fatto la preparazione Miranda,
4: secondo me c'è del vero,
1: ma sì
0: allora Luca io ti saluto in attesa del calendario di 6 e C, perché poi sicuramente ne parleremo e qualche notizia magari sull'allenatore,
1: ma girone girone B
0: direttore di
1: sport, girone B lo Spezia
4: girone A, ma
1: non no non lo so,
2: girone B.
1: Quindi quello Tosco Emiliano per capirci,
0: girone
1: quello
0: B è bello lungo ancora
2: quello più difficile di tutti,
0: esatto
1: Toscana, Emilia, un po' di Abruzzo, è il centro diciamo, anche l'Adriatico,
0: la Pianese,
1: no, li conosco i campionati, Elio tu li conosci meglio di me,
0: San Benedese, Pianese,
1: San Benedetto, la Riviera Adriatica,
4: c'è il Gubbio,
0: tutte queste cose
1: ragazzi
0: qua.
1: Ma i campionati degli italiani sono bellissimi,
0: Rimini,
1: perché
0: Rimini,
1: poi se tu abbini la partita in questo caso dello Spezia a una bella trasferta, non c'è niente di meglio. E anzi le serie minori sono un pochino, cambi un po' città, giri.
2: Mangi Marco, guarda, Marco.
1: Io scherzo, lo prendo con ironia.
3: Meglio.
2: Marco, guarda,
5: c'è
2: scusa.
5: Vai a Milano, la milanese.
0: Ignora, Luca, ignora.
2: Marco, guarda, ti voglio troppo bene per mandartici in prima serata.
1: No, ma Luca, guarda, io te lo dico subito. A me spiace per lo Spezia, lo sai. Spero che sia una stagione, diciamo, di passaggio questa per lo Spezia e poi che ci sia un ritorno in Serie B. Cosa ti devo dire? Più di così
2: e
1: non
2: con la
1: supercazzo
2: la bisacchiana abbiamo
1: Beh, perché dovrei fare contro lo Spezia? Ciao Luca.
0: Perché lui è così.
1: Un saluto
0: così.
1: Al Golfo dei Poeti.
2: Un cerchio e uno alla botte. Prima ti dà la stoccata e poi dopo recupera dicendo speriamo che facciate una bella stagione. Io rivendicherò la mia
3: protagonista anche.
0: Assolutamente
4: comunque.
0: Sì. Intanto potresti trovarti anche il Vado quest'anno. Peccato.
1: Non so se sarà contento.
0: Serie D, lo sapete.
1: Se fa il campionato il Vado.
0: Vabbè, lasciamo perdere quell'abito di Bustarsizio, perché poi io sentirò il presidente Tarabotto.
1: Lo vogliamo in studio Tarabotto, è stato uno show assoluto.
0: Aveva i fumassi, si dice a zero, no? I fumassi, perché due espulsioni la seconda, poi lasciamo perdere. 6-0. Non esiste proprio, questa situazione qua. Quando gli abiti comunque, ci si mettono di mezzo.
4: Per consolare l'amico Vaccari, anche la Serie C c'è i suoi lati positivi,
0: perché è singolare, è Vaccaro,
4: guarda, calcisticamente
2: ce n'è uno solo,
4: no guarda Vaccaro,
0: c'è solo lui,
4: ecco guarda, calcisticamente è un po' deprimente, però dal punto di vista culinario, geopolitico, geografico e culturale
1: e
4: scopri un'Italia sconosciuta. Per esempio noi genuani abbiamo apprezzato Pizzighettone, Lumezzane, è un'Italia recondita,
3: noi non li
4: è bello scoprirla,
3: va bene così,
4: è bello scoprirla.
3: Già stiamo male di nostro,
5: Luca, buonanotte. Notte.
0: No.
2: Sarà meglio, no? Perché
3: senti, dall'ultima spadata
1: la famosa Montevarchi,
4: Montevarchi
1: fu uno, ma anche la Samp ne ha avute tante di sconfitte anche
4: ma
1: con squadre improbabili.
4: Ma riuscite a perderci in casa col Montevarchi?
5: Vabbè, però ci sono dei lati positivi.
2: Per dirvi,
1: la Samp è andata a Lecco due
0: anni
1: fa.
0: Dimmi Luca, per dirmi, dimmi.
2: Andrei volentieri anche a Bolzano Bozen per
1: la Samp è andata 3 volte e ha perso 3 volte a Bolzano. Quest'anno una volta riuscirà la Samp a vincere, una volta a Bolzano, legge dei grandi numeri, me lo chiedo
3: a sai. Uscire ma ho dei dubbi,
0: ho dei dubbi.
3: Ma molto grosso.
2: Va bene ragazzi, volevate farmi piangere, ci siete riusciti.
0: No
3: Luca, tranquillo, piangiamo prima noi.
1: Don't cry Luca.
0: Ciao Luca,
2: torneremo.
0: Bravo, questo mi piace.
4: Ciao.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un

0: Prosito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Allora, adesso io voglio farvi vedere una cosa. Io ho fatto una situazione, quella che è in questo momento la formazione della Sampdoria. Quelli che sono arrivati dai prestiti. Quindi io ve la faccio vedere. Questa sarebbe la formazione della Sampdoria. In porta Ghidotti, Di Pardo sulla destra, Ferrari, Albigad in mezzo, Cicconi sulla sinistra. Ho fatto un 4-3-3, quindi Henderson, Esposito.
6: Come voglio dei signori degli algoritmi.
5: Henderson, Esposito e Conti. L'attacco è Lagumina, Tuttino e Sekulov.
6: C'è anche Pedrola, c'è anche
5: Ferma. Nardo. Ferma. Io quando mi giro, poi mi fa questa la formazione, poi io mi giro in panchina e vi faccio vedere anche la panchina. Eccola. Della Sampdoria in questo momento. Cook, Tartalocchi,
6: Allora con questa squadra. Poi,
5: no, ferma, non ho mica finito. De Paoli, Riccio, Ferri, Girelli, Bellemo, Pedrola con un punto interrogativo, Naro con un punto interrogativo, Montevago con un punto interrogativo. Questa è la roba della Sampdoria,
6: ragazzi.
5: Questa
6: squadra, con questa squadra,
5: è in questo momento,
6: con questa squadra
7: vai a far compagnia a Luca.
6: Ti giochi con difficoltà la salvezza.
5: Eh no, perché quindi questa no, è la verità, ragazzi. Qua bisogna essere.
6: Forse non te la giochi neanche perché ci vai in C. Quindi questa squadra va completamente rivoluzionata. Credo che l'unico reparto dove tutto sommato essere centrocampo, c'è anche Abilgar come centrocampista, Conti, Esposito, Henderson, qualche giocatore ce l'hai, per il resto davanti.
8: Devi rifare tutto.
6: Se penso alla Gumina e Sekulov, tra Sekulov.
8: Ma anche Tuttino.
6: Anche lo stesso Tuttino che arriva da una stagione in cui ha fatto un gol, grazie a Ghidotti. Grazie a Ghidotti.
5: Cioè, prima che peniamo, bisogna che questo ragazzo qua che arriva alla Sampdoria lavori veramente bene, perché con quella squadra. Quella squadra lì, ragazzi. Cioè, ditemi voi se sono. Poi se sono proprio presentabili anche al Ferraris, magari.
7: Ma
5: non lo so.
7: Ma non li puoi presentare neanche a Bogliasco. Ma neanche a Bogliasco li puoi mettere. Non puoi lasciarla lì.
9: Ma secondo me tu devi portare della roba nuova. Gente fresca, gente che veramente nomi. Non vede l'ora di arrivare a Genova.
10: Io c'è un duplice input, quantità e qualità, che insomma, sai, metterli insieme non è semplice.
6: Io non escluderei anche la possibilità di confermare qualcuno dei giocatori dell'ultimo anno.
5: Sì, ma per l'amor
6: però,
5: di Dio.
6: Per esempio Viti, Martinelli.
9: Non sai se avrai l'ok.
5: Begic,
6: un 1,2 milioni ed è tuo.
9: Quello lo puoi riscattare
6: entro il 15 giugno.
11: No, vediamo adesso.
6: Perché se il 16 giugno 1,2 milioni ne ha tirati fuori, vuol dire che non hai voluto spendere 1,2 milioni per un Begic che in Serie B, tutto sommato,
8: ha fatto
6: un giocatore che ti dà qualcosa.
9: Quello già sarebbe veramente.
5: Ma era per fare vedere. Egli era per fare vedere quanto questo direttore sportivo deve lavorare. Che l'avete detto voi, non l'ho detto io. Certo. Con questa squadra, che fine l'hai detto tu?
6: Questa
5: Marco?
6: Squadra è una squadra da retrocessione in Serie C.
5: Bisogna essere onesti. Perché poi quando ti giri in panchina,
6: dobbiamo essere onesti.
5: Ma no.
6: È una squadra da retrocessione.
8: Ma
6: questa.
8: Non ti servono neanche per allenarsi, per fare le partitelle.
9: Ora però, non esageriamo.
6: Quindi,
9: perché,
6: è vero.
9: Onestamente, il centrocampo.
7: No, a parte il centrocampo,
6: Esposito, però, attenzione. Quello visto quest'anno è stato deludente. Quindi, io ho sempre difeso il mercato di Andrea Mancini. Ma Esposito, per ora, non l'hai visto bene.
9: Non ha fatto quello che erano le aspettative.

0: Però a livello,
1: ecco, magari,
0: a livello,
1: magari un pensiero sul rinnovo di Ricci a cifre diverse lo farei.
2: Che sarebbe un giocatore che comunque.
0: Però ti dico a te:
2: ha giocato l'ultima,
0: ti dico
2: l'ultima
0: a te,
2: stagione.
0: È meglio, io già cambierei completamente tutta la pelle. Se fossi io il direttore, cercherei di portare veramente nello spogliatoio gente nuova. Perché a mio avviso,
2: come hai detto tu, rinnoverei quelli che comunque hanno fatto parte.
1: Io terrei le cose buone. Io, Martinelli, Viti.
0: No, perché
1: Ricci,
0: allora Martinelli,
2: ma anche, lo stesso Blumori.
0: Io questi qui.
3: Ma questi sono quelli di Mancini,
0: ma questi.
3: Poi mi fate questi discorsi qua.
1: Infatti, io facevo
2: Mancini. Allora vado a Cesena,
1: ma io Mancini l'avrei tenuto. Ma più di dirtelo mille volte, lo devo dire mille uno.
2: No, aspetta, io avrei tenuto solo che questi, Mancini, Giovanni
1: Mancini, Invernizzi, Lombardo. Senza questi signori, Mancini, Invernizzi, Lombardo, la Sampdoria oggi era in cima allo Spezia.
3: Ma tu pensi
0: ma si dice di nuovo le stesse cose.
3: Ti faccio una domanda, è bella chiara. Tu pensi che un direttore sportivo nuovo, con un direttore generale, non so cosa farebbe.
1: Tutto nuovo, via.
3: Prendere gli uomini di Mancini? Dimmi. No. Non li prende, no.
1: D'altronde,
2: perché
1: se tu paghi
2: Mancini dall'altra parte,
1: tu pensa, se tu paghi, infatti, se tu paghi un arredatore, entra in casa e dice:
0: è tutto brutto,
1: non va bene.
0: Certo.
1: Via. Per forza, se no cosa lo paghi a fare? Vabbè, ma allora con questo ragionamento, benvenga le novità e tutto, ma vediamo se fanno meglio. Io ho paura che facciano peggio.
2: È quella la paura.
3: Noi gli abbiamo fatto presente, guardate, questa è la formazione che avete. Domani, se dovessero allenarsi a Bogliasco, questa è la formazione che avete.
0: Ma io credo,
3: Dopodiché vi voltate in panchina e avete questi in panchina.
0: Ma io credo che Branco,
3: vi posso raccontare, io credo. Pubblico sandoriano, vi accontentano? La domanda è questa. Lui è facile fare la domanda,
2: sì,
3: no?
2: Assolutamente.
3: Io che sono Branco dico, magari... Non mi accontentano tanto, non si accontenta il pubblico sandoriano di questi qua, no?
2: Direi proprio che non li vogliamo neanche vedere, che tranne
3: lì,
2: taluni.
3: Ci sono 20 giocatori, 22, 23, bisogna cambiare 15, minimo.
2: Almeno.
3: Perché questa è la verità.
0: Io continuo al fatto che ce ne sono 20 che sulla carta non sarebbero neanche male, perché negli anni abbiamo sempre detto
1: carta,
0: questo è bravo. Il problema è che qua
1: non
0: questi sono morti,
1: non
0: perché
1: si gioca sulla carta,
0: perché
1: o
0: dico
1: facciamo un bel campo di carta al posto dell'erba,
0: questi
1: allora
0: sono
1: sarà
0: morti a Marassi, non possono entrare a Bogliasco, non possono arrivarci, e questo è il problema principale. Quindi questo signore qua avrà da cambiare 20 elementi,
2: ha da fare,
0: non c'è niente,
2: perché
0: da
2: deve
0: fare.
2: Venderle o piazzare,
0: sì, vendere è un parolone, deve sistemarli.
1: Noi parliamo di Branco, io parlo di Walker e di Fredberg, perché Walker ha parlato con i tifosi a Bogliasco in sede, pizzicato dai tifosi, sono andati dei tifosi a dire, lui ha detto, avrebbe detto, quest'anno vedrete, faremo un direttore, un allenatore di livello per alzare, ora vediamo.
0: A oggi,
1: rimangono parole, perché io me lo ricordo,
0: a oggi mi sa che quelli che sono andati in sede sono stati
1: il
0: presi
1: comunicato
0: in giro.
1: Di signor, no, vediamo, io me lo ricordo, loro hanno fatto già lo striscione, guarda che se lo ricordiamo cosa hai detto Walker, perché poi comunque la memoria non è del pesciolino rosso. Allora io mi ricordo Tei che ha detto al 2028, tutte chiacchiere no. distintivo.
2: E domani il 2028,
1: ci siamo stancati di raccontare di nuovo la Sampdoria, la retrocessione. Questi signori o spariscono o fanno bene o spariscono.
3: Io invece non mi stanco di sentire, aspetta perché ce l'ho in collegamento adesso, perché so che stava guardando la partita dell'Italia, Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao Graziano,
3: allora,
4: ciao a tutti.
3: La prima volta di Ecator.
4: La prima volta di Ecator che entra a pie pari nella storia del Genoa, perché questa sera ha battuto il compagno e amico Fini, perché diventa il giocatore di proprietà del Genoa più giovane a debuttare nella nazionale maggiore nel dopoguerra. Tra l'altro Ecator in versione assist man, splendido assist per Esposito. Insomma, permettimi di dire, Graziano, che il centravanti del futuro il Genoa ce l'ha in casa, e permettimi di aggiungere che riempie il cuore vedere che c'è tanto Genoa in questa nazionale, perché sta giocando Anor in difesa, sta giocando Lipani a centrocampo e sta giocando Ecator in attacco. La speranza qual è? Che Ecator possa resistere al Genoa un po' più di quanto

0: non hanno resistito Anor e Lipani.
1: Assolutamente, esatto. Attenzione, questo è vero, perché guarda, io te l'ho messi questi gioielli, tu lo sai benissimo, questi gioielli li conosci molto meglio di me. Alla vostra sinistra c'è Cattore, in mezzo Fini, e dall'altra parte c'è Venturino, che è venuto via da Coverciano perché doveva mettersi a posto un pochettino, perché non stava tanto bene. È chiaro che sono gioielli, però è chiaro che c'è anche da fare qualche cessione. Tu mi hai detto, io e Cattore lo valorizzerei nel Genoa, perché secondo me può essere il centravanti del futuro. Vabbè. Si può tenere, Carlo? Di fronte anche un'offerta irrinunciabile?
0: Si deve tenere, ma non lo dico io, lo disse Daniele De Rossi, che qualche settimana fa ha detto: questo ragazzo tra qualche tempo varrà decine e decine di milioni di euro. E quindi l'ha detto De Rossi alla fine, no? Quindi il Genoa deve assolutamente resistere. È stato detto che ci sono dei top player in uscita. Ecco, Ekator deve essere l'ultimo a uscire e quindi non esce.
1: Mi fai il nome di qualche top player che secondo te, visto che tu sei molto vicino alle sensazioni, frequenti l'ambiente Genoa, che sensazioni hai? Quali sono i top player che potrebbe in questo momento interessare anche le altre squadre?
0: Allora, mettendo sul piatto della bilancia tutto, anche per quanto potrebbe essere la resistenza più o meno di De Rossi, io dico che il primo nome in uscita può essere quello di Brook Norton-Caffey, un giocatore che a mercato il Genoa farebbe una clamorosa plusvalenza, e togliendo Norton-Caffey da questa squadra ovviamente la impoveriresti, ma secondo me se togli Frank specifico maggiormente impattante, quindi tra i due direi senz'altro Norton-Caffey. Detto anche di Ekator, attenzione, perché secondo me c'è un Østigard che rischia, di fronte a un mondiale di sostanza, di avere in agosto un ottimo mercato, e anche in questo caso potrebbe arrivare una tentazione forte per il Genoa.
1: Assolutamente sì. Senti, si è parlato molto, te lo faccio vedere in foto, perché noi abbiamo messo arriva questo ragazzo qua del Napoli, che si chiama Noza Obaretin, al posto di Fini, o con lo scambio con Fini. Lo faresti, non lo faresti tu? Cioè, sembra quasi che sia un esterno, un ragazzone, un 94, un ragazzone, questo, un sinistro. Questo ragazzo qua, lo faresti per Fini al Napoli? Oppure rischi di fare un'altra stagione in panchina per Fini, visto che davanti al Napoli c'è Politano e ci sono tanti altri giocatori?
0: Allora, se va in porto questa operazione, il messaggio è forte e chiaro: il Genoa lascia andare Seydou Fini, perché prima lo cede in prestito in Olanda, poi lo cede in prestito al Frosinone. Ora De Rossi ha speso ottime parole per Seydou, se però poi Seydou non arriva neanche nel ritiro di Moena, ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Ecco, permettimi di aggiungere, a me piacerebbe per Fini che la scelta sia di Lopez e della società e non di De Rossi, perché se come pare Fini non si adegua al 3-5-2 di De Rossi, ecco, la bocciatura di Fini deve arrivare dalla società, perché come dicevate giustamente da studio, gli allenatori passano, però la società resta. Quindi il Genoa non deve rimanere ostaggio di eventuali vincoli del modulo di De Rossi, ma deve fare delle scelte in base al suo bilancio e alla sua crescita.
1: Guarda, stavo guardando,
0: per dire tutti gli altri.
1: Guarda, stavo guardando adesso il Signorelli, che acconsentiva proprio, faceva proprio sì alle tue parole, vero Elio?
2: Sì, l'abbiamo detto prima, no? Infatti anche il fatto di Ekator, a mio avviso, che io prima ho detto, io punterei, non andrei a comprare una punta, io punterei su Ekator. Mi fa piacere che De Rossi si impunti su questa cosa, perché secondo me Ekator è un campione, è un campione, è un giocatore veramente importante,
1: è un campione,
2: perché c'ha delle qualità veramente del calcio moderno, sa giocare a pallone, sa tenere palla, sa far salire la squadra, ha dimostrato,
1: ha delle giocate,
2: perché il gol di Napoli non lo fai se sei a gamba, quindi direi che secondo me la partenza dovrebbe essere sicuramente
3: Fini sarebbe da tenere.
2: Fini è un altro giocatore a mio avviso fortissimo,
1: è un altro giocatore. Se tu lo mandi di qua, lo mandi di là, e poi lo mandi neanche il ritiro, perché

0: Che il ministro lo possa valutare, ha ragione Carlo, cioè, vuol dire che tu non lo consideri la tua rosa.
1: No, evidentemente non hai grande considerazione del giocatore, perché se lo mandi sempre in giro, poi è chiaro che se invece la scelta è fatta perché non rientra in quello che è lo scacchiere del club, di come pensa di schierarsi in campo il Genoa, a quel punto lì non sai dove collocarlo. Però a mio avviso è un peccato, perché se poi durante la stagione magari cambi modulo di giocare, magari hai perso della qualità, che oggi la qualità è difficile da trovare.
2: Ecco, io volevo chiedere a Carlo se ritiene, proprio sulla scorta anche delle considerazioni che faceva Elio sull'attacco con un Ekator presente e sulla buona quadratura sia tecnica che agonistica della difesa, ecco, se non ritiene che il nodo cruciale della buona, mi auguro, o peggio, spero di no, cattiva sorte della squadra, sia come sempre il centrocampo. Secondo me a centrocampo il Genoa praticamente deve rifare probabilmente tutto, soprattutto nell'ipotesi che dovesse partire un altro pezzo che stasera non è stato nominato, che risponda al nome di Frendrup.
1: Speriamo di no.
2: Che però mi risulta un giocatore che abbia possibili e potenziali richieste. Ecco, io credo che è andato via Malinowski, Frendrup rimane o non rimane, c'è la necessità con i Baldani, anzi con gli Amorin, di iniettare muscoli, centimetri, fiato, no? Capacità, certo, polmonare. E allora cosa facciamo? Lì bisogna fare degli investimenti.
0: Cosa facciamo, Carlo?
3: Allora, io concordo pienamente con quanto dice Domenico, non bisogna assolutamente togliere Frendrup a questa squadra, altrimenti crolla un pilastro. Allora, la situazione di Frendrup è molto chiara, è un giocatore che vale una ventina di milioni, ha, diciamo, qualche difficoltà a vedere la porta e a verticalizzare, ecco che non è mai arrivata l'offerta indecente al Genoa, è per quello che il Genoa assolutamente non lo deve cedere. Per il resto, d'accordo Amorim, però ha bisogno di crescere. D'accordo Baldanzi, però deve ancora dimostrare tutto. Ecco che Frendrup non deve assolutamente uscire. In più si stanno cercando dei profili. Ora stanno saltando fuori dei nomi molto interessanti, però io mi chiedo se il Genoa in questo momento, che ha già speso 20-25 milioni con le operazioni Amorim, Baldanzi e ancora Colombo e Ostigard, possa andare sul mercato, come leggo, a pescare un Ekellenkamp che l'Udinese mette sul mercato per 25 milioni. Francamente a me sembra veramente la fiera dei sogni.
2: Siamo,
3: ecco, quindi,
2: Carlo,
3: mi aspetto che prima ci sia un mercato in uscita, dopodiché con quel tesoretto evidentemente Lopez potrà andare sul mercato, ma attenzione, stiamo parlando di Ferragosto.
0: Certo. Assolutamente sì. Tu pensi che la squadra sarà in qualche modo già pronta per le prime di Coppa Italia, oppure pensi che ci sia, siccome le ultime settimane, poi lo sappiamo, il primo di settembre chiude il mercato, va bisogno ancora di aspettare che i giocatori da un'altra parte siano in eccesso, quelli del Genoa, le operazioni del mercato si chiudono durante il campionato, pensi questo, Carlo?
1: Sì.
3: Io auspico che il Genoa parta fortissimo. Secondo me ha avuto il miglior calendario che poteva augurarsi, perché lo dicevate benissimo voi, Napoli, Lazio, Como sono dei mondiali, c'è da sfruttare l'effetto De Rossi, c'è da sfruttare ancora questo grande DNA che si è sviluppato nello spogliatoio. Certo è che il Genoa può fare tutto, può fare molto, ma non può fare tutto, perché se il 28 di agosto ti arriva l'offerta per il top player, ecco dove starà l'abilità di Lopez, sarà quella di avere un piano B pronto per andare ad arginare. Io però mi aspetto una grande partenza da parte del Genoa, perché è una squadra che ha dimostrato di essere con una spina dorsale ben definita. Il compito di Lopez è quello di non snaturare questo DNA nei limiti del possibile.
1: Intanto è entrato anche Fini.
0: Ti mando subito a vedere la partita, perché poi scrivi il pezzo e ti leggerò sul sito di Primo Canale, Carlo. Però ti do la notizia io, è entrato anche Fini.
3: Grazie, grazie. abbiamo fatto poker con Lipani e Ano.
0: Bravo, bravo, bravo.
3: È lì da Genoa.
0: Viva il Genoa, assolutamente sì.

0: Allora, io l'avevo promesso a Marco Bisacchi.
1: Vuoi nomi, vuoi cognomi?
0: L'avevo promesso a Marco Bisacchi. Allora, adesso io vi faccio vedere i tre allenatori. Escluso Possanzini, che è il nome che hai dato anche tu, no?
1: Sì,
0: è italiano.
1: Che risulta,
0: vi faccio vedere
1: certo
0: i tre allenatori stranieri. Perché, ragazzi, anche noi non li conosciamo, cioè non sappiamo chi sono questi allenatori stranieri. Allora, alla vostra sinistra si chiama Giulio Velasquez. Ha allenato l'Eschi Sofia e ha vinto il campionato dopo 17 anni in Bulgaria che non vinceva questa squadra. Poi quello in mezzo con quella criniera così che esulta è Bo Henriksen, è allenatore del Mainz, del Magonza,
1: danese,
0: bravissimo,
1: danese.
0: L'ultimo, quello con gli occhiali, si chiama Lars Friis, è sempre un danese, è del Cercle Brugge. Tre allenatori
1: sì,
0: stranieri.
1: Sì, sono alcuni di quelli
0: non ci stava più niente. Che devo fare?
1: Allora, Velasquez ha allenato l'Udinese nel 2018. Non è stata un'esperienza indimenticabile, però comunque è un'esperienza in Italia. Sa parlare l'italiano. Ha fatto un buon campionato in Bulgaria, ha vinto il campionato ed è un uomo che ha già lavorato con Branco.
0: Sì.
1: Quindi
0: esatto,
2: è quello più vicino.
1: Che facevo prima.
2: Poi sa l'italiano.
1: Non dico che sia l'uomo giusto, però
0: no.
1: Se fosse la coppia Velasquez Branco. Poi quello del Mainz danese, io apro le braccia perché io sinceramente lo conosco poco. Lì credo che sia più vicino a Fredberg. Qui stiamo parlando di un salto nel buio, onestamente, con tutto rispetto.
0: E l'ultimo, scusami,
1: Lars Friis, un altro allenatore che piaceva molto a Fredberg, e con tutto rispetto. Io poi ovvio non vorrei fare la figura del provinciale, perché questo non lo conosci, però lo conosciamo poco, e un campionato come la B.
3: Quanto conoscerà lui la B?
1: Arrivi veramente
0: conoscerà lui la B.
1: Scommessa. Altri nomi, ce n'è uno importante, rilanciato anche dalle TV straniere, dai siti stranieri, che è Van Bommel. Van Bommel, che ricorderete, calciatore di livello internazionale, ha giocato nel Milan. Anche
0: allora,
1: lui,
0: scusatemi, su Van
1: parlicchia l'italiano.
0: Bommel posso parlare io, perché l'ho abitato.
1: L'hai arbitrato. L'hai ammonito, Graziano?
0: No, non l'ho ammonito perché è un giocatore eccezionale. Quando c'era il direttore generale Gasparini, ve lo ricordate,
1: sì.
0: Sergio Gasparini?
1: Certo, sì. Me lo ricordo.
0: Voleva prendere il giocatore Van Bommel. Giocava ancora nel PSV. Giocava, poi è andato a fine nel Milan. E devo dire che è eccezionale. Che però Van Bommel.
1: No, Van Bommel,
0: Van
1: ultima
0: Bommel
1: esperienza.
0: Che prende, ve lo faccio vedere. Prende 4,5.
1: Prendeva perché due anni che senza contratto, quindi
0: capito,
1: forse.
0: Ma prende 4,5.
1: Comunque Van Bommel,
0: e non credo che abbia bisogno di soldi. Van
1: è
0: Bommel,
1: una delle idee sul tavolo. Lui che ha fatto con l'Anversa, ha vinto tre trofei in un anno, due anni fa, nel 2023, tre anni fa. Poi ci sono anche altri nomi, se vuoi te li do.
0: No, basta, dammi
1: se
0: così.
1: Se vuoi te li do,
0: no, perché
1: l'inglese, siamo una barzelletta, c'è un inglese, un danese,
0: se prendi Van Bommel ti insegna a giocare a calcio, ragazzi, poi non so quanto.
2: Sembra una barzelletta.
1: Il discorso è che
4: a me sembrava una sceneggiatura,
1: devi avere
4: quattro bassotti per un danese.
1: Il danese c'è.
0: Chi invece non vuole cambiare assolutamente allenatore, perché so che ce l'ho in collegamento, è Marco Bianchi, vero?
5: Io conto poco, a dire la verità. Buonasera.
0: Come conti poco?
5: No, io non conto niente, però effettivamente abbiamo questa certezza che il mister ha prolungato di un altro anno, così come ha prolungato di un altro anno anche il nostro capitano Luca Parodi, e così come sta per prolungare di un altro anno anche Andrea Giritiello, che sembra ormai vicino ad allungare ulteriormente fino al 2028 il contratto che scade il prossimo anno, nel 2027. Quindi sarebbe già un bel inizio di mercato allungare ulteriormente la rimanenza chiave di due colonne di questa squadra, sia nel C che nell'ultimo campionato di B.
0: Ho letto che va a pescare di nuovo in Serie C Lentella.

0: Ma come sai, essendoci una certa linea a livello economico finanziario, è chiaro che non puoi permetterti ingaggi. Lo stesso Cistana, per fare un esempio, no? Che è stato un giocatore chiacchierato e ha segnato all'Entella come interessante. Sicuramente un giocatore che all'Entella farebbe comodo, però per quello che risulta, l'ingaggio che aveva lo Spezia è elevatissimo. Quindi o lo Spezia partecipa oppure la vedo dura che possa almeno arrivare in società come la nostra, che hanno un certo budget, diciamo, di spesa. E
1: Senti, tu hai
0: quindi
1: parlato
0: per
1: col
0: forza di
1: mister, hai
0: cose.
1: parlato col capitano, conosci tutto quello che è nell'Entella, l'organigramma, la società. Pensi a qualche ritocco o pensi veramente a 4, 5, 6 pedine che possono in qualche modo cambiare la squadra?
0: Ma no, sicuramente c'è la volontà di fare bene e di non soffrire come è stata l'ultima stagione, ma questo un po' si sapeva. È chiaro che quest'anno ha portato una. A proposito appunto di Serie C, quei giocatori, ti potrei fare l'esempio di Franzoni, ti potrei fare l'esempio del Borghetti, di diversi giocatori, lo stesso Tirelli, lo stesso Cuppone, che sono sempre stati gravitare in zona C, e l'Entella gli ha dato questo palcoscenico, l'hanno sfruttato alla grande e si sono confermati giocatori che in categoria ci possono stare. Quindi tutto sommato è chiaro che bisogna anche andare a. Per esempio c'è un interessamento per il centrale difensivo del Pineto, un ragazzo giovane che però ha fatto molto bene quest'anno. Sono questi i profili che bisogna andare un po' a cercare, fermo restando che soprattutto in avanti bisogna avere qualche certezza in più. Non a caso continua la corte a Giacomo Corona, che è un attaccante a mio avviso di buon livello, anche se è ancora giovane perché è un 2004, però ha delle potenzialità secondo me ancora da sviluppare che potrebbero essere utili in un contesto come quello dell'Entella, che gli garantirebbe quantomeno di giocare e non come quello che è accaduto a Palermo quest'anno, dove ha avuto 14 spezzoni di partita, che sono un po' pochi per un ragazzo del 2004. È chiaro che se sei dietro poi a un palo è normale che non puoi sperare molto di più, questo è abbastanza scontato, ecco.
1: Assolutamente sì, questo è verissimo. Senti un pochettino con come l'alchimia questa situazione, perché Chiappello ha sempre detto voglio un gruppo che si sacrifichi, perché io so qual è il mio obiettivo, non ha mai fatto voli in pindarici, continua
0: No,
1: sempre questa
0: assolutamente, ma
1: situazione, ecco.
0: lui ha sposato la causa proprio perché si è trovato in sintonia con quello che è il suo modo di essere, no? Quindi ha sposato quelli che erano i progetti dell'Entella perché li ha ritenuti utili e consoni a quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il calcio. E di conseguenza per lui è anche un ottimo trampolino poter lavorare 2, speriamo anche 3 anni, in un contesto del genere dove si è fatto apprezzare, si è fatto capire soprattutto perché la squadra ci ha messo veramente poco. Se ricordate, io da subito dissi che questa squadra aveva un'identità già dal ritiro di Tavarone,
1: È
0: e questo è
1: vero.
0: molto importante per una formazione che, come detto, ha diciamo, questa linea abbastanza di economia per quello che riguarda il monte ingaggi. Quindi ci vogliono altri valori come quelli del gruppo, come quelli di una certa unità di intenti e come quelli che ognuno sappia cogliere la propria occasione. Ci sono i giovani che possono trovare un trampolino di lancio, ci sono ex magari giocatori un po' sottotono che possono essere rilanciati, e ci sono situazioni di giocatori che, come dicevo, hanno avuto poco spazio negli ultimi anni e possono finalmente ritagliarsi magari qualcosa di importante in un ambiente come il nostro.
1: Hai
0: Questo è
1: sentito
0: un po'.
1: Marco? Chiappella rimane lì. Mi fai altri nomi che
2: No,
1: mi
2: il
1: mancano
2: discorso.
1: per l'allenatore della Sampdoria?
2: No,
1: Perché
2: perché
1: c'è un
2: no.
1: altro cartello da
2: Io ti dico una
1: fare.
2: cosa,
1: Perché
2: che io ti dico
1: dovrei.
2: una cosa
3: No,
2: che.
3: non mi dire Possanzini. Non mi
2: No,
3: dire
2: io ti dico una
3: Possanzini.
2: cosa.
1: Non mi
2: Che,
1: dire
2: guarda, che
1: Possanzini.
2: anche la conferma di Chiappella a Chiave non è mica così scontata.
1: No,
2: Perché dopo che
1: assolutamente.
2: comunque ha salvato la squadra dopo una stagione che non era facile per l'Entella, io mi aspettavo qualche sirena, invece sono stati bravi a tenerselo, perché comunque hanno capito, lui stesso ha capito che evidentemente può lavorare in un certo modo a Chiavari. È il contrario di quello che avviene alla Sampdoria, in generale in molte altre
1: Insomma, mi
2: società
1: fai questi nomi perché ti ho
2: schizofreniche.
1: fatto quei
2: Ma
1: tre
2: te ne ho
1: nomi
2: fatti
1: in
2: un
1: inglese,
2: sacco!
1: Dillo
2: Mason, c'è
1: in inglese,
2: anche uno
1: Marco.
2: svizzero. C'è anche uno svizzero
1: No, perché così aggiorno i
2: che
1: cartelli.
2: allena
4: Questo
2: negli
4: già mi
2: Stati
4: farebbe
2: Uniti.
4: preoccupare, vedi? Perché
2: Sì.
4: vuol dire che
2: Troppi,
4: non hanno
2: cioè
4: idee
2: c'è un
4: chiare,
2: casting,
4: perché
2: c'è un
4: come si fa?
2: casting
4: Ma come
2: forte,
4: si fa?
2: c'è un casting dove ci sono tanti che ci mettono becco, perché poi questo è il discorso. Perché se io
4: Ognuno
2: dico
4: dice
2: io voglio
4: cosa.
2: questo, io voglio quell'altro, io ne voglio un altro ancora, e ci vuole in questo
3: Non c'è
2: momento,
3: un'idea.
2: io quello che continuo a
4: Non c'è
2: sottolineare,
4: un'idea.
2: ormai inutile dire che era meglio, cioè io lo dico, ribadisco,
4: Non vado.
2: era meglio tenere Mancini, era meglio tenere Invernizzi, ok, va bene.

0: però hanno fatto questa scelta. Allora Branco, se è veramente lui l'uomo mercato, se veramente Branco è l'uomo che, dategli le chiavi in mano,
1: è lui che deve decidere,
0: perché quelli che, non, che, hanno, messo, che hanno preso, allora, le chiavi prima di lui non sono stati capaci di guidare, Walker e Fredberg non sono capaci di, quelli di che fare le cose per bene, li ho visti, hanno fatto delle robe, insomma. Diamo fiducia a Branco.
2: Non sono, sapete, fiducia. Che l'ha fatto bene. Invece io vado da Marco Bianchi, perché c'è un festeggiamento, vero? Dalla 2 alla 1, eh?
3: Eh beh, Chiavari, sì, ieri sera ha vissuto un'altra giornata magica, una giornata magica, perché la Chiavari Nuoto ha riconquistato la Serie A.
2: Bravo.
3: Ed è veramente, stata una serata importante, oltre 500 persone nella piscina comunale, è stato un bel successo anche di pubblico, con una buona presenza.
2: Chi c'è il sindaco? Chi c'è il sindaco in acqua?
3: Il sindaco è andato a finire in acqua anche lui, sì, nell'ambiente.
1: Vabbè, è caldo, non è un problema.
3: Volentieri in acqua in questo contesto, perché è stata veramente una bella serata, una serata di sport, una squadra che è stata costruita anche qui con grande intelligenza, un gruppo solido, allenato allenatore giovane ma con delle idee veramente importanti, e che ha saputo richiamare un'altra volta il pubblico chiavarese, che come sappiamo è sempre difficile, e invece ieri sera, come dicevo, c'erano oltre 500 persone ed è veramente un grande risultato. Un altro anno si andrà a misurare con realtà sempre della Liguria, tra l'altro se non sbaglio siamo a 4 squadre in Serie A per la Liguria, se non vado errato, e credo che sia veramente un motivo d'orgoglio a livello regionale avere così tante formazioni nel massimo campionato nazionale di pallanuoto, e credo che questo sia un plauso che va a tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto, perché ripeto, non è una promozione nata per caso, è una cosa programmata bene, con buon senso e anche qui con le giuste spese, con le giuste valutazioni anche in chiave economica.
2: Vedi Marco, si fanno le giuste valutazioni, si arriva col programma corretto, Stefano,
1: e
2: anche
1: si
2: tu
1: fa la squadra giusta,
2: fa la squadra giusta, che... e magari
1: entusiasmo,
2: cosa?
3: In acqua è diverso, che l'erba.
0: Vabbè, però, fammi dire una cosa, però fammi dire una cosa, perché sennò io rimango. Allora, io complimenti all'Entella, complimenti al presidente Gozzi, al loro modo di fare, perché hanno delle idee giuste, fanno il passo come la gamba. Però è un'altra cosa, è un altro sport, l'Entella e la Sampdoria, perché l'Entella se sei in B è viva, tutti contenti. Se per caso dovesse capitare di, insomma, di scendere di categoria, magari qualcuno mugugna, per carità, però
4: ma no,
0: la Sampdoria è un altro mondo.
4: Ma scusa, no,
0: la Sampdoria è un altro mondo. Scusate, la Sampdoria deve provare ad andare in A,
4: l'Entella, cioè, le volte che
0: le pressioni sono diverse.
4: Il presidente, certo, Gozzi,
2: intanto
4: ve
2: lo faccio vedere, perché questo diventerà la
0: obiettivo Serie A.
2: Obiettivo,
0: eccolo,
2: Serie A,
0: eccolo, vedi?
2: Eh sì, perché questo glielo ricordo sempre io ai dirigenti, a te, anche all'Isola di Man adesso lo mando. Lo mando fino là in fondo, questo qua, obiettivo Serie A, glielo mando anche a Walker,
4: devono saperlo,
2: Fred, quando lo vedrò, io dico, guarda, questo è l'obiettivo, non dimenticarlo,
1: segnatelo
2: mai,
1: bene, la prima lettera dell'alfabeto, ecco, segnatela bene,
2: non dimenticarlo mai questo obiettivo qua.
0: Sì, però ecco, dicevo, il riferimento che purtroppo stiamo raccontando di una Sampdoria che da anni ormai
4: anni,
0: è in un buco nero, anche prima. Guarda che l'anno che la Sampdoria che si è salvata col famoso rigore di Audero Criscito, sì, sì, era già in un buco nero la Sampdoria.
1: L'ultimo
0: era
1: anno buono male, è stata quella di Ranieri, è stato quello di Ranieri con 52 punti.
0: Questa festa salvezza,
4: scusa, ci fate
0: era già messa male,
4: continuare questo.
0: Ma se ti diverti così, Elio, è un problema tuo, perché non dovresti essere divertirti a fare il voyeur delle disgrazie altrui, devi divertirti tu,
1: perché poi è un boomerang,
0: perché io non mi diverto, io sono sincero, per me qui a Genova c'è una bella cosa che sarebbe da giocare,
4: il derby
0: in Serie A. È l'unica cosa,
4: sì,
0: che abbiamo.
4: Sì, ma perché tu l'hai vinto.
0: È l'unica cosa.
4: Perché tu l'hai vinto.
0: Ma perché i derby si vincono e si perdono. Non cosa vuol dire.
1: L'abbiamo persi anche
0: Lascia
1: per anni
0: perdere,
1: consecutivi.
0: Vincere, il derby in Serie A è
4: la cosa più bella che
0: hai.
4: Certo.
0: Poi capisco che poi ci sia, per carità, lo sfottò e va bene.
4: Ma
0: io,
4: è giusto,
0: figurati,
4: che ci sia.
0: Sui ragazzi della quarta B è uno sfottò che nasce dagli amici genuani. Io ci sto costruendo la stagione perché voglio ricordare tutto l'anno.
2: Vedi,
0: e qualcuno se la prende dicendo, ma basta, non dirlo più. Lo dico sempre. Perché mi sono stancato,
2: me, no?
0: I ragazzi della quarta B, i ragazzi della quarta e basta, la quinta B,
4: la quinta
0: basta.
4: B basta.
0: Già la Samp ha evitato la prima C, ricordo, ha evitato la prima C.

0: È la verità.
1: Comunque apprezziamo.
2: Facciamo
1: sì. Esce dal cuore. Oh. Branco nero, chiave in mano a Branco. Qual è la paura? Che Branco lì nel buio. Possiamo anche chiudere.
3: Posso chiudere?
0: Americo Branco. No, ricordiamo. Marco Bianchi. Nato nel 90.
3: Ciao
0: Marco,
3: Branco. Ci vediamo presto.
4: Ciao a tutti, buona serata.
3: Ringrazio Luca Caccare in collegamento da Spezia, Carlo Danani in collegamento da Piacenza, e li potete tranquillamente e certamente leggere sul nostro sito di Primo Canale. Ringrazio i miei ospiti in studio, Filippo e Andrea in regia. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse. C'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare nell'anto?
2: Certo.
1: Tanto qui però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo
1: il paradiso del cereale
2: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino

0: 1840 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: Eh no, per fortuna, per...
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso. Quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi
1: li
0: faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
1: Sì, qualcosa. Quindi vedi mulini che... grandi con quattro
0: con
1: gruppi
0: quattro
1: macina.
0: Gruppi di macina.
1: Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece...
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato. E
0: mamma
1: qui,
0: mia,
1: allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi,
1: abbiamo
0: che spettacolo. Vieni così,
1: una sezione, vedere, come puoi vedere, una sezione esagonale,
0: sì,
1: quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene.
0: Prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco.

0: o la madia,
1: perché
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo.
1: Tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: riusciremo
0: a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente, abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Dai,
0: certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Mettiti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo

0: anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi, a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante. importante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine. E abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco.

se non avessimo messo mano alla struttura. Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si è stato di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati.

0: attrezzature di una volta senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, quindi in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere.

0: chiudere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
1: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
0: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina

0: sento lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora. La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
1: sì,
0: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre.

0: le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adese scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina del castagno, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, E quindi di questa relazione in cui, diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere

0: sulla natura, rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava, importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua.
1: Sì. Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
2: sono
1: a mano.
2: Antichissimi.

0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Questo sicuramente. Questi sono del 700.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelabo, Orgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio. È rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio, a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è come questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio.

e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtini. Però prima di inserirla negli spurtini, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là,

0: lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo una vite, la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Super Derby. Stiamo tutti aspettando il 29 giugno perché comincerà il calciomercato, ma tante sono le voci che accostano già i calciatori alle nostre squadre. E poi non possiamo assolutamente dimenticare quello che è l'inizio del campionato, pubblicato il calendario, tantissime voci, ma le prime 5 partite sono difficili, le ultime sono ancora più difficili per quello che riguarda la Serie A. Invece per la Samp immobilismo, ma tante voci, si aspetta forse qualche ufficializzazione nell'organigramma blucerchiato, in attesa di che cosa? Di un allenatore che possa condurre questa squadra ad alti livelli, perché noi ci siamo stancati di vedere la Samp là in fondo. E poi tutto da spezza con il nostro Luca Vaccaro, perché anche lì si cerca in qualche modo di rimodellare una società che quest'anno ha fallito. Ma sentiremo anche Carlo Danani per le ultime notizie che riguardano il Genoa e naturalmente Marco Bianchi per quelle che riguardano la Virtus Intella. Intanto vi presento i miei ospiti e comincio alla mia sinistra. Scrive sempre, è sempre partecipe, è informatissimo Marco Bisacchi.
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Graziano.
0: Ciao Marco. Buonasera. Mi dai una notizia dell'ultima ora?
1: Notizia dell'ultima ora che aspettiamo il direttore sportivo, ma sarà Branco, ma non è abilitato a fare il direttore sportivo in Italia.
0: Ferma. E poi vicino a lui Domenico Ravenna. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Graziano.
0: Contento di queste prime cose, voci.
2: Ma no, come dire, neutro né positivo né negativo, perché sono solo voci, peraltro neanche tante, insomma qualche piccola fuga di notizie, però mi pare che siamo ben lungi dal vedere ancora qualcosa.
0: È lunga che, ancora, ragazzi.
2: Infatti, c'è un auspicio però.
0: Sì?
2: Genoa-Napoli, sì. Il Napoli la prima l'anno scorso ha perso a Verona 3-0 e poi il Verona è andato in Serie B.
0: No, questo non mi piace molto e non piace sicuramente anche a Nando Signorelli, no, vero?
3: No, accidenti.
0: Direi proprio di no. Assolutamente no, vicino a lui c'è Stefano Puppo.
4: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sam,
0: perché mi diceva prima della trasmissione, diceva... ma quanto non... ci mettono a scegliere un allenatore, quanto è?
4: Soltanto il nome del DS prossimo, io di Branco ne conoscevo uno, che è quello che nel 91 mi ha fatto gol su punizione, poi gli altri... pensavo qualcosina
1: anche quello
4: in più.
1: Che vedeva l'oroscopo di Branco.
4: Magari potrebbe essere più interessante,
1: però no, attenzione sui tempi, no, perché sui tempi è giusto anche un attimino raccontare quello che succede anche nelle altre squadre. Un sacco di squadre sono senza direttore sportivo e allenatore, quindi i tempi ci sono, cioè, perfino il Milan è senza, in questo momento senza guida tecnica, quindi se ci sono
0: anzi,
1: anche
0: ti
1: altre
0: dico,
1: squadre
0: io arrivo da Milano, ecco. Ti dico questo, che non sapevano neanche se dovevano iscriversi il 16 di giugno.
1: Li hanno chiamati,
0: attento che devi fare l'iscrizione, sì. Perché se no
1: Milan. Voglio dire, a parte che ci sono dei tempi tecnici, comunque non voglio per carità difenderli, lungi da me, io avrei tenuto Andrea Mancini, Invernizzi, per me hanno sbagliato, lo dico subito, perché senza quei signori Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo andavi
0: a Branco,
1: vicino.
0: A questo Americo Branco dico buon lavoro, tu cosa mi dici?
1: Buon lavoro, in bocca al lupo. Ma certo, Branco, sì. Che poi, giusto per inquadrare il personaggio,
0: se io dico questo, personaggio, buon lavoro.
1: 35 anni, portoghese, ha già alle spalle 11 anni di lavoro come direttore sportivo in Portogallo e in Olanda, laureato in management dello sport, ha fatto il corso di direttore sportivo in Portogallo e anche docente federale, ma gli stranieri, e questo vale per tutti gli stranieri, certo, che arrivano in Italia, l'abilitazione devono guadagnarsela a Coverciano, quindi farà il corso a Coverciano. È chiaro che la situazione, siamo di nuovo in una situazione un po' particolare, un po' grottesca, però è diversa rispetto, cioè lui arriverà qui, avrà comunque Ariaudo direttore tecnico. Io mi auguro che possa, ecco, buon lavoro, nel senso facciamogli fare la squadra. Io avrei tenuto Mancini, ribadisco, lo sottolineo, però siccome c'è Branco adesso, mi auguro possa avere le mani libere e fare le scelte, senza però che le scelte arrivino come sempre dall'isola di Man, da Zanzibar, dalla Danimarca, perché poi alla fine la coppia Walker-Fredberg
4: vacanziere
1: sia abbastanza bruciata perché ha sbagliato qualsiasi cosa.
3: Però come dici te è giusto dare modo a questi personaggi di lavorare.
4: Sì, però devi

0: conosce la materia. Se tu non conosci la materia, Serie B, che è il campionato peggiore del mondo.
1: Ma questa qua, anche sta storia che continuate a dire che la Serie
0: B. Ma lo sai, ci sei passato prima di noi. E ci sei stato anche tanto.
1: Ho capito, ma perché la C non è difficile?
0: No, ma non è difficile.
1: Tutti i campionati hanno le difficoltà.
0: Parlavamo io e te, abbiamo visto Ascoli-Brescia. Una partita che abbiamo... Nessuno pensava, io ho visto un po' gli spettri quando ho visto il Brescia, perché ho immaginato la Sampdoria lì quest'anno, dato l'anno scorso che eri retrocesso matematicamente sul campo. Io quando ho visto il Brescia e ho visto l'Ascoli, io pensavo comunque anche alla partita di andata che il Brescia facesse qualcosa in più. Non l'ha fatto, abbiamo visto un Ascoli con dei giovani interessantissimi, che lo dicevamo, che potrebbero giocare tranquillamente la categoria in Serie B. Dunque, immaginiamo un po' una Sampdoria con calciomercato, con una persona che comunque speriamo che conosca la categoria, ma io ho dei dubbi.
1: Ma lui sicuramente,
0: ma è la paura in questo.
2: Io lo dico sinceramente, avrei tenuto Andrea Mancini, perché comunque hanno fatto un buon lavoro, hanno salvato la baracca. Secondo me, senza Andrea, senza Invernizzi, senza Lombardo, oggi era in Serie C.
1: Certo.
2: Quindi questa è una cosa che voglio ribadire, perché è andata così quest'anno, il film è stato questo. Ora, se quest'estate la società ha cambiato completamente direzione, fuori Manfredi, fuori Mancini, perché fuori Manfredi la prima cosa, fuori Manfredi, quindi fuori anche i manciniani, dentro un direttore sportivo straniero che ha la fiducia di Walker e di Fredberg. Walker,
3: guarda, praticamente ha fatto una rivoluzione, no?
2: Sì, rivoluzione anche societaria, fuori diversi, diciamo, profili, dentro anche il nuovo AD Morelli, fuori Fiorella, insomma una serie di situazioni. Niente. Ora ci sarà il nuovo board. Il nuovo CDA.
3: Beh, Morelli l'aveva già anticipato, poi ha fatto una retromarcia clamorosa. Cioè, non è
2: social,
3: proprio...
2: sui social si è messo un titolo. Così, però adesso è una fase in cui hanno tutti i fari puntati dei tifosi,
0: ma non
2: perché
0: so.
2: È evidente che non è che possono continuare a fare stagioni deludenti, traballanti. Se faranno le cose bene, altrimenti c'è tempo per criticare.
3: No, ma quello che diceva Stefano Puppo, che mi sembrava una cosa, è l'unico probabilmente, adesso è ufficiosa, dai, diciamo che è semi ufficiale questa notizia.
2: Branco.
3: È l'unico, sì, quella di Americo Branco, è solo un direttore sportivo nella Serie B di un altro paese, è l'unico.
2: Ma infatti
3: ti fa pensare, no? Ti fa pensare.
2: Quando un italiano, su questo sono d'accordo.
0: Marco, quando arrivi da spettri di 3 anni di quello che abbiamo visto, 4, perché comunque sei anche retrocesso dalla A alla B, e tu comunque devi pianificare un qualcosa. Io pianifico con persone che sanno la categoria, che conoscono la categoria. Io metto un allenatore di categoria, metto un direttore sportivo di categoria, metto chi può fare il calciomercato con lui,
1: allora,
0: di categoria.
1: Palermo hanno fatto così.
0: No, però Palermo
1: hanno fatto così,
0: d'accordo.
1: Hanno visto vincere.
0: Spendendo le partite.
2: C'è una differenza tra arrivare quarti e arrivare esimi.
0: Perché persone che sanno di calcio devono stare lì.
1: Secondo me Marco ha descritto bene tutta la situazione. Ora basta, c'è una situazione nuova. Giustamente i tifosi sono lì ad aspettare di vedere quello che fanno, ed è giusto che sia così, perché se si muovono male per l'ennesima volta è giusto che vengano.
0: Sabato c'è la festa degli ultras e c'era preoccupazione in mezzo a loro, come è la preoccupazione in mezzo a noi, perché quando comunque hai incertezze e non hai nomi che comunque sai benissimo che non conoscono questo campionato, come possiamo progettare un qualcosa?
2: Scusate, i nomi sostenuti dalla piazza sono stati mandati via, è nata così, sostenuti dalla piazza,
0: ma
2: sono stati mandati via.
0: Non è parliamo,
2: i nomi
0: anche
2: criticati,
0: sappiamo...
2: contestati rimangono, cioè, non, questa è la sostanza.
0: Non ne parliamo, ma abbiamo il cuore rotto.
1: Vuol dire che loro hanno una strada,
2: dicono le cose che fanno il fatto contrario. I tifosi, per carità, non è che devono
1: decidere.
2: Ma
1: Lotito a Roma cosa fa? Fa la sua strada, cioè non è che accontenta i tifosi
2: oggi,
1: della Lazio.
2: Quest'anno
1: a Milano hanno lasciato a casa Maldini, voglio dire, sarà un simbolo.
0: Va bene, va benissimo.
2: Ma quest'anno
0: detto, ci sta.
2: La famosa ci sta. Storia dei ragazzi della quarta B e basta, cioè devi provare a fare un campionato per puntare alle zone alte, altrimenti questa proprietà è 3 anni che ha speso un sacco di soldi
0: e per non soffrire
2: buttati
3: forse
2: via.
3: Sono rimasti anche scottati a largo discorso, perché hanno dato le chiavi in mano a Cardi ha sbagliato completamente, cioè può darsi che sia anche quello dei motivi.
1: Sbagliato no, ora è andato in Serie A, quindi vuol dire che la